cuore, povero cuore, senza rizzetto. Quando la luna è a forma di cutetto, taglia lo cielo.

چای لو تاگیا لومه کدو الو ونتو کی چه

la vita picca picca picchiacciato è lo vento che c'è stanotte è lo vento che c'è si porta

non tutto quello che si muove viene da fuori, c'è pure quello che cresce sotto piano senza farsi vedere, come una mala pianta si innesta nelle cose che vive. La rovina, l'isola è lo spazio più aperto che esista, è proprio questo, è terra dove tutto ciasi entra, pure quello che non dovrebbe. E allora servirebbe il fuoco, non quello che distrugge, quello che purifica, che leva il marcio, che lascia la terra nuda. Dormo fuoco su tauno su mare, caccia

ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola, piena di vento. La divido in 5 categorie: gli uomini, i mezzi uomini,

pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, ma mi accontenterei che l'umanità si fermasse ai mezzi uomini. E invece no, scende giù, giù, ancora più giù, agli ominichi che sono bambini, che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi. E ancora più giù, i piglia in culo, che vanno diventando un esercito, infine i quacquaraquà, che dovrebbero vivere con le anatre, nelle pozzanghere. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo. Hey, stesso fuoco! Dentro stessa gente scorre ancora sangue, passano i santi. Rapi gli occhi, rapi i sopporti, lavano le sciate per scordare i morti. Nesci, nesci, ora nesci fora, nesci, nesci, vieta fuori, do cielo.

Grazie. E poi viene la notte. La notte non aggiusta niente. Ammisca. Ammisca, magari idra. La notte sposta le cose. Appena appena. Li sposta, ma quanto basta per farle diventare altre. E sotto la luna pure la verità cambia faccia.

luce, amara stella. Ho una ninna nanna che ti sveglia, si senti dolore, si solo e tu solo datti aiuto, si vedi l'amore.

Marco Argiolas, Mauro Palmas, che bel tappeto, mi sento proprio a mio agio. Eh sì, la musica diventa un scruscio do mare, un scruscio è il suono, una chiamata, una cosa antica che non si spiega. E se segui un scruscio do mare, ti porta un non pensare, perché il mare non è mai solo il mare, era femmina e pisci do stesso tempo, a così si conta. E chi lo dice non scherza, perché il mare non si guarda, ci si entra e quando entri non esci stesso.

sabia. Eterno è l'uomo che ci arrinesce. Eterno è l'uomo che ci arrinesce. Questo è l'ultimo pezzo che vi facciamo. Questa canzone in italiano ed è una canzone inedita che sarà nel mio prossimo disco a cui sono molto legato. È una poesia popolare curda del popolo curdo della fine dell'Ottocento. È una poesia che è stata censurata dalle radio e da tutti i teatri di riferimento del popolo iracheno, turco, cioè praticamente tutte le nazioni che negano il diritto di esistere al Kurdistan. È una leggerissima poesia d'amore che mi ha ispirato una canzone d'amore ed è cantata da un uomo a una donna. È stata censurata perché ledeva il diritto degli uomini a non dichiarare il proprio amore solo perché si prostravano ai piedi di una donna. La poesia recita così: mia amata, mentre sono immerso nel sonno, pose i piedi sulle mie palpebre. Non lamentarti, non dire che le mie ciglia dure come pietre possano ferire il tuo piede, più morbido del petalo di un fiore. Sono contento di avere ciglia dure per spazzare la terra al tuo passaggio.

sospesa, che peso non hai? Quando il sonno imprigiona le palpebre, chiudendo la vita di là.

Ho deciso che passi e che passerai tra le pieghe degli occhi che ho chiuso. Percorri la strada che vuoi. Non ci sono né aghi né spine né vetri che devi evitare. Con le ciglia ho pulito il sentiero e adesso puoi anche passare.

0: Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti.
1: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

0: Ho visto un sciurro.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: Radio Techetè apre uno spazio settimanale al cinema e propone all'ascolto alcuni stralci della rubrica del giornale radio Chuck, andata in onda per circa 30 anni a partire dagli anni 50 e storicamente curata e condotta prima da Sandro Ciotti e Lello Bersani e poi, quando Ciotti, che si era sempre occupato anche di musica, ha dedicato il suo lavoro soprattutto allo sport e a tutto il calcio minuto per minuto, essenzialmente solo da Lello Bersani. Chuck era una rubrica specializzata nelle interviste ad attori e registi e alle star internazionali e si muoveva tra il giornalismo di informazione e quello di costume. Proprio per questa ragione la sua formula è rimasta ineguagliata ed è sopravvissuta ai cambiamenti della RAI, della radio e dell'Italia. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.
1: Vi invitiamo ora ad ascoltare

0: Ginger Rogers sensazionale.
1: Ama suo marito alla follia.
0: Non intende girare film in Italia.
1: Non picchia i fotografi.
0: Dichiara che suo marito diventerà un grande attore.
1: Nostra intervista particolare.

0: già li conoscevamo, i coniugi Bergerac. Li conoscemmo, sempre microfono alla mano, 2 anni fa a Venezia, durante il festival. E allora erano semplicemente fidanzati. Simpaticissimi, si volevano molto bene. Come oggi, del resto. Nulla è cambiato tra il giovane Jacques Bergerac e Ginger Rogers, la diva dei nostri sogni, la lata bionda fata dei più sensazionali musicals d'America, la compagna del re del tip-tap, Fred Astaire. Li abbiamo incontrati a Via Veneto la prima sera, mezz'ora dopo che erano scesi all'aeroporto di Roma, e promettemmo loro di non disturbarli fino alla fine del soggiorno romano. Poi l'altro ieri, prima della partenza, abbiamo bevuto insieme un whisky da Victor e scambiato 4 chiacchiere. Nessuna domanda particolare o strana, ci ha raccomandato la simpatica Ginger. No, stia tranquilla signora, abbiamo detto noi. Guardi, vorremmo sapere subito che film ha girato a Londra ultimamente insieme a suo marito e che cosa pensa di suo marito attore.
1: We just finished in London. I think it's a rather interesting film. It's a melodrama. The title of it, I think in Europe will be Beautiful Stranger.
0: Il film che abbiamo finito di girare in Inghilterra è un film davvero interessante, è a sfondo melodrammatico, ci dice Ginger, e il titolo sarà Il Magnifico Straniero. Jacques Bergerac, mio marito, ha il ruolo importante di un attore francese. Per quanto riguarda la storia di questo personaggio, non credo sia il caso di raccontarla qui, perché spero veramente che andrete a vederlo sullo schermo. Io credo comunque che la troverete molto interessante, la storia, insieme alla storia del personaggio che Jacques interpreta in questo suo primissimo film. Io so che Jacques riuscirà, perché ha le qualità per riuscire, è forte, intelligente ed ha un bel aspetto, perché non beve gin. Intelligence and
1: of course we know that he's good looking because that doesn't take any genius to see that. But and I don't say this because
0: io non dovrei dirlo perché sono sua moglie, ci dice Ginger Roger, ma tant'è, secondo me ha grandi possibilità di diventare un divo del cinema mondiale. Io mi sto interessando presso vari produttori in America, in Italia, in Francia e altrove perché vedano questo primo film di Jacques. Spero che comprendano le possibilità di cui è dotato.
1: I'm looking forward to all of the producers in America, Italy, France and so on to agree with that, because I think after seeing him in the film they will see the possibilities.
2: Ora vorremmo sapere qualche cosa da Monsieur Bergerac. Lei prima di fare l'attore cinematografico, prima di fare questo primo film, cosa faceva ad Hollywood?
3: Je suis resté à Hollywood pendant un peu plus d'un an où j'étais sous contrat là avec MGM, Metro-Goldwyn-Mayer.
0: Io sono stato ad Hollywood per poco più di un anno, ci risponde Jacques Bergerac. Avevo un contratto con la Metro-Goldwyn-Mayer e lì ho imparato a parlare inglese, perché quando arrivai ad Hollywood non lo sapevo e prima di girare un film ho dovuto imparare la lingua. Quando sono stato in grado di esprimermi in inglese mi hanno fatto fare il mio primo film.
3: Dès que j'ai eu la possibilité de m'exprimer en anglais, j'ai fait ce film qui est mon premier film en Angleterre.
2: Non amerebbe di nuovo interpretare Ginger Rogers un film musicale?
1: Everyone seems to want to ask that question about my possibilities of doing another film with Fred Astaire.
0: Sono molti quelli che mi chiedono se sono disposta a girare un altro film con Fred Astaire e quindi di ritornare ai film musicali. Ma vedete, quello che è importante è che non ci sono storie per film musicali. È difficile trovare chi le scrive e chi le produca. La percentuale è minima a confronto delle storie drammatiche o melodrammatiche o delle commedie.
1: Drama, melodrama and comedy.

0: Ginger è semplice quando parla. Giriamo un po' intorno all'argomento dei film musicali per vedere, per capire se ha qualche altra segreta aspirazione, ma no, niente, non risponde. Sta bene così. E vorrebbe fare dei film in Italia, signora? Con piacere? Ma vorrei prima imparare l'italiano, ci risponde Ginger. Ah, quindi per ora non ha intenzione, signora. Lei è indifferente. Meno male, pensiamo noi. Che donna simpatica. E vediamo un po'. Qual è il suo più grande desiderio?
1: But to return to Hollywood and make a film, a good film, is my main desire and my main aim.
0: Ma no. Pensate che cosa ci ha detto. Il suo ritorno ad Hollywood, il suo ritorno a casa e cercare di girare un buon film. Ecco, il suo più grande desiderio e la sua più grande aspirazione. Ma come, signora? Vuol dire ancora qualcosa? Qualcosa di suo marito? In francese? Sì, prego, prego.
1: Je parle en français un petit peu parce que je dis mon mari est magnifique. Dans le cinéma, je fais ensemble. Et il est un excellent acteur et je pense à dans l'année prochaine, il montre à tout le monde le talent. Excusez-moi, je ne parle bien français. Je parle un petit peu seulement.
0: Beh, avete capito, amici ascoltatori, vero? Bene, signora, prego, vuol salutare gli ascoltatori di Chuck?
1: I would like to say goodbye.
0: Io vorrei dire arrivederci ai romani che ho incontrato. Speriamo di ritornare presto a Roma per fare un film. Signora, allora, e inviare nel medesimo tempo i miei migliori auguri a tutti gli ascoltatori di Chuck.
1: So therefore I say goodbye to all the listeners of Chuck.
2: Grazie, ed ora un saluto di Jacques Bergerac.
3: E a francese o in inglese o a...
2: Possibilmente in italiano la salutazione. Oui,
3: non sono in italiano. Come si dice? Arrivederci? Arrivederci le gente di Chuck.

0: biglietto di presentazione.
1: Continuando la serie delle nostre presentazioni al microfono di dive e divi conosciuti o meno al gran pubblico, abbiamo invitato questa sera una giovane attrice che noi personalmente non conoscevamo, ma che voi ascoltatori ricorderete in numerosi film. Un'attrice che ha al suo attivo già una serie di interpretazioni di rilievo. Il suo nome è Giovanna Ralli. Dal ruolino di marcia di Giovanna Ralli vediamo un po' di stralciare i dati più interessanti. Dunque, iniziamo con gli anni.
2: 18, ma ne vorrei avere 21.
1: 18, ma ne vorrei avere 21. Ma lei mi fa cadere dalle nuvole. Lei sta sovvertendo completamente i canoni fondamentali della vita femminile internazionale. Ma che scherziamo? Come sarebbe a dire? Lei vorrebbe i suoi anni aumentati. Per quale ragione?
2: Non sia troppo indiscreto, perché tanto non gliela dirò mai.
1: Credo di aver capito. 21 anni. Non insisto. Proseguiamo. Precedenti artistici?
2: Ho fatto del teatro con Peppino De Filippo, ma allora avevo soltanto 14 anni.
1: Sul palcoscenico ne avrebbe voluti avere 18, scommetto.
2: Adesso non scherzi, per favore. Dunque, feci del teatro e poi per una serie di circostanze non potetti seguire la compagnia e rimasi nella mia Roma.
1: Perché lei è romana, ecco, e poi scoccò l'ora del cinema.
2: Andò veramente bene il mio debutto cinematografico. Feci un provino e fui scelta per la parte della figlia di Fabrizi nel film Signori in carrozza.
1: Nel film Signori in carrozza? Ma sarà, ma io non me la ricordo affatto.
2: Sfido io, andò tanto bene che mi ammalai e dopo aver firmato il contratto non feci il film.
1: Incidenti che capitano, ma poi mi pare che Fabrizi si ricordò di lei.
2: Sì, rimase male perché ci contava ad avere una figlia come me.
1: Sfido io, e quanti anni aveva allora?
2: 15, perché?
1: Niente, non si preoccupi.
2: E fui con Fabrizi la figlia della famiglia Passaguai.
1: Ecco, la famiglia Passaguai fa fortuna, papà diventa mamma. Fabrizi si rifece abbastanza bene, sa? Oh, ma poi gli anni passano, i bimbi crescono, i film crescono e così anche i suoi personaggi.
2: Fermi tutti, arrivo io, l'altro mio film. E poi vennero Anni facili, dove questa volta ero la figlia di Taranto e Villa Borghese.
1: Oh, ecco cari ascoltatori, in Villa Borghese possiamo ravvisare la Ralli dei 18 anni. Accanto a De Sica e a Maurizio Arena, Giovanna Ralli dette vita all'episodio più divertente, spontaneo e vero di tutto il film.
2: Per farla breve, caro Bersani, ho in seguito interpretato personaggi che si sono scostati da quelli di figlia cinematografica. In Prima di sera, il film di Tellini, sono stata una farmacista. Nei Tre ladri con Totò ero un'ingenua cameriera. E in Madame Dubarry, il mio primo film girato all'estero, sono stata un'amica della Dubarry, cioè la Martine Caron.
1: Vedo con piacere che gli anni passano sullo schermo, naturalmente, e le vengono affidati ruoli sempre più impegnativi. Del resto, questi tre ultimi film, amici ascoltatori, devono ancora uscire. La vedremo, la ammireremo e la applaudiremo, la giovane Ralli. E se non erro, i suoi film, signorina, sono doppiati da lei personalmente. Insomma, è la voce che voi ascoltate stasera, cari amici, quella dei vari personaggi della giovane Giovanna. E questo è molto importante, è molto importante, più di qualsiasi altra cosa, a mio parere, per un'attrice.
2: Sì, è una cosa che mi preme molto dire. Ai miei personaggi desidero dare la mia voce.
1: E quali altri personaggi ha in vista?
2: Sarò tra poco una delle ragazze di San Frediano, il film della Lux diretto da Zurlini. Vi devo dire che attendo questo film con particolare trepidazione, perché so che sarà un passo decisivo per la mia carriera.
1: Oh, bene. Ed ora ci tolga una curiosità, signorina Ralli. Lei andrà a Sanremo, vero?
2: No, perché?
1: Niente. Credevo che partecipasse al prossimo rally. Che cosa bisogna fare per campare?

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Potremmo incominciare questa intervista dicendo che il cinema italiano ha un nuovo attore. Cominciamola pure così. Nel presentarvi Adolfo Celi, alto 1,80 m, siciliano nato a Messina, un uomo di una certa, come si dice, corporatura, sì, un fusto di 40 anni, possiamo dirlo.
3: Sì.
2: Nel presentarvi, diciamo, Adolfo Celi, e siamo molto preoccupati perché sappiamo che il suo curriculum vitae dal punto di vista artistico è lunghissimo e pieno di avvenimenti. Naturalmente Adolfo Celi sta conquistando oggi una sua larghissima popolarità in Italia, mentre è molto famoso e molto popolare, per i fatti che adesso lui vi dirà, in Brasile e in genere nel Sud America. Sta conquistando la popolarità nel cinema italiano oggi perché ha già interpretato 2 o 3 personaggi che hanno avuto molto successo, perché è apparso in un altro film con Jean-Paul Belmondo, L'uomo di Rio, che in Europa gli ha dato veramente una grossa popolarità. Vi ricordate il miliardario ucciso nella sua dimora nel film L'uomo di Rio? E adesso lo vedrete nelle Belle Famiglie, nelle parti di un simpatico dottore, e poi lo vedrete ancora nel Michelangelo, dove ha interpretato un ruolo molto importante. Poi l'avete visto in 3 notti d'amore, in quel film di Franco Rossi. Beh, insomma, poi lo vedrete anche nel Greco, il film di Salce con Mel Ferrer e Rosanna Schiaffino, anzi sarà il padre della Schiaffino in quel film. Questo tanto per orizzontarvi, amici ascoltatori, ma incominciamo da capo e presentiamovi Adolfo Celi. Dunque, la sua attività artistica lei l'ha incominciata in Italia quando?
3: Appena uscito dall'Accademia di Arte Drammatica, quando ho avuto la fortuna di dirigere una commedia al Teatro Olimpia di Milano con De Sica come attore, con Vivi Joy, Besozzi. Era una commedia che avevo già fatto come regia, era stato il mio saggio di diploma all'Accademia di Arte Drammatica. Era una commedia di Saroyan chiamata I giorni della vita. Lì praticamente abbiamo cominciato. Insieme a me hanno cominciato molta gente, perché praticamente noi siamo di quella generazione, che è una generazione abbastanza fortunata, che ha dato, sono stati dei buoni anni dell'Accademia d'Arte Drammatica, che ha dato varia gente al teatro, al cinema, Gassman, Manfredi, eccetera. Loro sono rimasti in Italia, io me ne sono andato all'estero, quindi ho svolto la mia attività principalmente in Brasile.
2: Ecco, ma prima del Brasile dobbiamo dire che appunto che in Italia Adolfo Celi ha debuttato come regista teatrale, però ha già fatto negli anni, diciamo, per esempio nel 42, nel 45, subito dopo la guerra, ha fatto un film con Zampa, mi pare.
3: Sì, Un americano in vacanza, con Valentina Cortese, regia di Zampa.
2: E poi un altro di Francisci.
3: Natale al campo 119.
2: Ecco, quindi vedete che già allora si era affacciato timidamente alla ribalta come attore, però la sua attività più importante.
3: E poi anche, devo dire, quel film di Comencini, che è stato il primo film di Comencini, chiamato Proibito rubare, è un film dove faceva la parte di un sacerdote, un missionario.
2: Ecco, però diceva appunto la sua attività più importante l'ha esplicata dopo, quando ha lasciato l'Italia, in Brasile come regista. E qui gli avvenimenti sono tanti, vero? Ce li vuoi raccontare brevemente, riassumere?
3: Beh sì, io sono andato in Brasile, proprio per dirla brevemente. Eravamo in Argentina facendo un film con Fabrizio, Emigranti, e da lì sono stato contrattato per fondare un teatro a San Paolo. Siccome è andata molto bene, ho avuto bisogno di molti collaboratori e abbiamo chiamato alcuni registi polacchi, francesi, alcuni italiani, fra cui Luciano Salce, che è venuto contrattato da noi là giù in Brasile, è rimasto là fino al 54. Li abbiamo fatto scuole di recitazione, teatri, poi abbiamo ramificato i 2 teatri di San Paolo, ne abbiamo fatto un terzo a Rio de Janeiro, poi io sono uscito da questo teatro, ho fondato la mia propria compagnia, abbiamo fatto altri 2 teatri a Rio de Janeiro, e quindi l'attività di 80-90 regie, 3 film, 300 programmi di televisione, moltissimi programmi di radio, un programma di radio mio speciale per conto dello stato di Rio, e molte commedie fra italiani, fra francesi, brasiliane naturalmente, abbiamo dato il via alla nuova generazione di drammaturghi brasiliani, quindi è una grossa attività che adesso non sarebbe ozioso raccontarla tutta e farebbe perdere del tempo, ma certo questa è stata una grande esperienza.
2: È stata una grande esperienza, tanto che poi è stato nominato cittadino onorario del Brasile, vero?
3: Sì, appunto. Io non ho mai voluto farmi cittadino brasiliano, anche perché non ce n'era bisogno, e poi perché non sono quelle cose che gli italiani all'estero, malgrado tutto, hanno sempre una certa nostalgia della patria. Non la patria con la P maiuscola, ma è una patria come focolare, come ritorno quando si è più anziani. E quindi non ho mai voluto farmi brasiliano. Però il governo brasiliano, per una serie di scambi, eccetera, eccetera, mi ha voluto onorare con questa.
2: E poi lei è diventato anche sovrintendente dell'Opera di Rio, niente di meno.
3: Quella è stata una cosa molto divertente e molto curiosa, perché per poter diventare sovrintendente veramente avrei dovuto essere brasiliano. Allora è stata una cosa veramente che mi ha fatto molto piacere, perché hanno modificato la legge e la Costituzione per potermi fare sovrintendente. E ci sono riusciti.
2: E dopo 14 anni di questa attività in America del Sud, improvvisamente Adolfo Celi è tornato in Italia.
3: Improvvisamente, devo dire, è venuto il signor Philippe de Broca, il quale nel 1963 è venuto a fare un film chiamato L'Uomo di Rio, di cui ne ha parlato, e questo film mi ha fatto rivenire la voglia di ritornare in Europa. Infatti lui stesso mi ha detto: guardi, nel frattempo comincia a venire a doppiare il film a Parigi, l'abbiamo girato in francese. E allora io sono svenuto per questo, a questo scopo. Dopodiché, a poco sono cominciato a lavorare un'altra volta, adesso sono qui.
2: E quindi ha fatto anche un ruolo interessante in Michelangelo.
3: Sì, nel Michelangelo ho fatto tre film con la Fox, perché il Michelangelo, poi abbiamo fatto il Von Ryan Express, per cui siamo andati a Hollywood per questo.
2: Quello con Frank Sinatra.
3: Sì. E quindi sono due parti, sia nel Michelangelo che nel Von Ryan Express, abbastanza significative, abbastanza. È una questione così, si ha bisogno dei caratteristi di una certa età.
2: Ecco, e poi il cinema italiano in questo momento particolare, che tutti chiamano di crisi, ha snocciolato una serie di film ad episodi, e in questi episodi ogni tanto si vede il signor Adolfo Celi, ripetiamo, alto, 1,80 m, capelli bianchi, voce forte, robusta, e robusto lui stesso, questo sempre per richiamare l'attenzione degli ascoltatori sulla sua figura. Senta, ed ora naturalmente, quali sono le sue impressioni ritornando dopo tanto tempo in Italia? Impressioni di carattere vario, dal paese al lavoro che lei ha affrontato qui. Come si sente, insomma? Ci vuole rimanere?
3: Sì, ci vorrei rimanere. Più che dire vorrei rimanere in Italia, credo che l'Italia offra la possibilità di rimanere in Europa. Forse in Brasile eravamo un po' staccati. L'Europa, evidentemente, c'ha un peso e una significazione personale, culturale, che forse negli ultimi anni, per una serie di circostanze, purtroppo il Brasile forse non dava più. Con tutto che io praticamente ho una residenza là, ho una produzione là, ma avevo bisogno di farmi del sangue nuovo, e questo forse solo l'Europa può darlo.
2: Molto bene. E allora adesso ci parli dei suoi progetti immediati. Sta per iniziare un altro film ora?
3: Sì, noi partiamo domenica per Sestriere con un film in regia di Salci, produzione Fairfilm, con Vittorio Gassman, dove c'è una parte molto simpatica e dove appunto questi tre giovani o vecchi amici si ritrovano, come Vittorio, Luciano ed io, che abbiamo praticamente cominciato insieme. Anzi, faremo forse un reportage su questo, parlando di questa vecchia amicizia. E credo che lo stesso Salce in cinema sia la prima volta che ritorni a lavorare con Gassman, e anch'io.
2: Bene, quindi questi vecchi amici dell'Accademia d'Arte Drammatica si rincontrano, ognuno famoso a suo modo, e lei in Brasile, loro molto noti in Italia. Bene, e di altri film stranieri, per esempio in Francia, in America?
3: Sì, dovrei fare un film in America, dovrei tornare in aprile per la Fox a fare un altro film. Ma ancora sono delle cose vaghe, non mi piace parlare su delle cose che non sono ancora incerte. Ma ci sono vari progetti in aria, non posso lamentarmi.
2: Non si può lamentare. Senta, concludiamo subito l'intervista chiedendole una cosa. E non la solletica l'idea di fare il regista cinematografico in Italia?
3: Beh, questa è la meta di cui non ne parlo, ma evidentemente sono venuto per arrivare e per ritornare a questo. Anche perché ho fatto regia di cinema in Brasile. Ma per fare un film come regista in Italia o in Europa bisogna veramente avere qualcosa da dire. Non è solamente dirigere un film, bisogna avere qualche cosa da dire. E credo che per avere qualcosa da dire in Europa o in Italia specialmente, si ha bisogno di studiare un po' l'Italia. È ancora un po' presto per me.

sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e stimolati.

calò l'aria e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione,

ed era già cenere e nutriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Approfittando di una pausa del suo lavoro, questa sera abbiamo al microfono una bella e brava attrice del teatro leggero, della musica leggera, della rivista, del varietà televisivo, insomma si tratta di un personaggio multiforme e si tratta, anzi diciamo subito, di Ombretta Colli, colta proprio in una pausa di lavoro. Ieri non era a Roma e domani non ci sarà di nuovo, quindi questa sera è invece al microfono con noi. Buonasera Ombretta.
2: Buonasera.
1: Come va?
2: Abbastanza bene, devo dire che si sta piuttosto bene a Roma, non fa così caldo come in altri posti in Italia.
1: Da dove viene Ombretta?
2: Da tanti posti diversissimi, io vado in un luogo, ci sto una giornata, quindi potrei dire da Boario Terme a Milano.
1: Fa più caldo da quelle parti?
2: Sì, decisamente più caldo.
1: Beh, ecco, oggi Roma, ma è oggi o ieri forse, comunque... Sai, i discorsi sul tempo e sul caldo e sul fresco che manca, insomma, sono molto usuali, voglio dire, in questo periodo. Quindi io, se lei mi permette, li abbandonerei subito perché vorrei sapere, invece, che cosa sta recitando Ombretta Colli, cosa sta facendo.
2: Non sto recitando nulla, sono in giro con una tournée estiva. In genere i cantanti d'estate, verso i primi di luglio, partono... e sino alla fine di agosto, primi di settembre, sono in giro per le spiagge, montagne o comunque luoghi di villeggiatura con questi concerti, quelli che adesso si chiamano concerti, e sono praticamente delle serate di canzoni. La tournée che sto facendo io è una tournée un po' particolare perché è stata definita musica da vedere, in quanto oltre al fatto così di cantare queste canzoni, di avere un gruppo di ragazzi che suonano, ci sono anche dei mimi, degli acrobati, dei pupazzi, insomma è tutta una cosa molto molto fresca, molto estiva e molto divertente.
1: Tanto più che lo spettacolo ha anche un titolo, mi pare, no?
2: Quindi... Sì, lo spettacolo si intitola Marilyn, che sarà poi il titolo del mio prossimo LP che uscirà in settembre.
1: Che canzoni canta in questo spettacolo? Canzoni...
2: Sono tante, diverse, che è difficile, cioè descrivere una canzone è sempre molto difficile.
1: No, pensavo, dico, sono canzoni che cantano anche altri, canzoni di successo
2: no.
1: In questo periodo,
2: no,
1: oppure
2: no, sono
1: canzoni
2: mie, sue? Tutte canzoni mie, tutte nuove.
1: Senta una cosa, Ombretta, ma lei come si considera, una cantante? Perché ha fatto tante cose, io me la ricordo che recitava, me la ricordo di averla vista in uno spettacolo
2: sì,
1: di rivista.
2: Ma questo mi sembra anche abbastanza normale, voglio dire, questa cattiva
1: beh,
2: abitudine...
1: Beh, mica tanto normale.
2: Ma
1: eh?
2: Perché? Ma questa è una cattiva abitudine italiana, quella
1: certo.
2: Che se uno canta deve soltanto cantare e non aprire mai più bocca in vita sua. Oppure se recita deve tutta la vita continuare a recitare.
1: Oppure forse... se balla non può né parlare né cantare.
2: Né cantare, ma cioè... questa è una cosa assurda, insomma. E pronto?
1: Pronto, ci deve essere
3: urbana urgente per ecco. Il numero 3 9
2: ci
3: 9,
2: deve essere un'interferenza, 2. La penso.
1: No, cercano lei, cercano
2: vabbè,
1: lei.
2: Facciamo sì. Finta di niente.
1: Va bene, non volevo che adesso gli ascoltatori sanno il suo numero, questo speriamo che se lo siano già dimenticato, comunque sono troppo gentili e troppo simpatici per importunarla. Invece senta, Ombretta, noi abbiamo una ventina di minuti, bisogna decidere di che cosa chiacchieriamo. A me piacerebbe molto, per esempio, dire male di un sacco di persone, ma dalla radio non si può, insomma, anche perché qualcuno di questi potrebbe perfino starci a sentire, poi non so se piacerebbe a lei. Parlarne bene, d'altra parte non vale la pena perché non si diverte nessuno. Cosa possiamo fare? Pensavo che lei mi aiutasse, anzi che lo facesse proprio direttamente, dare ai nostri ascoltatori, pensavo, una lezione del... Ombretta è un'attrice di rivista, una cantante, come le ha detto, una bellissima ragazza e quindi una ragazza certamente molto corteggiata dal pubblico, quindi lei è in grado forse, Ombretta, di dare dei consigli agli ascoltatori. Consigli anche frivoli, così sul come fare, perché questo maschio italiano di cui si parla tanto pare che sia una specie di energumeno, insomma, non, che va bene, piace soprattutto alle bionde vichinghe che vengono dal nord, ma una ragazza italiana, ecco, una ragazza così solida, quadrata come lei, come avrebbe piacere di essere corteggiata, mettiamo?
2: Ma io credo che il termine corteggiare sia proprio una cosa che non... che ormai non c'è proprio più. Mi sembra che il discorso del corteggiamento mi viene subito in mente un abito lungo, delle crinoline, eccetera. Qui mi sembra che sia il caso di due persone che si piacciono, persone che si incontrano di sesso opposto, ma a volte anche dello stesso sesso.
1: Vabbè, adesso non...
2: ma questa è una realtà che non si può neanche...
1: Certamente, no, ma insomma, forse non è...
2: Si incontrano e si piacciono. A questo punto, se si piacciono, si piacciono. E non credo che ci sia tanto un fatto di piacere, cioè di corteggiare. Credo che ci sia un discorso di altro tipo. Cioè, come attirare l'attenzione, no? Come riuscire a interessare.
1: Io parlo proprio di, non so, faccia conto, di una persona, di me, che l'ho vista, la conosco, lei non mi conosce, voglio attirare la sua attenzione, voglio farmi notare.
2: Io però sposterei il discorso non a un fatto personale, non come conquistare me, ma come conquistare in genere le donne.
1: Ma nemmeno conquistarle, come proprio farsi, come avere questa piccola arte, insomma, che è poi fatta anche di educazione, di civiltà, cioè per esempio cosa faccio? Le mando... È molto insistente questa persona che desidera...
2: è un disastro però con questo numero qui, eh? Un disastro proprio.
1: E vabbè, tanto non abbiamo altro modo di impedirlo, certo. Per esempio, vuole che le mandi, non io si intende, sì. Parliamo di questa persona, un mazzo di fiori, delle rose rosse, per esempio.
2: Ma io credo che il segreto più piccolo e più elementare sia quello di far sentire la donna che interessa o la ragazza che interessa come la persona più importante che esista al mondo. Quindi questo qui è molto...
1: Mica facile, però.
2: Non è facile, però, devo dire, gli uomini sono molto disattenti, no?
1: Sì.
2: Invece io trovo che le donne siano molto più attente e sono molto felici quando si sentono oggetto così di piccole attenzioni, appunto, diciamo, questa cosa dei fiori. Adesso non è neanche tanto mandare dei fasci di rose, che diventerebbe anche un impegno economico notevole dato il prezzo dei fiori, ma presentarsi con un mazzolino di fiori, basterebbe anche quello che offrono così sulla strada quando sei in attesa del semaforo, no?
1: Sì, beh.
2: E cioè anche piccole cose. Io credo che sia un modo efficacissimo per interessare una donna.
1: Io pensavo, se non regalarle dei fiori, mandarle in un bel pacchetto l'edizione integrale, per esempio, di Finnegan's Wake e di Joyce, con il testo a fronte, che potrebbe essere una cosa...
2: Ma
1: che...
2: questo non so fino a che punto potrebbe interessare, perché diventa poi un impegno a leggerlo e insomma... È un po'...
1: Sì, certo, ho fatto proprio il caso di un libro pressoché illeggibile, insomma.
2: Appunto,
1: che si vende invece moltissimo, lo sa, io ho visto, vedevo la classifica dei libri in questi giorni, possiamo tanto saltare di palo in frasca.
2: Certo.
1: E pensi, le assicuro, insomma, che si tratta di un libro che ci si sono messe molte persone insieme a tradurlo e finora ne hanno tradotto soltanto una parte perché è pressoché incomprensibile. Bene, il successo di questo libro, nella classifica proprio dei libri più venduti della settimana scorsa, di due settimane fa, è addirittura eccezionale. Probabilmente una moda, probabilmente il fatto di poterlo avere sul tavolino nel salotto e poter dire l'ho appena scorso, appena ho un momentino di tempo, poi
2: lo leggo
1: da capo a fondo, certo, sì. E... Invece, per esempio, in fatto di letture, Ombretta, che cosa le piace, visto che siamo venuti su questo campo?
2: Ma a me piace molto Musil, direi che è il mio scrittore preferito.
1: Andiamo sul difficile, Ombretta, però. Anche
2: gusti
1: lui.
2: Raffinati.
1: Sì, sì, sì. Molto raffinati. Musil è bene così raccontare ai nostri ascoltatori, immagino, spero, mi auguro, sono certissimo, anzi che... Una certa percentuale di loro sa di chi si tratta, ma comunque è Robert Musil, un autore austriaco e la cui opera fondamentale è L'uomo senza qualità, ecco, che è anche quello di un certo impegno. I romanzi rosa, Ombretta, ne ha mai letto qualcuno?
2: Quando ero ragazzina, sì, caspita, ne divoravo.
1: Lo sa che ora conoscono un revival, come si dice?
2: Sì, ma in effetti sono anche molto divertenti, eh. Io non ho assolutamente niente contro la letteratura rosa, proprio no.
1: Sono divertenti se letti con un minimo di ironia.
2: Ecco, sarebbero anzi, delle cose carine da fare anche in televisione, secondo me.
1: Ecco, io sono venuto a parlare di queste cose qui, perché proprio pensando al tipo di uomo che così insieme avremmo potuto trovare, che era quello che le piaceva, per dirle che in questo Romanzi Rose il tipo di uomo è sempre di con certe caratteristiche fisiche, per esempio deve essere certamente alto, deve avere gli occhi d'acciaio, la mascella molto volitiva, i capelli possibilmente
2: molto sincero, molto,
1: molto sincero, anche un pochino brutale e arrogante.
2: Sì,
1: ecco, questo è il tipo di uomo che assolutamente fa cadere ai suoi piedi innanzitutto tutte le protagoniste dei romanzi rosa, perché lui è sempre uguale, loro sono leggermente diverse, e poi che piace evidentemente alle lettrici. Badi che parlo di romanzi rosa stranieri che vengono anche tradotti in Italia, quindi che significa che il gusto grosso modo dell'individuo, del maschio per le ragazze o le donne così piuttosto giovani, è uguale sia in Italia che in paesi come l'America o l'Inghilterra.
2: Vabbè, sì, evidentemente sì.
1: Ecco, invece lei come lo preferirebbe? Di questo tipo qui, oppure elegante, raffinato, un po'...
2: fisicamente direi proprio che non ho dei canoni precisi.
1: Giovane, maturo, con il fascino dei capelli grigi?
2: Non ha importanza, è caratterialmente che è importante.
1: Deve essere un bretto?
2: Ma intanto decisamente
1: qualcuno
2: una persona...
1: fra gli ascoltatori ci sarà che si riconosce in questo carattere.
2: Decisamente
1: quindi...
2: una persona spiritosa, che faccia largo uso di ironia.
1: Poi?
2: E poi...
1: Beh, elegante e raffinato forse sì, lei mi ha detto che è di gusti raffinati, quindi non può
2: non
1: apprezzare.
2: No, in fatto di letteratura sono... Poi non lo so, probabilmente, così insomma, è simpatico, ecco, questa della simpatia è una cosa, ma già una persona ironica o spiritosa presuppone già una sua simpatia. Poi non lo so.
1: Cos'è che la diverte, Ombretta, soprattutto nella vita, voglio dire, oltre il suo lavoro? Lei lavora moltissimo.
2: Io lavoro moltissimo e mi diverte molto il mio lavoro. Cioè, purtroppo, facendo questo lavoro qui, a volte non si riesce a capire cosa sono i divertimenti, perché è già talmente divertente fare questo lavoro. Insomma, io quando vado a lavorare mi diverto. Comunque mi diverte molto mangiare, per esempio. Io sono una mangiona.
1: È strano, perché la sua figura è molto sottile, insomma. Non...
2: Invece mangio. Sono mangiore, mi piace sia cucinare che mangiare, quindi vuol dire che forse una grande cuoca non sono, perché quelli che in genere cucinano poi non mangiano.
1: Vabbè, ma quelli che cucinano
2: davvero,
1: sul serio, per un sacco di gente dalla mattina alla sera. No, ma mi interessava questo che lei aveva detto del divertimento, che si divertiva soprattutto a lavorare. Io credo che sia una qualità e un difetto, se mi permette, voi che fate questo mestiere dello spettacolo. Per
2: e d'altra
1: cui...
2: parte comprende talmente tutto che diventa divertimento, voglio dire, il fatto di lavorare per me vuol dire anche leggere il giornale, trovare degli spunti per poi farmi dei testi per delle canzoni, e quindi ecco che la lettura del giornale è finalizzata e insomma, se io devo stare un giorno in casa da sola,
1: sì,
2: è una giornata divertente, perché mi sento della musica che mi interessa anche per lavoro, oltre che di tempo.
1: Cioè c'è sempre un pensierino legato a quello che ha fatto ieri e a quello che farà domani, insomma, ecco.
2: Sì, devo dire proprio che in questi ultimi anni per me è diventato così un chiodo.
1: Io volevo spiegarle perché dicevo che secondo me era anche un difetto, perché temo che nei momenti in cui il lavoro langue, per esempio, può capitare sempre per 2000 motivi, oppure a un certo periodo della propria età, quando diventa che la vita sembra che non abbia che non abbia significato, perché è talmente tutta quanta rinchiusa dentro, vuotata così nell'interesse per il proprio lavoro, per la propria professione, che riesce difficile, è come essere pensionati, capisci? A un certo punto bisogna ricominciare da capo.
2: Lei dice il fatto di essere pensionati, voglio dire, tutte le persone che hanno un lavoro che per 40 anni, a volte anche 50, fa impegnare per 8 ore al giorno una persona, anche se non li diverte, diventa poi...
1: un'abitudine, certo.
2: Un'abitudine grossa. Ecco.
1: Certo, dalla quale è difficile distaccarsi, ma lei ammetterà che la nostalgia di andare tutte le mattine in un ufficio, mettiamo in un ufficio postale, a fare delle raccomandate, dei vagli, a timbrare delle cose, È inferiore certamente alla nostalgia di chi ha da ricordare palcoscenici, applausi, trionfi,
2: qui,
1: no?
2: Non credo che sia questo qui il ricordo, non è
1: palcoscenici. No, è anche la bellezza del tipo di vita, insomma, le serate...
2: No, credo che sia invece la cosa più divertente del nostro lavoro, non sono gli applausi, gli stadi o... le serate, i teatri, no, credo che sia il rapporto con i nostri colleghi, l'inizio, anzi devo dire
1: e
2: che...
1: E anche parte... quello con il pubblico non le dà un certo brivido proprio di piacere, di fascino, voglio dire, sapere che lei sta dicendo delle cose o sta cantando o sta facendo un ballo, eccetera, e tutto questo tiene legato i 1.000, 2.000, 5.000 spettatori che sono lì sotto a lei, quando scoppia
2: sì,
1: l'applauso...
2: Certo, ovviamente che... questa cosa qui dà un po' di... non è tanto brivido perché si è anche molto preoccupato. Quindi...
1: No, no, dicevo un brivido, un minimo di ebbrezza, voglio dire,
2: sì,
1: insomma, io...
2: Questo senz'altro lo dà, caspita, non c'è dubbio. Però credo che i più grossi rimpianti, e me lo diceva Millì, non so se lei si ricorda...
1: Certamente, ecco, come sarebbe possibile non ricordarsi Millì?
2: Ecco, diceva che poi in effetti quello di cui veramente uno sente nostalgia sono magari le litigate alle prove, quando si sta allestendo uno spettacolo... le battute con l'elettricista piuttosto che
1: la sera della prova generale,
2: sì,
1: l'attesa della prima,
2: sì,
1: sapere
2: ecco,
1: quanta
2: sono...
1: gente c'è in sala.
2: Sono un po' queste piccole lotte, insomma, ecco.
1: Certo, è quell'atmosfera che interessa tanto il pubblico, poi
2: anche
1: perché...
2: Anche perché probabilmente il nostro lavoro sta diventando sempre più una professione, meno, voglio dire, l'artista. Ormai noi non facciamo gli artisti, siamo diventati degli organizzatori, anche un po' ragionieri.
1: No,
2: anche...
1: ma non sarei così pessimista, sì,
2: no,
1: ha ragione,
2: dico,
1: di materiale
2: dico...
1: artistico per organizzatori, ma di materiale che ha la... Il...
2: Sì, ma io lo dico proprio anche così, con assolutamente non in maniera pessimistica, nel senso che, voglio dire, la diva folle che non c'è, che è in ritardo, che è ubriaca, che non si trova, che fa i capricci, che ha le emicranie, non esiste proprio più perché ha... possibilità di vivere un anno, voglio dire, in questo modo qui, perché...
1: Certamente, no, no, ora...
2: Il mese la mandano a quel paese, senza dubbio.
1: Di dov'è Ombretta?
2: E io sono nata a Genova, però sono figlia di milanesi e vivo a Milano.
1: Ecco, quindi è una... di che segno, diciamo, diamo anche
2: ecco,
1: queste...
2: Ecco, questa è una cosa che mi diverte molto, un hobby che ho da tanti anni, è l'astrologia.
1: Ah sì? Mi dica allora qualche cosa di lei dal punto di vista... Cioè di che segno
2: è? Sono della Vergine con ascendente Leone.
1: Quindi significa grande volontà, mi pare, no?
2: Sì, abbastanza, una certa volontà, piedi molto per terra.
1: Grandi rapporti di amicizia, mi pare di capire,
2: sì,
1: di sapere.
2: Sì, anche un certo ottimismo di fondo. Ogni tanto cado in baratre di pessimismo notevoli, ma poi c'è il Leone che mi tira fuori con una ventata di...
1: Posso approfittare, Ombretta? Volevo dirle, io sono del Capricorno.
2: Ah, lei è del Capricorno.
1: Sì, e credo che il mio ascendente sia Sagittario.
2: Vabbè, allora anche lei ha aiutato, cioè il Capricorno è un segno molto più... così, insomma, un po' più duro, un po' più serio, mentre Sagittario le dà una ventata di...
1: Di follia.
2: Sì.
1: Beh, insomma...
2: Bene, giusto avere le due
1: sì,
2: cose,
1: sì,
2: no?
1: Sì, mi pare giustissimo avere queste
2: altre
1: cose.
2: Poi sembrano giusti per i tempi che viviamo. Un pizzico di follia non fa mai male, però bisogna anche essere un po' concreti.
1: Pizzichi di follia credo che ce ne siano parecchi adesso in circolazione,
2: sì,
1: mi pare. Forse, no, durante quest'estate forse un pochino meno, perché il caldo credo che dia anche una certa, un certo abbassamento della propria
2: sì,
1: pressione.
2: Ti abbassa la pressione col caldo.
1: Senta, Ombretta, abbiamo fatto una chiacchierata fatta di niente di tutto, di molte cose, e ci siamo quasi mangiati interamente il nostro tempo, ma c'è qualche cosa che lei vuole dire agli ascoltatori, per esempio che le fa piacere ricordare qui questa sera?
2: Ma io sempre di fronte a questa domanda qui rimango bloccata e ciò
1: certo, anche
2: una
1: io,
2: follia
1: io la...
2: tremenda. Non mi viene in mente niente, poi magari capacissimo fra un quarto d'ora di dire ah ma ecco cosa potevo dire.
1: No, in genere la risposta però... è ringrazio tanto tutti gli ascoltatori
2: e auguro buone vacanze.
1: Il mio pubblico, auguro buone vacanze. E qualcuno domanda che cosa mette per prima cosa nella valigia e niente, si finisce in questo modo. Va bene, ma se fra un quarto d'ora le viene in mente, noi possiamo risentirci in uno dei prossimi giorni e comunicare agli ascoltatori che cosa avrebbe voluto dire Ombretta Colli la sera di lunedì 26.
2: Va bene?
1: Intanto io la ringrazio e le do la buonanotte, è stata davvero molto gentile e molto
2: lei,
1: simpatica.
2: Grazie a lei, arrivederci, buonanotte a tutti.
1: E buonanotte a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani.
2: Arrivederci.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Dino Cimagalli.
1: Eh sì, Begin the Begin, la nostra sigla cantata da Ella Fitzgerald, vi ricorda l'origine del concorso di Miss Italia. Erano gli anni in cui andava Begin the Begin. Bene, questa sera parliamo proprio di Miss Italia, di questo grande fenomeno della vita nazionale che dura da tanti anni, sentiremo tra poco quanti anni. Parleremo quindi di belle donne, delle belle ragazze di oggi, di quelle che sono state le belle ragazze di ieri. E ne parliamo proprio con l'organizzatore del concorso di Miss Italia, Enzo Mirigliani, che è dall'altra parte dell'apparecchio. Pronto, Enzo?
2: Sì, pronto.
1: Ciao.
2: Ciao, come stai?
1: Ben trovato, benissimo, ti sento molto pimpante.
2: Ah, io seguo sempre su gente, diciamo, la storia dei Savoia, ma sei stato veramente bravo, mi sembra tua, no?
1: Eh sì, mia, ma questo adesso non c'entra con il nostro argomento, ti ringrazio.
2: Dico bravo, sei bravissimo.
1: Sì. Ti ringrazio molto, ti ringrazio. E allora, Enzo Mirigliani, io stavo dicendo questa nostra sigla, no? Begin the Begin, e forse ci riporta un po' al tempo degli inizi del concorso di Miss Italia.
2: Sì.
1: Raccontaci da quanto tempo, facci un po' una tua scheda, da quanto tempo sei dentro questo fenomeno, come è nato, quando e così via.
2: Beh, io, diciamo, il mio inizio come agente del concorso Miss Italia è del 1955, però diciamo che soltanto agente regionale, per poi arrivare a diventare, diciamo, il titolare del concorso, e quindi sono circa 35 anni. Non sono io il creatore del concorso, ma bensì due mostri, diciamo, uno del cinema Zavattini e uno della pubblicità di Novillani.
1: Beh, sono due belle firme, eh?
2: Sono due belle firme. Cesare Zavattini dovette lottare poi, diciamo, con quella che era il fascismo, per, diciamo, il concorso con il suo settimanale Signorina Grande Firme. La CVM invece con Dino Villani, 5.000 lire per un sorriso, dove diciamo che anche il successo di questo concorso a Stresa è stato un successo enorme, enorme. Dopodiché divenne il concorso Miss Italia.
1: Ma tu hai detto Zavattini dovette lottare contro il fascismo.
2: Ma sì, lottare, perché il concorso è stato sempre, ha avuto sempre, questo concorso è stato sempre lottato da, diciamo, dei fascisti e antifascisti, e quindi non si sa il perché, si vede che...
1: No, mi viene un po' da ridere, però, scusa, pensare a quelle ragazze dalle lunghe gambe in passerella che interessano la politica, ma perché?
2: Ma sai, tutte le cose di questo mondo, le cose per cui la stampa ne parla tanto, succede sempre così. Ma forse perché il fenomeno di questo concorso, che non ha avuto mai, diciamo, un calo, ma è stato sempre un successo enorme. Ma d'altra parte il successo è di queste ragazze che partecipano al concorso, ma senza sperare niente, ma soltanto... È un gioco, diciamo che il concorso Miss Italia è sempre è stato un gioco di queste ragazze che incominciano giocando per poi arrivare come la Lolo Brigida, come la Mancano, come la Loren, come tutti, tanti altri, come la Pampinide, per poi diventare...
1: Già, perché le attrici che tu hai nominato sono uscite tutte da un concorso Miss Italia?
2: Sì, la Coscina, la Sandrelli, insomma, almeno una passerella al concorso Miss Italia.
1: Ecco.
2: Senza parlare degli ultimi, questi di adesso, no?
1: Io volevo arrivarci un pochino piano piano a quelli di adesso, cosa dici? Cioè, io ho avuto questa impressione che 30 anni fa il concorso di Miss Italia fosse una grande cosa, no? Sono usciti da Miss Italia i nomi che tu hai detto poco fa, la Lollo Brigida, la Pampanini, la Mangano e la Loren e così via ancora. Sì. Poi mi sembra che negli anni cosiddetti del boom, negli anni dai 50 e 60, forse ha avuto un calo, no? O dagli anni 60 agli anni 70, diciamo meglio. Adesso però ha ripreso con molto vigore.
2: Ma ti dirò questo, non è che ha avuto un calo il concorso. Allora l'unico vivaio per il cinema era il concorso Miss Italia, no?
1: Sì.
2: Poi perché le ragazze straniere non potevano arrivare in Italia e quindi non potevano fare del cinema, e allora... Ma diciamo che il concorso poi non è che ha avuto... sono le ragazze che hanno cambiato, anziché il cinema, preferiscono fare la modella, la fotomodella, indossatrice, altre cose. Quindi, ma non è che il concorso ha avuto una flessione, non l'ha avuto mai.
1: No, la stampa forse se ne interessava meno, però adesso invece ha ripreso a interessarsene.
2: diciamo che noi abbiamo avuto il 60.

0: Lo so, è cambiato il tempo, siamo ritornati agli anni 60,
1: ecco, diciamo
0: dove si è voglia un po' di pensare, un po' a ridere anziché piangere, e questo è il fenomeno forse. No?
1: Diciamo che gli anni forse un pochino meno fulgidi sono stati proprio gli anni in cui è esploso il fenomeno del femminismo, quindi la donna oggetto, e quindi sì, era scandaloso che la donna filasse in passerella, che la donna si facesse misurare, cose di questo
0: Ma
1: genere.
0: Ma tu pensi che il femminismo per me è veramente esistito? Io non lo so, mi sembra che...
1: Ma è esistito... Sa, credo che sia esistito una serie di fenomeni andati un po' tutti insieme poi sotto il nome di femminismo.
0: Sì.
1: No? Tu sei d'accordo con me
0: su
1: questo?
0: Ah sì, che poi effettivamente questo femminismo io non l'ho visto mai se non con scopi politici e di altre cose, perché non vedo. Noi non l'abbiamo mai visto, quindi...
1: Insomma, voi di ragazze che venivano lì e che erano ben liete di sfilare sotto occhi mascolini, ne avete sempre viste, ecco, non sono mai mancate.
0: Non sono mai mancate, sì, sì, sì. E sì, adesso naturalmente il fenomeno del concorso Miss Italia è ritornato, come d'altra parte è ritornato Sanremo, tu ricorda che nel 68,
1: certo,
0: 70 Sanremo addirittura, anziché la televisione, dava appena appena qualche cosa nel pomeriggio.
1: Certo.
0: E quindi erano, ma Miss Italia, vede, mentre Sanremo senza televisione non esiste, Miss Italia senza la televisione è esistita sempre, cioè vuol dire che è stato un successo giornalistico, è vero?
1: Anche perché Miss Italia si vede e non si sente, invece Sanremo si sente e non si vede.
0: Hai capito, quindi, quindi il fenomeno è stato... Tu pensi che adesso, mentre una volta le Miss arrivavano con la valigia legata con lo spago, con la mamma soltanto, così, adesso arrivano in flotta, accompagnate dal sindaco, dall'assessore, arrivano come arrivano i calciatori, ogni regione accompagna la Miss a Salso Maggiore, quindi questa festa veramente della bellezza.
1: Questa festa che per il 1985 è già iniziata, anche se la finale sarà ad agosto, no?
0: Sì, è già iniziata. Noi l'anno scorso siamo arrivati a selezionare circa 25.000 ragazzi.
1: E là, 25.000.
0: 700 selezioni in tutta Italia, che vuol dire molto, no?
1: Cioè, fammi capire, in 700 città e paesi diversi si fanno le selezioni?
0: Sì, sì, cominciando dalle isole, dalla Sicilia, Sardegna, per poi per sì, tutta Italia, quindi. Sono 700-800 le selezioni, questo dipende anche dal tempo, perché tu sai che l'estate è tutto si fa... diciamo nei locali dove c'è questo al mare, in montagna, quindi queste qui. Quindi siamo arrivati diciamo a 700 selezioni con 25.000 ragazze che hanno partecipato.
1: E com'erano queste ragazze nel complesso?
0: Io dico che è stato già un peccato lasciarle tutti 25.000 a casa, però la legge è quella che in finale ne devono arrivare 60, però siccome l'anno scorso sì, le ragazze erano tante, abbiamo voluto invitarne almeno 120, e anche quello, sai, la legge è quella lì, ne sono arrivate poi una preselezione dove 60 sono arrivate a Salso Maggiore
1: e le altre
0: 60 ancora sono ritornate a casa.
1: Le avete buttate via tutte impietosamente?
0: Lo so, ma vedi questa legge, a me, sai, è stato un dispiacere enorme, enorme, ma le ragazze, sai, sono contente, per loro basta partecipare, non è che è un gioco, questo gioco che è dell'estate.
1: È un gioco che porta anche lacrime qualche volta, io ho visto delle mancate Miss sciolte in pianto, con le mamme che le consolavano, dai, no figlia mia tu sei bella, caro Mirigliani, sei tu che ne hai viste tante di ragazze in questi 35 anni.
0: Il giorno che io farò la storia di Miss Italia
1: e converrà farla forse,
0: quindi, no,
1: sai quanti aneddoti che hai da raccontare, quante storielle piccole e grandi,
0: sì, storie Dino gioie. Milani ha già fatto con Vergani, col famoso
1: Orio Vergani, certo, Orio Vergani, lo ricordiamo tutti con affetto,
0: come
1: sì,
0: sono nate 11 Miss Italia. Io sto preparando il seguito ai tempi nostri, insomma.
1: E qui dicevo, tu che in 35 anni ne hai viste veramente tante, tante, tante di ragazze, qual è secondo te veramente la Miss Italia ideale? Cioè non come si chiama, come dovrebbe essere fatta?
0: Beh, vede, io non ho avuto mai la Miss Italia, diciamo così, ognuno di noi ha la propria donna, vero? Tu, io, un altro, e quindi io posso dire che la mia Miss Italia non è stata ancora eletta. Come deve essere la ragazza?
1: Uh-huh.
0: Io dico che la ragazza deve essere una ragazza non montata, una ragazza che praticamente rappresenta la bellezza italiana, ma veramente quella bellezza italiana, e che praticamente ha quel fascino mediterraneo.

0: Ma la bellezza italiana è bruna, allora una Miss Italia bionda secondo te non funziona?
1: Ma funziona, per me no, ma vedo, noi siamo legati ai concorsi internazionali,
0: certo.
1: Tu sai che la nostra candidata poteva andare a Miss Europa, Miss Universo,
0: sì.
1: Dove appunto lì le more sono un po' tagliate fuori, loro hanno bisogno di questa bellezza nordica, di questo, capito? E questo è un po'...
0: Nessuna Miss Italia mai è diventata Miss Universo?
1: No, è solo dalla Daniela Bianchi, se tu non so se ricordi Daniela,
0: sì, certo.
1: Bianchi, che è sposata dopo quell'armatore, arrivò seconda.
0: Giornalista di Rotocalco, come faccio a non ricordare Daniela,
1: ecco,
0: Bianchi?
1: Appunto. E poi un'altra terza è stata Cinzia Lenzi di Pescara.
0: In tempi recenti, direi.
1: Sì. Poi, ecco, una sesta Federica Moro.
0: Sì, questo non lo ricordo.
1: Che vuol dire molto, sai, arrivare a seconda Miss Universo, no?
0: Senti, Enzo Mirigliani, come si fa? Ecco, se una ragazza in ascolto, sì, volesse partecipare al concorso, cosa deve fare?
1: Beh, se vuol partecipare al concorso, ti ripeto, in tutta Italia ci sono 700 selezioni.
0: Ma come si fa a sapere dove si deve andare materialmente? Cioè, una ragazza di Cefalù, dico per dire Cefalù, il primo nome che mi viene, sì, in mente, a chi si deve rivolgere?
1: Niente, perché i nostri agenti regionali già sono partiti con la pubblicità.
0: I
1: giornali, diciamo, i quotidiani regionali hanno già l'elenco delle prime manifestazioni, perché anche per loro questo vuol dire molto. I giornali quotidiani si devono interessare di quello che avviene alle regioni. Secondo me,
0: certo,
1: l'Italia è un fatto importante, e allora loro sanno dove avvengono le manifestazioni, perché c'è un calendario delle manifestazioni.
0: Ho capito. E l'età minima per partecipare qual è?
1: Diciamo, l'età minima per Miss Italia deve essere 17 anni.
0: 17? Ma la Miss dell'anno scorso,
1: ecco,
0: ne aveva
1: appunto,
0: meno.
1: Salvo poi un'eccezione, che io posso dare una regola a questo, diciamo, ma dovrebbe avere 17 anni, ma noi assegniamo il titolo di eleganza cinema, che possono avere pure 16 anni.
0: Cioè tu puoi dare la dispensa, come il Papa per i matrimoni, insomma.
1: Sì. Vedendo questa Miss Italia, che è bellissima, aveva 17 anni, però ne dimostra 18, quindi è una,
0: senti,
1: ragazza matura, infatti è sempre in giro, perché non assosta, incomincia tutti i mesi è in giro, perché va per... come, diciamo, come matrina, come tutte queste cose qui nelle selezioni. Quindi,
0: senti, Mirigliani, l'età massima cos'è, 80-85?
1: No, l'età massima,
0: no.
1: Oggi la ragazza a 25 anni non partecipa più, se non a un altro concorso che è la donna ideale.
0: Sembra,
1: no?
0: Di essere in Africa, dove la donna a 25 la butti proprio.
1: No. È così, ma è cambiato, vabbè che se... Si dice sempre così, ma tu sai che, diciamo, la Bosè aveva solo 16 anni, no?
0: Sì, certo.
1: E allora la maggiore età era 21 anni, no?
0: Sì, sì. Sai, tu hai mai pensato di fare Mister Italia, per esempio?
1: Dunque, senti, io volevo dirti questo. Alla conferenza stampa dello scorso anno, io appunto ho lanciato... Noi da 2 anni già stiamo eleggendo un lui, che non lo chiamiamo mister né miss, lo chiamiamo lui. Lui che vuol dire tutto, vuol dire ragazzo per il cinema, fotomodello, vuol dire un po' tutto,
0: un po' tutto.
1: Lo chiamiamo nel lui. E quest'anno viene eletto ufficialmente con la fascia in tutte le selezioni, quindi 700 selezioni, 700 poi ragazze che vengono elette. Ma questa idea è venuta l'anno scorso a me, perché allora il ministro Spadolini, non so, tu hai letto che ha negato a noi di avere i cadetti a Salso Maggiore, che sono quelle che poi accompagnano le ragazze in palcoscenico, no?
0: Sì.
1: Allora quest'anno il lui viene eletto ufficialmente.
0: Leggete Spadolini, lui ideale, no?
1: Sì. E allora quest'anno ufficialmente arriveranno 20 di ragazze elette nelle regioni d'Italia. Il primo è il concorso da quest'anno, il concorso diventa ufficiale, quindi lui che poi diventa lui d'Italia o il bello d'Italia.
0: Quindi abbiamo dato anche questa notizia in anteprima alla telefonata.
1: Sì, questo veramente in anteprima, quindi doveva essere alla conferenza stampa. Ma...
0: Beh, l'abbiamo data un pochino prima. Senti Enzo, un'altra cosa, tu hai nominato poco fa un altro concorso di cui ti occupi,
1: sì,
0: la donna ideale. Tu fai anche Miss Tineger, oltre che la donna ideale.
1: No, io ho un concorso per giovani. Si chiama Ragazza In Gambino.
0: Ragazza In, è vero, esatto.
1: Sì.
0: E quella per giovanissime?
1: Sì. E quello alla finale a San Benedetto del Tronto?
0: Sì.
1: Il 23-24 agosto.
0: Ho capito.
1: Quindi una ragazza, diciamo, che dovrebbe essere dotata di belle gambe, ma non solo belle gambe, ma il corpo, poi diciamo tutte, deve essere in armonia con le gambe e il corpo.
0: Insomma, una di quelle che fanno girare gli uomini quando passano.
1: Sì, perché...
0: Perché ancora si girano gli uomini, sai?
1: Concorso ha avuto molto successo, siamo alla terza edizione, vediamo che ha avuto successo, quindi...
0: Sì, continuate, giustamente. Senti, invece la donna ideale, questo mi interessa molto. Vorrei capire che vuol dire ideale.
1: Oggi è difficile parlare di donna ideale, non è facile, perché come si fa oggi a dire qual è la donna ideale e cosa deve avere? A differenza dell'anno scorso, di 2 anni fa, 3 anni fa, per me la donna ideale, che non era poi, io non organizzavo questo, l'anno scorso per la prima volta mi sono interessato della donna ideale, ti ripeto, non è un concorso facile, perché la donna ideale una volta si eleggeva solo in base a quello che si doveva fare in casa, cucinare, stirare, fare la spesa. Per me quello non è una donna ideale, è una donna schiava, no?
0: C'è stato il 68 anche per questo.
1: Come?
0: C'è stato il 68, dico, anche per questo.
1: Allora per me la donna ideale deve essere quella donna che oltre a saper fare in casa, curare i figli, il marito, la casa, deve essere una donna che sa tutto, almeno che diciamo non è solo la donna la cuoca, ma deve essere una donna impegnata, una donna che sa di letteratura, che sa di politica, che sa un po' di tutto.
0: Sì, che sa anche superficialmente, ma insomma...
1: Quindi per me la donna ideale deve essere... È già difficile parlare della donna ideale. Perché...
0: Insomma, Enzo Mirigliani, la donna ideale, diciamolo, è colei che sta ascoltando in questo momento il nostro programma.
1: Ecco.
0: Le ascoltatrici della telefonata sono tutte donne ideali.
1: Sono tutte donne ideali, esatto.
0: E salutiamole allora, le salutiamo.
1: Ecco.
0: E anche gli ascoltatori maschi. Salutiamo tutti i camionisti che in questo momento ci ascoltano in autostrada. Noi abbiamo molti ascoltatori in automobile,
1: ah,
0: sai?
1: Sì?
0: Moltissimi sui camion e automobili, e approfittiamo di questi 15...
1: Di salutare i nostri amici che sono sulle strade, autostrade, no?
0: Certo, e stiamo anche concludendo proprio il nostro colloquio, perché sono le 11:26 minuti e 56 secondi. Tra pochi secondi ci salutiamo, anzi salutiamoci subito.
1: Io ti ringrazio.
0: Io auguro molta fortuna ai tuoi concorsi, a Miss Italia in particolare. E ti auguro anche una buona domenica.
1: E grazie a te.
0: Ciao Mirigliani. E io ricordo agli ascoltatori, mentre parte la sigla in sottofondo, che domani sera, domenica, la telefonata non va in onda perché l'opera lirica si prolunga un pochettino. Quindi l'appuntamento di Dino Cimagalli è per lunedì sera alle 23:00.

sono i padri e i figli, i cani che guidano le pecore, tutti quei nomi dimenticati sotto la mano sinistra.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: your beliefs, your morality, your individual beliefs, and your joint beliefs.
1: Le tue convinzioni formano la realtà. Le tue convinzioni individuali e quelle condivise con gli altri. Se credi, in termini molto semplici, che le persone abbiano buone intenzioni nei tuoi confronti e ti tratteranno con gentilezza, allora sarà così. E se credi che il mondo sia contro di te, allora questa sarà la tua esperienza. Se credi che inizierai a deteriorarti già a 22 anni, allora così accadrà. E se credi di essere povero e che lo sarai sempre, allora la tua esperienza ti fornirà continuamente prove di questa convinzione. Le tue convinzioni ti guardano in faccia quando ti osservi allo specchio. Esse formano la tua immagine. Non puoi sfuggire alle tue convinzioni. Sono però il mezzo attraverso il quale crei la tua esperienza. Quando vi parlo delle convinzioni, pensate subito a quelle negative. Vedete, il semplice fatto della vostra esistenza parla anche delle vostre convinzioni positive. Perciò non intendo invitarvi a concentrarvi soltanto sulle convinzioni negative che mantenete con tanta insistenza. Voglio che vediate dove le vostre convinzioni entrano in conflitto tra loro. Voglio che esaminiate tutti i principi fondamentali che guidano questa vita, la vostra mente cosciente e i suoi contenuti. Tutti voi siete orgogliosi di essere creature coscienti. Eppure percepite e comprendete molto meno di quanto crediate.
2: È la voce di Jane Roberts, nata a Saratoga Springs l'8 maggio 1929 e scomparsa nella stessa cittadina il 5 settembre 1984. Scrittrice, poetessa e medium statunitense, autrice feconda di poesie, romanzi e saggi. Jane Roberts ha raggiunto una vasta notorietà in seguito alla pubblicazione, a partire dal 1970, dei libri riguardanti le sue comunicazioni in trance con l'entità Set. Anche in questo caso, come per Chico Xavier, parliamo di scrittura automatica o psicografia. Attraverso la Roberts in stato di trance, l'entità ha dettato numerosi testi fondamentali, noti anche come Set Material, che esplorano temi come la multidimensionalità dell'anima, la reincarnazione e la creazione della realtà attraverso le proprie convinzioni. Ma tutti questi aspetti li approfondiremo nel corso di questa puntata di Medium sugli intermediari tra mondo visibile e mondo invisibile, condotta da Giacinto De Caro
3: e Elisabetta Lupano.
2: Tutto ebbe inizio nel 1963, mentre Jane e il marito stavano usando una tavola Ouija per scrivere un libro sulla percezione extrasensoriale. Improvvisamente le lettere iniziarono a comporre messaggi coerenti da parte di un'entità che si faceva chiamare Set. Invece di definirsi un'entità divina o un maestro asceso, Set si descriveva semplicemente come un'energia appartenente a tutto ciò che è, all that is, che aveva superato la necessità di reincarnarsi in un corpo fisico. L'insegnamento principale delle comunicazioni di Set a Jane Roberts è un aspetto comune ad altri medium nel tempo. In pratica le comunicazioni trasmesse spiegano che la coscienza crea la materia e che ognuno modella la propria realtà fisica attraverso le proprie credenze, emozioni e pensieri. Questo concetto è riassunto nella sua celebre frase «Tu crei la tua realtà». Durante la canalizzazione Jane entrava in uno stato di trance profonda ed il marito, Robert Butts, ha trascritto e archiviato ogni singola sessione per oltre 20 anni. C'è da dire che non c'era solo Set a manifestarsi attraverso Jane Roberts, perché la scrittrice e poetessa ha canalizzato anche altre personalità, fra cui Frank Winters e Sumari, considerati aspetti di vite parallele della sua stessa anima. Ecco, certo, Elisabetta Lupano, con Jane Roberts vi sono numerosi aspetti da approfondire e scoprire, e sarà questo un interessante viaggio. Allora, con quale aspetto è importante iniziare dalla sua prospettiva di osservazione come studiosa del mondo metafisico?
3: Intanto stiamo vedendo sono in ballo tematiche estremamente contemporanee. Ultimamente stiamo sentendo tantissimo questo concetto che la coscienza crea la nostra realtà e sì, che è importantissimo renderci conto che ciò che noi pensiamo e ciò che poi noi creiamo,
2: sì,
3: che è sempre stato così da sempre, ma oggi ne stiamo toccando sempre di più con mano, ne stiamo facendo
2: esperienza
3: sempre di più. Ed è interessante perché sono anche queste tematiche sono importanti perché ci aiutano a riflettere, ci aiutano a prendere coscienza che siamo comunque responsabili della nostra stessa esistenza, che non c'è niente al di fuori di noi, che se accade qualcosa è perché una parte di noi la vibra quell'esperienza. Siamo completamente connessi a tutte le nostre memorie, lo vedremo nel corso della puntata, ci sono degli apporti audio interessantissimi rispetto, sì, a ciò che noi portiamo come bagaglio esperienziale. Quello che viviamo è frutto non solo di ciò che pensiamo oggi, ma soprattutto del bagaglio esperienziale, delle memorie del passato, che continuano ad essere parte del nostro pensiero e le continuiamo a riperpetrare, e fa sì che questo crea una realtà limitata secondo le nostre credenze, purtroppo. Però la bellezza qual è? E la bellezza è poterci rendere conto di questo per poter cambiare un pezzetto alla volta quella che sembra essere a volte una vita difficoltosa, a cui troviamo delle spiegazioni, a cui attribuiamo delle colpe che in realtà non sono esterne, ma non ci sono delle colpe vere e proprie, ma sono dei condizionamenti che piano piano possiamo scardinare, e da lì possiamo iniziare a lavorare su quella che è la realtà che noi desideriamo, la vita che noi desideriamo per noi stessi. Quindi ci sono tante tematiche interessanti, ce n'è una, mi dilungo un secondo di più. Quando qui dice che l'entità Set si manifestava attraverso Jane Roberts perché la scrittrice poetessa ha canalizzato anche altre personalità, sì, considerate aspetti di vite parallele della sua stessa anima.
2: Sì. Sì.
3: Attenzione, questo è un concetto potentissimo e interessantissimo rispetto a quello che la nostra anima ha in, come dire, nel suo bagaglio. Quindi che cosa significa? Significa che noi siamo ancora in grado di poter comunicare con frammenti di esperienze di vita che la nostra anima ha vissuto nel passato?
2: Elisabetta Urbano, una domanda si pone d'obbligo: ma lo spazio-tempo allora?
3: Lo spazio-tempo non c'è.
2: Non c'è.
3: Non c'è. Pertanto la cosa incredibile è questa: assolutamente sì, noi siamo in grado di poter comunicare, attingere delle informazioni di vite passate a cui che magari noi stessi abbiamo vissuto come un altro tipo di personalità, un altro tipo di persona, a cui possiamo ancora fare riferimento, perché quella esperienza esiste ancora, perché l'anima è eterna.
2: E quindi attingiamo da questo database personale, in questo caso non universale.
3: Esattamente, perché queste guide con cui lei comunicavano erano porzioni della sua anima che avevano vissuto in un altro tempo, in un'altra dimensione, in un altro spazio-tempo, che però comunicavano ancora con lei. Era come se lei comunicava ancora con se stessa rispetto ad una vita passata.
2: Certo, possiamo dire che sull'aspetto spirituale siamo ancora molto indietro, eh?
3: Però abbiamo bisogno di iniziare ad aprire queste scatolette dentro di noi,
2: sì,
3: uscire fuori da questo aspetto logico, perché non possiamo umanizzare, secondo la nostra logica, degli aspetti,
2: sì,
3: che sono sempre stati così.
2: Sì, sì.
3: Dobbiamo solo portarli lentamente in coscienza.
2: Senta, Elisabetta Urbano, una domanda, scusi, ma qui i contatti sono tanti, le persone ci scrivono poi, ma in questo caso, ecco, le tue convinzioni formano realtà, diceva Jane Roberts, ispirata da Seth nel primo audio.
3: Sì.
2: Come ci prepariamo il nostro cammino? E anche in questo c'è sempre il nostro libero arbitrio di Sant'Agostino?
3: Ciò che pensi crei, quindi il tuo libero arbitrio intanto è accorgerti di ciò che pensi. Perché se pensi di essere un povero, avere una,
2: sì,
3: mentalità di scarsità, e continui sempre a pensare quello perché provieni da quel sistema familiare, provieni da quelle memorie, tu pensi che per te non c'è altro se non quel tipo di vita. Non puoi immaginare che puoi uscire fuori da un condizionamento all'interno del quale hai sempre respirato quell'informazione. Quindi per poter far questo hai la possibilità di cambiare il tuo pensiero, e quindi c'è un libero arbitrio, assolutamente sì, che è quello di uscire fuori da un condizionamento che purtroppo è solo mentale, cioè è un'illusione,
2: sì,
3: della tua mente.
2: Una sorta di Matrix, scusi.
3: Esattamente.
2: Va bene, continuiamo con gli apporti, andiamo su un secondo apporto sempre di James Roberts, sulla comprensione della coscienza e quanto è importante questo.
0: So I did not mean you to concentrate upon the negative beliefs that you have with that in mind.
1: Solo ora state iniziando a comprendere quanto sia vasto il contenuto della vostra coscienza. Tutto è a vostra disposizione. Le vostre convinzioni non sono nascoste. I pensieri, i sentimenti e le emozioni che dirigono la vostra esperienza non sono rinchiusi in oscuri recessi della mente. Sono presenti, accessibili, se siete disposti a osservarli. Tutto ciò che siete è disponibile alla vostra consapevolezza. E tutto, a suo modo, è creativo e costruttivo. È lì perché possiate riconoscerlo e utilizzarlo. Le paure e i fantasmi che immaginate nascosti nell'inconscio non si trovano nelle sue profondità. Non avete bisogno di scavare nel passato per trovarli. Non siete prigionieri del vostro passato, né di questa vita né di altre vite. Non siete vincolati da antiche promesse, da destini inevitabili o da forze che vi dominano. Siete esseri coscienti e liberi. Quando comprenderete davvero questa libertà, non temerete più ciò che appare inspiegabile. Sarete in grado di accogliere con serenità le informazioni provenienti sia dal mondo esterno sia da quello interiore, sentendovi sicuri della vostra identità e della vostra realtà. È importante comprendere che non siete alla mercé dell'ignoto. Non siete vittime di eventi fuori dal vostro controllo, siano essi psicologici o fisici. Partecipate attivamente alla creazione della vostra esperienza. Come vi ho detto, c'è ben poca differenza tra credere che la vostra vita presente sia determinata da avvenimenti accaduti nella prima infanzia e credere che sia determinata da vite passate.
0: And it is all there for you to see, and use, and recognize.
2: Elisabetta Urbano, le vostre convinzioni non sono nascoste, i pensieri, i sentimenti e le emozioni dirigono la vostra esperienza e non sono rinchiusi in oscuri recessi della mente. Ecco, ma come possiamo imparare e riuscire a osservarli?
3: Con la presenza, con l'osservazione di noi stessi, accorgendoci di quali sono i nostri pensieri, accorgendoci di come noi ci muoviamo come se fossimo dei cresciuti sulla ruota, in maniera automatica. L'automatismo ci governa.
2: Sì.
3: E l'automatismo non può essere cambiato se non lo osserviamo. Quindi abbiamo bisogno di essere presenti, di tornare ad essere presenti a noi stessi e di accorgerci qual è il movimento per poter cambiare un pezzetto alla volta uno schema che in realtà governa tutto il nostro sistema.
2: Quindi dovremmo fare più, diciamo, esercizio introspettivo sul
3: certo.
2: Sé superiore, sul quello che
3: perché
2: siamo.
3: Infatti ne abbiamo ascoltato che dice le emozioni sono a vostra disposizione, sono sempre
2: sì,
3: lì, non avete
2: sì.
3: bisogno di fare chissà che cosa.
2: Sì.
3: Quindi noi sappiamo che proviamo delle sensazioni, a volte sono anche scomode le sensazioni che l'essere umano prova, nella
2: sì.
3: maggioranza dei casi sono molto scomode.
2: Sì.
3: Queste sensazioni dove vanno a finire? Noi le mettiamo da parte perché non vogliamo entrare in contatto con ciò che può crearci dolore o sofferenza o che può essere proprio scomodo. Però questo è l'unico modo, questa è l'unica via che noi abbiamo per poter modificare la nostra vita.
2: Elisabetta Urbano, Jane Roberts parla spesso di channeling. Ecco, perché non usa la parola medianità? C'è un motivo specifico?
3: Sì, il motivo è molto, molto chiaro e va spiegato così che i nostri ascoltatori possano comprendere. Di solito chi utilizza la parola channeling afferma di entrare in comunicazione con delle entità spirituali che possono essere figure non fisiche, quindi degli angeli,
2: sì.
3: maestri di luce, entità spirituali, come nel caso di Seth. La comunicazione medianica invece è più riferita ai nostri cari che sono nell'oltre, quindi ai defunti, quindi la differenza è proprio questa. È
2: quindi c'è una significativa, importante
3: sì.
2: differenza.
3: Sì, sì.
2: In qualche modo. E noi continuiamo con gli apporti, sempre Jane Roberts ispirata dall'entità Seth. Ecco, qui parla, e poi lo approfondiamo, delle anime che non sono in conflitto tra loro e ognuno di noi poi sulla unicità di ognuno di noi, ecco, poi a livello spirituale poi
3: sì.
2: ne parliamo meglio.
0: Your godliness speaks.
1: Il parlare graduale verso l'originale non riguarda i nomi. Comprendere questo significa lasciare andare l'idea del singolare come qualcosa di rigido. Le anime non sono in conflitto tra loro. non sei ciò che viene considerato scarto e non stai semplicemente ripetendo qualcosa in modo personale. Piuttosto, esprimi una unicità autentica in ogni istante, mentre ti muovi verso ciò che ami. Ogni momento è fondato in modo appropriato, così come ciò che ami, qualunque forma esso assuma. La tua identità è per sempre originale e non conosciuta al regno delle definizioni. È composta da elementi e da molecole che a loro volta sono uniche, originali e non riducibili a categorie del mondo ordinario. Il modo di colui che guida la terra è una gioia e una rotazione di benedizione. E coloro che ti dicono che la vita fisica è malvagia non sanno di cosa stanno parlando. E coloro che ti dicono che esiste il peccato originale non comprendono che cos'è la creazione originaria. Come ti ho detto prima, coloro che ti parlano in termini di colpa, in qualunque forma, ignorali. Coloro che ti dicono che sarai spirituale senza divisione non comprendono la grande natura spirituale e logica del tuo essere. Non hanno ascoltato l'anima del tuo organismo fisico. Non hanno il sogno nella loro mente che usa il neurone tipico. Non hanno brillato nei loro giorni come stelle. E le loro anime parlano questa notte. Loro che credono che l'esistenza sia oscura. Apri la luce e vedrai la realtà che conosci. E lascia andare coloro che ti portano in altre realtà prive di amore. Dove Dio è ego, che viene allo spirituale per una ragione. Hai creduto di non avere nulla. Stai usando consapevolmente, la tua mente sta usando, e usa la tua gioia e il tuo sorriso. Ora, ciò che sto per dirti è per te. Ascolta il giusto e sii puro e rendilo a livello dei pensieri e delle sensazioni, poiché questo guiderà il mondo verso il mondo. Ma dimentica la tua profondità e non temere le ombre. E dimentica ciò che ti è stato detto su ciò che Buddha sapeva, e che sia la tua vita ciò che riempie la pienezza della tua fede.
0: You are spirit. Or express yourselves to the miraculous joy of flesh, who create the creation unknown in your terms above all.
2: Elisabetta Rubano, Jane Roberts si dice che le anime, attraverso appunto sempre ispirata da Seth, non sono in conflitto tra loro e che la unicità autentica in ogni istante del nostro spirito. Ecco, cosa significa che ogni essere umano ha la sua unicità?
3: Allora, intanto in questo apporto che abbiamo ascoltato c'è una ricchezza di contenuti incredibile. Veramente veicolati da un'entità superiore, perché mette insieme tante cose, ci si potrebbe fare solo una puntata solo su questo apporto che abbiamo ascoltato. Noi abbiamo la possibilità di accorgerci della grandezza della nostra anima sempre e di iniziare a pensare che siamo unici. Più che unici, forse mi piace pensare che siamo singolari, cioè che ognuno di noi è incredibile per quello che è, nasce con un compito, ha una missione, ha dei talenti, ha dei doni, funziona in un modo completamente diverso da un'altra persona. Purtroppo oggi la nostra società ci chiede continuamente di paragonarci questo aspetto non ci fa riconoscere ciò che noi siamo, ma ci fa sempre sentire più piccoli di quello che siamo, perché cerchiamo sempre di paragonarci agli altri, di emularci, che se non siamo tutti uguali non funzioniamo, non andiamo bene, ma in realtà bisogna proprio rientrare dentro di noi, riconoscere quelli che sono i nostri talenti, le nostre doti, le nostre particolarità e manifestarle sulla realtà, su questo piano, perché in realtà questo è il compito, il progetto che la nostra anima ha. Per cui quando facciamo questo noi perdiamo tantissimi aspetti di noi stessi, perché non li vediamo più, siamo più attratti nel vedere se siamo uguali agli altri.
2: E questo per renderci parte e sentirci parte poi in qualche modo del contesto.
3: Esatto, ma
2: che è anche un'esigenza
3: molto
2: umana,
3: limitata, ma molto piccola, anche molto fragile dell'essere umano, perché l'essere umano ha bisogno di vedere la sua unicità, ricontattare la parte più profonda e unirsi ad una fonte universale, e quindi l'unica fonte a cui noi possiamo fare riferimento è quella, una fonte divina, perché siamo lo stesso specchio, siamo un frammento, siamo un'estensione della voce di Dio.
2: Elisabetta Lupano, per i suoi studi e la sua ricerca, in questo apporto, che cosa altro di importante ha colto che possiamo dire, spiegare in modo sintetico, naturalmente, che lei...
3: Beh,
2: altri aspetti importanti.
3: Sicuramente che non dobbiamo fare riferimento a nessun guru, a nessun maestro, perché noi siamo i maestri di noi stessi. Quando dice dimentica ciò che il Buddha sapeva di sapere, perché comunque anche quello è un aspetto, il Buddha professa un suo aspetto religioso.
2: Sì.
3: Il musulmano
2: una
3: fa
2: sua
3: riferimento
2: prospettiva.
3: Ad un'altra
2: sì.
3: prospettiva, tabula rasa di tutto, e quindi porta dentro di te che cosa? La vera autenticità, porta dentro di te la tua verità e crea il mondo, perché si crea il vero mondo, ma attraverso cosa? Semplicemente l'essere umano e il riconoscimento della sua vera parte spirituale, della sua natura autentica e pura.
2: Poi Elisabetta Lupano, perché poi dalla propria esperienza, la propria esperienza appunto del singolo in questo caso, portata alla conoscenza, al database universale, aiuta a crescere e evolvere a tutti.
3: Assolutamente sì, se ognuno di noi evolvesse aiuterebbe l'altro ad evolvere, quindi sarebbe...
2: Siamo tutti collegati in qualche modo.
3: Siamo tutti collegati, quindi faremo un enorme favore anche al nostro vicino, per così dire, perché la nostra energia che cambia, la sua frequenza, la sua vibrazione cresce, in automatico possiamo essere fonte di ispirazione per qualcun altro, proprio per chi? Per chi è semplicemente accanto a noi, anche all'interno dello stesso nucleo familiare possiamo fare questo.
2: Certo, certo. E allora andiamo avanti con gli apporti, andiamo con un'altra testimonianza, sempre ispirata da Seth, dall'entità Seth di Jane Roberts, e molti credono che il mondo non sia sicuro e che io mi devo proteggere dal mio sé. Ecco, qui è un altro grande tema, ascoltiamo e poi ne parliamo.
4: Your godliness speaks.
1: Il parlare graduale verso l'originale non riguarda i nomi. Comprendere questo significa lasciare andare l'idea del singolare come qualcosa di rigido. Le anime non sono in conflitto tra loro. Non sei ciò che viene considerato scarto, e non stai semplicemente ripetendo qualcosa in modo personale. Piuttosto, esprimi una unicità autentica in ogni istante, mentre ti muovi verso ciò che ami. Ogni momento è fondato in modo appropriato, così come ciò che ami, qualunque forma esso assuma. La tua identità è per sempre originale e non conosciuta al regno delle definizioni. È composta da elementi e da molecole che a loro volta sono uniche, originali e non riducibili a categorie del mondo ordinario. Il modo di colui che guida la Terra è una gioia e una rotazione di benedizione. E coloro che ti dicono che la vita fisica è malvagia non sanno di cosa stanno parlando. E coloro che ti dicono che esiste il peccato originale non comprendono che cos'è la creazione originaria. Come ti ho detto prima, coloro che ti parlano in termini di colpa, in qualunque forma, ignorali. Coloro che ti dicono che sarai spirituale senza divisione non comprendono la grande natura spirituale e logica del tuo essere. Non hanno ascoltato l'anima del tuo organismo fisico. Non hanno il sogno nella loro mente che usa il neurone tipico. Non hanno brillato nei loro giorni come stelle. E le loro anime parlano questa notte. Loro che credono che l'esistenza sia oscura. Apri la luce e vedrai la realtà che conosci, e lascia andare coloro che ti portano in altre realtà prive di amore, dove Dio è ego, che viene allo spirituale per una ragione. Hai creduto di non avere nulla. Stai usando consapevolmente, la tua mente sta usando, e usa la tua gioia e il tuo sorriso. Ora, ciò che sto per dirti è per te. Ascolta il giusto e sii puro e rendilo a livello dei pensieri e delle sensazioni, poiché questo guiderà il mondo verso il mondo. Ma dimentica la tua profondità e non temere le ombre. E dimentica ciò che ti è stato detto su ciò che Buddha sapeva, e che sia la tua vita ciò che riempie la pienezza della tua fede.
4: You are spirit. Express yourselves to the miraculous joy of flesh, who create the creation. unknown in your terms above all.
2: Elisabetta Urbano, quindi in assoluto l'individuo non è malvagio e non necessariamente dobbiamo difenderci da nemici esterni. E allora su quale base possiamo fare affidamento?
3: Sulle basi nostre. Il vero nemico ce l'abbiamo dentro. Questo è un concetto abbastanza, come dire, ridondante. Sono parole che forse molti di noi conosciamo, ma quanti di noi veramente pensano che se c'è qualcosa di oscuro non è fuori ma è dentro? Quanti di noi possono essere in grado oggi di dire sì, questa è la mia ombra, questo appartiene a me? Quasi nessuno, perché noi non riusciamo a vedere quelle che sono le nostre vere proiezioni mentali e riconoscerli come degli aspetti d'ombra della nostra esistenza.
2: Quindi dovremmo
3: fare... Perché la mente comunque quando vive qualcosa di sgradevole lo rimuove.
2: Sì.
3: E quindi immaginiamo, sì, che bisogna andare a scavare di nuovo, ritorniamo sullo stesso concetto. Quindi che cosa accade? Che siccome questa roba è dentro di noi e quello che noi dentro profondamente lo sentiamo, lo vibriamo, la realtà ce lo manifesta, ce lo porta di nuovo davanti per farcelo elaborare. Per cui quando poi la realtà ci porta davanti determinate situazioni che possiamo considerare come pericolose, da cui difenderci, eccetera, non ci fermiamo mai a pensare che quella realtà che vediamo è uno specchio del nostro sentire, della nostra ombra interna. E quindi troviamo sempre un capo espiatorio fuori di noi, e anziché ripulire, lasciare andare quegli aspetti, quei refusi della nostra vita, della nostra personalità, per poi spianarci un campo davanti a noi che può essere sicuramente più gradevole o con delle condizioni che ci permettono di continuare ad andare avanti e manifestare totalmente e pienamente l'essenza della nostra anima.
2: Le posso fare una metafora brevissima? Andando in mare aperto, noi cerchiamo in qualche modo di difenderci e di avere una barca, un'imbarcazione particolarmente significativa che ci possa difendere dai marosi. Ecco, in questo caso noi, pensando in modo purtroppo a volte errato che tutto è malvagio, cerchiamo di difenderci. Allora, non pensando che tutto è malvagio, come possiamo navigare in mare aperto diciamo, e trovare una tranquillità, una serenità, insomma, comunque...
3: Riconoscere il potere che abbiamo. Il potere che abbiamo è talmente grande, talmente forte, talmente incredibile, che le persone, nella maggioranza del caso, del tempo, danno questo potere e lo mettono nelle mani di qualcun altro. Basta solo pensare quante volte le persone chiedono agli altri che cos'è che io dovrei fare nella mia vita, che mi consigli di fare, ma è roba tua, è la tua vita, sei tu che ti devi chiedere cos'è che ti dà piacere, cos'è che ti dà gioia, cos'è che ti dà felicità, dov'è che trovi la tua passione, dov'è che la tua anima ti bussa tutti i giorni sulla schiena e ti dice fammi cantare, fammi ballare, fammi divertire, dov'è questo movimento?
2: Diciamo che bisogna ascoltarsi e avere una crescita evolutiva che permetta poi di decrittare le proprie capacità.
3: Esattamente.
2: Perché altrimenti io faccio ricorso a lei, chiedo a lei che cosa devo fare. Però non è, forse devo fare un percorso mio interno,
3: esatto,
2: che ancora non sono in grado di fare.
3: Anche perché probabilmente io potrei rispondere con quello che è il mio pensiero,
2: sì,
3: un pensiero assolutamente individuale,
2: certo,
3: soggettivo, che non ha nulla a che fare magari con la potenzialità della tua anima, con,
2: certo,
3: quello,
2: certo,
3: che è più profondamente dentro di te. Questo è un grande male, secondo me lo dovrebbero insegnare nelle scuole, aiutare i ragazzi a comprendere quali sono i propri talenti, cioè quali sono i propri aspetti positivi della propria personalità, qual è il tuo talento, che sai fare?
2: Che sai fare? Cosa ti senti?
3: Che
2: cosa ti senti fare?
3: Lo zainetto con cui sei atterrato sulla terra, che c'era dentro?
2: Cioè, sì.
3: Puoi dire io so fare questo è il mio talento. So ascoltare, so comporre, so dipingere, so stare nel silenzio, che sai fare?
2: Che questo poi per concretamente e razionalmente è utile anche nella vita terrena, cioè nel senso che per non fare errori di scelte che poi si rivelano errate, sbagliate o comunque deformate, diciamo.
3: Perché errate, diciamo, sono esperienze. Perché la nostra anima ha bisogno di fare esperienze, altrimenti saremmo noiosi. Immaginate, ci svegliamo la mattina e tutta la vita pensiamo la stessa cosa, facciamo la stessa cosa, non ci sarebbe crescita. Noi dobbiamo avere degli ostacoli da saltare, perché dobbiamo imparare a sgambettare.
2: Dei test sì, però dei test, insomma, come dire, limitati, insomma,
3: che test abbiamo deciso di ricevere quando ci siamo incarnati sulla Terra.
2: Elisabetta Urbano, è un po' difficile, è un po' complesso, diciamo, questo aspetto. Continuiamo, Elisabetta, a fare ascoltare la voce di Jane Roberts. In questo apporto, finché si crede, che si vive in un universo instabile e il sé sia difettoso, noi abbiamo una visione, diciamo, che può essere distorta di quello che poi è in realtà. Ed è importante considerare che si vive in un universo sicuro, ma poi ne parliamo meglio.
0: And each of you, to some degree or another, here believe.

0: né posso fidarmi delle condizioni dell'esperienza, né delle condizioni della mia stessa esistenza, né posso fidarmi di me stesso. Non posso guardare uno scoiattolo e gioire, ma non posso neppure guardare me stesso e gioire, perché, pur essendo pieno di iniquità e in una certa misura malvagio, devo nascondermi. Non sono solo malvagio come individuo, ma provengo da una razza contaminata e difettosa. E mio padre e mia madre sono contaminati prima di me, e io trasmetto questi flussi tragici nel futuro, e quindi devo proteggermi, e devo costruire le mie difese in qualunque modo possibile. Per proteggermi in un universo di cui non posso fidarmi, e per proteggermi da un sé che è malvagio e difettoso. E finché mantenete queste convinzioni, in qualunque modo dovete costruire le vostre difese contro di esso.
1: And run as fast as you can in whatever way given you.
2: Ecco, anche su questo ci sono, Elisabetta Urbano, tanti aspetti importanti. E, una delle prime domande che ci viene è: qual è la voce della psiche a livello spirituale?
3: Che cosa si intende con la voce della psiche?
2: Lei dice: e come potete allora fidarvi della voce della psiche? E quando vi dico siate spontanei, come osate fare quel passo? Quindi in questo caso...
3: Quindi non dare importanza e retta al processo mentale?
2: No, una voce interiore che ti parla...
3: La voce interiore, la tua voce, sì, dell'intuito, la voce della percezione, la voce dell'anima, quindi non l'aspetto mentale della persona.
2: No, diciamo razionale, ma come... Finalmente. Come si può fare? Cioè, detto così può sembrare semplicissimo.
3: Torniamo sempre nella questione dell'ascolto. Il nostro intuito è grandioso, il nostro intuito sa, il nostro intuito ci protegge, il nostro intuito ci dice ciò che è. Perché l'intuito è un aspetto spirituale che è collegato all'anima.
2: Sì.
3: Quindi quando mi è capitato di incontrare una persona e tu senti che io con quella persona è meglio che non interagisco, però lo faccio e mi trovo nei guai. Allora è molto meglio imparare a sentire, ad annusare che quando l'intuito ci porta da un'altra parte, noi dobbiamo ascoltarlo e non c'è niente di logico e di razionale in questo. Quindi la mente poi ci porta invece a stare nel suo percorso, perché lo dobbiamo fare, perché occorre farlo.
2: Elisabetta Urbano, mi viene sempre da fare l'avvocato del diavolo di padre Amort. Ecco, ma noi siamo incarnati e quindi spesso ci basiamo sui cinque sensi che possono deformarci per alcuni aspetti, però certo, vanno a livello materiale. Ecco, come facciamo a staccarci e a dare credito poi alla voce interiore che appare più emotiva e non tanto razionale?
3: Beh, intanto sapere che questi cinque sensi che abbiamo sono fisici, ma ne abbiamo altrettanti spirituali.
2: Quindi dobbiamo esercitarci
3: sugli
2: altri.
3: Dobbiamo esercitarci su tutti gli altri, che sono sempre insiti nell'essere umano, che fanno parte di quello che noi siamo, ed è quello che ci permette oggi di salvarci, se noi riuscissimo veramente a dare voce a questo aspetto intelligentissimo del nostro sistema. Super sensoriale.
2: Dovremmo iniziare a dei corsi di autocontrollo e autoconoscenza in qualche modo. Elisabetta Urbano, andiamo su un altro apporto, che ci sono tanti apporti interessanti, come lei diceva prima. La funzione della nostra mente umana deve essere creativa, mentre spesso è solo critica. Ecco.
3: Esatto.
2: Ma tutto poi dipende, torniamo a un concetto che abbiamo espresso anche prima, ma tutto dipende da quello che noi crediamo. Ed è molto importante la connessione con l'intelletto superiore, definito della specie, in cui tutte le tue facoltà intellettuali e quelle immaginative lavorano insieme. Ascoltiamo e poi ne parliamo meglio.
3: Sì.
1: When you let yourself go, you are...
0: Quando ti lasci andare, sei te stesso. Dimentichi ciò che ti è stato detto che non dovresti essere. Dimentichi il devi e il dovrai e il dovresti e semplicemente sei. Come un uccello o un fiore o un dio è, possiedi l'eternità in un istante. Riconosci il tuo stesso essere. Sei ciò che sei in quei momenti. Molti di voi credono che l'intelletto abbia uno scopo primario, e se ci fosse un segnale immaginario nella vostra mente stampato dall'intelletto secondo le vostre credenze, quel segnale direbbe: fermati, guarda, ascolta. Oppure credete che lo scopo principale dell'intelletto sia criticare,

0: Non credete che l'intelletto debba essere creativo, immaginativo o esplosivo? E invece lo è. Vi fermate quando diventate troppo creativi. Una voce dice, fermati. Non perché questo sia il vero scopo dell'intelletto, ma perché voi ci credete. Ora, quando lavori, ti sintonizzi con ciò che può essere chiamato la mente della specie, o l'intelletto superiore, in cui le tue facoltà intellettuali e quelle immaginative lavorano insieme, e non c'è divisione tra esse. Allora semplicemente sei, e sai chi sei, e sei. Non devi mettere in dubbio ciò che stai facendo. Il tuo intelletto allora è come un raggio di luce che guida la tua immaginazione e la tua emozione. E non dice, fermati, ma vai.
1: You do not believe the intellect is to be creative or imaginative or explorative. It is your stopwatch. When you become too creative, it says stop. Not because that is the purpose of the intellect, but because you believe that it is.
2: Elisabetta Lupano, l'intelletto deve essere creativo, immaginativo e esplosivo.
1: Certo.
2: Allora qui si pone un interrogativo che poi in parte ci siamo posti già prima. Allora, come possiamo affidarci alle sensazioni emotive e spirituali per prendere poi decisioni?
1: Perché dobbiamo ritornare a credere nel potere della nostra anima, nell'aspetto più interiore, più spirituale che abbiamo, e quelle scelte che noi a volte dobbiamo prendere nella vita non devono essere mai dettate da un dovere o da un senso di logica o di responsabilità, ma da una spinta dell'anima. E da lì sappiamo che non possiamo sbagliare, perché ciò che noi sentiamo profondamente vero vuol dire che va bene per noi.
2: E quindi dobbiamo
1: Imparare a sederci con noi stessi
2: e valutare
1: e sentirci nei meandri, scavarci, entrare in contatto con il nostro corpo che ci comunica dei sintomi, che ci fa sentire delle sensazioni, ascoltarci.
2: imparare a considerarli, a valutarli,
1: Assolutamente, a
2: oltre la
1: valutarli.
2: parte razionale, diciamo, che
1: Totalmente sì.
2: poi spesso ha la prevalenza, lei lo sa bene.
1: Assolutamente sì. E che è limitante.
2: Che è limitante. Andiamo avanti con gli apporti perché ci sono altri apporti molto interessanti e in questo caso il tema di Jane Roberts che mette in evidenza che la civiltà umana si trova in una condizione difficile perché sono state negate, ecco quello che diceva lei, la spontaneità o la realizzazione degli individui e si ritiene erroneamente che le inclinazioni naturali dell'uomo distruggerebbero la civiltà. Poi lo approfondiamo anche questo aspetto.
3: Now I tell us that in basic terms, civilization is to
0: Ora,
3: be in the
0: una civiltà
3: power
0: che
3: of
0: dipende dalla
3: spontaneity
0: spontaneità
3: and
0: e dalla realizzazione degli individui.
3: of
0: La vostra
3: individuals.
0: civiltà si trova in una condizione
3: Your
0: difficile, non perché
3: civilization
0: abbiate permesso la
3: is in
0: spontaneità o la realizzazione
3: stagnant
0: degli individui, ma perché le avete negate. E poiché le vostre istituzioni
3: state,
0: sono basate su questo principio, pensate che lasciare libere le inclinazioni naturali dell'uomo distruggerebbe la civiltà. Ma allora, che cosa ha dato inizio alla civiltà, se non proprio le inclinazioni naturali degli uomini? Che cosa ha dato origine a una cooperazione che permette alle persone di unirsi anche nel conflitto, se non le inclinazioni naturali dell'uomo? Se sopprimete il vostro essere, non sarete in grado di sostenere né le vostre istituzioni né la vostra civiltà. Voi equiparate la spontaneità all'irresponsabilità, all'abbandono della volontà. Ma se state piegando le vostre vele verso voi stessi, allora quale mare potrebbe mai emergere dalla profondità del vostro essere? Il vostro mondo non è in condizioni disperate perché vi fidate delle vostre vele, ma precisamente perché non vi fidate. Le vostre strutture sociali sono costruite per recintare l'individuo, invece di permetterne lo sviluppo naturale.
2: Elisabetta Lupano, secondo Seth, e ovviamente Jane Roberts, dovremmo seguire le inclinazioni naturali dell'uomo e in linea teorica si può concordare, però una domanda è necessaria. Ma bisogna dire che in una civiltà sono importanti delle regole per vivere in comunità. E questo come si può coniugare con la singola e naturale spontaneità di ogni persona?
1: La regola, diciamo, ci vuole nella vita in generale per poter vivere in armonia con determinate condizioni, però noi penso che siamo diventati troppo dentro la regola e abbiamo forse un po' mal interpretato questa, questa informazione, perché la regola è diventato lo stile di vita, il dovere che governa l'essere umano, i doveri, le responsabilità. E abbiamo dimenticato che la nostra anima è creativa, la nostra anima ha voglia di giocare, la nostra mente è in grado di creare. La creatività è un aspetto molto potente dell'essere umano, è un aspetto che va nutrito perché ci mette di nuovo in contatto con quelli che sono i nostri talenti.
2: Sì, sì. Elisabetta Rubano, andiamo avanti con un altro apporto, anche qui ci sono, come le diceva prima, molti aspetti significativi. L'uomo non ha paura di essere se stesso, questo ce lo riporta Jane Roberts, e mentre invece ha spesso paura di ordinari aspetti quotidiani, come ad esempio se sono gradito, se faccio ridere, certo. Se vengo considerato. È molto importante invece essere se stessi. Ascoltiamo questo brano e poi...
3: Now none of you are basically afraid of failure.
0: E nessuno di voi, in fondo, ha paura di essere se stesso. Non avete paura che la ricerca della verità non abbia uno scopo. Avete paura di cose molto più quotidiane. Avete paura di fare la figura dello sciocco, paura di lasciarvi andare, paura di non essere dignitosi, paura di non essere spiritosi. Paura di non essere convenzionali, paura che qualcun altro rida. Tutto questo significa che non vi fidate del sé interiore, della vostra stessa identità. Avete poca fede in voi stessi. E finché non avete fede in voi stessi, non potete avere una reale fede nell'universo o in tutto ciò che è. Molti di voi non sanno cosa sentono o quali siano le loro opinioni, oppure credono di sentirle. Perché accettano le opinioni degli altri? Qui ci siete voi, e io, la stessa cosa. Non potete essere altri. Non potete essere liberi nel modo in cui state ora pensando. Un fiore non ha bisogno di farsi una predica sulla bontà del sole. Non deve convincersi che l'universo sia una cosa buona. Esso semplicemente è, gioiosamente, in fiducia e nel dolore. Ora vi dico che, in molti modi, la più piccola cellula del vostro orecchio sinistro ha più fede di voi nella natura della realtà o del suo istinto. Perciò siate voi stessi e non erigete barriere contro ciò che siete. Siete parte di tutto ciò che è. Una volta che riconoscete questo fatto, non ci sono barriere che dobbiate costruire contro il vostro essere. Non potete, da un lato, desiderare di crescere verso la realtà interiore che è il vostro stesso essere, e dall'altro temerla come se fosse un sotterraneo di male. Le lame d'erba non chinano il capo in segno di pentimento, e come afferma una delle canzoni somale, gli dèi non si avvicinano a loro. Non si avvicinano a loro, ma con la consapevolezza che siete unici in voi stessi, unici e parte di tutto ciò che è. Non dovete piegarvi davanti agli altri né davanti a voi stessi.
3: Once you recognize this fact, there are no barriers that you need set up against yourself. You cannot want to prove.
2: Elisabetta Rubano, nessuno di voi in fondo ha paura di essere se stesso. Ecco, ma allora come possiamo prendere coscienza del nostro sé interiore e non temere di essere noi stessi, appunto?
1: È bellissimo, perché c'è un pezzo molto interessante che dice che noi mettiamo delle barriere verso noi stessi.
2: Sì.
1: Abbiamo paura del giudizio degli altri, abbiamo paura di
2: molto.
1: Non essere riconosciuti per ciò che siamo.
2: Sì.
1: Il riconoscimento nell'essere umano è una grande fragilità. Tutti abbiamo sempre bisogno di essere visti e riconosciuti dall'esterno.
2: Sì.
1: Ma l'unico modo per poter essere visti e riconosciuti è riconoscerci. Quindi questa barriera che noi mettiamo è una barriera importante, che ci condiziona continuamente in ogni singolo momento della nostra esistenza, nelle cose più banali e più quotidiane della nostra vita, e non ci permette di essere grandiosi.
2: Allora, come possiamo non erigere questa barriera interiore?
1: Sempre nello stesso modo, intanto fermandoci, ascoltandoci e compiendo degli atti d'amore verso di noi. Dobbiamo imparare ad amarci incondizionatamente, con tutti i nostri limiti, con quello con cui noi siamo arrivati nel mondo, con le esperienze che abbiamo fatto, con la famiglia che abbiamo avuto. Imparare ad amare ciò che siamo. L'amore per noi stessi è potente.
2: È fondamentale.
1: Sì. Perché non ci fa vivere nella separazione, non abbiamo bisogno di nessun altro da fuori per darci delle conferme di ciò che noi siamo dentro. Cambia tutto, eh? Cambi questo gioco, cambia tutto.
2: È una prospettiva completamente diversa.
1: Cambia tutto.
2: Ci libriamo nell'aria.
1: Assolutamente sì.
2: Elisabetta Urbano, ascoltiamo l'ultimo apporto e poi ci torniamo su naturalmente. Qui, continuando nella narrazione, Jane Roberts dice di lasciare spazio alla vitalità che nel nostro essere,
1: certo.
2: E che bisogna apprezzare l'unicità e esatto. Rendersi conto di quello che si è. L'anima è ciò che ogni persona è, poi ne parliamo.
3: Into the inner reality that is your own being.
0: Possiamo allora, ancora una volta, essere gioiosi insieme a me e lasciare che la vitalità che canta attraverso ciò che è stato sia anche attraverso il vostro essere. Perché la stessa energia è disponibile anche a voi. E come le stelle cantano, non piangono. E le vostre cellule cantano, ascoltatele e dimenticate molto di ciò che vi è stato detto. Ora so che tutti voi potete abbastanza facilmente diventare coscienti nello stato del sogno, e mi aspetto che lo facciate. Questa sera avrete incontri affascinanti. Se poteste apprezzare la vostra unicità e individualità, la vostra perfezione, in questo momento, nello stesso modo in cui potete apprezzare l'affetto e la perfezione di un animale, allora avreste un'idea di ciò che siete. Guardate le vostre cose come guardereste qualcosa di amato. Guardate come guardereste un amico caro. Allora non avrete più paura di voi stessi. E ora vi auguro una buona sera affettuosa. E che tutta l'energia che è vostra si renda nota a voi. E siate giocosi e benedetti come la stella dorata. E giocosi e benedetti come il sé interiore che è voi stessi. Ora, prima che Robert chiuda la lezione, lui non ama la parola anima, ma io sì. Potete usare la parola entità se preferite. Ma l'anima non è qualcosa che si possiede. Non è qualcosa che si salva o si perde. Non è come la verginità, che si dà e poi si rimpiange. Non è un oggetto prezioso da nascondere nell'armadio lontano dagli estranei. È ciò che siete. L'anima non inizia a percepire alla morte. Essa, e voi, percepite ora. Non dovete aspettare la morte per scoprire cos'è l'anima. Conoscete voi stessi ora e saprete cos'è la vostra anima. E con queste parole giocose, concludo la mia sessione. E Robert può chiudere la lezione come desidera. La mia pace a voi, e quella pace che io non posso darvi.
3: Then you will not fear yourselves. And now I bid you a fond good evening. And may all the energy that is yours make itself known to you. And may you be as playful and blessed as the cell, the smallest cell within your ear.
2: Elisabetta Urbano, da quest'ultimo apporto ci rendiamo conto di una cosa e ci poniamo determinati interrogativi, ma quanto e perché è importante la fase onirica tra sonno e sogni? E poi in che modo si riesce a diventare coscienti nello stato di sonno?
1: Perché nello stato di sonno ti accorgi che non stai dormendo, che sei sveglio, perché la tua anima non dorme nel letto insieme a te. Fisicamente il corpo riposa, il cervello, diciamo, riposa, il sonno ha un contenuto riparatore per l'essere umano, ma l'anima è assolutamente sveglia e si muove ed è libera di fare incontri, di continuare a fare quello che fa sempre. L'anima è eterna, non ha bisogno di dormire, non conosce la stanchezza appartiene al corpo fisico, alla mente. Quindi è interessante renderci conto che noi la notte abbiamo la possibilità di esplorare, di viaggiare, di avere degli insight, di ricevere informazioni, il genio creativo, di avere dei download. Accade spesso tutto questo durante la notte.
2: Certo, la parte fisica, lei si ricorda, storicamente c'era la bilocazione di Padre Pio che, mentre diceva messa a San Giovanni Rotondo, poi parlava il suo, diciamo, ologramma, la sua parte spirituale, sotto il colonnato di San Pietro con varie persone del clero, eccetera. E noi praticamente usciamo dal corpo, da quello che lei ha studiato, da quello.
1: Noi usciamo dal nostro corpo fisico tutte le volte che andiamo a dormire, perché l'anima non sta nel corpo fisico, non ha bisogno di riposare. L'anima viaggia, non sta lì ad attendere nulla. L'anima è scattante, l'anima è vitale, l'anima è eterna. L'anima ha bisogno di fare esperienza, si muove, si incontra, va in giro, si espande. E riceve informazioni. Durante la notte molte persone imparano a comprendere che quando dormono non solo sognano e fanno dei sogni che pensano che sono delle elaborazioni,
2: Sì.
1: ci sono dei sogni che sono estremamente reali, che ci fanno sentire che ci spostiamo, che ci muoviamo, dove a volte incontriamo anche dei nostri cari. Quelli sono degli aspetti così veritieri della nostra parte
2: O
1: spirituale,
2: anche
1: che non
2: spiriti guida.
1: dobbiamo rimuovere assolutamente. Abbiamo la possibilità di entrare in contatto con gli spiriti guida, perché gli spiriti guida ci vengono a trovare, ci danno informazioni e comunicazioni. Spesse volte questo accade e noi però lo dimentichiamo, cioè non siamo in grado di riportarlo in coscienza nel giorno dopo. Magari sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di forte durante la notte, ma non ci
2: Sì,
1: dimentichiamo. Questo ha anche molto a che fare con il senso del controllo, cioè la nostra mente vuole controllare
2: la parte
1: sempre, la parte
2: razionale.
1: razionale, quello che accade. Quindi, siccome è più prepotente quell'aspetto, piano piano lo cancella, lo mette da parte, ma l'anima registra l'informazione di quello che ha vissuto. Quindi dobbiamo veramente dare ascolto quando la mattina ci svegliamo e sentiamo di una spinta nel fare qualcosa, perché evidentemente l'anima durante la notte ha preso delle informazioni, ha viaggiato, incontrato, eccetera. E imparare sempre di più a andare a dormire con un aspetto
2: Positivo, diciamo, comunque
1: positivo,
2: non.
1: ma anche con una soglia, una frequenza del pensiero più bassa rispetto a quello che è un'onda beta, magari nell'isteria o nella frequenza molto
2: Sì.
1: alta di preoccupazione, di ansia, di paura, eccetera, eccetera, e di abbassare questa frequenza del pensiero, perché la mente piano piano si mette da parte, dà importanza all'anima, che diventa più frontale. La notte questo accade tantissimo.
2: Senta, Elisabetta Urbano, sia Jane Roberts e sia altre testimonianze poi ci hanno riportato che a volte la sera ci si addormentava con dei problemi e la mattina si aveva la soluzione. Questo
1: Certo,
2: fa pandango quello
1: assolutamente,
2: che dice?
1: bravissimo, fa esattamente pandan con quello che ho detto. Proprio la notte accade qualcosa che tu hai una risoluzione, vai a risoluzione perché ti viene dato, perché incontri, perché la mente alleggerisce da una parte, e quindi quel problema che magari la mente tende ad ingigantire durante la notte prende un altro spazio,
2: Un
1: un'altra
2: altro
1: forma, e
2: spazio.
1: quindi l'anima dà un'informazione, un input, e la mattina puoi svegliarti con una leggerezza diversa. Quindi date sempre importanza a quello che la mattina sentite, come lo sentite, eccetera, se
2: Certo, la
1: riesci.
2: fase onirica poi è una
1: Sì.
2: fase da cui dedicare una puntata specifica.
1: Esatto, e devo dire che questa donna fantastica, Jane Roberts, ha veramente portato un grande contributo. Immaginiamo che stiamo parlando di tematiche che oggi sono così tanto attuali, ed è una donna contemporanea, perché lei è una
2: Sì. Sì.
1: medium che comunque si spegne alla fine
2: Nell'84, sì,
1: dell'84, per
2: diciamo
1: cui
2: molto
1: siamo, se
2: recentemente.
1: ci giriamo la vediamo proprio dietro di noi.
2: Sì, certo.
1: E ha fatto un grande lavoro, un grande contributo per la nostra umanità, anche se è poco conosciuta.
2: Sì.
1: E quindi anche oggi siamo già arrivati al termine di questa puntata, nella quale abbiamo cercato di conoscere le tante particolarità medianiche della scrittrice e della poetessa statunitense Jane Roberts. Doti medianiche che si sono manifestate per lei attraverso lo stato di trance e la scrittura automatico-psicografia con l'entità Set. Qui noi l'abbiamo sentita canalizzare nello stato di trance. Elisabetta
2: E
1: Lupano,
2: Giacinto De
1: vi
2: Caro.
1: ringraziano dell'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, che vede protagonista un altro italiano che ha lasciato una significativa impronta nella conoscenza e nel contatto con l'altra dimensione. E ovviamente non possiamo che portare in questo ultima puntata prima della nostra pausa estiva, in
2: Sì.
1: questo primo ciclo conclusivo, il grande Roberto Setti, uno dei più noti medium italiani del Novecento. La sua eredità consiste nell'aver fondato e animato il Cerchio Firenze 77, che sono certa tutti voi conoscerete, un gruppo di ricerca spirituale e medianica attraverso il quale sono stati trasmessi insegnamenti filosofici, scientifici ed esoterici raccolti in numerosi libri. Quindi lo scopriremo insieme nella prossima ed ultima puntata prima della nostra pausa estiva di Medium.
2: Vi aspettiamo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

In questa speciale su Patrizia Cavalli potrete ascoltare dei suoi interventi in alcune trasmissioni. Primo intervento in Parole e Poesie di Radio 1 dell'8 marzo del 93, un programma di Sabina Sacchi. Quindi l'intervento di Patrizia Cavalli a Musiche della Vita di Radio 3 del 25 dicembre 2011. E infine 2 sul 3 del 4 luglio del 99, un programma di Radio 3 in cui la Cavalli interviene leggendo delle poesie. Buon ascolto.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Patrizia Cavalli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Patrizia Cavalli, gli spazi della sua poesia sono anche quelli quotidiani, sono quelli di questa bella casa al centro di Roma, a due passi da Campo dei Fiori. E ecco, non so se con un termine che le piacerà, questa domesticità della sua poesia è stata un po' oggetto di critiche, benevole critiche, da parte di persone a lei vicine, al punto tale che lei nella sua ultima raccolta poetica, compresa nel volume di Einaudi, Le poesie appena uscito, L'io singolare proprio mio, ecco, lei in questa lunga e bella poesia un po' si scaglia contro coloro che l'accusano di parlare troppo di sé.
2: Ma non è tanto la domesticità, quando non mi si accusa di domesticità io non mi sento affatto domestica, per carità, anche se gironzolo per casa, ho una casa grande, che devo fare? E quindi vado su e giù. Ma quella poesia si riferiva al parlare di sé, che trovo un argomento assolutamente irreale come argomento, perché non esiste il parlare di sé o il parlare del mondo. Si può parlare del mondo parlando di una cosa minima o parlare di sé facendo finta di parlare del mondo. Quindi sono falsissimo, stupidissimo problema. C'è solo un rapporto di verità con le parole e con le cose. È l'unica, questo, quel che conta è questo. Quindi quella poesia era un po' io già partivo vittoriosa. In realtà è una grande costruzione retorica, in un certo senso, perché già avevo gli argomenti predisposti per dimostrare che non esiste il sé come un'individualità che non sia interessante. Tutto è interessante. Parlare di sé in un certo modo è altrettanto interessante, come ho già detto, che parlare degli eventi dell'universo. Anche perché parlare di sé con verità e poesia vuol dire essere, se si è in grado di farlo, vuol dire farlo con assoluta competenza, invece di far finta di parlare di cose di cui non sappiamo assolutamente nulla e che non ci possono minimamente riguardare.

0: Dalla raccolta L'io singolare proprio mio.
1: Io per guarirmi dei miei noiosi amori ascolto i noiosissimi racconti di altri amori. Pur nella noia il dolore è vero, ma per un po' lo vedo in queste storie simili irreale e mi sottraggo al mio perché è uguale. Pensando a questo mi pento e mi vergogno di aver sforzato con parole e pianti i cuori calmi di chi mi stava intorno. Ora capisco che è una presunzione con abitanti di climi temperati parlare di ghiacciai e di amazzonie.

0: Dagli studi di Radio 3 Rai, buona Natale, oltre che buona domenica, da Emanuele Trevi, Valerio Giannetti, Diana Vinci, Fabio Tirone, che oggi è qui con noi in studio, e da parte ovviamente della nostra ospite Patrizia Cavalli, una puntata delle musiche della vita, speciale oltre che per il clima natalista, natalizio, e per la nostra ospite, anche per il tipo di musica che abbiamo scelto, che ha scelto Patrizia Cavalli per terminare questo itinerario musicale. Ma mi permetta, come ormai è diventata una piccola tradizione, io provo un particolare piacere, anche se inadeguato, a eseguire delle poesie della nostra ospite, e citerò dall'io singolare proprio mio. Natale, la festa della luce, si ricomincia, insomma, una paura selvatica. Così si fa cassetta e ci si attruppa caldi e gonfi, stremati. Ma anche chiamati in segreto dall'inizio, si vuole uscire per provare la forza delle gambe, darsi alla macchia, al freddo. Vediamo quanto duro coi cinghiali. E devo dire che, nonostante l'ammirazione, dovevo dire così si fa cassetta e ci si attruppa caldi e gonfi, stremati. Ho detto si fa cassetta, ah, cosa che auguro alla nostra ospite, ma ho sbagliato.
1: Beh, ho sbagliato. In realtà stiamo pensando a quello.
0: Ero talmente voglioso di leggere questa poesia natalizia di Patrizia Cavalli proprio il giorno di Natale che poi sono caduto. Mi ero detto non devo dire cassetta e quindi mi sono fatto il tranello da me.
1: Perché come forse è Natale, ogni... sai, si accosi, raccoglie, ecco, si raggruma.
0: Stavo citando l'io singolare proprio mio, che è la terza raccolta di Patrizia Cavalli. Ho citato apposta il titolo perché è un titolo un po' provocatorio, no? Per una poetessa come lei, l'io singolare proprio mio, perché sembra andare incontro, no, a certe critiche di autobiografismo, di soggettivismo, che un po' in queste puntate abbiamo cercato di mettere da parte come luoghi comuni, in quanto appunto l'io poetico a cui abbiamo cercato di dare voce, a cui ho cercato adesso di dare voce, è un io linguistico, è un soggetto grammaticale, uno strumento di conoscere, per conoscere il mondo, un microcosmo in continua dialettica e combutta col macrocosmo, ma non un elemento di puro diarismo o di sfogo sentimentale o di registrazione dei fatti propri, diciamo, altrimenti non avrebbe questa efficacia, vero?
1: Non varrebbe la pena. Ma vorrei, più che di poesia, se non ti dispiace, parlare...
0: Parto sempre con la poesia.
1: Sì, tu parti
0: poi
1: sempre con la poesia, perché sì, tu la prediligi.
0: No, però noi abbiamo qui un programma preciso che rispetteremo, appunto, che sì, riguarda insomma i rapporti tra poesia e musica, che partono da lontano, perché oggi arriveremo a delle artiste contemporanee, anche molto giovani, e in fondo abbiamo cominciato a parlarne parlando di Mozart e di Gluck.
1: Sì, sì, però quello che a me mi interessa molto dire, che penso sia insomma interessante anche, come a un certo punto nel mio, diciamo, percorso di ascoltatrice di musica, negli ultimi anni io ho smesso di frequentare, sono andata a pochi, sì, forse quando vado a New York vado a qualche concerto, a qualche opera, però ho smesso di, non più come una volta, ho smesso e soprattutto ho quasi completamente smesso di sentire la musica con il giradischi o con il CD o alla radio. Quello negli ultimi anni non l'ho mai più fatto, e per due ragioni. La prima è che come se a un certo punto non riuscissi più ad esercitare quella forma dell'arbitrio, del consumo arbitrario di qualcosa, per cui uno si sveglia il mattino e dice adesso sento, e mi dicevo ma perché devo sentire quella cosa lì? Ci deve essere un motivo, una ragione.
0: Perché scelgo?
1: Perché scelgo? Scelgo perché ho tante cose da scegliere. Questa cosa ha cominciato a infastidirmi molto, perché evidentemente non ero più in un sistema necessario che mi portava e mi conduceva, come quando si legge, in quei bei periodi di letture, che una cosa te ne porta un'altra, leggi un libro, poi ce n'è uno accanto, poi ce n'è uno accanto, poi ce n'è uno accanto. Quando si interrompe quel sistema, di quel modo di avanzare tra le parole o tra la musica, si resta imbarazzati in una specie di sospensione dove quasi ci si vergogna di sentire una cosa piuttosto che un'altra, perché la si sente come un consumo inutile. E poi non solo per questo motivo qua, ma anche per il rumore. La sopraffazione del rumore, l'orrore, l'enormità del rumore a cui io sono sottoposta vivendo a Campo dei Fiori, e non solo a Campo dei Fiori ma anche in altri luoghi, questa spaventosa abitudine di mettere musica, canzonette o non canzoni che siano, in qualunque luogo si vada, questa incapacità di chiunque, persino dal dottore, dal dentista, dal parrucchiere, dovunque ci deve essere una musica. Questa cosa mi ha fatto odiare tutto ciò che originariamente ci poteva essere innocenza in queste cose, cioè non è colpa della musica in sé, però me ne è venuto un tale disgusto di questo rumore che ho preferito non ascoltare niente, e diciamo che il massimo del mio piacere era semplicemente il silenzio.
0: Se mi permette, così gentile, talmente democratico il silenzio che non c'è nulla che in lui non abbia voce, voce tenuta però che non si impone, che si distingua pure, ma non per sopraffare.
1: Io leggo l'inizio di questo
0: pezzetto.
1: Dall'angelo
0: labiale per convincerla a leggercene un pezzetto, un poemetto che appare assieme alla Patria, le edizioni sono quelle di Nottetempo.
1: Sì, questa è una cosa che parla, questo si chiama L'angelo labiale, parla del rumore, del silenzio e delle parole, e poi del sorgere delle parole. E dopo la descrizione appunto mostruosa del rumore, che è un po' troppo lunga e che quindi non posso dirla, parlo della gratitudine che si prova per il silenzio, e dice: ma quale gratitudine si prova, e come si apre l'anima facciale in un sorriso involontario e lento quando il rumore lascia sfinito le sue tremende altezze e nel cadere trova il silenzio che se lo accoglie pietosamente in grembo e lì lo tiene stretto nel suo fervore assorto a dondolare. Così gentile, talmente democratico è il silenzio che non c'è nulla che in lui non abbia voce, voce tenuta però, che non si impone, che si distingua pure, ma non per sopraffare. Un'assemblea composta, da dove a volte sporgono gli aguzzi di vibranti assoli, annunci o prove di quello che potrebbe, ma non fa.

0: It's All Right With Me, cantava Ella Fitzgerald, questo brano, questo pezzo di Cole Porter. Abbiamo creato una stranissima consecuzione tra la voce di Patrizia Cavalli, che ci recitava un brano sul silenzio dal suo poema L'angelo labiale, e questa bellissima canzone. Avevamo detto fin dalla scorsa puntata che ci saremmo dedicati in questa puntata di Natale alla canzone. Forse anticipava già domenica scorsa Patrizia Cavalli, come unico mezzo per riscattare un rapporto tra parole e musica, che una volta trionfava nel libretto d'opera e nell'opera in sé, e che oggi sembrerebbe un po' un matrimonio forzato.
1: Sì, purtroppo io le canzoni non le ho mai frequentate, no? Come dicevo, anzi adesso più di quando fossi giovane, perché ero così snob che non avevo questa idea così aristocratica dell'arte, che proprio le disprezzavo, anche non le conoscevo. Sì, conoscevo quelle che conoscono tutti, che sono Mina, Battisti, però non le andavo a cercare, non le possedevo, non le ascoltavo. Mi entravano negli orecchi, perché entrano negli orecchi. Poi invece via via, soprattutto grazie alla canzone americana, una come questa, ammirando moltissimo la meraviglia di un autore come Cole Porter, dove ritrovavo ciò che io ritengo sia la parte più ammirevole, più straordinaria, più bella del fare le canzoni, un misto di leggerezza, di cinismo, di realismo, di humor, di stacco, eleganza, tutte queste cose che sono presenti anche nella canzone che abbiamo sentito, perché dice delle parole, non so, sono molto facili da capire, no? Ma è un concetto
0: a partire da It's All Right With Me,
1: no? È quando dice it's a wrong time, è il posto sbagliato, nel luogo sbagliato, it's a wrong time, it's a wrong place, anche se la tua faccia non è è la faccia sbagliata, perché non è la sua faccia, ma è così bella che per me va bene. E così va avanti in tutte queste immagini, per cui benissimo se ci vediamo, come dire, facciamo pure l'amore, anche non è proprio quella,
0: sarebbero le condizioni,
1: non sarebbe proprio quella, però è talmente irresistibile. Sì. Che
0: e poi la morale è a forza di cercare condizioni adeguate,
1: è questa leggerezza, questa non identificazione, questa che mi incantava. Così come mi incantavano molto le canzoni, mi piacevano, di un mio amico che è morto l'altro anno, di un grandissimo paroliere, famoso in coppia, che si chiama Jerry Lieber,
0: certo.
1: In coppia con Stoller, Lieber e Stoller, sì. Che hanno fatto, si può dire, la canzone.
0: Eravate amici?
1: Sì, eravamo molto amici. Insomma, non lo vedevo sempre tutti i giorni, sì. Però eravamo amici, l'ho conosciuto dagli anni 70. Ed era così brillante. Lui ha smesso di scrivere canzoni verso il 70, ha fatto un disco con Peggy Lee, ma poi ha smesso perché era così nevrotico. Diciamo che tutti i grandi successi della storia della canzone americana, che so, da Elvis Presley, Kansas City, Jailhouse Rock, Hound Dog,
0: ah, sì,
1: Stand By Me, Is That All There Is, Spanish Harlem, and Poison, cioè tutti i più incredibili successi della canzone americana li ha scritti lui insieme a Stoll, e anche lui aveva questa qualità per me fondamentale, e che poco trovo nella canzone italiana, ossia quella lievità, quella leggerezza, quello spirito, quel piccolo anche cinismo che prende le cose sul serio, ma nello stesso tempo gioca, il gioco, questa cosa del gioco, che invece nelle canzoni italiane di solito c'è sempre quella pesantezza naturalistica, quel naturalismo, oppure c'è quella cosa che io trovo noiosissima, i cantautori in genere li trovano una noia certo. Pazzesca, perché è una specie di parole che non hanno più struttura, prive di struttura, mentre queste parole qua, hai sentito, no? Col Porter, Jerry Lieber, hanno una struttura metrica meravigliosa. E
0: forse e quindi, non riusciamo sì. A tenere i due elementi assieme, quello di un'identificazione e quello di un distacco, no? L'esecuzione sì. Di Ella Fitzgerald che abbiamo ascoltato.
1: Sì, quella grazia,
0: quella grazia. Crederci.
1: Quello
0: fino
1: che
0: in fondo.
1: Dice io sto cantando, sì, io sto cantando. Ecco,
0: però,
1: e finché appunto, quindi io avevo smesso di, non ascoltavo più nulla, non ascoltavo più musica, come stavo dicendo prima, non ascoltavo più né canzoni né musica. Poi mi è successo qualcosa di molto, una sorpresa, sai, le sorprese della vita. Anche se, devo dire la verità, oltre a scrivere il libretto il libretto d'opera, che quello era una mia ambizione, diciamo, d'arte, io ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto scrivere canzoni, perché avevo l'idea, il sogno della rendita. L'idea, questa cosa meravigliosa di questa rendita che
0: ti
1: arriva.
0: Che uno fa una cosa una volta.
1: Ma che fai una volta e che ti arrivano soldi per il resto dei tuoi giorni, è meraviglioso. Mi ricordo quando sono andata a trovare Jerry Lieber a Los Angeles, sono andata a dormire da lui lì a Little Venice, e lui, che era molto spiritoso sempre, mi ha detto, vabbè, lo dico in italiano adesso: ehi Patrizia, pensi che sia sempre ricco come ero? No, molto di più, molto di più. E lui non faceva più niente, non so, aveva smesso di scrivere canzoni a 30 anni.
0: Però ecco, appunto, in attesa della rendita
1: gli arrivavano tutti questi soldi. Quindi tra l'immagine di Jerry Lieber con questi miliardi che gli arrivavano dalle canzoni e anche, insomma, mi sarebbe sempre tanto piaciuto scrivere delle canzoni, anche se poi ho capito che scrivere una canzone italiana, a meno che uno non sia mogol, che ne ha scritte mille di successo, non basta scrivere una canzone per fare tutti questi soldi, anche perché il mercato italiano non è il grande mercato internazionale. Però nonostante appunto questa, oltre diciamo a questa idea della rendita che è così bella, è così, così irresistibile, la rendita d'arte, la cosa più bella che ci sia, è meglio che essere miliardari. A un certo punto un anno e mezzo fa, mi arriva un'email di una mi arriva un'email dove mi dicono: ho musicato una tua canzone, una tua poesia, e vorrei fargliela, anzi mi davano di lei, vorrei fargliela sentire. Ho detto: oddio, adesso sarà una cosa tremenda, sarà la solita cosa, mi toccherà, e non ho risposto per 15 giorni, non ho risposto. Poi siccome mi piaceva il nome di questa persona che me l'ha mandato, che si chiamava Diana Tejera, però con la I lunga, che in realtà bisognerebbe dire Tejera,
0: sarebbe Tejera,
1: perché è di origine spagnola, però mi divertiva così tanto questo nome Diana Tejera, che ho detto: io in onore del nome la chiamo, gli rispondo.
0: È un motivo più che...
1: gli rispondo e ho detto: va bene, mi mandi questo disco. E me lo ha mandato, l'ho sentito, l'ho chiamata, gli ho detto che mi sembrava così così, però lei era così simpatica che rideva moltissimo, non si offendeva, rideva quando dicevo: ma mi sembra un po' destrutturato, mi sembra un po'
0: rispetto al testo della poesia.
1: Sì, rispetto al testo della poesia, perché aveva musicato, la mia prima poesia che ha musicato era una poesia che senza rime, peraltro, aveva scelto una poesia difficile, non difficile concettualmente, ma difficile sonoramente, da un punto di vista sonoro, non ha titolo, purtroppo le mie poesie non hanno il titolo, quella che fa diventai buona e buona buona facevo pascolare il disamore. Beh, insomma, fatto sta che tutto questo ha fatto sì che io la volessi incontrare. A un certo punto l'ho incontrata ed era così simpatica, così piena di vitalità, che è andato questo nostro incontro molto molto, è stato molto divertente, anche se in quel periodo io avevo sempre sonno. E poi insieme a lei mi ha fatto conoscere anche un'altra sua amica che si chiama Chiara Civello. E da quel momento sono entrate nella mia vita quelle che io ho chiamato le cantanti, cioè le cantanti sono entrate nella mia vita in senso reale, perché mangiavamo sempre insieme, facevamo tardi la notte, sempre a fumare, a bere, insomma fare di tutto, come un po' nell'adolescenza.
0: Ogni tanto magari a litigare.
1: Sì, siamo diventate molto molto amiche, molto molto amiche. E quindi a un certo punto abbiamo cominciato a pensare di scrivere delle canzoni. Oltre al fatto che Diana Tejera volesse musicare le mie poesie, a me è venuto anche il desiderio di scriverle. Abbiamo cominciato anche
0: Che è una cosa diversa.
1: A scriverle. Abbiamo cominciato, ne abbiamo fatta una che però purtroppo non è ancora pronta e non si può far sentire, di cui ho fatto un po' di parole, ma non c'è, non si può far sentire con Chiara Civello e Diana Techiera. Poi però intanto volevo far sentire una canzone di Chiara, che quando l'ho conosciuta aveva appena pubblicato il suo ultimo album.
2: Sì, che si titola 7752, che se non sbaglio sono i chilometri che separano New York da
1: Rio de Janeiro, dove lei sta spesso.
0: Se diciamo Teiera, possiamo dire Janeiro.
1: Janeiro,
0: allora ascoltiamo la voce di Chiara Civelli.
1: Sì, questo.

0: Chiara Civello, non avevo capito niente, bellissimo brano al disco 7752. Chiara Civello stava raccontando di Patrizia Cavallo, è parte di questa banda che si è creata assieme a Diana Tejera e a Patrizia Cavallo stessa, con due, adesso questo non avevo capito niente, per fare scanso di equivoci, il testo è di Chiara Civello, quindi
1: musica e testo di Chiara Civello, no, l'aveva già scritta quando io Cavalli, le ho conosciute, che tutte e due avevano fatto dei dischi, dei dischi.
0: E però naturalmente adesso la prospettiva è quella di lavorare.
1: Ma volevo far notare quanto è bella la voce di...
0: Ah, bellissima.
1: Bellissima voce, lei viene da un'educazione, diciamo, musicale jazzistica.
0: Sì.
1: E quindi, no, volevo ancora far notare questa cosa, che in un certo senso è un po' la mia biografia, che tutto quello che io ho sempre fatto l'ho fatto sempre per motivi dove ero condotta casualmente, o per simpatia, o per amore, o per passione, o per disgusto.
0: E se arriva una mail, insomma, uno non gli vuole manco rispondere.
1: Ecco, sempre questo ha dominato la mia vita. E mi sono ritrovata a fare con loro quello che non facevo a 14 anni. È come se avessi avuto un percorso inverso. Quelle cose di solito uno sente le canzoni, va in giro, va per strada. Io all'improvviso l'ho rifatto dopo. Sono tornata.
0: Tra l'altro, proprio alla prima puntata, parlando di Todi, abbiamo ascoltato un pezzo di Billie Holiday.
1: Sì,
0: adesso ascoltiamo Chiara Civello che collabora con.
1: Diana Tejera. No, abbiamo fatto con Chiara delle canzoni. Sì, abbiamo scritto una e ne stiamo facendo un'altra, tutte in tre però. Civello, Tejera, Cavalli. Io naturalmente la parte.
0: Come si dice in televisione, diciamo, sono così. Tejera, Civello, Cavalli.
1: Sì.
0: Civello, Cavalli. Poi,
1: sì.
0: Ci sono però due, filoni di questo lavoro. Perché uno.
1: No, ma senza Civello. Non ti voglio interrompere, però quel filone del lavoro che sto facendo, lo sto facendo solo con Diana Tejera.
0: Sì.
1: Poi stiamo scrivendo anche delle altre canzoni.
0: Sono scritte proprio come canzoni, non sono testi precedenti musicali.
1: No, Diana Tejera ha avuto l'idea di voler fare un disco che si dovrebbe uscire il prossimo anno, dove una parte sono alcune mie poesie che lei ha musicato.
0: Che sono le poesie dei libri.
1: Che sono le poesie dei libri già esistenti. L'altra metà sono canzoni che io ho scritto, che scrivo sulla sua musica o insieme alla sua musica.
0: E che non sono mai stati concepiti come poesie.
1: No, che non sono stati concepiti come poesie. Quindi mi sembra bella, interessante questo doppio regime, dove da un lato lei presta la sua musica alle mie poesie senza né forzarle, né però fare quelle cose che solitamente si fanno quando ci sono di mezzo delle poesie, ossia quelle musiche inconsistenti, difficili da cantare, che così senza struttura, che vanno da tutte le parti,
0: un po'
1: come se ci mettessero un panno sopra. Quindi questo no, perché sono cose che addirittura io me le ricanto. E io a mia volta ho fatto una cosa fondamentale, ossia ho capito che scrivere canzoni certo non è come scrivere poesie, credo sia addirittura più difficile, molto più difficile, perché tenendo conto della lezione di Jerry Lieber, di questi grandi, insomma, non è che io ci sia proprio del tutto riuscita, non ho la pretesa, non mi verrebbe mai, penso che sia

0: forma canzone, che è una forma, mi hanno insegnato loro, rigidissima, più rigida della Sestina, non so, o del sonetto, non ho idea quanto è rigida.
1: Certo, le sue leggi. Abbiamo il tempo per ascoltare entrambi le possibilità.
0: Sì.
1: Quella dunque di una canzone scritta proprio come canzone, concepita da Patrizia Cavalli come canzone, e quella di un testo musicato.
0: No, prima mettiamo il testo musicato.
1: Prima mettiamo...
0: Ah sì, il testo musicato.
1: Sì, le due possibilità sono queste.
0: Sì. Ecco, lo sentiamo? Sì.

0: Killer Loop di Diana Tejera. Siamo stati fino all'ultimo indecisi se tramandare un esempio di canzone scritta in quanto canzone da Patrizia Cavalli, ed è questo il caso di Killer Loop, di fare o di chiudere con un esempio invece poi di testo musicato. Avremo tempo di ascoltare anche questo Amore Semplicissimo, sempre con la voce di Diana Tejera. Beh, bisogna dire che tra Chiara Civello e Diana Tejera, due voci, due personalità, insomma, qua non sono, sono due artisti che hanno già avuto una loro storia prima di incontrare la poesia di Patrizia Cavalli, e che questo è una canzone d'amore, quindi concepita come canzone d'amore.
1: Quale? Questa?
0: Killer Loop.
2: Insomma, c'è qualcosa di sotto, di un po' di autoerotismo, diciamo.
0: Di

0: nessuno se ne accorge.
1: Fantasmatico, insomma. Sì,
0: come dire, no, che me ne faccio? Faccio tutto da sola.
1: Però questo
0: però non se ne accorge nessuno.
1: Chissà, forse perché tutto l'amore un pochino questo viene un sospetto terribile da questa. Se uno non se ne accorge, vuol dire che tra l'amore e l'immaginazione
0: il confine piccolissimo.
1: Si comincia a collaborare musicalmente e si scoprono cose straordinarie della pezzo bellissimo. Io auguro questi pezzi una lunga storia, insomma.
0: Ma quello che volevo dire è che lo sentiremo poi adesso nell'altra, che ammiro molto e apprezzo molto di Diana Techiera, è la sua dizione, ossia lei riesce a cantare delle poesie che non sono facili anche strutturalmente e musicalmente, facendo sentire ogni sillaba e ogni vocale con la stessa dignità di esistenza del resto. Quindi non ci sono contrazioni, chiusure, è tutto questo svolgersi incredibilmente sonoro della lingua, e in questo senso credo che proprio sia perfetta per musicare le poesie, anche proprio nella sua dizione, nel suo modo di cantare, anche nelle altre sue canzoni, perché lei ha scritto, sai, delle canzoni anche per Tiziano Ferro, sai, per questi, insomma.
1: Quando si ha questa sensazione, insomma, parlavamo prima di una specie di panno che viene steso sopra, panno musicale, in cui al quale le parole, il loro senso rimane tutto sommato refrattario, si ha la grande emozione che le due cose funzionano bene insieme, insomma. Avevamo accennato un po' a Mogol come quello è un grande esempio di e forse questa è una strada che è percorribile più dell'opera, tutto sommato, ascoltando.
0: Io non rinuncio all'idea di scrivere un vero libretto dove c'è anche una drammaturgia delle azioni, perché mi piace moltissimo l'idea di mettere insieme al teatro. Certo, lo vorrei fare un po' come me l'immagino io, cosa che non è facile, sai, perché il librettista non ha mai nessuna, a meno che non sia von Hofmannsthal o non so chi, non è che abbiano molto potere di intervenire sul musicista, quindi è sempre in una condizione un po'.
1: Forse rispetto alle scelte musicali della scorsa puntata, la puntata del 18 dicembre, ebbero un rapporto abbastanza di collaborazione Oden e Stravinsky.
0: Sì, si sono messi insieme. C'è Stravinsky che racconta l'arrivo di Oden, dove l'ha messo a dormire, non c'era posto, era troppo lungo, gli ha messo dei libri a posto sotto i piedi, come si svegliassero il mattino,
1: che
0: e
1: è
0: come
1: troppo
0: lui,
1: alto lui.
0: Sì, come prima cosa lui scominciasse a bere del whisky il mattino prestissimo, prima ancora di prendere il caffè. E hanno scritto parte di questo del libretto insieme, cioè hanno fatto le parti, le divisioni, le opere, quindi hanno molto collaborato. E, non so, che credo che sia una collaborazione, sia stata molto felice, ecco, senza. Però insomma sono cose rare, di solito il librettista è
1: l'idea
0: sempre
1: di una trama, c'è in Patrizia Cavalli, di una storia, non voglio dire romanzesca perché il romanzo poi implica la prosa,
0: la trama vera e propria, vedi, purtroppo io non sono, mi dispiace tanto di avere questo difetto della trama, che a me la trama mi annoia in un certo senso.
1: Essere nata con il grande senso dell'osservazione di un romanziere e essere annoiati dalle trame, perché poi se no.
0: Beh, perché in fondo anche i romanzieri, mi ricordo c'era una cosa che diceva Proust, diceva nei momenti più mi devo annoiare tantissimo in certe situazioni, ma a volte sono proprio quei passaggi fondamentali senza i quali il romanzo non esisterebbe, le parti noiose, scrivere le parti noiose. Ecco, io ho ancora purtroppo il mio limite, questa specie di infantile, non so come chiamarlo, questo essere viziati, che non mi voglio annoiare.
1: Che la poesia ci permette, capito, di leggere o scrivere, nel caso.
0: Perché la poesia da questo punto di vista ha un vantaggio straordinario, va immediatamente
1: sono
0: dritta.
1: Sono tutte scene madri.
0: Sì, sono tutte scene madri, va dritta al suo
1: dritta
0: oggetto,
1: la cosa,
0: non ha preamboli.
1: E come lettrice questo può essere interessante, perché magari La lettura di un romanzo può creare gratificazione.
0: Beh, certo, io leggo romanzi, non leggo mica poesie, sai, leggo soprattutto romanzi. Mi piace molto di più scrivere romanzi, leggere romanzi che poesie.
1: Soddisfano una...
0: Ma sì, sicuramente, anche proprio perché a me non è possibile scriverli, quindi leggo quelli degli altri. Insomma, le mie grandi felicità sono nate nella lettura dei romanzi.
1: I grandi romanzieri classici, Proust, Stendhal.
0: Soprattutto, insomma, diciamo, la mia modernità si finisce a Nabokov oppure Bernard. I miei contemporanei ne leggo veramente pochi o niente, perché non so, non ho molto interesse per la contemporaneità, visto che ci sono, cioè la conosco, quindi preferisco leggere romanzi che mi restituiscono qualcosa che non potrei altrimenti conoscere se non attraverso...
1: Il contemporaneo intinge il pennino comunque nel mio stesso inchiostro.
0: Sì, appunto, nel mio stesso inchiostro.
1: Non quindi... sa le cose che non so io, sa le cose che...
0: Capito? Sì. E quindi...
1: Con l'eccezione, magari, immagino, perché questa è una cosa che potrei guardare tutti insieme, magari degli amici che chiedono.
0: E quello è il guaio, invece, purtroppo.
1: Il guaio.
0: Gli amici,
1: io ho detto l'eccezione diplomaticamente.
0: No, invece gli amici, non so, forse me ne sono persi chissà quanti, perché mi mandano dei libri e io non li leggo, e poi anzi, però sono molto spiritosi. Una mia amica mi ha scritto l'ultimo suo libro, ha fatto una dedica con scritto a Patrizia, la mia non lettrice preferita.
1: Va bene, qua siamo nel senso dell'umorismo.
0: Sì. Capito? Perché non...
1: A proposito di dediche, siamo proprio alla fine. Ho citato ogni tanto solo la circostanza, il primo libro, la prima raccolta poetica. È dedicata ad Elsa Morante, che poi è stata anche una, Il mondo salvato dai ragazzini è stato un libro di poesie importante a un certo punto della sua evoluzione.
0: Sì.
1: C'è un lampo, un'immagine che ci potrebbe dare ai nostri ascoltatori di Elsa Morante?
0: Beh, così verso la fine, dai, non è degna della fine.
1: Già questa è un'immagine, però, insomma. Allora, noi rintrecciamo il discorso perché il nostro prossimo ascolto è l'ultimo.
0: Sì.
1: Abbiamo ancora Diana Tejera. Abbiamo ancora, io non posso permettermi di chiamarla Tejera, come abbiamo Amore semplicissimo,
0: che è una che è una poesia che in realtà avevo un po' scritto, una poesia immaginandola come una possibile canzone, poi l'ho pubblicata come poesia, quindi stranamente
1: quindi era quasi come se avesse profetizzato il destino,
0: sì.
1: Però era pubblicata come
0: poesia. È pubblicata nell'ultimo libro in Pigre Divinità, e quindi è una
1: poesia. Anche in questo caso, che è un po' diverso, poi il risultato lo stiamo per ascoltare, ognuno potrà giudicare, è quello di un equilibrio, di una...
0: Sì, molto, molto, perché poi cosa ha fatto lei? Siccome non ci sono ripetizioni nelle mie poesie, non ci sono i ritornelli.
1: Non c'è il ritornello.
0: Quindi, però, lei ha estrapolato molto, con grande intelligenza, l'ha fatto lei, ha estrapolato due versi che ha individuato come ritornello e li fa ritornare, li anticipa e li fa ritornare. Funziona benissimo, funziona benissimo.
1: Prima di insegnare alla stessa Patrizia Cavalli, dato che non si smette mai di imparare qualcosa, a scrivere i ritornelli.
0: È molto difficile, difficilissimo.
1: Sì, infatti,
0: c'è il refrain, c'è il bridge, a un certo punto c'è lo special, c'è, sono un sacco di cose obbligate, di punti obbligati.
1: Beh, noi siamo fieri anche, allora, concludendo questi ascolti musicali di Patrizia Cavalli, di avere un po' contribuito al battesimo di questa nuova avventura. Faccio gli auguri sia a Diana Tejera che a Patrizia Cavalli che a Chiara Civello, e ci godiamo Amore semplicissimo.

0: Ed era ancora Dana Tejera, Amore semplicissimo, dal testo di Patrizia Cavalli, che quando l'ha scritto prevedeva forse che sarebbe potuto diventare una canzone, ma non si immaginava appunto questa singolare ed efficacissima metamorfosi. È arrivato, ahimè, il momento di salutare la nostra ospite, che è stata con noi con grande generosità, portandoci la sua musica, le sue esperienze, le sue parole tutto il mese di dicembre. Grazie a Patrizia Cavalli.
1: Radio3.rai.it prossimamente.
2: O amori, veri o falsi, siate amori, muovetevi felici nel vuoto che vi offro. Questa è la poesia che è nella copertina. È un invito al teatro, ad occupare lo spazio del teatro. Il titolo di questo libro è Sempre aperto teatro. Più che un programma, è un'ostinazione. Il teatro forse è chiuso, però io lo voglio e spero che sia sempre aperto. Indietro, in piedi, da lontano, di passaggio, tassametro in attesa, la guardavo, i capelli guardavo e che vedevo. Mio teatro ostinato, rifiuto del sipario, sempre aperto teatro, meglio andarsene a spettacolo iniziato.

ma siamo tutti morti e dunque allegri. Si ricomincia, sì, ricominciamo. Dammi 3 ore, per carità, ti supplico. 3 ore sole, amore, e poi si ricomincia, sì, ricominciamo. Se esco vestita, ubbidiente alla stagione, il giorno prima c'era un freddo orrendo, e chiuso pacco pesante mi trasporto alle mie tante insipide faccende, e camminando all'ombra arrivo al sole, e poi mi trovo a slacciarmi la sciarpa, e dopo un poco il mio denso cappotto, tenuto aperto dalle mani in tasca, diventa lieve coda che svolazza, non per il vento, perché il sole è fermo, dietro i miei passi ormai più lenti e laschi, languidamente incerti sul da farsi, quasi che fosse tuo il merito del caldo, tutta scaldata da questo fermo sole, che posso fare? Corro a cercarti, ho questa scusa, ti devo festeggiare, ma io verrei di corsa anche se piove. Per dare movimento a quel che è fermo, per vincere o per perdere e poi ricominciare, si ricomincia sempre nel gioco delle carte, e rovinarsi è il peggio che possa capitare. Togliersi al tempo immobile, però, o al tempo che si illude di procedere, confonderlo nel cerchio, diverso eppure uguale, continuando sempre a mescolare.

cosa sono di questo amore fiacco. Lo curo, lo trastullo e non mi arrabbio. I suoi pochi bisogni io soddisfo, preparo buone cene e vado a letto. Poi d'improvviso dico, ma solo tra me e me, e se l'ammazzo? Restiamo ancora nella zona amorosa, dove c'è ancora una qualche attesa. Quando per i pregi del vino io mi dimentico della memoria solida e lievemente possibile mi appare quel mio piacere per il profumo assorbito di nascosto nel cesso di un amico che usa quel profumo e sto per parcheggiare e mi dico avanti, muoviti, va per la città, non troverai niente, però forse vedrai una luce accesa, sei innamorata e fa l'innamorata, gli innamorati non vanno forse in giro come pazzi su e giù per una strada? E poi mi fermo perché ho trovato facile il parcheggio, allora ferma, morbidamente ferma, ti assumo mia, docile ritardo del mio amore. Neanche l'amo più, perché mi ostino a far di lei il mio umile destino?

La scena è mia, questo teatro è mio. Io sono la platea, sono il foyer. Ho questo ben di Dio, è tutto mio. Così lo voglio, vuoto, e vuoto sia, pieno del mio ritardo. Non era già amore perfettissimo il sonno lungo nutrito dalla pioggia, il risveglio stordito, la memoria sospesa, il tempo fermo, chiuso tra i cuscini, tutte rotondità, immense braccia, dove galleggiavo, radiosa e calma? No. Volevo anche altre braccia, altre ad accogliermi alla mia quieta uscita, come una pupa. Sempre tra le braccia. Mi vantavo in un vanto volontario di avere 50 amici intimi. Non era proprio vero, ma era quasi vero. Fossero stati 3, sembravano 50. Erano soprattutto madri e io porgevo a loro tutti i miei capricci e le mie pene. L'accoramento loro era sincero, sì, ero così convinta che era vero. Ora qualche zietta di passaggio, lontane, stanche, cuginanze, sono stanchi di me o sono stanchi? E adesso tutti mi chiamano signora. Certo, sarebbe peggio signorina.

0: Datemi una stanza in un albergo, una stanzetta in un albergo, sì, una stanza in un albergo, una stanzetta in un albergo. E via così di seguito, senza fermarsi mai, finché annoiati o esausti si cade tramortiti sopra un qualunque letto, anche se sfatto e lercio. Nascono i bei pensieri sopra i ponti, e sempre ci si ferma sopra i ponti per contenere quell'atomo di grazia sospesa in equilibrio tra gravità di sponde e cieca corsa d'acqua. Ti darò appuntamento sopra un ponte in questa mezza terra di nessuno.
1: Rai Radio Techete.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Bentornati per la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano intitolato La Vampa d'Agosto, per il ciclo Radio Tech & Tè in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi augura buon ascolto.

0: da questa parte.
1: Commissario, il signor Meccini.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. La madonna del Travaglio mi state facendo perdere per la minchiata di un appartamento abusivo.
2: Appartamento abusivo? Ma perché Spiteri non ha detto niente?
3: Che altro mi doveva dire?
2: Vabbè, lasciamo perdere. Senta, la mattina del 12 ottobre, che poi è stato l'ultimo giorno di lavoro, lei è ancora finito di lavorare?
3: Non vuole l'ultimo giorno, ci tornai un domani.
2: Ah, a fare che?
3: Quello che non avevo fatto il giorno avanti.
2: Sarebbe a dire?
3: Il 12 dopo pranzo arrivò De Pasquale e mi disse di non smontare la galleria per vedere se c'erano infiltrazioni. Che doveva venire magari il proprietario dell'appartamento a controllare.
2: E lei che fece?
3: Che dovevo fare? Ma non andai.
2: E poi?
3: La sera dopo cena mi telefonò De Pasquale e mi disse che l'indomani al mattino potevo smontare la galleria. E allora io vinni qua, me la smontai e dopo mi mise a pareggiare la ranaria.
2: Lei si accorse che dentro, giù nel salotto, c'era un baule?
3: Sì, sì, l'aveva buttato.
2: Sì, speciale. L'ha aperto?
3: No, sapeva che era vacante e cosa aveva a fare.
2: Vabbè, certo. Diamo un'occhiata a questa cosa.
3: E questa picciotta che mi viene a significare?
2: Se lei avesse aperto il baule, avrebbe trovato questa picciotta sgozzata e incartata dentro.
3: Che arroso, bastardo!
2: Signor Meccichè, si calmi,
3: Fingere un bottano!
2: Con chi ce l'ha?
3: E come con chi? Con spedaliere, lo sapeva, non merisse niente!
2: Spedaliere,
3: ma
2: sia tranquillo,
3: prego,
2: si
3: accomodi
2: un attimo.
3: Si segga qui, guarda. Da come parlava, va a capire, come voleva mettere in dei guai!
2: Ma perché secondo lei Spedaliere la vuole mettere nei guai?
3: Ma come, perché? Per farvi credere che ho stato io a ammazzare questa pecciotta! Io quando me ne andai, caccia la sai a De Pasquale. E di sta storia non ne saccio niente, niente di niente.
2: Lei alla picciotta l'ha vista girarsi intorno al cantiere?
3: Mai.
2: Mai. Che cosa fece quel pomeriggio del 12 ottobre dopo che smise di lavorare?
3: Lo stesso giorno, mio figlio Michele cascò con la bicicletta e si ruppe un'arma. E io buttai all'ospedale Montalusa. E mia moglie venne con me e se siamo già fino alla sera, potete controllare.
4: È quello che faremo.
2: Va bene, grazie mille.
3: Grazie, allora, dottore.
4: Arrivederci.
3: Grazie.
4: Arrivederci.
3: Ci ho spaccato la faccia ospedaliere. A costo di perdere ci un travaglio.
2: Sa che non mi ricordo dove eravamo arrivate?
5: Mi aveva domandato se Spitaleri e Rina si erano rivisti altre volte e io le avevo risposto di sì.
2: Ah, sì? Che rispose la sorella?
5: Che Spitaleri da quel giorno di Ralph le era stato un po' troppo addosso.
2: In che senso?
5: Rina aveva l'impressione che Spitaleri la spiasse. Se per esempio andava in paese con la corriera, al momento di ritornare compariva casualmente Spitaleri che gli offriva un passaggio.
2: E sua sorella li accettava questi passaggi?
5: Sì, qualche volta.
2: E Spitaleri si comportava sempre bene?
5: Sempre. Fino a una settimana prima che Rina morisse.
2: Perché? Che è successo?
5: Una cosa brutta.
2: Cioè?
5: Faceva buio e Rina accettò il passaggio. Ma all'altezza di quella casa dove abita quel contadino che poi venne arrestato, Spitaleri fermò l'auto e le mise le mani addosso.
2: Ah, e sua sorella che fece?
5: Cacciò un urlo tale che il contadino uscì di corsa dalla casupola. Rina ne approfittò per rifugiarsi da lui e Spitaleri fu costretto a scappare.
2: E allora perché il contadino venne arrestato?
5: Poverino, perché durante le ricerche la polizia trovò nella sua casa un orecchino di mia sorella. Rina invece pensava che le fosse caduto in macchina. Allora io raccontai quello che era successo con Spitaleri, ma non ci fu verso. Sa com'è la polizia?
2: Sì, lo so com'è.
6: Signorina,
5: grazie.
6: Commissario, grazie. Buon appetito.
2: Grazie mille, Enzo. Senti l'odore.
5: Buono. Vuole assaggiare?
2: Sì, perché le devo confessare che io gli spaghetti alle vongole preferisco sopra ogni altra cosa. Prego, assaggi miei. Non li ho presi perché ne ha presi lei. Come suono?
5: Buono. Buono.

0: possiamo darci del tu.
1: Certo.
0: Il commissariato prima non te l'ho voluto dire in presenza di quell'altro uomo. Ma con te è diverso.
1: Spiegatemi.
0: Quel giorno, prima di quella sensazione di soffocamento, io ho provato un senso di panico assoluto. Non mi era mai capitato prima. All'improvviso, mentre ero in piedi vicino all'armadio, ho visto riflesso in uno specchio l'immagine di mia sorella. Era sconvolta. Un attimo dopo mi sono sentita catapultare in un'oscurità totale, in un ambiente cupo, viscido, dove ogni orrore e ogni infamia era possibile. Io volevo urlare, ma non ci riuscivo. Per qualche secondo diventai come cieca. Brancolai nel buio con le braccia in avanti. Mi mancarono le gambe e mi appoggiai con le mani al muro per non cadere. Fu allora che mi sentii rubata. Sentì che qualcuno stava possedendo il mio corpo con ferocia per offenderlo, per umiliarlo.
1: Basta. Basta.
0: È stato così.
1: Crediamo di sì.
0: Andiamo.
1: Dove?
0: Se mi hai capito, hai anche capito dove voglio andare. C'è bisogno che te lo dica.

0: Ti posso chiedere una cosa?
1: Dimmi.
0: Sei sposato?
1: No.
0: Sei fidanzato?
1: Sì.
0: Come si chiama?
1: La mia fidanzata? Livia.
0: Dove abiti?
1: Io?
2: A Marinella.
0: Dammi il tuo telefono di casa.
1: (0932) 554427
0: 0932 554427 Memorizzato.

0: Lei sa che noi abbiamo già interrogato Cardillo e Miccichè.
1: Noi guarda associato, commissario. Io lo so benissimo quello che è successo. Miccichè è ciasuto dentro l'ufficio di ospedaliere che pareva un pazzo. Ha fatto un 48. Ma ora lui se ne può dire a domandare l'elemosina. Perché come muratore è difficile che trova travaglio.
2: Beh, non ci sono solo mica i cantieri di ospedaliere.
1: Vabbè, basta una parola del geometra o anche mia.
2: Per farlo finire sul lastrico.
1: Proprio così.
2: Bene. Io prendo atto di quello che ha appena detto.
1: Che significa?
2: Significa che lei, in presenza di due testimoni, ha appena minacciato un teste.
1: Un teste? Un teste di minchia, vuole dire.
2: Oh! Oh! E mica puoi esprimersi in questo modo, Intesi? Ma vedi un po', vedi. Silenzio! Silenzio. Allora... Lei ci ha detto che i lavori a questo villino terminarono il 12 di ottobre. Però Miccichè ci ha detto che il 13 mattina ancora stava lavorando qua.
1: Ma che importanza c'ha?
2: Questo, se permette, lo decido io. Spitaleri non poteva sapere niente perché era in viaggio. Chi è che ha preso questa decisione di prolungare i lavori? Lei?
1: Io.
2: E com'è che non ci ha detto niente?
1: Me lo levo di mente.
2: Se lo levo di mente. Però lei ci ha detto che Spitaleri, qualche giorno prima che finisse i lavori qui alla villetta a Pizzo, l'ha mandata ad aprire un altro cantiere a Fela. E com'è che lei l'11 e il 12 di ottobre stava ancora qui?
1: Commissario, lei a me mi deve capire.
2: Quando
1: Spitaleri mi disse il fatto del cadavere, io mi scantai assai. E mi inventai la storia dell'altro cantiere.
2: Ecco. E allora adesso lei ci dica esattamente come sono andate le cose.
1: Ragazzo, come sai? Io l'11 ci sono ciasuto qua sotto. Volevo vedere se c'era infiltrazione, se c'era umidità, ma non ho visto niente del Sam.
2: E il giorno dopo?
1: Il giorno dopo sono venuto verso mezzogiorno. Miccichè se ne andò ed io aspettai una mezz'orata che arrivasse il proprietario.
2: Era tutto in ordine?
1: Sì, tutto in ordine.
2: Magari nel salone?
1: Sì, pure nel salone.
2: E poi?
1: E poi arrivò speciale con il figliastro.
2: Che ore erano?
1: Ma che vuole che ci dico? Potevano essere le 4. Ci andiamo tutte e tre. Speciale controllò tutto minutamente. Io poi ci spiai se potevamo chiudere il passaggio. Lui mi disse di sì. Ci salutammo e venne a noi.
2: E Ralph, il figliastro?
1: Quando venne a noi lui è rimasto là sotto, ci piaceva stare là. E ci ho detto, commissario, quello era un pazzo.
2: Lei che fece quando andò via?
1: Vuole donare?
2: Se ce l'hai meglio.
1: Ce l'ho. Sono andato nell'ufficio di ospedaliere dalle 6 alle 8. Aspettavamo una telefonata, io e la segretaria.
2: Ma a quell'ora non poteva già essere arrivata a Bangkok.
1: L'aereo faceva scalo in un posto che non mi ricordo.
2: E Spitaleri vi chiamò?
1: Sì, era una telefonata importante per un appalto che ci dovevano assegnare il giorno dopo.
2: E ve l'hanno assegnato?
1: Sì.
2: La conosce?
1: Sì, la conosco. Abitava qua, in fondo alla strada, nell'ultima casa. E lei la ragazza che avete...
2: Sì.
1: Questa è la picciotta che Spitaleri salvò da Ralph.
2: Lei l'aveva notata qui in giro?
1: Ogni tanto, quando passavo davanti alla casa dove abitava.
2: E com'è che Miccichè ci ha detto che non l'aveva mai notata?
1: Come sai, guarda, i muratori arrivavano al cantiere la mattina alle 7 e smontavano la sera alle 5. Loro, io invece andavo e venivo.
2: Va bene, può andare.
1: Come posso andare?
2: Può andare.
1: Andare. Grazie, buonasera. Buonasera, grazie, commissario.
2: Arrivederci.
1: Buonasera, grazie.
3: Che ne dice dell'alibi di Pasquale?
0: Che può essere vero e falso. Certo, noi non lo possiamo verificare.
3: Possiamo sempre chiedere alla segretaria.
0: Sì, la segretaria dirà quello che Spitaleri le dirà di dire e di fare. Se no si trova in mezzo a una strada d'alloggio al domani e con questa fame di travaglio che c'è, figurati se rischia il posto.

0: Va bene, però dobbiamo morire. Forza! Forza, aspettatemi un tuo camion. Annagamoni!
1: Vai, devo andare a casa.
2: Non c'è niente a spettire.
1: Vai, facciamo.

0: chi?
1: Sì, è chi, non ti muovere,
2: Ce l'hai il telefonino?
0: Sì.
1: E dove lo tieni?
0: Nella saccoccia, dentro i pantaloni.
1: E tiralo fuori allora. Ciro. Ciro!
3: Ma qua, questo non ti serve più.
0: Ma così?
1: Amici, Filiberto, amici.
2: Metti dentro, ci va.
0: Ma che volete? L'ospedale era sempre pagato il pizzo.
3: Da stare muto. Muto da stare, fatti la croce.
0: No, non mi ammazzate, per favore, non mi ammazzate.
1: Allora, sentimi bene,
0: Non mi ammazzate, per carità, non mi ammazzate.
1: Se rispondi alle mie domande, io ti faccio salvo la vita.
0: Rispondo.
1: Ah. Quando l'arabo è caduto dal cantiere dei Spedaleri, c'era la protezione?
0: Quale arabo?
3: Non mi fare incazzare, 3 mesi fa. Quando lavoravi nel cantiere dei Spedaleri, è caduto un operaio arabo, sì o no?
0: Ah, sì.
3: E c'era la protezione?
0: No, non c'era.
1: L'avete messa domenica mattina?
0: Sì.
3: Tu ospedale di Pasquale?
0: Sì.
1: E chi ha avuto la pensata di buttare del vino sopra il morto?
0: Spedaliere.
1: Beh.
3: Ora, devi stare molto attento a non sgarrare quando rispondi. Il materiale per la protezione. Era qui nel cantiere?
0: No, l'ha ordinato ospedaliere e me l'ha portato domenica mattina.
1: E a quale ditta si è rivolto?
0: Alla Ribaudo.
3: La fermaste tu, l'ha ricevuta?
0: Sì.
1: E perché non vi siete serviti dalla ditta Milluso?
0: Che ne saccio?
1: Ah, eppure ne avevamo detto a Spedaleri, ne avevamo detto e ridetto, servi dalla ditta Milluso!
3: Ti devi servire dalla ditta Milluso!
1: Ti devi servire dalla ditta Milluso!
3: Ma lui no!
1: No, lui no!
3: Lui ci vuole fare fessi!
1: Lui ci vuole fare più che fessi, deve fare lo sperto qua!
3: E ora noi ti ammazziamo come un cane!
1: No, io lo ammazzo come un verme!
3: Così lui capisce!
1: Così lui trova un bel verme morto!
4: Come sei?
1: E faccio. Dovevamo sapere quello che dovevamo sapere.
4: Ho capito.
1: Andiamo.

0: Sto facendo la conta dei reati che abbiamo commesso.
1: A quelli è meglio non pensarci.
0: Allora che c'è?
1: Non mi è piaciuto quello che ho fatto.
0: No, commissario, sono sicuro che non ci ha riconosciuto.
1: Non ho detto che abbiamo fatto male, ho detto che non mi è piaciuto.
0: Ma quello è un delinquente.
1: Perché noi no.
0: Ma se non facevamo così non parlava.
1: Non è una buona ragione. Non è una buona ragione.
0: Ma che vuole, che torniamo là e gli chiediamo scusa? Scusate, commissario.
1: Ma figurati.
0: Secondo lei Spitaleri ci è cascato e ci ha creduto alla storia di Milluso?
1: No. Tra 2 o 3 giorni capirà che la ditta Milluso non c'entra niente. Ma noi 2 o 3 giorni e basta. Andiamo.
2: Qui, maresciallo Bello.
3: Ciao, salve.
2: Come andiamo? Prego, accomodati.
3: E allora, Montalbano, che mi conti di bello?
2: Di brutto vorrei dire. Senti, conosci una ditta, si chiama Ribaudo di Vigata, fornisce materiali per cantieri?
3: Un'altra casa la conosciamo. Fornitura senza fattura, evasione dell'IVA, alterazione dei registri contabili. E tra qualche giorno abbiamo intenzione di rinnovare la conoscenza.
2: Non lo potreste fare domani? Perché in quei libri contabili ci potrebbe essere qualcosa che mi interessa.
3: Montalbano, ma domani è Ferragosto.
2: Ah, già, che scemo.
3: Tutt'al più possiamo fare, dopodomani.
2: Magari.
3: Ma che vuoi sapere?
2: Allora, ascoltami bene. A fine luglio c'è stato un incidente nel cantiere di un certo geometra Spitaleri a Montelusa. Un povero extracomunitario, cadendo da un'impalcatura al terzo piano, è morto. Era anche un poveraccio senza permesso di soggiorno. Non c'erano sistemi di protezione, secondo me. Io penso questo, però non lo posso provare. Chi è che forniva i sistemi di protezione a questo Spitaleri? La ditta Ribaudo.

0: Pronto?
1: Posso passare da te, Franoletta?
0: Oh, no, no, un impegno importantissimo.
1: Pazienza. Volevo approfittare che sono arrivati gli zii da Milano. Te ne ho parlato, erano quelli che stavano a Montelusa.
0: Sì, sì, certo, mi ricordo.
1: Sono venuti per il funerale.
0: Ah, e quando è il funerale?
1: Domani mattina. Loro ripartono subito dopo. Per domani sera non prendere impegni, eh. Spero che la mia amica infermiera possa venire.
0: No, Adriana, guarda che io faccio un mestiere.
1: Cerca di fare il possibile. Ti voglio bene.

0: Salvo, attacca. Che mi devi dire?
1: Sì, è una faccenda delicata. Io prima di muovermi voglio sentire a te.
0: Sono qua.
1: Dunque, io mi sto occupando dell'omicidio di una picciotta. E in questi giorni ho interrogato un palazzinaro, Spitaleri, che magari tu conosci.
0: Che si chiede che lo conosco? Io ho fatto delle indagini sulla morte di un muratore in un suo cantiere.
1: Esatto, io appunto di queste indagini ti volevo parlare. Tu a che conclusione sei arrivato?
0: Morte accidentale. Il cantiere era in regola. L'ho fatto riaprire dopo 5 giorni di fermo. Il PM Laurentano mi sollecitava a fare presto.
1: Ma tu sul cantiere quando sei arrivato?
0: Il 2 di mattina, quando hanno scoperto il corpo del muratore. C'erano tutti i sistemi di sicurezza. L'unica conclusione possibile era che l'arabo, che aveva bevuto un po' troppo, ha scavalcato la ringhiera di protezione ed è caduto. Tra l'altro l'autopsia ha rivelato che dentro di lui c'era più vino che sangue.
1: Scusami Federico, ma a te non ti è venuto in mente che quando l'arabo è caduto la protezione non c'era? Che l'abbiano montata la domenica mattina e tu quando sei arrivato il lunedì hai trovato tutto bello pronto?
0: Certo che mi è venuto in mente.
1: E che hai fatto?
0: È quello che avresti fatto tu. Ho chiesto al PM di autorizzarmi a convocare la ditta Ribaudo che aveva fornito il materiale. Ma lui mi disse che l'indagine finiva.
1: Vabbè, e guarda, la prova che volevi dalla ditta Ribaudo me la sono procurata io. Guarda qua. Vedi, Spitaleri si fece mandare il materiale all'alba della domenica. Poi la montò con questo capocantiere e col custode d'Atanasio.
0: Fammi vedere. Chisto non prova niente.
1: Come non prova niente? Hai visto la data? 27 luglio, era domenica.
0: Lo sai che ti può rispondere Laurentano? Primo, che dati i continui rapporti di lavoro tra Spitaleri e Ribaudo, non era la prima volta che Ribaudo forniva materiale a Spitaleri pur essendo una giornata festiva. Due, che detto materiale serviva perché lunedì mattina avrebbero cominciato l'innalzamento degli altri piani del fabbricato. Terzo, dottore Montalbano, ma non spiega come mai lei si trova in possesso di questo documento. In conclusione, Spitaleri si salva e tu che ti ha dato il documento ve lo pigliate in quel posto.
1: Laurentano è colluso.
0: Ma che dici? Laurentano è solo uno che vuole fare carriera. E per fare carriera la prima regola è quella di non squietare il cane che dorme.
1: Vabbè, ma noi che facciamo? Lo facciamo dormire tranquillamente, sto cane?
0: Parliamoci chiaro, Montalbano. Laurentano ha messo sopra la sua personale bilancia da una parte Spitaleri con tutte le sue protezioni politiche e dall'altra il cadavere di un anonimo immigrato arabo. Da che parte pende la bilancia? Alla morte dell'arabo sono state dedicate 3 righe da un solo giornale. Che pensi che succederà se va a toccare Spitaleri?
1: Io sto cane lo vorrei tanto, tanto svegliare.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Che volete?
0: Una cassetta di pomodori.
1: Volete una cassetta di pomodoro? Ma volete pomodoro normale oppure ciliegino?
0: Non lo so, qual è il più dolce?
1: Un ciliegino.
0: E lo ciliegino.
1: Ce lo vado a prendere.
0: Grazie.
1: Oh! Ora ti riconosci! Sberro fedoso, tu commissario Mandabanosi!
0: Sì, però guardi, le posso parlare?
1: Ancora questa storia! Ancora questa storia!
0: No, ma quale solita storia? Guardi, io sono venuto per parlarle, chiederle delle cose di Spedaleri e della ragazza. Poi ho visto i pomodori e ho detto prendiamo una cassa di pomodori.
1: Ancora questa storia. Ma quando è che decidete di lasciare Mambaci? Quando è che decidete di lasciare Mambaci? Vado a mangiare la mia vita. Io non c'entro niente, fuori. Fuora dalla mia casa, fuori!
0: Vado.
1: Fuori dalla mia casa!
0: Sto andando.
1: Fuori dalla mia casa. La vita vado a mangiare, fuori.
0: Passa quel fucile, Sto andando. Me ne vado.

0: Polizia! Lei in arresto!
1: Ma perché?
0: Perché? Perché per entrare qui dentro lei ha tolto i sigilli dell'autorità giudiziaria!
2: Ma i sigilli non c'è!
0: Chi ha parlato?
3: Signor Callara, sempre lei, ancora lei.
2: Sempre io, signor commissario, ma mi deve credere, i sigilli non c'erano.
0: Ah, no, non c'erano. E allora chi li ha tolti?
2: Chi li ha tolti?
0: Signor Callara, non mi faccia incazzare, qui le domande le faccio io, chiaro? Chi li ha tolti?
2: Ma non dovrebbe dire
0: silenzio! L'ho tolti io, ma non me lo ricordavo. Abbassate le mani, fuori!

0: non ci ho messo lo zucchero, eh.
1: Ma pure.
0: Niente giù.
1: Grazie.
2: Per un attimo mi sta venendo un sintomo per la paura.
1: Guarda, anche a mia.
2: Geometra Palladino.
0: Commissario Montalbano, ma che siete venuti a fare?
3: Commissario, siccome che manca picca tempo per la scadenza dei termini del condono, e dato che proprio stamattina ho ricevuto i documenti dalla signora speciale che mi ha mandato dalla Germania, ho pensato di chiamare

0: Se non lo prenoto in tempo, figurati.
1: Vabbè, ma se l'ospedale è rioccupato, prendete un altro.
0: Non posso.
1: Che significa che non può?
0: C'è un accordo scritto che io non sapevo, che ho ricevuto questa mattina coi documenti dalla Germania.
1: Un accordo?
0: Un accordo. Una scrittura privata con cui il signor Speciale si impegna formalmente a far eseguire i lavori di ripristino del piano abusivo alla ditta Spitaleri nel momento in cui la domanda di condono sarà formalizzata. E non solo. Si impegna a non rivolgersi ad imprese diverse nel caso in cui la ditta Spitaleri sia occupata al momento in altri lavori, ma di aspettarne la disponibilità.
1: Ma che accordo è? Io non ho mai sentito un accordo del genere. Lei, giovane, ha mai sentito un accordo del genere?
2: No, commissario, è veramente la prima volta.
1: Ma che data porta quest'atto?
0: 27 ottobre 2003, proprio il giorno prima che il signor Speciale ritornasse in Germania.
3: Pronto?
4: Non ce la faccio a venire da te stasera. L'infermiera non ha potuto liberarsi, verrà da noi domattina. Ma tu di mattina lavori, vero?
3: Sì.
4: Ho voglia di vederti. Ho proprio tanta voglia di vederti. Ma sai una cosa? Ti ricordi gli zii che dovevano partire per Milano oggi nel primo pomeriggio?
3: Sì.
4: Bene, sono partiti da qua. Ma arrivati all'aeroporto hanno saputo che il loro volo era stato cancellato per uno sciopero improvviso.
3: Ah, e allora che hanno fatto?
4: Sono andati col treno, poveracci. Con questo caldo, figurati il viaggio che faranno. Che stavi facendo?
3: Chi? Io?
4: Il commissario Montalbano, dottor Salvo, vuol dire che cosa stava facendo nel momento nel quale ha ricevuto una telefonata dalla studentessa Monreale Adriana?
3: E che stavo facendo? Stavo apparecchiando.
4: E dove apparecchi? In cucina, come fa di solito, che mangia da solo?
3: No, non mi piace in cucina.
4: E dove ti piace?
3: Sulla verandina.
4: Fammi un favore. Apparecchia per due.
3: Per due, perché?
4: Perché voglio esserci anch'io.
3: Si è detto che non puoi venire.
4: Idealmente, stupido. Ho voglia che tu prenda un boccone dal mio piatto e io ne prenda uno dal tuo. Ciao. Ti telefono domani. Ti voglio bene.
3: Sì.
4: Che hai detto?
3: No, niente. A domani allora.
4: Ah, a domani.
3: Ciao.

0: Ti ricordi gli zii che dovevano partire per Milano oggi nel primo pomeriggio? Bene, sono partiti da qua. Ma arrivati all'aeroporto hanno saputo che il loro volo era stato cancellato per uno sciopero improvviso.
1: Faccio!
2: Vieni da me, subito. Eccolo.
1: Accomodati. Tu lo sai che ieri all'aeroporto di Fontana Rosa c'è stato uno sciopero, sono stati cancellati un sacco di voli?
2: No, non lo sapevo.
1: E io quando l'ho saputo così non ci ho fatto caso. Fino a che una supposizione ha cominciato a farsi strada nella mia testa. E così stamattina sono andato all'aeroporto di Fontana Rosa.
2: Che viene a significare?
1: Viene a significare che so il nome dell'assassino di Rina.
2: Spedaleri?
1: No, scusa, così mi rovini l'effetto. Non vale. E il nome lo devo dire io, scusa.
2: Va bene, commissario, non parlo più.
1: Come ci sei arrivato?
2: Commissario, fino a prova contraria, Fontana Rosa è un aeroporto. Tra i sospettabili, chi è che ha preso l'aereo? Uno ce n'è, Spedaleri.
1: Giusto. Noi abbiamo dato sempre per scontato la bontà dell'alibi di Spedaleri. Il fatto che fosse in viaggio per Bangkok, la telefonata di Pasquale alla segretaria.
2: Sì, avremmo potuto farla dove gli pareva, però c'è il biglietto vetimato, quello tiene in piedi l'alibi.
1: Eh no, e qui ti sbagli, perché vedi, all'epoca chi voleva cambiare per qualunque motivo il biglietto, non è che gli facevano un biglietto nuovo, attaccavano questa etichetta qua, col numero del volo, la data e l'orario. Oh, io ho fatto alcune verifiche, io ho scoperto questo. Il 12 ottobre era mercoledì, Spedaleri doveva prendere un volo che da Catania lo portasse a Roma per poi andare a Bangkok. Arrivato all'aeroporto di Catania Fontana Rossa scopre che il volo Catania-Roma è stato cancellato. Che cosa fa? Prende e si fa cambiare il biglietto. Stesso volo per il giorno dopo. Va bene? Oh, fino a qua siamo sul sicuro.

0: In che senso?
1: Nel senso che tutto quello che ti ho detto si può documentare. Adesso cominciamo a fare delle supposizioni.
0: Spedaleri, non avendo niente da fare a Catania, se ne torna a Vigata.
1: Esatto. E decide di fare una sosta a Pizzo per vedere se i muratori hanno finito di travagliare. Quando arriva, non trova nessuno e si accorge che il piano abusivo ancora non è stato interrato. A questo punto, ed è la supposizione più azzardata che faccio, vede Rina nei paraggi. E gli viene in mente che lui, in quel momento, lì, non esiste.
0: Eh certo, perché nessuno sa che non è partito.
1: Esatto. E quale migliore occasione? Allora, col cellulare che cosa fa? Chiama l'ufficio per confermare il suo alibi. Mm? Ma quello è proprio l'errore, il suo più grosso errore.
0: E cioè?
1: L'errore è proprio quella telefonata, perché lui probabilmente da un po' di tempo non andava a Bangkok e non sa che da quell'estate i voli Roma-Bangkok sono diretti, non fanno più scalo. E allora quando cazzo l'ha fatta quella telefonata?
0: È giusto.
1: E continua a navigare nelle ipotesi, sentendosi sicuro, Spedaleri abborda Rina e quando vede che la ragazza non ci sta, tira fuori il coltello e la costringe a seguirlo nell'appartamento di sotto. Il resto te lo puoi immaginare.
0: No, non me la voglio immaginare, commissario.
1: Questo spiega anche il contratto firmato con Speciale.
0: E certo, perché lui vuole avere la certezza di essere lui a dissotterrare il piano abusivo.
1: Esatto. Per questo, appena torna dall'estero, si precipita da Speciale e gli fa firmare il contratto.
0: Mi quadra.
1: E secondo te che cosa dovrei fare io?
0: Mi sa che deve fare. È domani mattina, va dal dottor Tommaseo, gli spiega la faccenda e...
1: E me lo piglio in quel posto.
0: Ma perché, commissario?
1: Perché trattandosi di uno ammanicato come Spedaleri, il dottor Tommaseo si muoverà come se stesse pestando le uova. Perché rompere le scatole a Spedaleri significa andare a rompere le scatole a mafiosi, politici, onorevoli, sindaci e via dicendo.
0: E allora che facciamo?
1: Bisogna ottenere a tutti i costi una confessione.
0: Una confessione? E come si fa, commissario?
1: Io una mezza idea ce l'avrei. Sì, però non te la voglio parlare adesso. Questa sera alle 10:30 ce la fai a passare a casa mia a Marinella?
0: Va bene, commissario.
1: Allora ci vediamo là.

0: Dio, quanto è bello qui! Ce n'è voluto, ma ce l'ho fatta a venire. Lo sai che sono un po' emozionata?
1: Sì.
0: Mi fai vedere la casa?
1: Sì. E in realtà la casa è tutta qui, perché giù c'è giusto una cucina, una camera.
0: Tu da quale lato dormi?
1: Da quello lì.
0: Come hai detto che si chiama la tua fidanzata?
1: Livia.
0: Di dov'è?
1: Di Genova.
0: Fammi vedere una foto.
1: Non ce l'ho.
0: Dai, mica me la mangio.
1: No, veramente, non ce l'ho.
0: E perché?
1: Boh.
0: Dov'è ora?
1: È irraggiungibile.
0: Cioè, che vuol dire?
1: È che è in barca con degli amici.
0: In barca con degli amici. Mi versi un po' di vino?
1: Sì. Senti, prima di cominciare ti devo fare una domanda.
0: Non sono fidanzata. E ora come ora non sto con nessuno.
1: Non era questa la domanda che ti volevo fare. Tu aspetterai, lo conosci di persona?
0: No, mai conosciuto.
1: Sicura?
0: Sì.
1: Come mai?
0: In quel periodo stavo con gli zii a Montelusa, non l'ho mai incontrato.
1: E dopo? Durante le ricerche di Lina?
0: Fu riportata subito a Palermo dai nonni, perché mi erano troppo angosciati.
1: E recentemente?
0: No, no, non credo. Non sono nemmeno andata al funerale.
1: Bene. Vogliamo cominciare a mangiare?
0: Sì. Perché mi hai chiesto di Spitaleri?
1: E di questo ne parliamo dopo.
0: Mi avevi detto che c'erano delle novità?
1: Sì, anche di questo ne parliamo dopo.

0: smetti.
1: Ma perché scappi? Mica ti voglio sposare.
0: Senti, Adriana, io non avrei nessuna intenzione di scappare. Tu mi piaci moltissimo. Però devi tenere presente due cose. La prima è che io sto da anni con una donna che amo. La seconda è che in tutti questi anni io ho cercato di restare fedele a lei.
1: Che è irraggiungibile.

0: Chi è?
1: Ah, deve essere Fazio, me l'ero dimenticato.
0: Salvo, dov'è il bagno?
1: Ah, di qua. La luce è qua dietro,
2: Commissario.
1: Vieni, vieni.
2: C'è qualcuno?
1: Sì, Adriana.
2: Ah. Mm. E che fa? Va via?
1: No.
2: Ah.
1: Mm. Vuoi un bicchiere di vino?
2: No, commissario.
1: Già mangiato?
2: Sì.
1: Bene. È in bagno.
3: Lei vorrebbe convocare Spitalera in commissariato. Fargli un interrogatorio di quelli che durano un giorno e una notte. E quando ha ridotto la condizione della pezza da piedi, fargli comparire davanti la signorina Adriana, che è una stampa e una figura con la sua regola, giusto?
4: Più o meno.
3: E a questo punto lei pensa che quello, trovandosi davanti la gemella della ragazza che ha ammazzato, subito crolla e confessa?
1: Perché non ti persuade?
3: Commissario, quello tiene quattro dita di pilo sulla panza. Poi se lei lo convoca in commissariato, si guarda perché si aspetta la qualunque. No, ma l'idea dell'incontro può anche andare bene, ma è il posto che non va bene. Il commissariato non è il posto giusto.
0: Sono d'accordo con Fazio.
1: Cioè?
0: È il luogo che non va.
1: E allora, secondo voi, qual è il posto ideale?
0: Mio padre vuole comprare il villino di Pizzo. Lo ha deciso ieri, dopo il funerale. Dice che non sopporta l'idea che altri vadano a vivere lì, dove Rino ha perso la vita in quel modo così orribile. Vuole che la casa resti libera, in sua memoria, e io sono d'accordo.
1: E allora?
0: Domani mattina vado all'agenzia di quel signore. Come si chiama?
1: Callara.
0: Gli dico che voglio comprare il villino, prima del condono. Pagherò io tutte le pratiche e le spese. Gli faccio capire che siamo disposti a pagare bene. Lo convincerò, ne sono sicura. Lui ovviamente mi farà il nome di Spitaleri.
1: E dopo?
0: Telefono a Spitaleri e lo faccio venire a Pizzo. Se riesco a farmi trovare giù, dove lui ha ammazzato Rina, mi vede lì per la prima volta.
1: Ma tu sei pazza, non mica puoi rimanere sola con lui.
0: Non sarò sola. Ci sarai tu con me.
1: Allora che ne pensi?
2: A me questa storia non mi piace, commissario. Non è giusto che mettiamo in pericolo la vita della signorina.
1: Vieni anche tu, magari anche con Galluzzo.
2: Sì, come vuole lei. E comunque, commissario, ci pensasse buono. In tutti i sensi. Buonanotte.

0: Pace Galluzzo?
1: Sono giù.
0: Ah, tu come stai? Stai bene? Devi stare tranquilla, chiaro?
2: Oh, commissario.
0: Allora?
2: Abbiamo riattaccato la Prolunga. Ci sono le tre lampade che mi ha detto, sono accese.
0: C'è abbastanza luce?
2: Ce n'è.
0: Siamo sicuri?
2: Sì.
0: Va bene, senti Galluzzo, mi devi spostare la macchina, mettila lontana, eh? Anche tu, Fazio, deve rimanere solo quella di Adriana. Poi, una volta fatto questo, vi mettete uno a una finestra e uno all'altra e aspettiamo l'arrivo di Spedaleri, perché non sappiamo da dove arrivano, ha detto che entra dal cancello principale. Vai.

0: Senti, io mi nascondo qua dietro. Mi si vede da qui?
1: No.
0: Bene, allora io resto qua.
1: Salvo, ho paura. Ho tanta paura.
0: Adriana, via, andiamo via.
1: No, no, no, no, aspetta. Dammi un'altra pistola.
0: No, perché?
1: La tengo io, mi sentirò più sicura.
0: No, no, no, no, no, guarda.
2: Serina Monreale, dove siete? Serina Monreale? Dove siete?
1: Signor Spitaleri, sono qua.
2: Non vi vedo.
3: Ma tu? Tu non sei.
1: Vieni, Michele. Guardami. Come mi trovi? Vuoi riprovarci con me?
3: Tu sei una troia. Tu sei una bottana. Sei una troia peggio di tesoro. Eh? Ma magari ti ammazzo, zia. Ti faccio fare la stessa fine di tua sorella. Hai capito che ti ammazzo, ti ammazzo!

No te puedo sparar. Ha cercato di ammazzare anche lei. Ancora il coltello in mano.

Il commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Tecate in Giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

0: Are you going back?
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Tempismo e opportunismo, le due straordinarie doti di Paolo Rossi, un impasto di Nurajev e Manolete, lo definì il giornalista sportivo Giorgio Tosatti, praticamente un giocatore con la grazia del ballerino e la spietata freddezza del torero. Mentre lo stesso Pablito, come venne soprannominato durante il Mundial di Spagna, raccontò così le sue caratteristiche tecniche. Io non segno quasi mai di potenza, generalmente conquisto quei due metri che costano il gol all'avversario. Per me è fondamentale il gioco senza palla, lo smarcamento. Quando la palla non c'è è indispensabile. Non ho avuto in sorte un grande fisico e mi devo far furbo. Nel 2012 scrisse il libro 1982, il mio mitico mondiale, insieme a sua moglie Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice. Rossi spiegò che l'aiuto di sua moglie fu importante per la costruzione del libro. Mia moglie è stata fondamentale, è lei che ha insistito, voleva scoprire perché, dopo così tanti anni, la gente mi ferma ancora per strada ricordando l'esperienza spagnola della nostra nazionale. Pablito ci ha lasciati lo scorso dicembre 2020, lasciando attoniti sportivi e non che lo ricorderanno sempre per i suoi imprevedibili guizzi.
3: Buongiorno dal TG1. L'Italia piange la morte di Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale di Spagna nel 1982. Aveva 64 anni, Pablito, i suoi gol trascinarono la nazionale di Bearzotto a una vittoria straordinaria. Dagli esordi nel Vicenza ai successi con la maglia della Juventus, nel mezzo la squalifica di 2 anni per il calcio scommesse, ha regalato un sogno a intere generazioni. Fece piangere il Brasile con i suoi 3 gol al Mondiale del 1982.
4: Fulvio Collovati, nel 2020 il Pablito nazionale, come era affettuosamente soprannominato, ci ha lasciati con grande tristezza e tantissimi appassionati di calcio e non hanno avuto questa sensazione spiacevole. A tanti erano evidenti le particolari doti calcistiche ed umane, ma se dovessimo tratteggiare un profilo della persona, chi era l'uomo Paolo Rossi fuori dal campo?
5: Pochissime parole per definirlo. Era un uomo semplice, era molto cordiale, sempre sorridente. Vorrei farti notare che Paolo Rossi ha vinto il pallone d'oro dopo il Mondiale dell'82. Non l'ha fatto mai pesare nessuno. Era disponibile, potrei usare 1000 aggettivi, perché era disponibile nei confronti dei tifosi. Era un calcio chiaramente diverso, dove c'era più contatto col tifoso, ma era sempre disponibile. Ma non l'ho mai visto anche negli anni bui, perché ci sono stati gli anni della squalifica, così non l'ho mai visto giù di morale, nel senso che era un ragazzo che emanava semplicità e nello stesso tempo cordialità nei confronti del prossimo.
2: In uno speciale della Rai, Paolo Rossi si racconta.
6: Mi chiamo Paolo Rossi, in arte Pablito, sono un calciatore, campione del mondo 1982. La gioia, la passione, il coraggio, la voglia di vincere di quel bambino le porto ancora nel cuore. Anch'io sono stato bambino e da bambino scappavo di casa quando avevo 6, 7, 8 anni per andare a giocare a pallone insieme agli amici, insieme ai compagni di scuola. C'era un campetto vicino a casa mia, vicino a Santa Lucia, che è una frazione di Prato, dove le porte si facevano con 2 sassi piuttosto che con 2 magliette messe giù così. Ero gracile, ero un bambino mingherlino, nessuno mi dava molto credito allora. I tempi erano duri per l'Italia, era un'Italia in cui si soffriva e ricordo benissimo che consumavo un paio di scarpe la settimana per la disperazione di mia mamma, che ogni volta che tornavo a casa davvero sentivo le sue urla già da lontano. Però erano momenti belli, momenti in cui i bambini non pensano a nient'altro che a giocare a calcio. Ed era quella passione che ha animato poi tutta la mia carriera e tutta la mia vita.
4: E a circa 40 anni di distanza, il Mundial di Spagna 82 è rimasto nella memoria collettiva in modo quasi unico. L'esordio dell'Italia partì con polemiche per i primi risultati non esaltanti e la qualificazione grazie alla differenza reti. Ma poi cambiò qualcosa, anche per Paolo Rossi naturalmente, ma non solo. Cosa accadde?
5: Infatti io prima dissi che lui veniva da una squalifica di 2 anni e mezzo, per cui Paolo Rossi cominciò in realtà ad allenarsi a maggio, subito dopo la fine del campionato, perché subì una squalifica, secondo me ingiusta, per 2 anni e mezzo, per omessa denuncia nello scandalo scommesse degli anni Ottanta.
4: Sì.
5: E con Berzot, che aveva una estrema fiducia nei confronti del ragazzo, il giocatore convocò ugualmente, praticamente cominciò ad allenarsi a maggio, giugno, luglio, cioè il periodo del mondiale. E io ti posso raccontare degli episodi che sono incredibili. Era sul lettino dei massaggi, le prime 3 partite faceva fatica fisicamente, e noi... io lo prendevo in giro e dicevo: anche domani, allora dopodomani che c'è la partita contro il Camerun, giocheremo in 10. E lui rideva, cioè giocheremo con uno in meno. Lui rideva. Tieni presente che dopo le 3 partite tu mi hai chiesto cosa accade. Allora io te lo spiego brevemente. La nostra rinascita coincise con la sua rinascita, nel senso che lui le prime 3 partite era assente fisicamente, perché chiaramente doveva recuperare. Quando dalla 4ª partita in poi, tieni presente che in 3 partite ha fatto 6 gol,
4: sì.
5: Non so, scattò qualcosa, e questa sua, come posso dire, questo suo riscatto coincise con il riscatto di tutti noi, e per cui noi gli dobbiamo sicuramente qualcosa, perché io dico sempre che ci sono state alcune cose che hanno fatto scattare, questa è una di quelle, i gol di Paolo Rossi. Io gli devo molto, perché se sono campione del mondo lo devo sicuramente anche a lui.
4: Certo.
2: Luciano Moggi, allora osservatore dei bianconeri, lo porta alla Juve.
6: A 14 anni con la Cattolica Virtus andammo a giocare un torneo a Chieti. Era un torneo nel quale c'erano molti club anche importanti, e più che club importanti, lì ebbi la fortuna di essere osservato e visto da un osservatore che si chiamava Luciano Moggi.
0: Portiamolo a Torino, vedrai che faceva bella figura. Lo portammo a Torino, fece la prova con i giocatori più vecchi di 3 anni, li sdraiava tutti con le firme.
4: Anche Fulvio Collovati lo sa, in Italia siamo tutti allenatori di calcio, pronti a fare la formazione vincente per scendere in campo. Certo, in quel periodo dell'82 sembrava facile mettere insieme 11 giocatori in campo per l'Italia. Il livello tecnico di tutti voi infatti era considerato molto elevato, e Pablito in teoria ed in pratica poteva fare la differenza. Quale fu il mix vincente che permise un gioco fantasioso e per certi aspetti unico, e che infine portò trionfalmente la nazionale azzurra alla vittoria del terzo mondiale nella storia del calcio?
5: Beh, hai detto bene, nei panni dell'allenatore aveva lo stesso Beccanossi, che era il numero 10, perché nel calcio di una volta esisteva il numero 10, di classe, così non fu convocato, ma convocò i suoi giocatori più fidati. Il mix vincente, te lo dico subito quale può essere. Innanzitutto un bravissimo allenatore, non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista umano. E noi abbiamo avuto Berzot, che per noi è stato un padre, non solo un allenatore, una persona eccellente, una persona squisita, una persona sottovalutata, te lo posso garantire. Sto parlando di persona, non di allenatore. Persona sottovalutata, fatto sta che quando ha smesso, e dopo il Mondiale dell'82, si è ritirato a Coverciano, ha fatto il presidente del settore tecnico, ma non è andato in Cina, non è andato in Russia, non è andato ad allenare.
4: Beh, possiamo dire,
5: ha vinto
4: un uomo di altri tempi, Fulvio.
5: Un uomo d'altri tempi, ha chiuso col calcio, si è preso le sue rivincite, le sue soddisfazioni, per cui il mix è chiaramente, prima avere un allenatore che ti ha difeso contro tutti, perché tu ricorderai le critiche
4: sì,
5: cattive ai nostri confronti, lui ha sempre preso posizione nei nostri confronti, per cui un allenatore che sta dalla tua parte, e poi un gruppo che non voglio giudicarlo dal punto di vista tecnico, perché Stardelli, Bruno Conti, Scirea, Zoff, potrei nominare tutte 11, chiaramente dal punto di vista, ma io penso che dal punto di vista umano era un gruppo che faceva la differenza, e te lo posso dire adesso a 64 anni, che tuttora con i quali tuttora ci chattiamo, ci confrontiamo così, sono persone straordinarie e mi rendo conto che ci vuole anche quel mix lì, non devi essere solo bravo a giocare a calcio, ma devi saper dare qualcosa in più in campo, certo. Col cuore, con l'umanità, per cui sai, se batti il Brasile evidentemente c'è qualcosa che scatta anche nella testa, l'intelligenza di tante persone, di ognuno di noi, per cui è un cocktail, diciamo, di tutti questi ingredienti.
2: Gli anni della squalifica. Farina, presidente del Vicenza, e il CT della nazionale Enzo Berzot lo trattano come un figlio.
6: Più mi sono state vicino nel periodo difficile dei 2 anni di squalifica, sono state diverse, no? Fra cui diciamo, l'artista Fabri, che ha avuto come allenatore, Giorsi Farina, che era il mio presidente, perché durante il periodo della squalifica io ero di proprietà del Vicenza e il mio presidente era Giorsi Farina. Devo dire che mi ha sempre trattato come davvero come un figlio.
7: È stato sempre un rapporto, diciamo, che ha giocato più sul rapporto umano che sul rapporto sportivo. Cioè, se mi fosse successo qualcosa, sarei stato vicino come se avessi vinto il campionato, ecco.
6: Un altro che mi ha trattato come un figlio è stato Enzo Berzot. Enzo Berzot è uno che ha sempre creduto intanto alla mia innocenza e poi credeva profondamente nelle mie qualità di calciatore. Quindi qualità di uomo e di calciatore abbinate, per lui era fondamentale. E in quel periodo lui mi chiamava spesso per rinfrancarmi, per rincuorarmi, per in qualche modo per spingermi anche a fare il professionista anche nel momento in cui non avrei dovuto farlo.
4: Senti, sempre a proposito del grande papà Enzo Berzot, lui come CT della nazionale fece una scelta coraggiosa convocando Paolo Rossi, tu lo ricordavi, dopo un lungo periodo di inattività per una discutibile, ecco qui siamo molti, sono d'accordo naturalmente, probabilmente tutti, una discutibile squalifica. La stampa criticò molto questa scelta, che però si rivelò intelligente e strategica per l'Italia. Secondo Collovati, che ha vissuto da vicino e da protagonista il Mondiale di Spagna, cosa vedeva il compianto Berzot nel ragazzo di Prato?
5: Ovviamente delle qualità tecniche, perché altrimenti un allenatore non è che convoca il giocatore, nel senso che vedeva in lui il ragazzo che stupì nel mondiale precedente del 1978, che lo fece arrivare quarto immeritatamente, perché l'Italia meritava di fosse qualcosa in più già nel 78. E poi vedeva guarda che non è facile, hai detto una cosa giusta, non è facile convocare un ragazzo se gli puoi tutto volere il bene del mondo,
4: sì,
5: ma dopo
4: sì.
5: 2 anni e mezzo di attività. Ma evidentemente vedeva il suo riscatto, la sua voglia di riscatto, l'intelligenza calcistica. Guarda, io ti posso garantire che l'ho marcato. Tu mi chiedi cosa aveva Paolo Rossi. Paolo Rossi non era fortissimo di testa,
4: no,
5: perché non
4: certo.
5: Aveva come forte di testa. Non aveva il dribbling che poteva avere Cristiano Ronaldo o il fenomeno Ronaldo, però ti rubava l'atto. Se tu dentro l'area di rigore da difensore ti distraevi, lui te lo rubava. Questo perché era intelligente, il pallone andava da lui e lui andava
4: sì,
5: dal pallone.
4: L'hanno detto in tanti, sì, sì.
5: Sì, per cui è una caratteristica che Berzot ha sempre descritta. E quando hai quelle qualità lì, lui sognava, Berzot sognava la rinascita di Paolo Rossi, così è stato.
4: Però ci ha visto lungo Fulvio Berzot, cioè aveva una capacità di vedere oltre le doti tecniche di bravo allenatore, insomma, ha visto lungo che quel ragazzo poteva riscattarsi e poteva ripartire anche uscendo da 2 anni di grandi difficoltà.
5: Bravissimo, ha puntato molto sulla sua... perché lo conosceva profondamente, sul suo riscatto, sulla sua voglia di riscatto, perché altrimenti, guarda che le prime 3-4 partite, io te lo dico scherzando, ma effettivamente era come giocare in 10 con uno in meno, perché era sul lettino dei massaggi con con la Flebo, cercava di recuperare, faceva fatica, e Berasotto pure l'ha fatto giocare sempre. Tieni, prova a immaginare l'allenatore, sì. Non è che ha cominciato a pensare, facciamo, c'aveva Altobelli in panchina, aveva Selvaggi in panchina, aveva Massaro, aveva altre
4: Certo, c'erano alternative diverse, ma insomma c'erano.
5: Per farti capire quante alternative c'erano, eppure l'ha sempre fatto giocare, perché ci credeva ciecamente, ha avuto ragione, è stato ripagato.
2: La grande considerazione ed il grande affetto di Enzo Berzot per Pablito.
6: Nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
8: In questo campionato gli unici due gol e fate su rigore, tanto meglio insomma.
6: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui, il momento in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me. Perché lui credeva appunto nelle mie qualità.
4: Senti Fulvio, alla scomparsa di Paolo Rossi in Brasile e in Spagna c'è stato un ricordo emozionante, nonostante Pablito avesse appunto rifilato ben 3 gol ai Carioca, che lo ricordano ancora adesso. I giornali e le televisioni lo hanno ricordato con particolare enfasi. Ecco, secondo te cosa ha colpito particolarmente di Paolo Rossi appassionati e mass media in altre nazioni, che poi noi abbiamo sconfitto pesantemente, cioè gli abbiamo fatto fare figure significative, ecco, sia al Brasile e anche alla Germania poi in finale. Cosa ha colpito queste...
5: Questa cosa qui te la dico e mi tolgo gli occhiali, guarda, te la dico con estrema franchezza. Ora, finita la partita, prima della partita, i due pullman, il pullman dell'Italia e il pullman del Brasile, erano affiancati, perché c'era il piazzale, diciamo, dove arrivavano i due pullman, ed eravamo affiancati. Noi siamo arrivati per primi, poi è arrivato il pullman del Brasile, e dentro, praticamente sono a un paio di metri da noi, si sono avvicinati i due pullman, e sul pullman del Brasile ballavano la samba, perché è una caratteristica.
4: Posso immaginare.
5: Noi, quelli che non erano ancora scesi dal pullman, c'era chi si mangiava le unghie, chi fumava, no, però chi magari ci metteva le mani così, per farti capire la tensione. Quello che è successo nel dopo partita, noi chiaramente festeggiavamo sul pullman, io ho visto i giocatori del Brasile piangere, perché tu per questo Brasile, un Brasile che veniva dato per vincitore sicuro, un Brasile che aveva Zico, un Brasile che aveva Socrates, sì, Cerezo, sì. Falcao Junior, aveva dei giocatori straordinari, ed erano convinti di vincere, di vincere a mani basse. Se gli fosse andata male, pareggiare, perché passavano anche col pareggio. Invece Paolo Rossi gli ha fatto 3 gol, come fanno a dimenticarsi? Rappresenta un po' la più grande, come posso dire, non umiliazione, la più grande sconfitta, sì, della storia per loro, perché se vincevano quello, vincevano il mondiale. Con quella nazionale lì, che è stata
4: mitica,
5: assieme a quella di una porta che avevano mai avuto, per cui per Paolo Rossi, per loro rappresenta, come posso dire, il diavolo, quello, certo, che li ha sopraffatti, li ha battuti.
4: Ho visto un'intervista, una partecipazione poco prima della sua scomparsa a Zico Channel, un canale che Zico ha in Brasile, che tratta prevalentemente di interviste sportive a ex del calcio, comunque anche campioni di oggi, e in una di queste situazioni ha invitato Paolo Rossi, e naturalmente Paolo Rossi ha raccontato che una delle volte che è andato in Brasile, perché ogni tanto dice che ci andava in Brasile, un tassista non lo volle portare, disse no, lei non può salire, non può salire. Assolutamente, dice, ma perché? No, non può salire. E Zico,
5: questa la sapevi, perché me l'ha raccontato. Io te la conosco Zico, perché poi abbiamo avuto
4: più scambi,
5: ci siamo rivisti,
4: certo,
5: tre volte, e me l'aveva raccontata, lo sapevo. Pensa quanto sono rimasti male,
4: sì.
5: Cioè il tassista che non ti porta, cioè per capito, cosa incredibile.
4: E Zico, Fulvio, raccontava in questa situazione, in questa intervista, in questo colloquio che ebbero al Zico Channel, praticamente della sorpresa grandissima del Brasile, perché lui raccontava quello che stavi dicendo tu. Dici, noi avevamo Socrates, c'ero io, c'era Junior, c'erano una marea di campioni. Tu lo sai, a memoria tecnica, un Brasile così, diciamo che è stato una delle poche volte, forse ai tempi di Pelé è stato un altro grande Brasile di quel tipo, ma altrimenti erano tutti campionissimi, ma delle stelle tutte quante, inevitabilmente. Eppure ebbero questi i guizzi di Pablito, riuscirono a scardinare la difesa, che pure non era, anche Junior era un ottimo, tu da difensore, un buon difensore Junior, non era...
5: Oscar, avevano degli ottimi difensori, il portiere forse, però guarda, a livello individuale quel Brasile lì era più forte del Brasile del 1970, io me lo ricordo, il Brasile avevo 13 anni, ti fai per l'Italia,
4: sì,
5: quando arrivò seconda, quello era un Brasile che aveva Pelé, aveva Rivelinho, aveva Jair Sinho, poi però gli altri erano, non erano a livello di Falcao, a livello, sì, di Cerezo, a livello di Socrate, aveva 3-4 giocatori, Tostão, aveva 3-4 giocatori fenomenali, e però qua ce ne avevano 7-8, capisci?
4: Sì.
5: Era come fattezza, come qualità complessiva, forse era migliore, sì.
4: Sì.

0: Una domanda personale, se ti posso chiedere, cosa si prova a dare l'ultimo commiato ad un compagno sensibile e gentile come Rossi, con il quale si sono condivisi momenti importanti del proprio percorso professionale in campo e anche fuori?
1: Ah, guarda, il giorno del funerale è stato un giorno molto triste perché, come giustamente hai detto tu, convivono una serie di, convive l'amarezza, la tristezza, ma anche una serie di ricordi piacevoli, perché io tuttora, io ho fatto 8 anni, 9 anni in nazionale insieme a Paolo. Mi ricordo i ritiri, mi ricordo gli scherzi, mi ricordo perché poi nei ritiri, io sono, quando sei in ritiro dal calciatore, forse adesso ne fanno meno perché il calciatore ha preso più potere rispetto ai nostri tempi nei confronti della società, a volte non fanno neanche i ritiri. Noi abbiamo fatto dei mesi, ritiri lunghi dove c'era complicità tra di noi, si scherzava, si rideva, stavi più con i tuoi compagni di squadra che con la famiglia, per cui convivono in una serie di ricordi che ho tuttora qua nella mia testa e che mi porterò dietro per tutta la vita. E se penso a Paolo, ritorno al discorso iniziale che ti ho detto, ricordo nell'80 addirittura, e stiamo parlando di 41 anni fa, campionati europei dell'80, quando eravamo in ritiro a campionati, per cui cioè, è stato veramente un ragazzo splendido che è venuto a trovarci, che in quel periodo lì non giocava perché era squalificato. Non lo so, per farti capire come era attaccato a noi, hai capito? Come era attaccato alla maglia della nazionale. Io poi lo marcai col Vicenza, lo marcai anche quando andò a giocare nel Milan, con la Juventus. È un giocatore che a livello tecnico, cioè, tu dici, ma. Cioè ti sfuggiva, era sfuggente in campo, proprio perché era intelligente, magari te lo ritrovavi dietro e sbucava e ti faceva gol. Per cui sono tutta questa serie di ricordi che quel giorno del funerale purtroppo ti scorrono nella tua mente, purtroppo è la vita, cosa devi
0: Purtroppo è la
1: fare?
0: vita, sì.
1: Se n'è andato troppo presto, diciamo la
0: Certo.
1: verità. E quando ci hanno raccontato lui, tieni presente che negli ultimi 2 mesi, 3 mesi della malattia, noi abbiamo una chat dove chattiamo tutti i giorni, la chat dell'82 dove ci siamo solo noi. Lui negli ultimi 2 mesi non chattava più, per cui avevamo capito, ma avevamo capito che era successo qualcosa, ma con estremo, come posso dire, orgoglio, l'aveva detto forse a qualcuno di questa sua malattia, per farti capire che persona era.
0: Sì. Tra poco la seconda parte di Viaggio nel tempo sulla vita di Paolo Rossi.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati per la seconda parte sulla vita di Paolo Rossi.
2: Tutti lo hanno considerato, ecco, una persona semplice nel senso, nell'apparenza, e poi emanava sempre un'umanità molto forte, ecco.
3: Sì, aveva l'idea, la personalità. Io lo vidi ultimamente, prima della sua scomparsa, anche alla Domenica Sportiva, gli feci una battuta, si mise a ridere, poi mi dice, ma sono pieno di dolori, ho mal di schiena, però scherzava anche sui suoi malanni. Cosa vuoi? E sicuramente sarà ricordato. Ti racconto un altro episodio, quando andammo in Libano, mi ricordo, dopo aver vinto il Mondiale, andammo in Libano a commemorare il generale Nangioli, non so se ti ricordi, che erano quei commilitoni che combattevano in Libano. Mi ricordo bene, siamo scesi dall'aereo, i ragazzini, i tifosi chiedevano, Paris, dov'è Paolo Rossi? Paolo Rossi, chiedevano, per farti capire come era diventato, chiedevano Paolo Rossi di partita, che erano i due personaggi più conosciuti di Mondiale, che sono rimasti nella storia.
2: Nella storia, sì. Beh, una delle cose mitiche è la famosa partita a Scopa a 4, Pertini con Zoff e Bearzot con Causio, e Pertini che in qualche modo richiamava Zoff, che aveva sbagliato a gettare una carta, non ricordo quale adesso.
3: Pertini, poi, quella è una cosa straordinaria, prova a immaginarti nel mondo di oggi una cosa del genere.
2: No.
3: Presidente della Repubblica che sembrava uno da bar,
2: che
3: sembravano al bar, quattro amici al bar, che dice, ma cosa, non dovevi tirare quella cartolina, dovevi tirare un'altra, cioè per farti capire semplicità della persona, che poi semplicità significava anche
2: grandezza. Bravo.
3: Grandezza, ma come fai, convivi con i ricordi lì che sono straordinari.
2: Straordinari, capisci? Sì.
1: Paolo Rossi ripercorre la storia di quel periodo in Italia e soprattutto la vicinanza del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
4: Un'Italia in cui si notavano le grandi difficoltà, si usciva dagli anni di piombo, le difficoltà sociopolitiche c'erano. Pertini diventa però Presidente della Repubblica Italiana e mi piace pensare che quella nazionale fosse un po' la metafora dell'Italia che crede, che lotta, che spera. E quell'11 luglio 1982 è stata una giornata lunga, perché inizia al mattino e nella testa di ognuno di noi ci sono tanti sogni, tante cose che uno pensa. Ci siamo arrivati alla finale e io ho pensato, la prima cosa quando mi sono svegliato, ho detto, questa è un'occasione unica, è la tua occasione, probabilmente non ricapiterà più in tutta la tua vita, e quello che puoi pensare è quello di prepararti sempre adeguatamente, coscienziosamente, di non distrarti molto, di non pensare che è una finale mondiale e che sarà una partita, è la tua partita della vita. Ma la partita è iniziata davvero alle 9 del mattino, quando in albergo si è materializzato il Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, ed è stata una visita che ci ha fatto un piacere immenso, incredibile. Lui è arrivato come il primo dei tifosi italiani, è entrato dentro l'albergo con un codazzo di persone dietro e cercava tutti i giocatori, cercava Bearzot. Dov'è Bearzot?
5: Sei commosso?
6: Sono profondamente commosso, poi siamo due fumatori di pipa e gli ho detto che bruci nel fornello della pipa. Il fornello è questo, voi non conoscete, questo è il fornello. Deve bruciare come faccio io le sue amarezze e le sue delusioni, vincerà sempre lui, io le brucio qui le mie amarezze, ecco perché ho 400 pipe.
4: Era veramente una persona felice, lo si vedeva, traspariva dal suo sguardo, dagli occhi, da quello che diceva, e state attenti e fate questo, è un'occasione incredibile. A me personalmente ha detto, stia attento lei Rossi, perché i tedeschi sono duri, sono forti, salti.
7: Stanno arrivando da lontano, con il futuro nella mano, sotto la pioggia.
2: E io volevo, ecco, portarti un attimo indietro e fare un confronto con l'oggi. A suo tempo, ecco, noi abbiamo l'immagine di del presidente Pertini a fianco al re Juan Carlos. Il re Juan Carlos, compunto,

0: anche lì si vede un attimo la sportività. Il Brasile fu molto sportivo in quell'occasione, quando perse, e anche la Germania, possiamo dire. Gli inglesi quest'anno non sono stati tanto sportivi, ok? L'ha presa male, ma non c'è sportività. Il savoir-faire, Fulvio, mi insegni che è una cosa importante. De Coubertin non ci ha insegnato qualcosa, e poi comunque c'è l'etichetta internazionale. Il principe di Inghilterra praticamente è andato via e ha mandato un emissario a salutare, diciamo, a giustificare la sua andata via al presidente Mattarella. È cambiato parecchio da allora ad oggi, anche nelle competizioni internazionali e nell'etichetta.
1: Posso dire una cosa? In questo europeo, a parte la vittoria, che quando vinci c'è sempre qualcosa di straordinario, preferisco ricordare l'abbraccio tra Mancini e Vialli, l'abbraccio tra i compagni, tra i giocatori, la cafoneria, scusami il termine, espressa dai rappresentanti inglesi, che la reputa una cafoneria, non certamente un gesto di savoir-faire, preferisco non menzionarla, perché poi è vero che quando perdi, soprattutto in casa tua, ti può dar fastidio, però bisogna essere superiori a tutto, in quel caso sì. Lì, soprattutto in una competizione sportiva, dove è una competizione sportiva, e noi abbiamo dimostrato di essere dei signori, loro assolutamente no.
0: Tu ricorderai benissimo i mondiali del 90, nostri, in Italia, giocati in Italia, aiutami.
1: Italia 90.
0: Italia 90. Noi siamo usciti, niente, non è successo niente, anche se eravamo la nazione ospitante, quindi con tutte le tristezze del mondo, perché insomma la nazione ospitante...
1: Sì, l'Argentina, la partita con l'Argentina, te la ricordi, il gol di Caniggia, me lo ricordo
0: sì,
1: perfettamente,
0: sì.
1: Per cui... eravamo Italia 90, però siamo stati un paese, come posso dire, ospitante, nel senso che abbiamo reso, come posso dire, quel mondiale lo abbiamo reso bello,
0: certo.
2: Pablito ricambia la profonda stima di Enzo Berzot nei suoi confronti e in particolare i destini incrociati con il commissario tecnico della nazionale.
3: Io e Enzo Berzot abbiamo avuto, diciamo, dei destini davvero incrociati, si sono incrociati per tutta la mia carriera, forse per tutta la sua anche in nazionale. E lui ha fatto la mia fortuna, perché la considerazione che lui aveva nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà anche a livello di prestazioni.
4: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio. Insomma.
3: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me. Perché lui credeva appunto nelle mie qualità. Lui ha fatto la mia fortuna, perché la considerazione che lui aveva nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà anche a livello di prestazioni.
4: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio insomma.
3: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me. Perché lui credeva appunto nelle mie qualità.
0: Senti Fulvio, tornando un attimo al nostro Pablito, lui aveva un fiuto molto sviluppato per la posizione in campo e una particolarità di grande capacità di seguire il gioco e il movimento degli avversari in difesa. E per chiudere un rapido guizzo che faceva arrivare inevitabilmente la palla in rete. Ecco, a Paolo Rossi venivano riconosciute doti molto singolari, come prima tu accennavi, che ne facevano un attaccante molto prolifico e difficile da marcare. Tu da difensore lo sai benissimo. Nonostante fosse esile

0: è facile da contrastare fisicamente per i difensori avversari. Ecco, ma tu che sei stato un implacabile difensore con grandi doti offensive anche, ma com'era marcabile Pablito?
1: Farti spiegare il calcio come è profondamente cambiato, lo si vede tatticamente e tecnicamente anche adesso. Una volta c'era, io ho vissuto due fasi, la fase della marcatura uomo e la fase della marcatura
0: A
1: zona
0: zona.
1: negli anni 90. Io cominciai a giocare nel 76, per cui nei fine anni 70 e fine anni 70 andavi a giocare a Vicenza e mi ricordo Lidl mi disse, l'anno nel 78-79 che abbiamo vinto lo scudetto, mi disse, devi rimarcare Paolo Rossi. Per cui Paolo Rossi quell'anno aveva fatto 16 gol. 16 gol di ora vuol dire farne 30 adesso, perché c'erano meno calci di rigore, meno possibilità da parte degli attaccanti, perché i difensori erano implacabili. E lo marcai tra mille difficoltà, perché allora stava bene fisicamente. Lui ha smesso di giocare a 31-32 anni, aveva problemi alle ginocchia, non aveva i menischi, per cui a quell'epoca era al massimo del suo splendore, fine anni 70, inizio anni 80, dopo che vinse il pallone d'oro con l'82. Poi cominciò la sua fase declinante. Perché? Perché fisicamente stava bene, aveva una rapidità di gambe, un gioco di gambe che ti lasciava fermo, nel senso che lui fermava il pallone e tu lo guardavi e lui faceva e ti andava. E ti andava via, per cui io, che non è che tra l'altro non ero velocissimo, cosa dovevo fare? Anticiparlo, cioè non fargli arrivare il pallone, dovevo cercare di anticiparlo non facendo fallo. Poi lui non era fortissimo di testa, per cui di testa non avrei avuto difficoltà. Però la cosa che mi preoccupava di più non era nemmeno questa sua rapidità, nel mi preoccupava dentro l'area di rigore, che però che ti sbucava come un fantasma da dietro, e magari tu eri lì che aspettavi il pallone e lui ti anticipava, perché aveva questa rapidità, questo guizzo finale, questa intelligenza calcistica nel prevedere e prevenire dove il pallone sarebbe andato a finire. Guarda che a parole sembra facile, ma lui lo metteva in pratica, eh.
0: Però, Fulvio, pochi attaccanti, adesso a tua memoria, lunga memoria, pochi attaccanti hanno un senso della posizione e una capacità di seguire il gioco con una particolare precisione così, tale da poi trovarsi in quel momento che o di testa o soprattutto di piede a poter calciare e a metterla in gol. Cioè, gli attaccanti hanno sempre un senso spiccato della posizione, naturalmente, però lui ce l'aveva molto, molto avanzato.
1: Molto più degli altri perché era intelligente, molto più degli altri perché lui sapeva di avere, ti faccio un esempio, io ho marcato i più grandi attaccanti del mondo, Bettega, ma anche attaccanti tipo Van Basten, che erano, per nominarne alcuni, erano bravi di testa, erano tecnici, ti facevano magari il gol in rovesciata. Pablito queste cose qua non te le
0: Non
1: faceva,
0: c'è.
1: la rovesciata. C'è una rovesciata, una sforbiciata di Pablo, un colpo di testa all'incrocio dei pali di Paolo Rossi, no. Però c'è il portiere che spinge e arrivava lui.
0: Sì.
1: Il cross rasoterra dentro l'area di rigore che ti anticipava. Cioè, capisci? Ti faceva 20 gol all'anno così.
0: Sì.
1: È difficile trovare ora. Calcio di oggi, se veniamo ai nostri tempi, uno con le sue caratteristiche. Nel dribbling breve ti potrei dire Chiesa, nel dribbling breve,
0: Sì,
1: Enrico Chiesa, che è
0: sì.
1: così. Però nell'area di rigore, francamente, come vedi, perché Immobile è diverso. Noi abbiamo il cannoniere italiano che è Immobile.
0: Sì.
1: È nostro, però parte da lontano, parte con la profondità. Lui invece stava lì dentro l'area di rigore e rubava l'attimo.
0: Senti Fulvio, tornando al Mondiale 82, ecco, come riuscì Enzo Bearzot come commissario tecnico a creare uno spogliatoio coeso ed un assetto vincente della squadra in campo?
1: Noi a quest'uomo dovevamo qualcosa, te lo dico, perché ci ha difeso. Noi siamo partiti, ti consiglio di andare a rileggere i giornali, se ci sono, ogni tanto esce nel web, perché non c'erano i social allora, c'era la stampa. E noi, per ovvi motivi, per tanti motivi, abbiamo deciso di non parlare con la stampa, per cui in Italia non si avevano notizie della nazionale italiana, per cui ci avevano preso ad odio. E lui ci ha sempre difeso, perché lui vedevamo che quando, e lui era l'unico che parlava, oltre a Zoff, che avevamo delegato Zoff.
0: Sì.
1: Noi vedevamo che quando c'era la riunione con la stampa lui parlava, gli facevano delle domande cattive, lui rispondeva, a volte si arrabbiava anche. E qualcosa gli dovevamo dare, in cambio gli dovevamo dare a quest'uomo, perché ha fatto di tutto per difenderci. E si è creato quel binomio vincente. Io mi ricordo quando Zoff andò da lui e gli disse: abbiamo deciso di non parlare più. E lui ci disse: ma siete convinti di quello che state facendo? Perché c'è un popolo di 30-40 milioni di italiani calciofili che vuole sentire la vostra voce, cioè rischiate grosso con la stampa che già vi critica, siete un'armata Brancaleone, la vergogna d'Italia.
0: Sì.
1: Ce ne dicono il titolo. No, no, no, parliamo. Bene, io approvo la vostra decisione. Cioè, c'è stata un'unione su tutte le decisioni, capito? C'è stata un'unione. Poi spiegarti in campo quello che è successo di conseguenza, perché giochi con l'Argentina. Berzotti disse, l'Argentina prima del Brasile, ti disse: ragazzi, se vogliamo continuare dobbiamo vincere, se no ci aspettano i pomodori. E torniamo a casa, ci aspettano i pomodori. E noi abbiamo vinto contro l'Argentina di Maradona, per cui vincendo contro l'Argentina di Maradona, contro il Brasile, abbiamo giocato, non la partita, è facile dire la partita della vita, abbiamo giocato liberi, tanto al limite tornavamo a casa, eravamo liberi mentalmente. Liberi mentalmente. E poi, ritornando al discorso di Paolo Rossi, abbiamo trovato uno che ci ha fatto tre gol, perché davanti c'era solo lui, eh.

0: cielo.
1: Ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
2: Senti Fulvio, facendo un paragone tra il calcio appunto dell'82 di Pablito e di quelle squadre così messe un gioco a uomo, naturalmente prevalentemente a uomo o comunque eventualmente al massimo misto, e il calcio di oggi, in che cosa, in quante cose è cambiato il calcio e in che cosa ritieni che sia cambiato in peggio? Tu sei un attento osservatore poi anche a livello di telecronache e quindi segui con molta attenzione tutti gli sviluppi. Cosa è cambiato in peggio e cosa in meglio, diciamo?
3: In peggio e meglio, in peggio secondo me c'è meno qualità. Tieni presente che noi le rose di una volta erano 14-15 giocatori più due ragazzini della primavera, adesso sono in 25, forse in 30, e nonostante tutto ti posso garantire c'è meno qualità. Perché? Perché c'è poca volontà di migliorarsi, c'è poca... ti faccio un esempio, Lidom, che è stato un allenatore che ho avuto 2 anni al Milan, 2 anni alla Roma, l'ho avuto quasi 4 anni, 5 anni. Finito l'allenamento ti diceva: dove credi di andare? A casa? Vieni che stai qua con me. Lui si divertiva mezz'ora a calciare insieme a te, e tu di destra, di sinistra, cioè la voglia di migliorarsi, perché tu puoi essere un giocatore di Serie A, ma poi puoi anche migliorare. Mi ricordo Gentile, per esempio. Gentile è uno mio compagno di squadra nazionale.
2: Sì, sì, sì.
3: Gentile ha fatto quando giocava nella Juve, Gentile giocava terzino sinistro.
2: Sì.
3: Non stava di sinistro, poi ha fatto tutta la sua carriera di destra. Ma all'inizio c'era Cucurella che giocava numero 2 e numero 3 giocava lui. Cioè, per farti capire che è migliorato, che passava di sinistro, poi ha fatto il terzino destro tutta la vita sull'uomo, ma l'ha fatto. Cioè, per dirti che è migliorato perché Trapattoni lo teneva lì tutti i giorni a calciare di sinistro. Io vedo che c'è poca applicazione oggi, meno cultura dei settori giovanili, dove impari, meno cultura dei settori giovanili, si vanno a prendere subito giocatori già fatti all'estero, così. Il calcio è cambiato in peggio in questo. In meglio è un calcio più tattico, e un po' di tattica ci vuole, però non mi vengono a dire che il calcio di allora, il calcio è cambiato tatticamente. Adesso ci sono quattro, cioè i giocatori sanno dove schierarsi. Io prima mi dicevano Fulvio Marca Altobelli, Fulvio Marca Lutz, Fulvio Marca Peter. Adesso c'è 4-4-2, 4-3-3, sì. 5-3-2, cioè sanno i giocatori dove schierarsi. Quello c'è molta più, come posso dire, precisione, meno confusione, in quello è migliorato molto. Però non mi vengono a dire, e ti concludo dicendo questo, non mi vengono a dire che il calcio degli anni 70 era un calcio, come posso dire, per mentalità magari era un calcio difensivo, ma giocava con due punte, un 9 e un 11, una mezza punta che era un numero 7, un numero 10 che era Gianni, sì, Rivera o Sandro Montola, così, un terzino che era Facchetti o Cabrini, così. Cioè era un calcio, una mezzala come Tardelli che faceva 10 gol all'anno, un libero come Baresi o Franco, sì, o Gaetano Scirea, che nell'azione del secondo gol del Mondiale dell'82 in attacco c'era Bergomi e Scirea che si sono scambiati il pallone, che poi fece gol Tardelli. Cioè mentalmente era un calcio difensivo, ma poi, come vedi, giocavi con due punte, una mezza punta, Antonioni, giocavi con 4-5 giocatori offensivi. Come, sì, la nostra nazionale, che c'è Paolo Rossi, Graziani o Altobelli, sì, Bruno Conti, Antonioni, Caprini. Alla fine eravamo io e Gentile che marcavamo e Scirea e basta, che poi Scirea ogni tanto andava anche.
2: Certo. Senti Fulvio, un'ultima domanda. Valutando tecnicamente il calciatore Paolo Rossi, ecco, cosa ci lascia? Cosa lascia al calcio lui in eredità? Per le sue caratteristiche e la sua umanità, naturalmente.
3: Sì, dal punto di vista, come in tanti dovrebbero imparare, torno a dire, è stato un pallone d'oro, per cui non ti ha fatto mai pesare assolutamente nulla, per cui la sua umanità, la sua cordialità e disponibilità. Come calciatore ci sono tanti tentativi di imitazione, la realtà è questa. Raspadori è uno degli ultimi, il primo nome che mi viene in mente è uno degli ultimi prodotti di cui si parla un gran bene. Io mi auguro che faccia una carriera, un ragazzo di 20 anni, mi auguro che faccia una carriera, è un ragazzo un po' così, mobile, molto, molto rapido, non è altissimo, ti ruba. Ci sono tanti tentativi di imitazione e mi auguro che prima o poi un giocatore con le sue caratteristiche, torno a dire, di rapidità, di fluidità, ma soprattutto di rapace dentro l'area di rigore, esca fuori. Fino ad ora non ne ho visti tanti, devo dire la verità, però se torniamo a curare un po' il settore giovanile, il Sassuolo è uno di questi, perché gli ultimi centravanti della nostra nazionale dopo Immobile sono Scamacca, Raspadori, Berardi, sono tutti da Sassuolo, facci caso.
2: Sì.
3: Auguriamoci che nasca veramente un altro Paolo Rossi.
2: Va bene. Fulvio Collovati, ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità e ti auguriamo un in bocca al lupo per tutte le tue attività e per il futuro. Grazie, grazie.
3: Grazie Fulvio. Mille.
0: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.
4: Rai Radio Tech & Tech.

presente, il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane, ed invece si deve cercare, bisogna cercare per fare.

Non esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

esco da una vita e l'insonnia mi stordisce. La felicità la cerco, ma lei non esiste. Ha ragione Schopenhauer, ha ragione.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta, come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio, insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio intorno al mio compleanno l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
0: Mara.
2: Canà.
0: Esatto. Signori, si comincia. Nel 1908, per la prima volta, il calcio arrivò a Pisa, sul prato di San Paolo a Ripadarno, dove alcuni ragazzi iniziarono a dare calcio ad una palla di stracci tra due porte create con giacche e cappotti. Quegli stessi ragazzi, poco dopo, fondarono la società sportiva Etruria, adottando come divise delle camicie biancorosse. La prima partita ufficiale venne giocata proprio quell'anno contro una compagine livornese, la Libertas. Nell'aprile dell'anno successivo, il 1909, quel gruppo di giovani studenti fondò un nuovo club, creando così il Pisa Sporting Club. Il nome della società venne proposto da Marino Scotti, uno dei fondatori, mentre come colori sociali, scelti per l'appunto inizialmente il bianco e il rosso, vennero definitivamente adottati quelli nero-azzurri. In città esisteva a quel tempo però anche un'altra società calcistica, il Pisa Football Club, costituita da alcuni studenti universitari, e fu la prima squadra cittadina ad affiliarsi alla federazione. Per evitare confusione con la neonata società, il Pisa Football Club cambiò il proprio nome in Alfea Football Club. Nacque una forte rivalità tra le due realtà, finché non venne deciso di organizzare uno scontro per scegliere l'unica squadra che avrebbe potuto rappresentare la città. Il 28 gennaio del 1912 vinse la squadra più giovane. L'Alfea venne sciolta e molti giocatori passarono nell'organico del Pisa. Nel 1912 dunque la federazione ammise al primo anno di attività ufficiale la nuova realtà. Così nel 1913 venne realizzato un campo di allenamento e di gioco, il campo dell'Abetone. Nel novembre del 1914, sotto la guida del presidente Giacomo Picchiotti, arrivò invece il primo successo. Il Pisa conquistò la Coppa Toscana nella stagione 14-15. Bissarono il successo nella stagione 19-20. Precisamente il 26 ottobre del 1919 venne invece inaugurato il nuovo stadio, l'Arena Garibaldi. Nella stagione immediatamente successiva venne ingaggiato l'allenatore Josef Ging, ex capitano della nazionale ungherese. Nonostante gli sfavori del caso, ma soprattutto i pronostici a favore dell'Unione Sportiva Livorno, nella partita decisiva giocata proprio all'Arena Garibaldi, il Pisa vinse 3-0 contro il Livorno, aggiudicandosi così la Coppa Toscana per la quinta volta. Il 3 giugno del 1921 a Bologna i neroazzurri vinsero ancora una volta contro gli Amaranto per 1-0. Il Pisa, neocampione centro-meridionale, giocò una finalissima per il titolo nazionale italiano contro la Pro Vercelli, ma il 24 luglio 1921 a Torino la Pro Vercelli vinse contro il Pisa 2-1. Nella stagione 25-26, in seguito all'abbandono di Mr. Ging e alla cessione avvenuta di molti calciatori, la squadra non riuscì a replicare le buone prestazioni ottenute gli anni precedenti e per la prima volta retrocedette in prima divisione. Nella stagione 28-29, in seguito alla riforma dei campionati, la conquista del quinto posto finale non bastò per evitare una nuova retrocessione nella neonata Serie C, dove la squadra si ritrovò a militare per 4 anni. Nel frattempo l'Arena Garibaldi era stata trasformata in un moderno e razionale impianto che riuscì ad accogliere fino a 7.000 spettatori. Tutto questo grazie anche all'ingaggio di Mr. Gheorghi Hort nel campionato 33-34 portò a poter gioire di un nuovo successo. Mr. Hort guidò quella squadra fino al secondo posto in classifica, aggiudicandosi così la possibilità di andarsi a giocare una promozione in un quadrangolare di spareggio con Parma, Piacenza e Udinese. Nella finalissima giocata a Roma, i neroazzurri vinsero per 3-1 contro l'Udinese, conquistando così il ritorno in Serie B. Seguì la sospensione delle attività sportive dal 43 al 46 a causa della Seconda Guerra Mondiale. La stagione 51-52 sancì il ritorno dopo 15 anni del Pisa in Serie C. Nel giro di un biennio i neroazzurri si ritrovarono nel campionato di quarta serie, cui seguì un'altra sfortunata davvero retrocessione. Ma il presidente Ciaranfi non demorse e con grande lavoro portò il Pisa a conquistare prima il ritorno in quarta serie ed immediatamente poi il ritorno in Serie C. Nella stagione 63-64 venne eletto presidente invece Giuseppe Donati, che rifondò completamente l'organico della squadra, affidando la guida tecnica del Pisa al mister Umberto Pinardi. Così, nella stagione successiva, ovvero quella 64-65, il Pisa vinse il campionato con Cervetto e Cosma capocannonieri del torneo e dopo 13 anni tornò in Serie B. furono giocati due campionati in serie cadetta, dei quali il secondo, disputato nella stagione 66-67, fu il più difficile da affrontare, con una salvezza che arrivò soltanto all'ultima giornata a Reggio Calabria, grazie ad una doppietta di Mascetti che consentì al Pisa di ottenere un pareggio davvero indispensabile. Nel campionato immediatamente successivo il Pisa continuava a giocare un calcio davvero spettacolare, mostrandosi come la vera rivelazione di quel campionato. I neroazzurri alla penultima giornata arrivarono a giocarsi la promozione nella trasferta di Venezia, ma arrivò una sconfitta che portò la squadra a dover assistere da spettatore all'ultima giornata senza la certezza della promozione. Migliaia di persone si raccolsero in città per ascoltare il finale di un tiratissimo Perugia-Bari. Alla fine dei 90 minuti di gioco il pareggio sancì l'automatica promozione del Pisa in Serie A. La formazione che nella stagione 67-68 conquistò la massima serie era composta da Anibale, Ripari, Gasparroni, Barontini, Federici, Gonfiantini, Manservisi, Guglielmoni, Mascalaito, Johan, Piaceri. Ma la Serie A, tanto desiderata e sofferta, rimase in città soltanto per un anno. E dopo la stagione 68-69 il Pisa tornò in Serie B. La squadra venne affidata al mister Lauro Toneatto, che fu costretto però a dimettersi dopo una serie di risultati poco favorevoli. Al suo posto arrivò mister Giuseppe Corradi, che guidò la squadra fino al settimo posto in classifica. La società si trovò nuovamente in difficoltà economiche e fu costretta ad una serie di cessioni. Così, nel successivo campionato di Serie B, la squadra apparve nettamente indebolita e tornò nuovamente in Serie C. I primi due anni di Serie C, nelle stagioni 71-72 e 72-73, furono davvero molto difficili. Parziale riscossa avvenne nel campionato 73-74 con la squadra che conquistò un buon sesto posto. Nelle memorie di tutti, in quel campionato arrivò l'exploit di Marco Tardelli, poi venduto al Como per 100 milioni. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Marco Tardelli. Marco, benvenuto. La tua carriera calcistica ebbe inizio proprio nel Pisa, quando per la stagione 72-73 il club acquistò il tuo cartellino dal San Martino per 70.000 lire. Portandoti alla corte di mister Roberto Balestri per poi disputare il campionato di Serie C. Rimanesti al Pisa anche per il campionato successivo, quando invece sulla panchina nero-azzurra sedettero in ordine mister Pozzan, il tecnico Filippelli ed infine mister Robotti. Due campionati di Serie C, 41 presenze ufficiali e 4 gol realizzati. Che ricordo hai di quelle due stagioni con il Pisa?
3: Beh, un ricordo fantastico, perché l'anno in cui Balestri mi ha fatto esordire e poi sono diventato titolare nell'anno successivo, che ho giocato un po' meno perché mi sono fratturato un piede, e un ricordo stupendo del mister Pozzan, che purtroppo poi non ha potuto finire il campionato perché si era ammalato.
0: Il saluto di Marco Tardelli a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
3: Assolutamente, un saluto a tutti i pisani del mondo.
0: Dopo anni di difficoltà, l'allora presidente Rota mise in vendita la società. Così nel 1978 si aprì una nuova era per il calcio pisano. La società venne acquistata da Romeo Anconetani, detto anche lo sciamanno. Il nuovo presidente cambiò ben tre allenatori, mister Giampiero Vitali, mister Gianni Seghedoni e infine mister Pierluigi Meciani, che guidò i neroazzurri, trascinati da Claudio Di Prete e Giorgio Barbana, fino alla conquista della Serie B dopo 7 anni. Ma la vera gioia arrivò di lì a breve. Il 13 giugno del 1982 il Pisa del presidente Anconetani riconquista dopo 13 lunghi anni la Serie A. Da quel momento ebbe inizio la favola del Pisa, che dal 1982 fino al 1991 disputò ben 6 campionati in massima serie, alternati a 3 promozioni dalla Serie B. Il miglior piazzamento in Serie A rimane l'11° posto raggiunto nella stagione 82-83, con la guida tecnica della squadra affidata a mister Luis Vinicio. L'anno dopo però arrivò nuovamente la Serie B, ma il presidente Anconetani non mollò il colpo ed anzi affidò la panchina nero-azzurra a mister Gigi Simoni, che guidò quella squadra nel campionato cadetto 84-85 a riconquistare la massima serie insieme a Lecce. L'anno dopo, con la guida di mister Vincenzo Guerini, i nero-azzurri ritrovarono la Serie B, ma in quella stessa stagione il Pisa conquistò la sua prima Coppa Mitropa nel novembre del 1985 all'Arena Garibaldi. I nero-azzurri vinsero contro il Debreceni 2-0. Alla fine di quella stagione arrivarono in nero-azzurro due calciatori che resteranno a vita nei cuori dei tifosi del Pisa, Lamberto Piovanelli e Stefano Cuoghi. Benvenuto al Super Club, Lamberto. Dunque, tu diventasti ufficialmente un nuovo giocatore del Pisa proprio nell'estate dell'86. Dopo le cessioni di Kieft e Berggren, quell'anno dal calciomercato si decise di investire solo su calciatori italiani. Così, insieme a te, arrivarono a Pisa anche Cuoghi e Cecconi. La partenza in campionato fu in salita, solo 11 punti raccolti nelle prime 10 partite. Ma da quel momento in poi, i ragazzi di Mister Simoni cambiarono totalmente marcia. Dopo due vittorie importanti ottenute contro Messina e Lecce, arrivarono altre 5 gare senza vittoria. A 3 giornate dal termine del campionato, la squadra perse al 90esimo contro il Cagliari e tutto sembrò perduto. Per continuare a sognare, bisognava vincere le ultime 2 partite. E così arrivò quel 3-0 che infliggeste alla Lazio. Nella penultima del torneo, tutto si decise in quei 90 minuti finali di stagione. La partita si gioca in trasferta contro la potente Cremonese, a cui basta un solo punto per la promozione, e il 21 giugno del 1987. 7.000 tifosi pisani hanno raggiunto lo Zini di Cremona per seguire la squadra. Claudio Sosa al 30esimo segna il gol del vantaggio nerazzurro. 10 minuti più tardi, Lamberto Piovanelli raddoppia con un bellissimo gol di testa in tuffo. Allo scadere del primo tempo, Nicoletti accorcia le distanze per la Cremonese su calcio di rigore, ma nella ripresa il Pisa difende il risultato e così, dopo 90 minuti di pura passione, il tabellone segnò Cremonese 1, Pisa 2. Il Pisa conquista l'immediato ritorno in Serie A. Lamberto, che emozione fu?
4: Ma fu un'emozione continua, perché come hai detto bene, fu un campionato un po' particolare. Partimmo male, poi insomma ci fu una ripresa e poi alla fine, quando praticamente avevamo la promozione in pugno, riuscimmo a sciupare tutto alla terz'ultima di campionato a Cagliari, dove perdemmo una partita incredibile, dove avevamo anche lì il risultato in pugno, che vincevamo 1-0 e alla fine riuscimmo a perdere 2-1 contro una squadra già retrocessa, quindi mettemmo veramente in pericolo la promozione. E lì ci fu però un qualcosa che nacque dal presidente, da Romeo Ancoletani, che fece Quadrato in ogni squadra, in ogni tifosi, e da lì cominciamo a allenarci lì all'Arena Garibaldi tutti insieme, con i tifosi sulle spalle, che come se fosse una partita anche durante gli allenamenti, quindi sentivamo il loro calore e fu la svolta, perché riuscimmo a vincere 3-0 contro la Lazio, che era insomma in pericolo retrocessione, quindi una Lazio, una grandissima squadra con un grandissimo pubblico, e noi riuscimmo a vincere 3-0, una partita bellissima. E poi andammo a fare quello che a tutt'ora è definito un capolavoro, la partita di Cremona, perché lì veramente, contro una Cremonese che non aveva mai perso, che era in testa dalla prima di campionato, riuscimmo a vincere anche lì 2-1, una partita stupenda a Cardio Palma, che è rimasta negli annali del Pisa, e che tuttora chi ha avuto la fortuna di esserci ricorda con gioia, perché veramente fu un pomeriggio indimenticabile.
0: Per la stagione 87-88 il presidente Anconetani affidò la guida tecnica della squadra al mister Giuseppe Materazzi. Dal mercato estivo arrivarono a rinforzo Elliot, Dolcetti, Paciocco e Dunga. Non fu facile per il Pisa affrontare quel campionato di Serie A, ma i neroazzurri non mollarono e la giocarono fino all'ultima giornata di campionato, quando con la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Torino arrivarono a conquistare la matematica salvezza in massima serie. Con Piovanelli, Bernazzani e Lucarelli, migliori marcatori stagionali, il 30 maggio del 1988 poi i neroazzurri furono chiamati a giocare un'altra partita fondamentale, la finale di Mitropa Cup contro il Veci Izzo. All'Arena Garibaldi il Pisa travolse 3-0 la compagine rumena, conquistando così la seconda ed ultima Mitropa Cup della storia neroazzurra. Stefano, benvenuto al Super Club. Che emozione fu vivere quella stagione?
5: Ma è stato un campionato difficile, perché oltretutto cominciamo la prima giornata, debuttammo in casa col Milan di Sacchi, la prima giornata anche per Sacchi, e perdemmo 3-1, fu una roba complicata. E poi sai, la Serie A per una società piccola come Pisa non era semplice, però avevamo una squadra di grande qualità in mezzo al campo, avevamo io, Sclosa, Caneo, giocatori che veramente secondo me molto molto validi, e riuscimmo alla fine a salvarci nonostante tantissime difficoltà dopo la sconfitta di Avellino, quindi salvandosi a Pisa era un traguardo, salvarsi a Pisa era un traguardo veramente difficile e importante, ed è stato un bellissimo Ma io le andate di Pisa me le ricordo in maniera incredibile, ecco, perché veramente mi sono divertito, ho sofferto perché con la quantità di rapporto non era facile, e però è stato a Pisa, sì, veramente se uno vuole giocare a calcio deve andare a Pisa.
0: Dopo quel successo per il Pisa iniziò l'ascensore tra la Serie A e la Serie B. Memorabili resteranno certamente i 19 gol messi a segno da Lamberto Piovanelli nella stagione 89-90, record durato, pensate, ben 20 anni. L'anno dopo arrivarono ad indossare la maglia nero-azzurra campioni indimenticabili come Henrik Larsen, Diego Pablo Simeone, Antonio Chamot. Lamberto, c'è un coro dei tifosi nero-azzurri che porterai per sempre nel cuore?
4: Piovanelli, Piovanelli, oh, Piovanelli, Piovanelli, alle, alle. Ecco, queste sono le poche parole che mi frullano nella testa ogni tanto, e quando sento questi cori in vecchi filmati mi viene sempre emozione, mi viene sempre il cuore comincia a battere a mille, perché veramente è stato un periodo importante, un periodo della mia vita calcistica importante e molto molto bello, quindi è sicuramente un ricordo bellissimo.
0: Il saluto dunque di Lamberto Piovanelli a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
4: Ma io posso dire che li ringrazio perché mi hanno fatto sentire un giocatore importante, forse oltre i meriti sportivi. Mi dispiace aver passato un paio d'anni difficili della mia carriera a Pisa e non sono riuscito a fare quello che mi sarebbe piaciuto fare tutti gli anni, però quando sono andato via l'anno prima avevo riportato insieme a tutta la squadra in Pisa in Serie A. Purtroppo è l'ultimo anno che a Pisa abbiamo visto la Serie A, e quindi spero quanto prima che si possa ritornare ai fasti di un tempo e insomma, e rivedere giocatori importanti anche qui a Pisa. Forza Pisa tutta la vita.
0: Nel 1994 il Pisa Sporting Club venne dichiarato fallito per dissesto finanziario e dovette ricominciare dall'eccellenza toscana. Ma già dal campionato 95-96 i neroazzurri riuscirono a ritrovare la promozione in Serie C2, fino ad arrivare alla stagione 98-99, quando il Pisa trovò la promozione in Serie C1, arrivando a conquistare nella stagione 99-2000 anche la sua prima Coppa Italia di Serie C. Arrivando al campionato 2006-2007 il Pisa conquistò il ritorno in Serie B dopo aver vinto i play-off, ma nel 2009 arrivò l'esclusione dal calcio professionistico per un nuovo dissesto patrimoniale. Così, il 7 agosto del 2009, la neonata società AC Pisa 1909 ripartì da una vecchia bandiera, Stefano Cuoghi, che tornò questa volta a Pisa nelle vesti di allenatore. Fu proprio Mr. Cuoghi che riportò il Pisa tra i professionisti. E allora arrivano anche i saluti di Mr. Cuoghi a tutti i tifosi nero-azzurri nel mondo.
5: Mi è facile perché ho vissuto bellissimi anni, ho ancora tantissimi amici, tantissimi ricordi, quindi un abbraccio veramente grosso a tutti i sostenitori del Pisa che non lasciano mai da sola questa squadra.
0: C'è un altro allenatore che resterà per sempre nei cuori neroazzurri. Anche lui ha compiuto un'impresa sportiva indimenticabile e il 22 agosto del 2015 la notizia venne resa ufficiale. Il nuovo presidente del Pisa, Fabrizio Lucchesi, affidò la guida tecnica della squadra al mister Rino Gattuso. Mister Gattuso prese dunque subito a lavorare con la sua nuova squadra e, in men che non si dica, con i suoi ragazzi riuscì a conquistare la zona alta della classifica, nonostante le tante difficoltà societarie che emersero attorno alla squadra. Nel frattempo il presidente Lucchesi cedette il 50% della quota societaria a Fabio Petroni. A fine campionato il Pisa di Mister Gattuso è secondo con 62 punti realizzati e allora il 12 giugno del 2016, dopo aver eliminato Maceratese e Pordenone, conquistò una storica ed indimenticabile promozione in Serie B dopo 7 lunghi anni di astinenza. Bastò un pareggio 1-1 contro il Foggia per chiudere definitivamente il doppio confronto con i rossoneri. E già, la partita di andata finì 4-2 per i ragazzi di Gattuso. Che emozione fu! Lo chiediamo all'autore di quest'ulteriore impresa sportiva, Mister Rino Gattuso. Benvenuto al Super Club.
6: La chiamata di Pisa. Società con tanti problemi, ma hai detto bene tu prima, Lucchesi cede il 50% a livello societario, c'era veramente un grande casino, però da parte nostra avevamo sempre 7-8 mila tifosi in casa, a Pisa in quel momento là c'era un entusiasmo incredibile, siamo arrivati secondi dietro la Spal, ha fatto un campionato a sé, siamo giocati la finale con i Foggi di De Zerbi, una squadra che giocava un grandissimo calcio, una squadra che aveva speso tantissimi soldi, e anche là abbiamo fatto un miracolo, perché tutti quanti si erano prespacciati, facciamo 4-2 la prima partita andata a Pisa e 1-1 a Foggia. Siamo saliti in Serie B, un'annata incredibile, indimenticabile, perché veramente nessuno ci dava un centesimo.
0: Il saluto di mister Gennaro Gattuso a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
6: L'unica roba, l'unica forza in quei mesi là, in quell'anno e mezzo, in quei due anni, è stata la tifoseria. Una tifoseria incredibile, passionale, vera, appoggiava sempre la squadra, e penso che veramente i tifosi del Pisa, Pisa è una religione, i tifosi del Pisa per loro la squadra è una religione, e questo è un dato di fatto, posso solo che parla bene, ne riporto nel cuore.
0: C'è un altro campione che non può mancare a questa grande festa del Super Club, lui è Michele Marconi. Michele, benvenuto, 41 gol segnati in 92 presenze, il tuo saluto a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
7: Ma Pisa li ringrazio tutti per quello che, per le gioie che gli abbiamo fatto e che ci hanno anche trasmesso, comunque sia, perché giocare all'arena è veramente qualcosa di fantastico. Sempre a Pisa sono molto passionali, molto caldi, l'arena è sempre bene o male piena, soprattutto la curva, e quindi era sempre uno spettacolo giocare in casa, e li ringrazierò sempre per le gioie che abbiamo vissuto e che mi hanno trasmesso in quei 3 anni che sono stato là.
0: Beh, siamo arrivati davvero al gran finale. C'è un uomo che ha preso per mano il Pisa, desideroso di poter regalare ai tifosi neroazzurri ancora tante gioie. Il suo nome è Giuseppe Corrado. E allora è davvero con grande onore che diamo il benvenuto al Super Club al presidente Giuseppe Corrado. Presidente, mancavano 3 giorni a Natale. Era il 22 dicembre del 2016, più epico di così non si poteva fare. La notizia divenne ufficiale. Lei assume la più alta carica del club e la prima vera gioia la regala ai suoi tifosi nella stagione 2018-2019. Al termine di un campionato altrettanto epico ed indimenticabile, il suo Pisa arrivò a giocare i playoff, superaste Carrarese ed Arezzo, la finale playoff e Pisa Triestina. La gara di andata finì 2-2 all'Arena Garibaldi, mentre il 9 giugno del 2019, dopo 120 minuti di puro agonismo, il tabellone segnò Triestina 1, Pisa 3. I neroazzurri del presidente Corrado conquistano la Serie B. Che emozione fu, presidente?
8: Beh, è stata una grandissima emozione, perché era la partita che doveva sancire il risultato che noi volevamo raggiungere. Nel momento in cui siamo arrivati a Pisa, abbiamo o immaginavamo di poter ripartire dalla C, perché il Pisa era all'ultimo posto. Arrivarono nel giro di 20 giorni, 30 giorni, 4 punti di penalità, e quindi era facile presagire una retrocessione, però sapevamo che il Pisa aveva la struttura. Noi fummo in quell'anno la società con più spettatori allo stadio, anzi nel nostro girone il Pisa portava lo stadio, il numero degli spettatori che portavano lo stadio tutte le altre partite, quindi noi avevamo sempre 7.000-8.000 persone allo stadio, e quella finale fu epica, perché Pisa si portò a Trieste, trovammo un ambiente straordinario nella nostra curva, poi chiaramente un bellissimo stadio, una bella massa di spettatori, naturalmente della Triestina, che vedevano anche loro un'opportunità unica. E la partita fu una partita più difficile di quanto credo esprimessero i valori in campo, perché veramente il Pisa aveva fatto un girone di ritorno incredibile, vincendo ovunque, avanzando di 10 posizioni in classifica, perché noi eravamo 12esimi alla fine del girone d'andata, e facendo risultati ovunque. Aveva avuto poi un po' di tensione proprio negli spareggi, dove tutte e due le partite precedenti, sia con l'Arezzo che con la Carrarese, specialmente con la Carrarese, si dominò sicuramente la partita di ritorno, ma l'andata, dopo 20 minuti eravamo 2-0 per la Carrarese, poi abbiamo pareggiato la partita e al ritorno abbiamo naturalmente vinto molto bene. Con Arezzo le abbiamo vinte tutte e due, ma facendo fatica, più fatica di quelli che erano i valori in campo, e quindi fu una grandissima festa, ma la cosa più bella fu il giorno dopo, quando il sindaco volle la squadra in comune, e poi i giocatori si affacciarono dalle finestre del comune, e qui fu una cosa bella e per me molto preoccupante, perché io ho visto delle cose, ho visto 30.000 persone sugli argini dell'Arno, sui ponti, tutti schiacciati, il terrore che succedesse qualche cosa di non bello, perché la gente era proprio a ridosso degli argini del fiume, una cosa veramente incredibile, fuochi d'artificio. Quindi il Pisa aveva ritrovato la categoria che non avrebbe dovuto più perdere, e dovendo lavorare per poi arrivare a quello che è il nostro obiettivo, naturalmente. E quindi credo che quell'emozione lì ci rimane stampata nella testa e nel cuore, perché fu una partita bellissima, fu un'emozione bellissima allo stadio, ma le emozioni vere partirono il giorno dopo, perché qui fu una settimana di feste continue con la gente impazzita, perché poi Pisa è un popolo veramente che vive il calcio.
0: Presidente, io so che lei ha un rapporto splendido con la sua tifoseria, perciò le chiedo il coro dei tifosi del Pisa che porterà per sempre nel cuore.
8: E Pisa, non posso vivere senza te. E poi no, io sono stonato con una campana, però in quel caso lì dentro uno stadio, quindi sì, questo è il coro che mi è rimasto impresso.
0: Il saluto del presidente Giuseppe Corrado a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
8: E mi fa piacere che lei ha detto i tifosi del mondo, vorrei avere le braccia come un polipo per poterli abbracciare tutti, perché davvero io credo che senza l'affetto dei tifosi quel primo anno non saremmo riusciti a superarlo.
0: Presidente, ma qual è stato il momento più bello vissuto fino ad oggi alla guida del club?

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Sentivo le onde una dopo l'altra venirsi a schiantare e gli spruzzi bagnare l'asfalto deserto del lungomare. La barista aveva 18 anni e io mi sentivo così vecchio quella sera che invece di perdermi in un bicchiere mi sono perso nella primavera.

Me ne stavo andando per il mio destino quando un odore di birra e di fritto mi assorbe in un bar così denso di fumo che non distingui il soffitto. Dentro c'erano dei tipi che ridevano e ne dicevano di tutti i colori, e invece di perdermi

bip, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.

come bella Lili, dolce dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No no no no no no no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella bella bella bella così, mia mia mia mia mia mia mia mia. No no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

È primavera, addormentatevi bambine, perché chi di notte vi venga a scoprire, viste dalla finestra del cortile, in silenzio riscuota il suo piacere e prendetevi quello che sa dare. Bambina che aspettate ad aspettare, vuolsi così e cos'ha quel che si vuole. Chi siamo noi qua giù per contestare? Lo riconoscerete dal rumore

sole, vi sentirete meno sole. Se sorridi e lo lasci trafficare, come chi per raccogliere si è arresa e non ha più bisogno di difesa. Se sorridi anche senza che ti veda, gli sembrerà persino di affiorare, mentre sprofonda e molla la sua presa, mentre sprofonda e perde la sua preda, mentre si perde e torna a respirare. Ma è aprile, si sente che c'è il sole, fate presto bambine finché aprile, perché a maggio l'amore è già un dovere, a giugno una stanchezza senza nome, d'autunno un'ora d'aria di

e tempo per star sveglie sul balcone. Ma adesso addormentatevi, bambine.

li avvoltoi nel silenzio, stanno estendendo le ali, non ti distruggermi.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Nell'ambito della rinnovata partnership con Mare Miniere e a seguire l'incontro del 26 giugno dedicato alla radio di Camilleri e alla conversazione con il professor Marci, l'autore e cantautore siciliano Pippo Caballà, accompagnato da Mauro Palmas e Marco Arciolas, ha regalato alla platea della Tornara Soprano un concerto che ora proponiamo all'ascolto degli amici di Radio Tech & Tech, ringraziandolo in modo particolare per averci concesso questa ripresa e averci regalato due brani per omaggiare Camilleri. Un grazie va anche doveroso allo staff tecnico di Mare Miniere. Buon ascolto e un saluto da Elisabetta Malantrucco.
3: Abbiamo parlato di Camilleri e quindi chiaramente qualcosa è entrata stasera nel discorso che abbiamo intrapreso col maestro Mauro Palmas ad unire le straordinarie sonorità del liuto con le mie canzoni. Abbiamo parlato di Camilleri, forse semplicemente abbiamo lasciato che Camilleri parlasse un poco con noi. Certi scrittori non finiscono quando chiudi il libro, restano nella voce, nelle cose. Camilleri diceva: non riuscirei a raccontare una storia se non immergendola in un contesto preciso. E allora proviamo così, facciamo questo piccolo viaggio di mare, di luna, di trasformazioni. Camilleri amava moltissimo questo, dove le cose si tengono insieme, perché in certe terre niente resta fermo, si sposta, si aggiusta, si conta meglio di come è stato, e qualche volta, come dice Camilleri, si indrizza, si confonde, diventa altro. Anche la lingua fa così, non obbedisce, scappa dalla grammatica, si sporca la lingua di vita, si ammisca con quello che trova. Un poco di italiano, un poco di siciliano, un poco di vento, un poco di mare. E allora si parla come veni veni, parole pulite, infangate, parola di terra, di sale, come la vita. Si parte e poi si torna, e senza saperlo qualcosa si leva o vento. E come certi amori fa lo stesso, arrivano, passano, non restano dove li vuoi tu, e allora provi a dirli e dici in italiano amore, non basta, e ti viene un'altra parola, amuri. Il dialetto parla meglio la lingua degli affetti.

taglia luce, lu taglia lume codo, è lo vento che c'è.

E quando passa sto tempo avvelenato, la vita picca picca.

non tutto quello che si muove viene da fuori. C'è pure quello che cresce sotto, piano, senza farsi vedere, come una mala pianta si innesta nelle cose che vive, la rovina. L'isola è lo spazio più aperto che esista. È proprio questo, è terra dove tutto ciasi entra, pure quello che non dovrebbe. E allora servirebbe il fuoco, non quello che distrugge, quello che purifica, che leva il marcio, che lascia la terra nuda. Dormo fuoco su tauno su mare, caccia.

ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola, piena di vento. La divido in 5 categorie: gli uomini, i mezzi uomini, gli ominicchi, i con rispetto parlando piglia in culo e i qua quaracqua. Pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, ma mi accontenterei che l'umanità si fermasse ai mezzi uomini. E invece no, scende giù, giù, ancora più giù, agli ominicchi che sono bambini, che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi. E ancora più giù, i piglia in culo, che vanno diventando un esercito, infine qua qua qua, che dovrebbero vivere con le anatre nelle pozzanghere. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo. Stesso fuoco dentro, stessa gente scorre ancora sangue.

sposati, vi scrutare i morti. Nesci, nesci, ora nesci fuori. Nesci, nesci, vietta fuori. Do cielo! Brucia oscuro e brucia tutto il resto, brucia, brucia.

Grazie. E poi viene la notte. La notte non aggiusta niente. Ammisca. Ammisca, magari idra. La notte sposta le cose. Appena appena. Li sposta, ma quanto basta per farle diventare altre. E sotto la luna pure la verità cambia faccia.

più dolce, amara stella. Ho una ninna nanna che ti sveglia, si senti dolori, si solo e tu solo datti aiuto, si vedi l'amore.

Marco Argiolas, Mauro Palmas, che bel tappeto, mi sento proprio a mio agio. Eh sì, la musica diventa un scruscio do mare, un scruscio è il suono, una chiamata, una cosa antica che non si spiega. E se segui un scruscio do mare, ti porta un non pensare, perché il mare non è mai solo il mare, era femmina e pisci do stesso tempo, a così si conta. E chi lo dice non scherza, perché il mare non si guarda, ci si entra e quando entri non esci stesso.

sapisci. Eterno è l'uomo che ci arrinesce. Questo è l'ultimo pezzo che vi facciamo. Questa canzone è in italiano ed è una canzone inedita che sarà nel mio prossimo disco, a cui sono molto legato. È una poesia popolare curda, del popolo curdo della fine dell'Ottocento. È una poesia che è stata censurata dalle radio e da tutti i teatri di riferimento del popolo iracheno, turco, cioè praticamente tutte le nazioni che negano il diritto di esistere al Kurdistan. È una leggerissima poesia d'amore che mi ha ispirato una canzone d'amore ed è cantata da un uomo a una donna. È stata censurata perché ledeva il diritto degli uomini a non dichiarare il proprio amore solo perché si prostravano ai piedi di una donna. La poesia recita così: mia amata, mentre sono immerso nel sonno, pose i piedi sulle mie palpebre. Non lamentarti, non dire che le mie ciglia dure come pietre possano ferire il tuo piede, più morbido del petalo di un fiore. Sono contento di avere ciglia dure per spazzare la terra al tuo passaggio.

sospesa, che peso non hai? Quando il sonno imprigiona le palpebre, chiudendo la vita di là, poggia sulle mie ciglia i tuoi piedi e non dire.

Ho deciso che passi e che passerai tra le pieghe degli occhi che ho chiuso. Percorri la strada che vuoi. Non ci sono né aghi né spine né vetri che devi evitare. Con le ciglia ho pulito il sentiero e adesso puoi anche passare.

0: Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti.
1: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo.

vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

piangi sempre e mangi. Mangi e parli a bocca piena della vita degli altri come fosse la tua. E finisce che parli della mia vita che non ti appartiene, non l'hai mai saputa. Ossenamente ti ingrassi e venendomi dietro trascini i tuoi passi. Forse un po' di galera e il digiuno di sera ti farebbero secco, faccia d'uccello ti resterebbe.

0: ne pagò tutte le spese. Grazie all'anima buona e cortese di tua madre, che mi diceva:
1: figlio mio, guarda, quel pappagallo di tuo fratello, per lui il mondo è soltanto bello, non lo lasciare, fagli da ombrello. E mannaggia la vita mia e tutti i sensi di colpa mia, t'ho fatto da padre, da madre, da zia, alla fine tu mi hai fatto la spia.

avevo detto di non farti sentire. Tutto il teatro che fai nei bar non ti fa più vedere che c'è un po' di pulizia, t'arrestano assieme a me. Le tue parole ci hanno fatto male. Tutto il silenzio che c'era in me non ci salva e lo sai.

stanno assieme a me. Le tue parole ci hanno fatto male. Tutto il silenzio che c'è in me non ci salve, lo sai perché?

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Sono la pecora, sono la vacca che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

notte prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola figlia.

incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e scontorce dal dolore. E allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernanda è una bambola di seta, sono

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Radio Techetè apre uno spazio settimanale al cinema e propone all'ascolto alcuni stralci della rubrica del giornale radio Chuck, andata in onda per circa 30 anni a partire dagli anni 50 e storicamente curata e condotta prima da Sandro Ciotti e Lello Bersani e poi, quando Ciotti, che si era sempre occupato anche di musica, ha dedicato il suo lavoro soprattutto allo sport e a tutto il calcio minuto per minuto, essenzialmente solo da Lello Bersani. Chuck era una rubrica specializzata nelle interviste ad attori e registi e alle star internazionali e si muoveva tra il giornalismo di informazione e quello di costume. Proprio per questa ragione la sua formula è rimasta ineguagliata ed è sopravvissuta ai cambiamenti della RAI, della radio e dell'Italia. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.
1: Vi invitiamo ora ad ascoltare

0: Ginger Rogers sensazionale.
1: Ama suo marito alla follia.
0: Non intende girare film in Italia.
1: Non picchia i fotografi.
0: Dichiara che suo marito diventerà un grande attore.
1: Nostra intervista particolare.

0: già li conoscevamo i coniugi Bergerac. Li conoscemmo, sempre microfono alla mano, 2 anni fa a Venezia durante il festival, e allora erano semplicemente fidanzati, simpaticissimi, si volevano molto bene, come oggi del resto. Nulla è cambiato tra il giovane Jacques Bergerac e Ginger Rogers, la diva dei nostri sogni, la lata bionda fata dei più sensazionali musicals d'America, la compagna del re del tip-tap, Fred Astaire. Li abbiamo incontrati a Via Veneto la prima sera, mezz'ora dopo che erano scesi all'aeroporto di Roma, e promettemmo loro di non disturbarli fino alla fine del soggiorno romano. Poi l'altro ieri, prima della partenza, abbiamo bevuto insieme un whisky da Victor e scambiato 4 chiacchiere. Nessuna domanda particolare o strana, ci ha raccomandato la simpatica Ginger. No, stia tranquilla signora, abbiamo detto noi. Guardi, vorremmo sapere subito che film ha girato a Londra ultimamente insieme a suo marito e che cosa pensa di suo marito attore.
1: Film we just finished in London, I think is a rather interesting film. It's a melodrama. The title of it, I think in Europe will be Beautiful Stranger.
0: Il film che abbiamo finito di girare in Inghilterra è un film davvero interessante, è a sfondo melodrammatico, ci dice Ginger, e il titolo sarà Il Magnifico Straniero. Jacques Bergerac, mio marito, ha il ruolo importante di un attore francese. Per quanto riguarda la storia di questo personaggio, non credo sia il caso di raccontarla qui, perché spero veramente che andrete a vederlo sullo schermo. Io credo comunque che la troverete molto interessante, la storia, insieme alla storia del personaggio che Jacques interpreta in questo suo primissimo film. Io so che Jacques riuscirà, perché ha le qualità per riuscire, è forte, intelligente ed ha un bel aspetto, perché non beve gin. Intelligence and
1: of course we know that he's good looking because that doesn't take any genius to see that. But and I don't say this because
0: io non dovrei dirlo perché sono sua moglie, ci dice Ginger Roger, ma tant'è, secondo me ha grandi possibilità di diventare un divo del cinema mondiale. Io mi sto interessando presso vari produttori in America, in Italia, in Francia e altrove perché vedano questo primo film di Jacques. Spero che comprendano le possibilità di cui è dotato.
1: I'm looking forward to all of the producers in America, Italy, France and so on to agree with that, because I think after seeing him in the film they will see the possibilities.
2: Ora vorremmo sapere qualche cosa da Monsieur Bergerac. Lei prima di fare l'attore cinematografico, prima di fare questo primo film, cosa faceva ad Hollywood?
3: Je réponds en français.
2: Oui.
3: Je suis resté à Hollywood pendant un peu plus d'un an où j'étais sous contrat avec MGM, Metro-Goldwyn-Mayer.
0: Io sono stato ad Hollywood per poco più di un anno, ci risponde Jacques Bergerac. Avevo un contratto con la Metro-Goldwyn-Mayer e lì ho imparato a parlare inglese, perché quando arrivai ad Hollywood non lo sapevo e prima di girare un film ho dovuto imparare la lingua. Quando sono stato in grado di esprimermi in inglese, mi hanno fatto fare il mio primo film.
3: Dès que j'ai eu la possibilité de m'exprimer en anglais, j'ai fait ce film qui est mon premier film en Angleterre.
2: Non amerebbe di nuovo interpretare Ginger Rogers un film musicale?
1: Everyone seems to want to ask that question about my possibilities of doing another film with Fred Astaire.
0: Sono molti quelli che mi chiedono se sono disposta a girare un altro film con Fred Astaire e quindi di ritornare ai film musicali, ma vedete, quello che è importante è che non ci sono storie per film musicali, è difficile trovare chi le scrive e chi le produca, la percentuale è minima a confronto delle storie drammatiche o melodrammatiche o delle commedie.
1: And comedy.

0: Ginger è semplice quando parla. Giriamo un po' intorno all'argomento dei film musicali per vedere, per capire se ha qualche altra segreta aspirazione, ma no, niente, non risponde. Sta bene così. E vorrebbe fare dei film in Italia, signora? Con piacere? Ma vorrei prima imparare l'italiano, ci risponde Ginger. Ah, quindi per ora non ha intenzione, signora. Lei è indifferente. Meno male, pensiamo noi. Che donna simpatica. E vediamo un po'. Qual è il suo più grande desiderio?
1: But to return to Hollywood and make a film, a good film, is my main desire and my main aim.
0: Ma no. Pensate che cosa ci ha detto. Il suo ritorno ad Hollywood, il suo ritorno a casa e cercare di girare un buon film. Ecco, il suo più grande desiderio e la sua più grande aspirazione. Ma come, signora? Vuol dire ancora qualcosa? Qualcosa di suo marito? In francese? Sì, prego, prego.
1: Je parle en français un petit peu parce que je dis mon mari est magnifique dans le cinéma je fait ensemble. Et il est un excellent acteur et je pense à dans l'année prochaine il montrer à tout le monde le talent il Ah, excusez-moi, je ne parle bien français. Je parle un petit peu seulement.
0: Beh, avete capito, amici ascoltatori, vero? Bene, signora, prego, vuol salutare gli ascoltatori di Chuck?
1: I would like to say goodbye.
0: Io vorrei dire arrivederci ai romani che ho incontrato. Speriamo di ritornare presto a Roma per fare un film. Ah, signora, allora, e inviare nel medesimo tempo i miei migliori auguri a tutti gli ascoltatori di Chuck.
1: So, therefore, I say goodbye to all the listeners of Jack.
2: Grazie, ed ora un saluto di Jacques Bergerac.
3: E a francese o in inglese o a...
2: Possibilmente in italiano la salutazione. Oui, il faut.
3: Non sono in italiano. Come si dice? Arrivederci le gente di Jack.

0: Biglietto di presentazione.
1: Continuando la serie delle nostre presentazioni al microfono di dive e divi conosciuti o meno al gran pubblico, abbiamo invitato questa sera una giovane attrice che noi personalmente non conoscevamo, ma che voi ascoltatori ricorderete in numerosi film. Un'attrice che ha al suo attivo già una serie di interpretazioni di rilievo. Il suo nome è Giovanna Ralli. Dal ruolino di marcia di Giovanna Ralli vediamo un po' di stralciare i dati più interessanti. Dunque, iniziamo con gli anni.
2: 18, ma ne vorrei avere 21.
1: 18, ma ne vorrei avere 21. Ma lei mi fa cadere dalle nuvole. Lei sta sovvertendo completamente i canoni fondamentali della vita femminile internazionale. Ma che scherziamo? Come sarebbe a dire? Lei vorrebbe i suoi anni aumentati. Per quale ragione?
2: Non sia troppo indiscreto, perché tanto non gliela dirò mai.
1: Credo di aver capito. 21 anni. Non insisto. Proseguiamo. Precedenti artistici?
2: Ho fatto del teatro con Peppino De Filippo, ma allora avevo soltanto 14 anni.
1: Sul palcoscenico ne avrebbe voluti avere 18, scommetto.
2: Adesso non scherzi, per favore. Dunque, feci del teatro e poi per una serie di circostanze non potetti seguire la compagnia e rimasi nella mia Roma.
1: Perché lei è romana, ecco, e poi scoccò l'ora del cinema.
2: Andò veramente bene il mio debutto cinematografico. Feci un provino e fui scelta per la parte della figlia di Fabrizi nel film Signori in carrozza.
1: Nel film Signori in carrozza? Ma sarà, ma io non me la ricordo affatto.
2: Sfido io, andò tanto bene che mi ammalai e dopo aver firmato il contratto non feci il film.
1: Ah, incidenti che capitano, ma poi mi pare che Fabrizi si ricordò di lei.
2: Sì, rimase male perché ci contava ad avere una figlia come me.
1: Sfido io, e quanti anni aveva allora?
2: 15, perché?
1: Niente, non si preoccupi.
2: E fui con Fabrizi la figlia della famiglia Passaguai.
1: Ecco, la famiglia Passaguai fa fortuna, papà diventa mamma. Fabrizi si rifece abbastanza bene, sa? Oh, ma poi gli anni passano, i bimbi crescono, i film crescono e così anche i suoi personaggi.
2: Fermi tutti, arrivo io, l'altro mio film. E poi vennero Anni facili, dove questa volta ero la figlia di Taranto e Villa Borghese.
1: Oh, ecco cari ascoltatori, in Villa Borghese possiamo ravvisare la Ralli dei 18 anni. Accanto a De Sica e a Maurizio Arena, Giovanna Ralli dette vita all'episodio più divertente, spontaneo e vero di tutto il film.
2: Per farla breve, caro Bersani, ho in seguito interpretato personaggi che si sono scostati da quelli di figlia cinematografica. In Prima di sera, il film di Tellini, sono stata una farmacista. Nei Tre ladri con Totò ero un'ingenua cameriera. E in Madame Dubarry, il mio primo film girato all'estero, sono stata un'amica della Dubarry, cioè la Martine Caron.
1: Vedo con piacere che gli anni passano sullo schermo, naturalmente, e le vengono affidati ruoli sempre più impegnativi. Del resto, questi tre ultimi film, amici ascoltatori, devono ancora uscire. La vedremo, la ammireremo e l'applaudiremo, la giovane Ralli. E se non erro, i suoi film, signorina, sono doppiati da lei personalmente. Insomma, è la voce che voi ascoltate stasera, cari amici, quella dei vari personaggi della giovane Giovanna. E questo è molto importante, è molto importante, più di qualsiasi altra cosa. A mio parere, per un'attrice...
2: Sì, è una cosa che mi preme molto dire. Ai miei personaggi desidero dare la mia voce.
1: E quali altri personaggi hai in vista?
2: Sarò tra poco una delle ragazze di San Frediano, il film della Lux diretto da Zurlini. Vi devo dire che attendo questo film con particolare trepidazione, perché so che sarà un passo decisivo per la mia carriera.
1: Oh, bene. Ed ora ci tolga una curiosità, signorina Ralli. Lei andrà a Sanremo, vero?
2: No, perché?
1: Niente. Credevo che partecipasse al prossimo rally. Che cosa bisogna fare per campare?

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Potremmo incominciare questa intervista dicendo che il cinema italiano ha un nuovo attore. Cominciamola pure così. Nel presentarvi Adolfo Celi, alto 1,80 m, siciliano nato a Messina, un uomo di una certa, come si dice, corporatura, sì, un fusto di 40 anni, possiamo dirlo.
3: Sì.
2: Nel presentarvi, diciamo, Adolfo Celi, e siamo molto preoccupati perché sappiamo che il suo curriculum vitae dal punto di vista artistico è lunghissimo e pieno di avvenimenti. Naturalmente Adolfo Celi sta conquistando oggi una sua larghissima popolarità in Italia, mentre è molto famoso e molto popolare, per i fatti che adesso lui vi dirà, in Brasile e in genere nel Sud America. Sta conquistando la popolarità nel cinema italiano oggi perché ha già interpretato 2 o 3 personaggi che hanno avuto molto successo, perché è apparso in un altro film con Jean-Paul Belmondo, L'uomo di Rio, che in Europa gli ha dato veramente una grossa popolarità. Vi ricordate il miliardario ucciso nella sua dimora nel film L'uomo di Rio? E adesso lo vedrete nelle Belle Famiglie, nelle parti di un simpatico dottore, e poi lo vedrete ancora nel Michelangelo, dove ha interpretato un ruolo molto importante. Poi l'avete visto in 3 notti d'amore, in quel film di Franco Rossi. Poi lo vedrete anche nel Greco, il film di Salce con Mel Ferrer e Rosanna Schiaffino, anzi sarà il padre della Schiaffino in quel film. Questo tanto per orizzontarvi, amici ascoltatori, ma incominciamo da capo e presentiamovi Adolfo Celi. Dunque, la sua attività artistica lei l'ha incominciata in Italia quando?
3: Appena uscito dall'Accademia di Arte Drammatica, ho avuto la fortuna di dirigere una commedia al Teatro Olimpia di Milano con De Sica come attore, con Vivi Joy, Besozzi. Era una commedia che avevo già fatto come regia, era stato il mio saggio di diploma all'Accademia di Arte Drammatica. Era una commedia di Saroyan chiamata I giorni della vita. Lì praticamente abbiamo cominciato. Insieme a me hanno cominciato molta gente, perché praticamente noi siamo di quella generazione, che è una generazione abbastanza fortunata, che ha dato, sono stati dei buoni anni dell'Accademia d'Arte Drammatica, che ha dato varia gente al teatro, al cinema, Gassman, Manfredi, eccetera. Loro sono rimasti in Italia, io me ne sono andato all'estero. Quindi ho svolto la mia attività principalmente in Brasile.
2: Ecco, ma prima del Brasile dobbiamo dire che appunto che in Italia Adolfo Celi ha debuttato come regista teatrale, però ha già fatto negli anni, diciamo, per esempio nel 42, nel 45, subito dopo la guerra, ha fatto un film con Zampa, mi pare.
3: Sì, Un americano in vacanza, con Valentina Cortese, regia di Zampa.
2: E poi un altro di Francisci.
3: Natale al campo 119.
2: Ecco, quindi vedete che già allora si era affacciato timidamente alla ribalta come attore, però la sua attività più importante...
3: E poi anche, devo dire, quel film di Comencini, che è stato il primo film di Comencini, chiamato Proibito rubare, è un film dove faceva la parte di un sacerdote, un missionario.
2: Ecco, però diceva appunto la sua attività più importante l'ha esplicata dopo, quando ha lasciato l'Italia, in Brasile come regista. E qui gli avvenimenti sono tanti, vero? Ce li vuol raccontare brevemente, riassumere?
3: Beh sì, io sono andato in Brasile, proprio per dirla brevemente. Eravamo in Argentina facendo un film con Fabrizio, Emigranti, e da lì sono stato contrattato per fondare un teatro a San Paolo. Siccome è andata molto bene, ho avuto bisogno di molti collaboratori e abbiamo chiamato alcuni registi polacchi, francesi, alcuni italiani, fra cui Luciano Salce, che è venuto contrattato da noi là giù in Brasile, è rimasto là fino al 54. Li abbiamo fatto scuole di recitazione, teatri, poi abbiamo ramificato i 2 teatri di San Paolo, ne abbiamo fatto un terzo a Rio de Janeiro, poi io sono uscito da questo teatro, ho fondato la mia propria compagnia, abbiamo fatto altri 2 teatri a Rio de Janeiro, e quindi un'attività di 80-90 regie, 3 film, 300 programmi di televisione, moltissimi programmi di radio, un programma di radio mio speciale per conto dello stato di Rio, e molte commedie fra italiani, fra francesi, brasiliane naturalmente. Abbiamo dato il via alla nuova generazione di drammaturghi brasiliani, quindi è una grossa attività che adesso non sarebbe ozioso raccontarla tutta e farebbe perdere del tempo, ma certo questa è stata una grande esperienza.
2: È stata una grande esperienza, tanto che poi è stato nominato cittadino onorario del Brasile, vero?
3: Sì, appunto. Io non ho mai voluto farmi cittadino brasiliano, anche perché non ce n'era bisogno, e poi perché non sono quelle cose che gli italiani all'estero, malgrado tutto, hanno sempre una certa nostalgia della patria. Non la patria con la P maiuscola, ma una patria come focolare, come ritorno quando si è più anziani. E quindi non ho mai voluto farmi brasiliano. Però il governo brasiliano, per una serie di scambi, eccetera, eccetera, mi ha voluto onorare con questa.
2: E poi lei è diventato anche sovrintendente dell'Opera di Rio, niente di meno.
3: Quella è stata una cosa molto divertente e molto curiosa, perché per poter diventare sovrintendente veramente avrei dovuto essere brasiliano. Allora è stata una cosa veramente che mi ha fatto molto piacere, perché hanno modificato la legge e la Costituzione per potermi fare sovrintendente. E ci sono riusciti.
2: E dopo 14 anni di questa attività in America del Sud, improvvisamente Adolfo Celi è tornato in Italia.
3: Improvvisamente, devo dire, è venuto il signor Philippe de Broca, il quale nel 1963 è venuto a fare un film chiamato L'Uomo di Rio, di cui ne ha parlato, e questo film mi ha fatto rivenire la voglia di ritornare in Europa. Infatti lui stesso mi ha detto: guardi, nel frattempo comincia a venire a doppiare il film a Parigi, l'abbiamo girato in francese. E allora io sono svenuto per questo, a questo scopo. Dopodiché, a poco sono cominciato a lavorare un'altra volta, adesso sono qui.
2: E quindi ha fatto anche un ruolo interessante in Michelangelo.
3: Sì, in Michelangelo ho fatto tre film con la Fox, perché il Michelangelo, poi abbiamo fatto il Von Ryan Express, per cui siamo andati a Hollywood per questo.
2: Quello con Frank Sinatra.
3: Sì. E quindi sono due parti, sia nel Michelangelo che nel Von Ryan Express, abbastanza significative, abbastanza. È una questione così, si ha bisogno di caratteristi di una certa età.
2: Ecco, e poi il cinema italiano in questo momento particolare, che tutti chiamano di crisi, ha snocciolato una serie di film ad episodi, e in questi episodi ogni tanto si vede il signor Adolfo Celi, ripetiamo, alto, 1,80 m, capelli bianchi, voce forte, robusta, e robusto lui stesso, questo sempre per richiamare l'attenzione degli ascoltatori sulla sua figura. Senta, ed ora naturalmente, quali sono le sue impressioni ritornando dopo tanto tempo in Italia? Impressioni di carattere vario, dal paese al lavoro che lei ha affrontato qui. Come si sente, insomma? Ci vuole rimanere?
3: Sì, ci vorrei rimanere. Più che dire vorrei rimanere in Italia, credo che l'Italia offre la possibilità di rimanere in Europa. Forse in Brasile eravamo un po' staccati. L'Europa evidentemente c'ha un peso e una significazione personale, culturale, che forse negli ultimi anni, per una serie di circostanze, purtroppo il Brasile forse non dava più. Con tutto che io praticamente ho una residenza là, ho una produzione là, ma avevo bisogno di farmi del sangue nuovo, e questo forse solo l'Europa può darlo.
2: Molto bene, e allora adesso ci parli dei suoi progetti immediati. Sta per iniziare un altro film ora?
3: Sì, noi partiamo domenica per Sestriere con un film in regia di Salci, produzione Fair Film, con Vittorio Gassman, dove c'è una parte molto simpatica e dove appunto questi tre giovani o vecchi amici si ritrovano, come Vittorio, Luciano ed io, che abbiamo praticamente cominciato insieme. Anzi, faremo forse un reportage su questo, parlando di questa vecchia amicizia. E credo che lo stesso Salce in cinema sia la prima volta che ritorni a lavorare con Gassman, e anch'io.
2: Bene, quindi questi vecchi amici dell'Accademia d'Arte Drammatica si rincontrano, ognuno famoso a suo modo, e lei in Brasile e loro molto noti in Italia. Bene, e di altri film stranieri, per esempio in Francia, in America?
3: Sì, dovrei fare un film in America, dovrei tornare in aprile per la Fox a fare un altro film. Ma ancora sono delle cose vaghe, non mi piace parlare su delle cose che non sono ancora incerte, ma ci sono vari progetti in aria, non posso lamentarmi.
2: Non si può lamentare. Senta, concludiamo subito l'intervista chiedendole una cosa, e non la solletica l'idea di fare il regista cinematografico in Italia?
3: Beh, questa è la meta di cui non ne parlo, ma evidentemente sono venuto per arrivare e per ritornare a questo, anche perché ho fatto regia di cinema in Brasile. Ma per fare un film come regista in Italia o in Europa bisogna veramente avere qualcosa da dire, non è solamente dirigere un film, bisogna avere qualche cosa da dire, e credo che per avere qualcosa da dire in Europa o in Italia specialmente sia bisogno di studiare un po' l'Italia. È ancora un po' presto per me.

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Rai Radio Tech e Te.
3: Mia cara madre,

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione. Personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Buonasera amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Approfittando di una pausa del suo lavoro, questa sera abbiamo al microfono una bella e brava attrice del teatro leggero, della musica leggera, della rivista, del varietà televisivo, insomma si tratta di un personaggio multiforme e si tratta, anzi diciamo subito, di Ombretta Colli, colta proprio in una pausa di lavoro. Ieri non era a Roma e domani non ci sarà di nuovo, quindi questa sera è invece al microfono con noi. Buonasera Ombretta.
2: Buonasera.
1: Come va?
2: Abbastanza bene, devo dire che si sta piuttosto bene a Roma, non fa così caldo come in altri posti in Italia.
1: Da dove viene Ombretta?
2: Da tanti posti diversissimi, io vado in un luogo, ci sto una giornata, quindi potrei dire da Boario Terme a Milano.
1: Fa più caldo da quelle parti?
2: Sì, decisamente più caldo.
1: Beh, ecco, oggi Roma, ma è oggi o ieri forse, comunque... Sai, i discorsi sul tempo e sul caldo e sul fresco che manca, insomma, sono molto usuali, voglio dire, in questo periodo. Quindi io, se lei mi permette, li abbandonerei subito perché vorrei sapere, invece, che cosa sta recitando Ombretta Colli, cosa sta facendo.
2: Non sto recitando nulla. Sono in giro con una tournée estiva. In genere i cantanti d'estate, verso i primi di luglio, partono... e sino alla fine di agosto, primi di settembre, sono in giro per le spiagge, montagne o comunque luoghi di villeggiatura con questi concerti, quelli che adesso si chiamano concerti, e sono praticamente delle serate di canzoni. La tournée che sto facendo io è una tournée un po' particolare perché è stata definita musica da vedere, in quanto oltre al fatto così di cantare queste canzoni, di avere un gruppo di ragazzi che suonano, ci sono anche dei mimi, degli acrobati, dei pupazzi, insomma è tutta una cosa molto molto fresca, molto estiva e molto divertente.
1: Tanto più che lo spettacolo ha anche un titolo, mi pare, no? Quindi...
2: Sì, lo spettacolo si intitola Marilyn, che sarà poi il titolo del mio prossimo LP che uscirà in settembre.
1: Che canzoni canta in questo spettacolo? Canzoni...
2: Sono tante, diverse, che è difficile, cioè descrivere una canzone è sempre molto difficile.
1: No, dico, sono canzoni che cantano anche altri, canzoni di successo in questo periodo, oppure
2: sono
1: canzoni sue?
2: Tutte canzoni mie, tutte nuove.
1: Senta una cosa, Ombretta, ma lei come si considera, una cantante? Perché ha fatto tante cose, io me la ricordo che recitava, me la ricordo di averla vista in uno spettacolo di rivista.
2: Sì, ma questo mi sembra anche abbastanza normale, voglio dire, questa cattiva
1: abitudine... Beh, mica tanto normale,
2: Ma perché? Ma questa è una cattiva abitudine italiana, quella
1: certo.
2: Che se uno canta deve soltanto cantare e non aprire mai più bocca in vita sua. Oppure se recita deve tutta la vita continuare a recitare.
1: Oppure se balla non può né parlare né cantare.
2: Né cantare, ma cioè... questa è una cosa assurda, insomma. Pronto?
1: Pronto, ci deve essere...
3: urbana urgente per il numero 9.
2: Ci deve essere un'interferenza, va bene, insomma.
1: No, cercano lei,
2: facciamo finta di niente.
1: Va bene, non volevo che... Adesso gli ascoltatori sanno il suo numero, questo speriamo che se lo siano già dimenticato. Comunque sono troppo gentili e troppo simpatici per importunarla. Invece, senta, Ombretta, noi abbiamo una ventina di minuti, bisogna decidere di che cosa chiacchieriamo. A me piacerebbe molto, per esempio, dire male... di un sacco di persone, ma dalla radio non si può, insomma, anche perché qualcuno di questi potrebbe perfino starci a sentire, poi non so se piacerebbe a lei parlarne bene, d'altra parte non vale la pena perché non si diverte nessuno. Cosa possiamo fare? Che lei mi aiutasse, anzi che lo facesse proprio direttamente, dare ai nostri ascoltatori, pensavo, una lezione del... Ombretta è un'attrice di rivista, una cantante, come le ha detto, una bellissima ragazza, e quindi una ragazza certamente molto corteggiata dal pubblico, quindi lei è in grado forse, Ombretta, di dare dei consigli agli ascoltatori, consigli anche frivoli, consigli sul come fare, perché questo maschio italiano di cui si parla tanto pare che sia una specie di energumeno, insomma, che va bene, piace soprattutto alle bionde vichinghe che vengono dal nord, ma una ragazza italiana, ecco, una ragazza così solida, quadrata come lei, come avrebbe piacere di essere corteggiata, mettiamo?
2: Ma io credo che il termine corteggiare sia proprio una cosa che non...
1: Insomma,
2: ormai non c'è proprio più. Mi sembra che il discorso del corteggiamento mi viene subito in mente un abito lungo, delle crinoline, eccetera. Qui mi sembra che sia il caso di due persone che si piacciono, persone che si incontrano di sesso opposto, ma a volte anche dello stesso sesso.
1: Vabbè, adesso non...
2: ma questa è una realtà che non si può neanche...
1: Certamente, no, ma insomma, forse non è...
2: Si incontrano e si piacciono. A questo punto, se si piacciono, si piacciono. E non credo che ci sia tanto un fatto di piacere, cioè di corteggiare. Credo che ci sia un discorso di altro tipo, cioè come attirare l'attenzione, no? Come riuscire a interessare.
1: Io parlo proprio di, non so, faccia conto di una persona, di me, che l'ho vista, la conosco, lei non mi conosce, voglio attirare la sua attenzione, farmi notare.
2: Io però porterei il discorso non a un fatto personale, non come conquistare me, ma come conquistare in genere le donne.
1: Ma nemmeno conquistarle, come proprio farsi, come avere questa piccola arte, insomma, che è poi fatta anche di educazione, di civiltà, cioè per esempio cosa faccio? Le mando, è molto insistente questa persona che desidera...
2: Qui è un disastro però con questo numero qui, eh? Un disastro proprio.
1: E vabbè, tanto non abbiamo altro modo di impedirlo, certo. Per esempio, vuole che le mandi, non io si intende, sì. Parliamo di questa persona, un mazzo di fiori, delle rose rosse, per esempio.
2: Ma io credo che il segreto più piccolo e più elementare sia quello di far sentire la donna che interessa o la ragazza che interessa come la persona più importante che esista al mondo. Quindi questo qui è molto...
1: Mica facile, però.
2: Non è facile, però, devo dire, gli uomini sono molto disattenti, no?
1: Sì.
2: Invece io trovo che le donne siano molto più attente e sono molto felici quando si sentono oggetto così di piccole attenzioni, appunto, diciamo, questa cosa dei fiori. Adesso non è neanche tanto mandare dei fasci di rose, che diventerebbe anche un impegno economico notevole dato il prezzo dei fiori, ma presentarsi con un mazzolino di fiori, basterebbe anche quello che offrono così sulla strada quando si è in attesa del semaforo, no?
1: Sì, beh.
2: E cioè anche piccole cose. Io credo che sia un modo efficacissimo per interessare una donna.
1: Io pensavo, se non regalarle dei fiori, mandarle in un bel pacchetto l'edizione integrale, per esempio, di Finnegan's Wake e di Joyce, con il testo a fronte, che potrebbe essere una cosa...
2: Ma questo non so fino a che punto potrebbe interessare, perché diventa poi un impegno a leggerlo e insomma... È un po'...
1: Sì, certo, io ho fatto proprio il caso di un libro pressoché illeggibile, insomma.
2: Appunto, è un
1: che
2: po'
1: si vende invece moltissimo, lo sa. Io ho visto, vedevo la classifica dei libri in questi giorni, possiamo tanto saltare di Paolo in Frasca.
2: Certo.
1: E pensi, le assicuro, insomma, che si tratta di un libro che ci si sono messe molte persone insieme a tradurlo e finora ne hanno tradotto soltanto una parte perché è pressoché incomprensibile. Bene, il successo di questo libro, nella classifica proprio dei libri più venduti della settimana scorsa, di due settimane fa, è addirittura eccezionale. Probabilmente una moda, probabilmente il fatto di poterlo avere sul tavolino nel salotto e poter dire l'ho appena scorso, appena ho un momentino di tempo, poi
2: lo leggo
1: da capo a fondo, certo, sì. E... Invece, per esempio, in fatto di letture, Ombretta, che cosa le piace, visto che siamo venuti su questo campo?
2: Ma a me piace molto Musil, direi che è il mio scrittore preferito.
1: Andiamo sul difficile, Ombretta, però. Anche
2: ho gusti raffinati.
1: Sì, sì, sì. Molto raffinati. Musil è bene così raccontare ai nostri ascoltatori, immagino, spero, mi auguro, sono certissimo, anzi che... Una certa percentuale di loro sa di chi si tratta, ma comunque è Robert Musil, un autore austriaco e la cui opera fondamentale è L'uomo senza qualità, ecco, che è anche quello di un certo impegno. I romanzi in rosa, Ombretta, ne ha mai letto qualcuno?
2: Quando ero ragazzina, sì, caspita, ne divoravo.
1: Lo sa che ora conoscono un revival, come si dice?
2: Sì, ma in effetti sono anche molto divertenti, eh. Io non ho assolutamente niente contro la letteratura rosa, proprio no.
1: Sono divertenti se letti con un minimo di ironia.
2: Ecco, sarebbero anzi, delle cose carine da fare anche in televisione, secondo me.
1: Ecco, io sono venuto a parlare di queste cose qui, perché proprio pensando al tipo di uomo che così insieme avremmo potuto trovare, che era quello che le piaceva, per dirle che in questo Romanzi Rose il tipo di uomo è sempre di con certe caratteristiche fisiche, per esempio deve essere certamente alto, deve avere gli occhi d'acciaio, la mascella molto volitiva, i capelli possibilmente
2: molto sincero, molto,
1: molto sincero, anche un pochino brutale e arrogante.
2: Sì.
1: Ecco, questo è il tipo di uomo che assolutamente fa cadere ai suoi piedi innanzitutto tutte le protagoniste dei romanzi rosa, perché lui è sempre uguale, loro sono leggermente diverse, e poi che piace evidentemente alle lettrici. Badi che parlo di romanzi rosa stranieri che vengono anche tradotti in Italia, quindi che significa che il gusto grosso modo dell'individuo, del maschio per le ragazze o le donne così piuttosto giovani, è uguale sia in Italia che in paesi come l'America o l'Inghilterra.
2: Vabbè, sì, evidentemente sì.
1: Ecco, invece lei come lo preferirebbe? Di questo tipo qui, oppure elegante, raffinato, un po'
2: con un fisicamente direi proprio che non ho dei canoni precisi.
1: Giovane, maturo, con il fascino dei capelli grigi.
2: Non ha importanza, è caratterialmente che è importante.
1: Come deve essere, ombretta?
2: Ma intanto decisamente
1: qualcuno
2: una persona...
1: fra gli ascoltatori ci sarà che si riconosce in questo carattere.
2: Decisamente
1: quindi...
2: una persona spiritosa, che faccia largo uso di ironia.
1: Poi?
2: E poi...
1: Beh, elegante e raffinato forse sì, lei mi ha detto che è di gusti raffinati, quindi non può non apprezzare.
2: No, infatti di letteratura sono... Poi non lo so, probabilmente, così insomma, è simpatico, ecco, questa della simpatia è una cosa, ma già una persona ironica o spiritosa presuppone già una sua simpatia. E poi non lo so.
1: Cos'è che la diverte, ombretta, soprattutto nella vita, voglio dire, oltre il suo lavoro? Lei lavora moltissimo.
2: Io lavoro moltissimo e mi diverte molto il mio lavoro. Cioè, purtroppo, facendo questo lavoro qui, a volte non si riesce a capire cosa sono i divertimenti, perché è già talmente divertente fare questo lavoro. Insomma, io quando vado a lavorare mi diverto. Comunque mi diverte molto mangiare, per esempio. Io sono una mangiona.
1: È strano, perché la sua figura è molto sottile, insomma. Non...
2: Invece mangio. Sono mangiore, mi piace sia cucinare che mangiare, quindi vuol dire che forse una grande cuoca non sono, perché quelli che in genere cucinano poi non mangiano.
1: Vabbè, ma quelli che cucinano
2: davvero
1: sul serio, sì, per un sacco di gente dalla mattina alla sera. No, ma mi interessava questo che lei aveva detto del divertimento, che si divertiva soprattutto a lavorare. Io credo che sia una qualità e un difetto, se mi permette, di voi che fate questo mestiere dello spettacolo.
2: E
1: per
2: d'altra
1: cui...
2: parte comprende talmente tutto che diventa divertimento, voglio dire, il fatto di lavorare per me vuol dire anche leggere il giornale, trovare degli spunti per poi farmi dei testi per delle canzoni, e quindi ecco che la lettura del giornale è finalizzata e... Insomma, se io devo stare un giorno in casa da sola,
1: sì,
2: è una giornata divertente, perché mi sento della musica che mi interessa anche per lavoro, oltre che di tempo.
1: Cioè c'è sempre un pensierino legato a quello che ha fatto ieri e a quello che farà domani, insomma, ecco.
2: Sì, devo dire proprio che in questi ultimi anni per me è diventato così un chiodo.
1: Io volevo spiegarle perché dicevo che secondo me era anche un difetto, perché temo che nei momenti in cui... Il lavoro langue, per esempio, può capitare sempre per 2000 motivi, oppure a un certo periodo della proprietà, quando diventa che la vita sembra che non abbia che non abbia significato, perché è talmente tutta quanta rinchiusa dentro, vuotata così nell'interesse per il proprio lavoro, per la propria professione, che riesce difficile, è come essere pensionati, capisci, a un certo punto bisogna ricominciare da capo.
2: Lei dice il fatto di essere pensionati, vuol dire tutte le persone che hanno un lavoro che per 40 anni, a volte anche 50, fa impegnare per 8 ore al giorno una persona, anche se non li diverte, diventa poi...
1: Un'abitudine, certo.
2: Un'abitudine grossa. Ecco.
1: Certo, dalla quale è difficile distaccarsi, ma lei ammetterà che la nostalgia di andare tutte le mattine in un ufficio, mettiamo in un ufficio postale, a fare delle raccomandate, dei vaglia, a timbrare delle cose, È inferiore certamente alla nostalgia di chi ha da ricordare palcoscenici, applausi,
2: ma non è
1: trionfi,
2: qui,
1: no?
2: Non credo che sia questo che ricordo, non è palcoscenici.
1: No, è anche la bellezza del tipo di vita, insomma, le
2: no,
1: serate.
2: No, credo che sia invece la cosa più divertente del nostro lavoro, non sono gli applausi, gli stadi o le serate, i teatri, no, credo che sia il rapporto con i nostri colleghi l'inizio, anzi devo dire
1: e
2: che
1: anche
2: parte...
1: quello con il pubblico non le dà un certo brivido proprio di piacere, di fascino, voglio dire, sapere che lei sta dicendo delle cose o sta cantando o sta facendo un ballo eccetera, e tutto questo tiene legato i 1.000, 2.000, 5.000 spettatori che sono lì sotto a lei, quando scoppia
2: sì,
1: l'applauso
2: certo. Ovviamente che... questa cosa qui dà un po' di, non è tanto brivido perché si è anche molto preoccupati, quindi...
1: No, no, dicevo un brivido, un minimo di ebbrezza, voglio dire, sì, insomma, io...
2: Questo senz'altro lo dà, caspita, non c'è dubbio, però credo che i più grossi rimpianti, e me lo diceva Millì, non so se lei si ricorda...
1: Certamente, ecco, come sarebbe possibile non ricordarsi Millì?
2: Ecco, diceva che poi in effetti quello di cui veramente uno sente nostalgia sono magari le litigate alle prove, quando si sta allestendo uno spettacolo... le battute con l'elettricista piuttosto che
1: la sera della prova generale,
2: sì,
1: l'attesa della prima,
2: sì,
1: sapere
2: ecco,
1: quanta gente c'è in sala.
2: Sono un po' queste piccole lotte, insomma, ecco.
1: Certo, è quell'atmosfera che interessa tanto il pubblico, poi
2: anche
1: perché...
2: Anche perché probabilmente il nostro lavoro sta diventando sempre più una professione, meno, voglio dire, l'artista. Ormai noi non facciamo gli artisti, siamo diventati degli organizzatori, anche un po' ragionieri.
1: No, ma non sarei così pessimista, se
2: no,
1: ha
2: no,
1: ragione,
2: dico,
1: di materiale
2: dico...
1: artistico per organizzatori, ma di materiale che ha la... Il...
2: Sì, ma io lo dico proprio anche così, con, assolutamente non in maniera pessimistica, nel senso che, voglio dire, la diva folle che non c'è, che è in ritardo, che è ubriaca, che non si trova, che fa i capricci, che ha le emicranie, non esiste proprio più perché ha... possibilità di vivere un anno, voglio dire, in questo modo qui, perché
1: certamente
2: dopo
1: no,
2: il tredicesimo
1: ora...
2: mese la mandano a quel paese senza dubbio.
1: Di dov'è Ombretta?
2: E io sono nata a Genova, però sono figlia di milanesi e vivo a Milano.
1: Ecco, quindi è una... di che segno, diciamo, diamo anche
2: ecco,
1: queste...
2: Ecco, questa è una cosa che mi diverte molto, un hobby
1: sì,
2: che ho da tanti anni, l'astrologia.
1: Ah sì? Mi dica allora qualche cosa di lei dal punto di vista... Cioè di che segno è?
2: Io sono della Vergine con ascendente Leone.
1: Quindi significa grande volontà, mi pare, no?
2: Sì, abbastanza, una certa volontà, piedi molto per terra.
1: Grandi rapporti di amicizia, mi pare di capire,
2: sì,
1: di sapere.
2: Sì, anche un certo ottimismo di fondo. Ogni tanto cado in baratre di pessimismo notevoli, ma poi c'è il Leone che mi tira fuori con una ventata di...
1: Posso approfittare, Ombretta, volevo dirle, io sono del Capricorno.
2: Ah, lei è del Capricorno.
1: Sì, e credo che il mio ascendente sia Sagittario.
2: Vabbè, allora anche lei ha aiutato, cioè il Capricorno è un segno molto più, così insomma, un po' più duro, un po' più serio, mentre Sagittario le dà una ventata di...
1: Di follia.
2: Sì.
1: Beh, insomma...
2: Bene, giusto avere due cose, no?
1: Sì, mi pare giustissimo avere queste
2: poi,
1: altre cose.
2: Mi sembrano giusti per i tempi che viviamo. Un pizzico di follia non fa mai male, però bisogna anche essere un po' concreti.
1: Pizzichi di follia credo che ce ne siano parecchi adesso in circolazione,
2: sì,
1: mi pare. Forse, no, durante quest'estate forse un pochino meno, perché il caldo credo che dia anche una certa, un certo abbassamento della propria
2: sì,
1: pressione.
2: Si abbassa la pressione col caldo.
1: Senta, Ombretta, abbiamo fatto una chiacchierata fatta di niente di tutto, di molte cose, e ci siamo quasi mangiati interamente il nostro tempo, ma c'è qualche cosa che lei vuole dire agli ascoltatori, per esempio che le fa piacere ricordare qui questa sera?
2: Ma io sempre di fronte a questa domanda qui rimango bloccata e ciò
1: certo, anche
2: è una
1: follia la...
2: tremenda. Non mi viene in mente niente, poi magari capacissimo fra un quarto d'ora di dire ah ma ecco cosa potevo dire.
1: No, in genere la risposta però... è ringrazio tanto tutti gli ascoltatori
2: e auguro buone vacanze.
1: Il mio pubblico, auguro buone vacanze. E qualcuno domanda che cosa mette per prima cosa nella valigia e niente, si finisce in questo modo. Va bene, ma se fra un quarto d'ora le viene in mente, noi possiamo risentirci in uno dei prossimi giorni e comunicare agli ascoltatori che cosa... Che cosa avrebbe voluto dire Ombretta Colli la sera di lunedì 26?
2: Va bene?
1: Intanto io la ringrazio e le do la buonanotte. È stata davvero molto gentile
2: grazie
1: e molto simpatica.
2: Grazie a lei. Arrivederci, buonanotte a tutti.
1: E buonanotte a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani.
2: Arrivederci.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Dino Cimagalli.
1: And down by the shore an orchestra's play.
2: Eh sì, Begin the Begin, la nostra sigla cantata da Ella Fitzgerald, mi ricorda l'origine del concorso di Miss Italia. Erano gli anni in cui andava Begin the Begin. Bene, questa sera parliamo proprio di Miss Italia, di questo grande fenomeno della vita nazionale che dura da tanti anni, sentiremo tra poco quanti anni. Parleremo quindi di belle donne, delle belle ragazze di oggi, di quelle che sono state le belle ragazze di ieri. E ne parliamo proprio con l'organizzatore del concorso di Miss Italia, Enzo Mirigliani, che è dall'altra parte dell'apparecchio. Pronto, Enzo?
3: Sì, pronto.
2: Ciao.
3: Ciao, come stai?
2: Ben trovato, benissimo, ti sento molto pimpante.
3: Ah, io seguo sempre su gente, diciamo, la storia dei Savoia, ma sei stato veramente bravo, mi sembra tua, no?
2: Eh sì, mia, ma questo adesso non c'entra con il nostro argomento, ti ringrazio.
3: Dico bravo, sei bravissimo.
2: Sì. Ti ringrazio molto, ti ringrazio. E allora, Enzo Mirigliani, io stavo dicendo questa nostra sigla, no? Begin the Begin, e forse ci riporta un po' al tempo degli inizi del concorso di Miss Italia.
3: Sì.
2: Raccontaci da quanto tempo, facci un po' una tua scheda, da quanto tempo sei dentro questo fenomeno, come è nato, quando e così via.
3: Beh, io, diciamo, il mio inizio come agente del concorso Miss Italia è del 1955, però diciamo che soltanto agente regionale, per poi arrivare a diventare, diciamo, il titolare del concorso, e quindi sono circa 35 anni. Non sono io il creatore del concorso, ma bensì due mostri, diciamo, uno del cinema Zavattini e uno della pubblicità di Novillani.
2: Beh, sono due belle firme, eh?
3: Beh, sono due belle firme. Cesare Zavattini dovette lottare poi, diciamo, con quella che era il fascismo, per, diciamo, il concorso con il suo settimanale Signorina Grande Firme. La CVM invece con Dino Villani, 5.000 lire per un sorriso, dove diciamo che anche il successo di questo concorso a Stresa è stato un successo enorme, enorme. Dopodiché divenne il concorso Miss Italia.
2: Ma tu hai detto Zavattini dovette lottare contro il fascismo.
3: Ma sì, lottare, perché il concorso è stato sempre, ha avuto sempre, questo concorso è stato sempre lottato da, diciamo, dei fascisti e antifascisti, e quindi non si sa il perché, si vede che...
2: No, mi viene un po' da ridere, però, scusa, pensare a quelle ragazze dalle lunghe gambe in passerella che interessano la politica, ma perché?
3: Ma che, sai, tutte le cose di questo mondo, le cose per cui la stampa ne parla tanto, succede sempre così. Ma forse perché il fenomeno di questo concorso, che non ha avuto mai, diciamo, un calo, ma è stato sempre un successo enorme. Ma d'altra parte il successo è di queste ragazze che partecipano al concorso, ma senza sperare niente, ma soltanto... È un gioco, diciamo che il concorso Miss Italia è sempre è stato un gioco di queste ragazze che incominciano giocando per poi arrivare come la Lolo Brigida, come la Mancono, come la Loren, come tutti, tanti altre, come la Pampinide, per poi diventare.
2: Già, perché le attrici che tu hai nominato sono uscite tutte da un concorso Miss Italia?
3: Sì, la Coscina, la Sandrelli, insomma, almeno una passerella al concorso Miss Italia.
2: Ecco.
3: Senza parlare degli ultimi, questi di adesso, no?
2: Io volevo arrivarci un pochino piano piano a quelli di adesso, cosa dici? Cioè, io ho avuto questa impressione che 30 anni fa il concorso di Miss Italia fosse una grande cosa, no? Sono usciti da Miss Italia i nomi che tu hai detto poco fa, la Lollo Brigida, la Pampanini, la Mangano e la Loren e così via ancora. Sì. Poi mi sembra che negli anni cosiddetti del boom, negli anni dai 50 e 60, forse ha avuto un calo, no? O dagli anni 60 agli anni 70, diciamo meglio. Adesso però ha ripreso con molto vigore.
3: Ma ti dirò questo, non è che ha avuto un calo il concorso. Allora l'unico vivaio per il cinema era il concorso Miss Italia, no?
2: Sì.
3: Poi perché le ragazze straniere non potevano arrivare in Italia e quindi non potevano fare del cinema, e allora... Ma diciamo che il concorso poi non è che ha avuto... sono le ragazze che hanno cambiato, anziché il cinema, preferiscono fare la modella, la fotomodella, indossatrice, altre cose. Quindi, ma non è che il concorso ha avuto una flessione, non l'ha avuto mai.
2: No, la stampa forse se ne interessava meno, però adesso invece ha ripreso a interessarsene.
3: diciamo che noi abbiamo avuto il 68, che avevo un po' dato così, ma io dai ritagli stampa, che sono sempre 5.000 ritagli stampa, non vedo mai, mi sembra che l'interesse della stampa in un modo, ma forse adesso è più positivo, non lo so, è cambiato il tempo, siamo ritornati agli anni 60,
2: ecco, diciamo,
3: dove si è voglia un po' di pensare, un po' a ridere anziché piangere, insomma, sono, e questo è il fenomeno forse, no?
2: Diciamo che gli anni forse un pochino meno fulgidi sono stati proprio gli anni in cui è esploso il fenomeno del femminismo, quindi la donna oggetto, e quindi sì, era scandaloso che la donna filasse in passerella, che la donna si facesse misurare, cose di questo
3: ma
2: genere.
3: Ma tu pensi che il femminismo per me è veramente esistito? Io non lo so, mi sembra che...
2: Ma è esistito... Sa, credo che sia esistita una serie di fenomeni andati un po' tutti insieme poi sotto il nome di femminismo.
3: Sì.
2: No? Tu sei d'accordo con me?
3: Ah,
2: su questo?
3: Sì, che poi effettivamente questo femminismo io non l'ho visto mai se non con scopi politici e di altre cose, perché non vedo. Noi non l'abbiamo mai visto. Quindi.
2: Insomma, voi di ragazze che venivano lì e che erano ben liete di sfilare sotto occhi mascolini, ne avete sempre viste, ecco, non sono mai mancate.
3: Non sono mai mancate, sì, sì, sì. E sì, adesso naturalmente il fenomeno del concorso Miss Italia è ritornato, come d'altra parte è ritornato Sanremo, tu ricordi che nel 68,
2: certo,
3: 70 Sanremo addirittura, anziché la televisione, dava appena appena qualche cosa nel pomeriggio.
2: Certo.
3: E quindi ero in... Ma Miss Italia, vede, mentre Sanremo senza televisione non esiste, Miss Italia senza la televisione è esistita sempre, cioè vuol dire che è stato un successo giornalistico, è vero?
2: Anche perché Miss Italia si vede e non si sente, invece ah, Sanremo si sente, non si vede.
3: Hai capito? Quindi, quindi il fenomeno è stato... Tu pensi che adesso, mentre una volta le miss arrivavano con la valigia legata con lo spago, con la mamma soltanto, così, adesso arrivano in flotta, accompagnate dal sindaco, dall'assessore, arrivano come arrivano i calciatori, ogni regione accompagna la miss a Salso Maggiore, quindi questa festa veramente della bellezza.
2: Questa festa che per il 1985 è già iniziata, anche se la finale sarà ad agosto, no?
3: Sì, è già iniziata. Noi l'anno scorso siamo arrivati a selezionare circa 25.000 ragazzi.
2: E là, 25.000?
3: 700 selezioni in tutta Italia, che vuol dire molto, no?
2: Cioè, fammi capire, in 700 città e paesi diversi si fanno le selezioni?
3: Sì, sì, cominciando dalle isole, dalla Sicilia, Sardegna, per poi per sì, tutta Italia, quindi. Sono 700-800 le selezioni, questo dipende anche dal tempo, perché tu sai che l'estate è tutto si fa... diciamo nei locali dove c'è questo al mare, in montagna, quindi queste, quindi ecco, siamo arrivati diciamo a 700 selezioni con 25.000 ragazze che hanno partecipato.
2: E com'erano queste ragazze nel complesso?
3: Io dico che non è stato già un peccato lasciarle tutti 25.000 a casa, però la legge è quella che in finale ne devono arrivare 60, però siccome l'anno scorso sì, le ragazze erano tante, abbiamo voluto invitarne almeno 120, e anche quello, sai, la legge è quella lì, ne sono arrivate poi una preselezione dove 60 sono arrivate a Salso Maggiore,
2: e le altre,
3: altre 60 ancora sono ritornate a casa.
2: Le avete buttate via tutte impietosamente.
3: Lo so, ma vede questa legge, a me, sai, è stato un dispiacere enorme, enorme, ma le ragazze, sai, sono contente, per loro basta partecipare, non è che è un gioco, questo gioco che è dell'estate.
2: È un gioco che porta anche lacrime qualche volta, io ho visto delle mancate miss sciolte in pianto, con le mamme che le consolavano, dai, no figlia mia tu sei bella, caro Mirigliani, sei tu che ne hai viste tante di ragazze in questi 35 anni.
3: Il giorno che io farò la storia di Miss Italia
2: e converrà farla forse,
3: quindi,
2: sai,
3: no,
2: quanti aneddoti che hai da raccontare, quante storielle piccole e grandi,
3: sì, storie di gioie. Milani ha già fatto con Vergani, col famoso
2: Orio Vergani, certo, Orio Vergani, lo ricordiamo tutti con affetto,
3: come
2: sì,
3: sono nate 11 Miss Italia. Io sto preparando il seguito ai tempi nostri, insomma.
2: E qui dicevo, tu che in 35 anni ne hai viste veramente tante, tante, tante di ragazze, qual è secondo te veramente la Miss Italia ideale? Cioè, non come si chiama, come dovrebbe essere fatta?
3: Beh, vede, io non ho avuto mai la Miss Italia, diciamo così, ognuno di noi ha la propria donna, è vero? Tu, io, un altro, e quindi io posso dire che la mia Miss Italia non è stata ancora eletta. Come deve essere la ragazza?
2: Uh-huh.
3: Beh, io dico che la ragazza deve essere una ragazza non montata, una ragazza che praticamente rappresenta la bellezza italiana, ma veramente quella bellezza italiana, e che praticamente ha quel fascino mediterraneo.

0: loro hanno bisogno di questa bellezza nordica, di questo, capito? E questo è un po',
1: Nessuna Miss Italia mi è diventata Miss Universo.
0: no, è solo dalla Daniela Bianchi, se tu non so si ricordi
1: Sì,
0: Daniela
1: certo,
0: Bianchi, che è
1: io sono
0: sposata con quell'armatore, arrivò seconda,
1: giornalista di Rotocalco, come faccio a non ricordare Daniela
0: ecco
1: Bianchi?
0: appunto. E poi un'altra terza è stata Cinzia Lenzi di Pescara.
1: In tempi recenti,
0: Sì.
1: direi.
0: Poi ecco, una sesta Federica Moro.
1: Sì, questo non lo
0: Che
1: ricordo.
0: vuol dire molto, sai, arrivare a seconda Miss Universo,
1: Senti, Enzo Mirigliani, come si fa? Ecco, se una ragazza in ascolto volesse partecipare al concorso, cosa deve fare?
0: Beh, se vuol partecipare al concorso, ti ripeto, in tutta Italia ci sono 700
1: Ma come
0: selezioni.
1: si fa a sapere dove si deve andare materialmente? Cioè, una ragazza di Cefalù, dico per dire Cefalù, è il primo nome che mi viene in mente, a chi si deve rivolgere?
0: Niente, perché i nostri agenti regionali già sono partiti con la
1: Ah, ho
0: pubblicità,
1: capito,
0: i
1: sì.
0: giornali, diciamo, i quotidiani regionali hanno già l'elenco delle prime manifestazioni, perché anche per loro questo vuol dire molto. I quotidiani si devono interessare di quello che avviene nelle regioni. Secondo me Miss Italia è
1: Certo.
0: un fatto importante. E allora loro sanno dove avvengono le manifestazioni perché c'è un calendario delle manifestazioni.
1: Ho capito. E l'età minima per partecipare qual è?
0: Diciamo, l'età minima per Miss Italia deve essere 17 anni. Ecco
1: 17, ma la miss dell'anno scorso ne aveva meno.
0: appunto, salvo poi un'eccezione che io posso dare una regola a questo, diciamo, ma dovrebbe avere 17 anni, ma noi
1: Ah.
0: assegniamo il titolo di eleganza cinema che possono avere pure 16
1: Cioè, tu
0: anni.
1: puoi dare la dispensa, come il Papa per i matrimoni, insomma.
0: Eh sì, vedendo questa Miss Italia che è bellissima, non aveva 17 anni, però ne dimostra 18, quindi è una
1: Senti,
0: ragazza matura, infatti è sempre in giro, perché non assosta, incomincia tutti i mesi è in giro perché va come diciamo,
1: ambasciatrice.
0: come matrina, come tutte queste cose qui nelle selezioni, quindi
1: Senti,
0: c'è.
1: Mirigliani, l'età massima cos'è? 80-85?
0: No, l'età massima,
1: No.
0: oggi la ragazza a 25 anni non partecipa più se non a un altro concorso che è la donna
1: Sembra di
0: ideale,
1: essere in Africa, dove la donna a 25 la butti proprio.
0: no? No,
1: No.
0: è così, ma è cambiato, vabbè che si dice sempre così, ma tu sai che diciamo la Bosè aveva solo 16 anni, no?
1: Sì,
0: E
1: certo.
0: allora la maggiore età era 21 anni, no?
1: Sì. Sai, tu hai mai pensato di fare Mister Italia, per
0: Dunque,
1: esempio?
0: senti, io volevo dirti questo. Alla conferenza stampa dello scorso anno io appunto ho lanciato. Noi da 2 anni già stiamo eleggendo un lui, che non lo chiamiamo mister né miss, lo chiamiamo lui. Lui che vuol dire tutto, vuol dire ragazzo per il cinema, fotomodello, vuol dire un po' tutto.
1: Un po'
0: Quindi lo
1: tutto.
0: chiamiamo nel lui. E quest'anno viene eletto ufficialmente con la fascia in tutte le selezioni. Quindi 700 selezioni, 700 poi ragazze che vengono elette. Ma questa idea è venuta l'anno scorso a me, perché allora il ministro Spadolini, non so, tu hai letto che ha negato a noi di avere i cadetti a Salsomaggiore,
1: Sì,
0: cadette che sono quelle che poi accompagnano le ragazze in palcoscenico, no?
1: sì.
0: Allora quest'anno il 2 viene eletto ufficialmente.
1: Leggete Spadolini, lui ideale, no?
0: Sì. E allora quest'anno ufficialmente arriveranno 20 di ragazze elette nelle regioni d'Italia. Il concorso da quest'anno, il concorso diventa ufficiale,
1: Ho
0: quindi
1: capito.
0: lui che poi diventa lui d'Italia o il bello d'Italia,
1: Quindi
0: adesso
1: abbiamo
0: vediamo.
1: dato anche questa notizia in anteprima alla
0: Sì,
1: telefonata.
0: questo veramente in anteprima, quindi doveva essere la conferenza stampa, ma
1: Beh, l'abbiamo data un pochino prima. Senti Enzo, un'altra cosa, tu hai nominato poco fa un altro concorso di cui ti occupi, la donna ideale. Tu fai anche Misty Neger, oltre che la donna
0: no, no,
1: ideale.
0: io ho un concorso per giovanissimi, si chiama Ragazza
1: Ragazza
0: Incambiabile.
1: in, è vero, esatto. E quella per giovanissime.
0: Sì. E quello alla finale a San Benedetto del Tronto,
1: Sì.
0: il 23-24 agosto.
1: Ho capito.
0: Quindi una ragazza, diciamo, che dovrebbe essere dotata di belle gambe, ma non solo belle gambe, ma il corpo, poi, diciamo, tutte, deve essere in armonia con le gambe e il corpo.
1: Sono una di quelle che fanno girare gli uomini quando passano.
0: Sì,
1: Perché ancora si
0: perché
1: girano gli uomini, sai?
0: il concorso ha avuto molto successo, siamo alla terza edizione, vediamo che ha avuto successo, quindi.

0: Sì, continuate, giustamente. Senti, invece la donna ideale, questo mi interessa molto. Beh, perché vorrei capire che vuol dire ideale.
1: Oggi è difficile parlare di donna ideale, non è facile, perché come si fa oggi a dire qual è la donna ideale e cosa deve avere? A differenza dell'anno scorso, di 2 anni fa, 3 anni fa, per me la donna ideale, che non era poi, io non organizzavo questo, l'anno scorso per la prima volta mi sono interessato della donna ideale, ti ripeto, non è un concorso facile, perché la donna ideale una volta si eleggeva solo in base a quello che si doveva fare in casa, cucinare, stirare, fare la spesa. Per me quello non è una donna ideale, è una donna schiava, no?
0: Eh beh, c'è stato il 68 anche per questo.
1: Come?
0: C'è stato il 68, dico, anche per questo.
1: Ecco, allora per me la donna ideale deve essere quella donna che oltre a saper fare in casa, curare i figli, il marito, la casa, deve essere una donna che sa tutto, almeno che diciamo non è solo la donna la cuoca, ma deve essere una donna impegnata, una donna che sa di letteratura, che sa di politica, che sa un po' di tutto.
0: Sì, che sa anche superficialmente, ma insomma.
1: Quindi per me la donna ideale deve essere. È già difficile parlare della donna ideale.
0: Insomma, Enzo Mirigliani, la donna ideale, diciamolo, è colei che sta ascoltando in questo momento il nostro programma.
1: Ecco,
0: le ascoltatrici della telefonata sono tutte donne ideali.
1: Sono tutte donne ideali, esatto.
0: E salutiamole allora, le salutiamo. Ecco. E anche gli ascoltatori maschi. Salutiamo tutti i camionisti che in questo momento ci ascoltano in autostrada. Noi abbiamo molti ascoltatori in automobile, sai?
1: Sì?
0: Moltissimi sui camion in automobili, e approfittiamo di questi 15...
1: Di salutare i nostri amici che sono sulle strade, autostrade, no?
0: Certo, e stiamo anche concludendo proprio il nostro colloquio, perché sono le 11:26 minuti e 56 secondi. Tra pochi secondi ci salutiamo. Anzi, salutiamoci subito.
1: Io ti ringrazio.
0: Io auguro molta fortuna ai tuoi concorsi, a Miss Italia in particolare. E ti auguro anche una buona domenica.
1: E grazie a te.
0: Ciao Mirigliani. E io ricordo agli ascoltatori, mentre parte la sigla in sottofondo, che domani sera, domenica, la telefonata non va in onda perché l'opera lirica si prolunga un pochettino. Quindi l'appuntamento di Dino Cimagalli è per lunedì sera alle 23:00.

testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa è un involucro vuoto, dentro il frigo la desolazione, con la radio che strappa le vene passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Sarà forse l'eterna paura di stare da soli e vedersi invecchiare. Basterebbe il sorriso di mamma, il fedele abbaiare di un cane. Ed invece si deve cercare, bisogna cercare per farsi del male.

nessun sentimento che sia totalmente sotto il mio controllo. E mi chiedo perché il mio cervello mi fa solo e soltanto domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è come un gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Me lo merito questo silenzio, il pane raffermo, il marcio di un uomo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene di aver sbagliato, che il dolore causato ritorna e quando ritorna si è già triplicato.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Your beliefs form reality. Your individual beliefs and your joint beliefs.
1: Le tue convinzioni formano la realtà. Le tue convinzioni individuali e quelle condivise con gli altri. Se credi, in termini molto semplici, che le persone abbiano buone intenzioni nei tuoi confronti e ti tratteranno con gentilezza, allora sarà così. E se credi che il mondo sia contro di te, allora questa sarà la tua esperienza. Se credi che inizierai a deteriorarti già a 22 anni, allora così accadrà. E se credi di essere povero e che lo sarai sempre, allora la tua esperienza ti fornirà continuamente prove di questa convinzione. Le tue convinzioni ti guardano in faccia quando ti osservi allo specchio. Esse formano la tua immagine. Non puoi sfuggire alle tue convinzioni. Sono però il mezzo attraverso il quale crei la tua esperienza. Quando vi parlo delle convinzioni, pensate subito a quelle negative. Vedete, il semplice fatto della vostra esistenza parla anche delle vostre convinzioni positive. Perciò non intendo invitarvi a concentrarvi soltanto sulle convinzioni negative che mantenete con tanta insistenza. Voglio che vediate dove le vostre convinzioni entrano in conflitto tra loro. Voglio che esaminiate tutti i principi fondamentali che guidano questa vita, la vostra mente cosciente e i suoi contenuti. Tutti voi siete orgogliosi di essere creature coscienti. Eppure percepite e comprendete molto meno di quanto crediate.
2: È la voce di Jane Roberts, nata a Saratoga Springs l'8 maggio 1929 e scomparsa nella stessa cittadina il 5 settembre 1984. Scrittrice, poetessa e medium statunitense, autrice feconda di poesie, romanzi e saggi. Jane Roberts ha raggiunto una vasta notorietà in seguito alla pubblicazione, a partire dal 1970, dei libri riguardanti le sue comunicazioni in trance con l'entità Set. Anche in questo caso, come per Chico Xavier, parliamo di scrittura automatica o psicografia. Attraverso la Roberts in stato di trance, l'entità ha dettato numerosi testi fondamentali, noti anche come Set Material, che esplorano temi come la multidimensionalità dell'anima, la reincarnazione e la creazione della realtà attraverso le proprie convinzioni. Ma tutti questi aspetti li approfondiremo nel corso di questa puntata di Medium sugli intermediari tra mondo visibile e mondo invisibile, condotta da Giacinto De Caro e
3: Elisabetta Lupano.
2: Tutto ebbe inizio nel 1963, mentre Jane e il marito stavano usando una tavola Ouija per scrivere un libro sulla percezione extrasensoriale. Improvvisamente le lettere iniziarono a comporre messaggi coerenti da parte di un'entità che si faceva chiamare Set. Invece di definirsi un'entità divina o un maestro asceso, Set si descriveva semplicemente come un'energia appartenente a tutto ciò che è, all that is, che aveva superato la necessità di reincarnarsi in un corpo fisico. L'insegnamento principale delle comunicazioni di Set a Jane Roberts è un aspetto comune ad altri medium nel tempo. In pratica le comunicazioni trasmesse spiegano che la coscienza crea la materia e che ognuno modella la propria realtà fisica attraverso le proprie credenze, emozioni e pensieri. Questo concetto è riassunto nella sua celebre frase «Tu crei la tua realtà». Durante la canalizzazione Jane entrava in uno stato di trance profonda ed il marito, Robert Butts, ha trascritto e archiviato ogni singola sessione per oltre 20 anni. C'è da dire che non c'era solo Set a manifestarsi attraverso Jane Roberts, perché la scrittrice e poetessa ha canalizzato anche altre personalità, fra cui Frank Winters e Sumari, considerati aspetti di vite parallele della sua stessa anima. Ecco, certo, Elisabetta Lupano, con Jane Roberts vi sono numerosi aspetti da approfondire e scoprire, e sarà questo un interessante viaggio. Allora, con quale aspetto è importante iniziare dalla sua prospettiva di osservazione come studiosa del mondo metafisico?
3: Intanto stiamo vedendo che sono in ballo tematiche estremamente contemporanee. Ultimamente stiamo sentendo tantissimo questo concetto che la coscienza crea la nostra realtà e sì, che è importantissimo renderci conto che ciò che noi pensiamo è ciò che poi noi creiamo,
2: sì.
3: Che è sempre stato così da sempre, ma oggi ne stiamo toccando sempre di più con mano, ne stiamo facendo
2: esperienza
3: sempre di più. Ed è interessante perché sono anche queste tematiche sono importanti perché ci aiutano a riflettere, ci aiutano a prendere coscienza che siamo comunque responsabili della nostra stessa esistenza, che non c'è niente al di fuori di noi, che se accade qualcosa è perché una parte di noi la vibra quell'esperienza. Siamo completamente connessi a tutte le nostre memorie, lo vedremo nel corso della puntata, ci sono degli apporti audio interessantissimi rispetto, sì, a ciò che noi portiamo come bagaglio esperienziale. Quello che viviamo è frutto non solo di ciò che pensiamo oggi, ma soprattutto del bagaglio esperienziale, delle memorie del passato, che continuano ad essere parte del nostro pensiero e le continuiamo a riperpetrare, e fa sì che questo crea una realtà limitata secondo le nostre credenze, purtroppo. Però la bellezza qual è? E la bellezza è poterci rendere conto di questo per poter cambiare un pezzetto alla volta quella che sembra essere a volte una vita difficoltosa, a cui troviamo delle spiegazioni, a cui attribuiamo delle colpe che in realtà non sono esterne, ma non ci sono delle colpe vere e proprie, ma sono dei condizionamenti che piano piano possiamo scardinare, e da lì possiamo iniziare a lavorare su quella che è la realtà che noi desideriamo, la vita che noi desideriamo per noi stessi. Quindi ci sono tante tematiche interessanti, ce n'è una, mi dilungo un secondo di più. Quando qui dice che l'entità Seth si manifestava attraverso Jane Roberts perché la scrittrice e poetessa ha canalizzato anche altre personalità, considerate, sì, aspetti di vite parallele della sua stessa anima.
2: Sì.
3: Attenzione, questo è un concetto potentissimo e interessantissimo rispetto a quello che la nostra anima ha in, come dire, nel suo bagaglio. Quindi che cosa significa? Significa che noi siamo ancora in grado di poter comunicare con frammenti di esperienze di vita che la nostra anima ha vissuto nel passato?
2: E Elisabetta Urbano, una domanda si pone d'obbligo: ma lo spazio-tempo allora?
3: Lo spazio-tempo non c'è.
2: Non c'è.
3: Non c'è. Pertanto la cosa incredibile è questa: assolutamente sì, noi siamo in grado di poter comunicare, attingere delle informazioni di vite passate a cui che magari noi stessi abbiamo vissuto come un altro tipo di personalità, un altro tipo di persona, a cui possiamo ancora fare riferimento, perché quella esperienza esiste ancora, perché l'anima è eterna.
2: E quindi attingiamo da questo database
3: ancora
2: personale, in questo caso non universale.
3: Esattamente, perché queste guide con cui lei comunicavano erano porzioni della sua anima che avevano vissuto in un altro tempo, in un'altra dimensione, in un altro spazio-tempo, che però comunicavano ancora con lei. Era come se lei comunicava ancora con se stessa rispetto ad una vita passata.
2: Certo, possiamo dire che sull'aspetto spirituale siamo ancora molto indietro, eh?
3: Però abbiamo bisogno di iniziare ad aprire queste scatolette dentro di noi,
2: sì,
3: e uscire fuori da questo aspetto logico, perché non possiamo umanizzare, secondo la nostra logica, degli aspetti,
2: sì,
3: che sono sempre stati così.
2: Sì, sì.
3: Dobbiamo solo portarli lentamente in coscienza.
2: Senta Elisabetta Urbano, una domanda, scusi, ma qui i contatti sono tanti, le persone ci scrivono poi, ma in questo caso, ecco, questo, le tue convinzioni formano realtà, diceva Jane Roberts, ispirata da Seth nel primo audio,
3: sì.
2: Come ci prepariamo il nostro cammino? E anche in questo c'è sempre il nostro libero arbitrio di Sant'Agostino?
3: Ciò che pensi crei, quindi il tuo libero arbitrio intanto è accorgerti di ciò che pensi. Perché se pensi di essere un povero, avere una,
2: sì,
3: mentalità di scarsità, e continui sempre a pensare quello perché provieni da quel sistema familiare, provieni da quelle memorie, tu pensi che per te non c'è altro se non quel tipo di vita. Non puoi immaginare che puoi uscire fuori da un condizionamento all'interno del quale hai sempre respirato quell'informazione. Quindi per poter far questo hai la possibilità di cambiare il tuo pensiero, e quindi c'è un libero arbitrio, assolutamente sì, che è quello di uscire fuori da un condizionamento che purtroppo è solo mentale, cioè è un'illusione,
2: sì,
3: della tua mente.
2: Una sorta di Matrix, scusi.
3: Esattamente.
2: Va bene, continuiamo con gli apporti, andiamo su un secondo apporto sempre di James Roberts, sulla comprensione della coscienza e quanto è importante questo.
0: So I did not mean you to concentrate upon the negative beliefs that you have with that in mind.
1: Solo ora state iniziando a comprendere quanto sia vasto il contenuto della vostra coscienza. Tutto è a vostra disposizione. Le vostre convinzioni non sono nascoste. I pensieri, i sentimenti e le emozioni che dirigono la vostra esperienza non sono rinchiusi in oscuri recessi della mente. Sono presenti, accessibili, se siete disposti a osservarli. Tutto ciò che siete è disponibile alla vostra consapevolezza. E tutto, a suo modo, è creativo e costruttivo. È lì perché possiate riconoscerlo e utilizzarlo. Le paure e i fantasmi che immaginate nascosti nell'inconscio non si trovano nelle sue profondità. Non avete bisogno di scavare nel passato per trovarli. Non siete prigionieri del vostro passato, né di questa vita né di altre vite. Non siete vincolati da antiche promesse, da destini inevitabili o da forze che vi dominano. Siete esseri coscienti e liberi. Quando comprenderete davvero questa libertà, non temerete più ciò che appare inspiegabile. Sarete in grado di accogliere con serenità le informazioni provenienti sia dal mondo esterno sia da quello interiore, sentendovi sicuri della vostra identità e della vostra realtà. È importante comprendere che non siete alla mercé dell'ignoto. Non siete vittime di eventi fuori dal vostro controllo, siano essi psicologici o fisici. Partecipate attivamente alla creazione della vostra esperienza. Come vi ho detto, c'è ben poca differenza tra credere che la vostra vita presente sia determinata da avvenimenti accaduti nella prima infanzia e credere che sia determinata da vite passate.
0: And it is all there for you to see, and use, and recognize.
2: Elisabetta Urbano, le vostre convinzioni non sono nascoste, i pensieri, i sentimenti e le emozioni dirigono la vostra esperienza e non sono rinchiusi in oscuri recessi della mente. Ecco, ma come possiamo imparare e riuscire a osservarli?
3: Con la presenza, con l'osservazione di noi stessi, accorgendoci di quali sono i nostri pensieri, accorgendoci di come noi ci muoviamo come se fossimo decresciti sulla ruota, in maniera automatica. L'automatismo ci governa.
2: Sì.
3: E l'automatismo non può essere cambiato se non lo osserviamo. Quindi abbiamo bisogno di essere presenti, di tornare ad essere presenti a noi stessi e di accorgerci qual è il movimento per poter cambiare un pezzetto alla volta uno schema che in realtà governa tutto il nostro sistema.
2: Quindi dovremmo fare più, diciamo, esercizio introspettivo sul
3: certo.
2: Se superiore, sul quello
3: perché
2: che siamo.
3: Infatti abbiamo ascoltato che dice le emozioni sono a vostra disposizione, sono sempre
2: sì,
3: lì, non avete
2: sì.
3: bisogno di fare chissà che cosa.
2: Sì.
3: Quindi noi sappiamo che proviamo delle sensazioni, a volte sono anche scomode le sensazioni che l'essere umano prova, nella
2: sì.
3: maggioranza dei casi sono molto scomode.
2: Sì.
3: Queste sensazioni dove vanno a finire? Noi le mettiamo da parte perché non vogliamo entrare in contatto con ciò che può crearci dolore o sofferenza o che può essere proprio scomodo. Però questo è l'unico modo, questa è l'unica via che noi abbiamo per poter modificare la nostra vita.
2: Elisabetta Urbano, Jane Roberts parla spesso di channeling. Ecco, perché non usa la parola medianità? C'è un motivo specifico?
3: Sì, il motivo è molto, molto chiaro e va spiegato così che i nostri ascoltatori possano comprendere. Di solito chi utilizza la parola channeling afferma di entrare in comunicazione con delle entità spirituali che possono essere figure non fisiche, quindi degli
2: sì.
3: angeli, maestri di luce, entità spirituali, come nel caso di Seth. La comunicazione medianica invece è più riferita ai nostri cari che sono nell'oltre, quindi ai defunti, quindi la differenza è proprio questa.
2: Quindi c'è una significativa, importante
3: sì.
2: differenza
3: sì, sì.
2: in qualche modo. E noi continuiamo con gli apporti, sempre Jane Roberts ispirata dall'entità Seth. Ecco, qui parla, e poi lo approfondiamo, delle anime che non sono in conflitto tra loro e ognuno di noi poi sulla unicità di ognuno di noi, ecco, poi a livello spirituale poi
3: sì.
2: ne parliamo meglio.
0: Your godliness speaks.
1: Il parlare graduale verso l'originale non riguarda i nomi. Comprendere questo significa lasciare andare l'idea del singolare come qualcosa di rigido. Le anime non sono in conflitto tra loro. Non sei ciò che viene considerato scarto e non stai semplicemente ripetendo qualcosa in modo personale. Piuttosto, esprimi una unicità autentica in ogni istante, mentre ti muovi verso ciò che ami. Ogni momento è fondato in modo appropriato, così come ciò che ami, qualunque forma esso assuma. La tua identità è per sempre originale e non conosciuta al regno delle definizioni. È composta da elementi e da molecole che a loro volta sono uniche, originali e non riducibili a categorie del mondo ordinario. Il modo di colui che guida la terra è una gioia e una rotazione di benedizione. E coloro che ti dicono che la vita fisica è malvagia non sanno di cosa stanno parlando. E coloro che ti dicono che esiste il peccato originale non comprendono che cos'è la creazione originaria. Come ti ho detto prima, coloro che ti parlano in termini di colpa, in qualunque forma, ignorali. Coloro che ti dicono che sarai spirituale senza divisione non comprendono la grande natura spirituale e logica del tuo essere. Non hanno ascoltato l'anima del tuo organismo fisico. Non hanno il sogno nella loro mente che usa il neurone tipico. Non hanno brillato nei loro giorni come stelle. E le loro anime parlano questa notte. Loro che credono che l'esistenza sia oscura. Apri la luce e vedrai la realtà che conosci, e lascia andare coloro che ti portano in altre realtà prive di amore, dove Dio è ego, che viene allo spirituale per una ragione. Hai creduto di non avere nulla. Stai usando consapevolmente, la tua mente sta usando, e usa la tua gioia e il tuo sorriso. Ora, ciò che sto per dirti è per te. Ascolta il giusto e sii puro e rendilo a livello dei pensieri e delle sensazioni, poiché questo guiderà il mondo verso il mondo. Ma dimentica la tua profondità e non temere le ombre. E dimentica ciò che ti è stato detto su ciò che Buddha sapeva, e che sia la tua vita ciò che riempie la pienezza della tua fede.
0: You are spirit. Express yourselves to the miraculous joy of flesh, who create the creation unknown in your terms before.
2: Elisabetta Lupano, Jane Roberts si dice che le anime, attraverso appunto sempre ispirata da Seth, non sono in conflitto tra loro e che la unicità autentica in ogni istante del nostro spirito. Ecco, cosa significa che ogni essere umano ha la sua unicità?
3: Allora, intanto in questo apporto che abbiamo ascoltato c'è una ricchezza di contenuti incredibile. Veramente veicolati da un'entità superiore, perché mette insieme tante cose, ci si potrebbe fare solo una puntata solo su questo apporto che abbiamo ascoltato. Noi abbiamo la possibilità di accorgerci della grandezza della nostra anima sempre e di iniziare a pensare che siamo unici. Più che unici, forse mi piace pensare che siamo singolari, cioè che ognuno di noi è incredibile per quello che è, nasce con un compito, ha una missione, ha dei talenti, ha dei doni, funziona in un modo completamente diverso da un'altra persona. Purtroppo oggi la nostra società ci chiede continuamente di paragonarci.
2: Sì.
3: E questo aspetto non ci fa riconoscere ciò che noi siamo, ma ci fa sempre sentire più piccoli di quello che siamo, perché cerchiamo sempre di paragonarci agli altri, di emularci, che se non siamo tutti uguali non funzioniamo, non andiamo bene, ma in realtà bisogna proprio rientrare dentro di noi, riconoscere quelli che sono i nostri talenti, le nostre doti, le nostre particolarità e manifestarle sulla realtà, su questo piano, perché in realtà questo è il compito, il progetto che la nostra anima ha. Per cui quando facciamo questo noi perdiamo tantissimi aspetti di noi stessi, perché non li vediamo più, siamo più attratti nel vedere se siamo uguali agli altri.
2: E questo per renderci parte e sentirci parte poi in qualche modo del contesto.
3: Esatto,
2: che è anche un'esigenza
3: molto
2: umana,
3: limitata, ma molto piccola, anche molto fragile dell'essere umano, perché l'essere umano ha bisogno di vedere la sua unicità, ricontattare la parte più profonda e unirsi ad una fonte universale, e quindi l'unica fonte a cui noi possiamo fare riferimento è quella, una fonte divina, perché siamo lo stesso specchio, siamo un frammento, siamo un'estensione della voce di Dio.
2: Elisabetta Lupano, per i suoi studi e la sua ricerca, in questo apporto che cosa altro di importante ha colto che possiamo dire, spiegare in modo sintetico naturalmente, che lei... altri aspetti importanti?
3: Sicuramente che non dobbiamo fare riferimento a nessun guru, a nessun maestro, perché noi siamo i maestri di noi stessi. Quando dice dimentica ciò che il Buddha sapeva di sapere, perché comunque anche quello è un aspetto. Il Buddha professa un suo aspetto religioso, il musulmano una fa riferimento ad un'altra prospettiva. Tabula rasa di tutto, e quindi porta dentro di te che cosa? La vera autenticità, porta dentro di te la tua verità e crea il mondo perché si crea il vero mondo. Ma attraverso cosa? Semplicemente l'essere umano e il riconoscimento della sua vera parte spirituale, della sua natura autentica e pura.
2: Elisabetta Lupano, perché poi dalla propria esperienza, la propria esperienza appunto del singolo in questo caso, portata alla conoscenza, al database universale, aiuta a crescere e a evolvere a tutti.
3: Assolutamente sì, se ognuno di noi evolvesse aiuterebbe l'altro ad evolvere, quindi sarebbe...
2: Siamo tutti collegati in qualche modo.
3: Siamo tutti collegati, quindi faremo un enorme favore anche al nostro vicino, per così dire, perché la nostra energia che cambia, la sua frequenza, la sua vibrazione cresce, in automatico possiamo essere fonte di ispirazione per qualcun altro. Proprio per chi? Per chi è semplicemente accanto a noi, anche all'interno dello stesso nucleo familiare possiamo fare questo.
2: Certo. E allora andiamo avanti con gli apporti, andiamo con un'altra testimonianza, sempre ispirata da Seth, dall'entità Seth di Jane Roberts. E molti credono che il mondo non sia sicuro e che io mi devo proteggere dal mio sé. Ecco, qui è un altro grande tema. Ascoltiamo e poi ne parliamo.
4: Your godliness speaks.
1: Il parlare graduale verso l'originale non riguarda i nomi. Comprendere questo significa lasciare andare l'idea del singolare come qualcosa di rigido. Le anime non sono in conflitto tra loro. Non sei ciò che viene considerato scarto, e non stai semplicemente ripetendo qualcosa in modo personale. Piuttosto, esprimi una unicità autentica in ogni istante, mentre ti muovi verso ciò che ami. Ogni momento è fondato in modo appropriato, così come ciò che ami, qualunque forma esso assuma. La tua identità è per sempre originale e non conosciuta al regno delle definizioni. È composta da elementi e da molecole che a loro volta sono uniche, originali e non riducibili a categorie del mondo ordinario. Il modo di colui che guida la terra è una gioia e una rotazione di benedizione. E coloro che ti dicono che la vita fisica è malvagia non sanno di cosa stanno parlando. E coloro che ti dicono che esiste il peccato originale non comprendono che cos'è la creazione originaria. Come ti ho detto prima, coloro che ti parlano in termini di colpa, in qualunque forma, ignorali. Coloro che ti dicono che sarai spirituale senza divisione non comprendono la grande natura spirituale e logica del tuo essere. Non hanno ascoltato l'anima del tuo organismo fisico. Non hanno il sogno nella loro mente che usa il neurone tipico. Non hanno brillato nei loro giorni come stelle. E le loro anime parlano questa notte. Loro che credono che l'esistenza sia oscura. Apri la luce e vedrai la realtà che conosci, e lascia andare coloro che ti portano in altre realtà prive di amore, dove Dio è ego, che viene allo spirituale per una ragione. Hai creduto di non avere nulla. Stai usando consapevolmente, la tua mente sta usando, e usa la tua gioia e il tuo sorriso. Ora, ciò che sto per dirti è per te. Ascolta il giusto e sii puro e rendilo a livello dei pensieri e delle sensazioni, poiché questo guiderà il mondo verso il mondo. Ma dimentica la tua profondità e non temere le ombre. E dimentica ciò che ti è stato detto su ciò che Buddha sapeva, e che sia la tua vita ciò che riempie la pienezza della tua fede.
4: You are spirit. Express yourselves to the miraculous joy of flesh. who create the creation unknown in your terms of a war.
2: Elisabetta Urbano, quindi in assoluto l'individuo non è malvagio e non necessariamente dobbiamo difenderci da nemici esterni. E allora su quale base possiamo fare affidamento?
3: Sulle basi nostre, il vero nemico ce l'abbiamo dentro. Questo è un concetto abbastanza ridondante, sono parole che forse molti di noi conosciamo, ma quanti di noi veramente pensano che se c'è qualcosa di oscuro non è fuori ma è dentro? Quanti di noi possono essere in grado oggi di dire sì, questa è la mia ombra, questo appartiene a me? Quasi nessuno, perché noi non riusciamo a vedere quelle che sono le nostre vere proiezioni mentali e riconoscerli come degli aspetti d'ombra della nostra esistenza.
2: Quindi dovremmo
3: fare... Perché la mente comunque quando vive qualcosa di sgradevole lo rimuove.
2: Sì.
3: E quindi immaginiamo che bisogna andare a scavare di nuovo e torniamo sullo stesso concetto. Quindi che cosa accade? Che siccome questa roba è dentro di noi e quello che noi dentro profondamente lo sentiamo, lo vibriamo, la realtà ce lo manifesta, ce lo porta di nuovo davanti per farcelo elaborare. Per cui quando poi la realtà ci porta davanti determinate situazioni che possiamo considerare come pericolose, da cui difenderci, eccetera, non ci fermiamo mai a pensare che quella realtà che vediamo è uno specchio del nostro sentire, della nostra ombra interna. E quindi troviamo sempre un capo espiatorio fuori di noi e anziché ripulire, lasciare andare quegli aspetti, quei refusi della nostra vita, della nostra personalità, per poi spianarci un campo davanti a noi che può essere sicuramente più gradevole o con delle condizioni che ci permettono di continuare ad andare avanti e manifestare totalmente e pienamente l'essenza della nostra anima.
2: Le posso fare una metafora brevissima? Andando in mare aperto, noi cerchiamo in qualche modo di difenderci e di avere una barca, un'imbarcazione particolarmente significativa che ci possa difendere dai marosi. Ecco, in questo caso noi pensando, in modo purtroppo a volte errato, che tutto è malvagio, cerchiamo di difenderci. Allora, non pensando che tutto è malvagio, come possiamo navigare in mare aperto e trovare una tranquillità, una serenità, insomma comunque...
3: Riconoscere il potere che abbiamo. Il potere che abbiamo è talmente grande, talmente forte, talmente incredibile, che le persone nella maggioranza del tempo danno questo potere e lo mettono nelle mani di qualcun altro. Basta solo pensare quante volte le persone chiedono agli altri che cos'è che io dovrei fare nella mia vita, che mi consigli di fare, ma è roba tua, è la tua vita, sei tu che ti devi chiedere cos'è che ti dà piacere, cos'è che ti dà gioia, cos'è che ti dà felicità, dov'è che trovi la tua passione, dov'è che la tua anima ti bussa tutti i giorni sulla schiena e ti dice fammi cantare, fammi ballare, fammi divertire, dov'è questo movimento?
2: Diciamo che bisogna ascoltarsi e avere una crescita evolutiva che permetta poi di decrittare le proprie capacità.
3: Esattamente.
2: Perché altrimenti io faccio ricorso a lei, chiedo a lei che cosa devo fare. Però non è, forse devo fare un percorso mio interno,
3: esatto,
2: che ancora non sono in grado di fare.
3: Anche perché probabilmente io dico, potrei rispondere con quello che è il mio pensiero,
2: sì,
3: un pensiero assolutamente individuale,
2: certo,
3: soggettivo, che non ha nulla a che fare magari con la potenzialità della tua anima o con,
2: certo,
3: quello,
2: certo,
3: che è più profondamente dentro di te. Questo è un grande male, secondo me lo dovrebbero insegnare nelle scuole, aiutare i ragazzi a comprendere quali sono i propri talenti, cioè quali sono i propri aspetti positivi della propria personalità, qual è il tuo talento, che sai fare?
2: Che sai fare? Cosa ti senti? Cosa ti senti fare?
3: Nello zainetto con cui sei atterrato sulla terra, che c'era dentro?
2: Sì.
3: Che puoi dire io so fare questo è il mio talento, so ascoltare, so comporre, so dipingere, so stare nel silenzio, che sai fare?
2: Che questo poi per concretamente e razionalmente è utile anche nella vita terrena, cioè nel senso che per non fare errori di scelte che poi si rivelano errate, sbagliate o comunque deformate, diciamo.
3: Perché errate, diciamo, sono esperienze,
2: esperienze,
3: perché la nostra anima ha bisogno di fare esperienze, altrimenti saremmo noiosi. Immaginate, ci svegliamo la mattina e tutta la vita pensiamo la stessa cosa, facciamo la stessa cosa, non ci sarebbe crescita. Noi dobbiamo avere degli ostacoli da saltare perché dobbiamo imparare a sgambettare.
2: Dei test sì, però dei test insomma, come dire, limitati, insomma,
3: che
2: test...
3: cosa ci siamo creati,
2: certo.
3: abbiamo deciso di che test abbiamo deciso di ricevere quando ci siamo incarnati sulla Terra.
2: Elisabetta Lupano è un po' difficile, un po' complesso, diciamo, questo aspetto. Continuiamo, Elisabetta, a fare ascoltare la voce di Jane Roberts. In questo apporto, finché si crede che si vive in un universo instabile e il sé sia difettoso, noi abbiamo una visione, diciamo, che può essere distorta di quello che poi è in realtà, ed è importante considerare che si vive in un universo sicuro, ma poi ne parliamo meglio.
0: And each of you, to some degree or another, here believe.
1: E ciascuno di voi, in un modo o nell'altro, crede che l'universo non sia sicuro e quindi dovete costruire le vostre difese contro di esso. Ora, la linea ufficiale di coscienza con cui vi è familiare afferma che il mondo non è sicuro. Non posso fidarmi di esso, né posso fidarmi delle condizioni dell'esperienza, né delle condizioni della mia stessa esistenza, né posso fidarmi di me stesso. Non posso guardare uno scoiattolo e gioire, ma non posso neppure guardare me stesso e gioire, perché, pur essendo pieno di iniquità e in una certa misura malvagio, devo nascondermi. Non sono solo malvagio come individuo, ma provengo da una razza contaminata e difettosa. E mio padre e mia madre sono contaminati prima di me, e io trasmetto questi flussi tragici nel futuro, e quindi devo proteggermi, e devo costruire le mie difese in qualunque modo possibile, per proteggermi in un universo di cui non posso fidarmi, e per proteggermi da un sé che è malvagio e difettoso. E finché mantenete queste convinzioni, in qualunque modo dovete costruire le vostre difese contro di esso.
0: And run as fast as you can in whatever way given you.
2: Ecco, anche su questo ci sono, Elisabetta Lupano, tanti aspetti importanti. E, una delle prime domande che ci viene è: qual è la voce della psiche a livello spirituale?
3: Che cosa si intende con la voce della psiche?
2: Lei dice: e come potete allora fidarvi della voce della psiche? E quando vi dico siate spontanei, come osate fare quel passo? Quindi in questo caso...
3: Quindi non dare importanza e retta al processo mentale?
2: No, una voce interiore che ti parla...
3: La voce interiore, la tua voce dell'intuito, la voce della percezione, la voce dell'anima, quindi non l'aspetto mentale della
2: no,
3: persona.
2: No, diciamo razionale, ma come... Finalmente. Come si può fare? Cioè, detto così può sembrare semplicissimo.
3: Torniamo sempre nella questione dell'ascolto. Il nostro intuito è grandioso, il nostro intuito sa, il nostro intuito ci protegge, il nostro intuito ci dice ciò che è. Perché l'intuito è un aspetto spirituale che è collegato all'anima.
2: Sì.
3: Quindi quando vi è mai capitato di incontrare una persona e tu senti che io con quella persona è meglio che non interagisco, però lo faccio e mi trovo nei guai, allora è molto meglio imparare a sentire, ad annusare che quando l'intuito ci porta da un'altra parte, noi dobbiamo ascoltarlo e non c'è niente di logico e di razionale in questo, quindi la mente poi ci porta invece a stare nel suo percorso perché lo dobbiamo fare, perché occorre farlo.
2: Elisabetta Lupano, mi viene sempre da fare l'avvocato del diavolo di padre Amort. Ecco, ma noi siamo incarnati e quindi spesso ci basiamo sui cinque sensi che possono deformarci per alcuni aspetti, però vanno a livello materiale. Ecco, come facciamo a staccarci e a dare credito poi alla voce interiore che appare più emotiva e non tanto razionale?
3: Beh, intanto sapere che questi cinque sensi che abbiamo sono fisici, ma ne abbiamo altrettanti spirituali.
2: Quindi dobbiamo esercitarci
3: e
2: sugli altri.
3: Dobbiamo esercitarci su tutti gli altri, che sono sempre insiti nell'essere umano, che fanno parte di quello che noi siamo ed è quello che ci permette oggi di salvarci se noi riuscissimo veramente a dare voce a questo aspetto intelligentissimo del nostro sistema. Super sensoriale.
2: Dovremmo iniziare a dei corsi di auto controllo e autoconoscenza in qualche modo. Elisabetta Urbano, andiamo su un altro apporto, che ci sono tanti apporti interessanti, come lei diceva prima. La funzione della nostra mente umana deve essere creativa, mentre spesso è solo critica. Ecco. Esatto. Ma tutto poi dipende, torniamo a un concetto che abbiamo espresso anche prima, ma tutto dipende da quello che noi crediamo, ed è molto importante la

0: Quando ti lasci andare, sei te stesso. Dimentichi ciò che ti è stato detto che non dovresti essere. Dimentichi il devi e il dovrai e il dovresti e semplicemente sei. Come un uccello o un fiore o un dio è, possiedi l'eternità in un istante. Riconosci il tuo stesso essere. Sei ciò che sei in quei momenti. Molti di voi credono che l'intelletto abbia uno scopo primario. E se ci fosse un segnale immaginario nella vostra mente stampato dall'intelletto secondo le vostre credenze, quel segnale direbbe: fermati, guarda, ascolta. Oppure credete che lo scopo principale dell'intelletto sia criticare? Non credete che l'intelletto debba essere creativo, immaginativo o esplosivo? E invece lo è. Vi fermate quando diventate troppo creativi. Una voce dice: fermati. Non perché questo sia il vero scopo dell'intelletto, ma perché voi ci credete. Ora, quando lavori, ti sintonizzi con ciò che può essere chiamato la mente della specie, o l'intelletto superiore, in cui le tue facoltà intellettuali e quelle immaginative lavorano insieme, e non c'è divisione tra esse. Allora semplicemente sei, e sai chi sei, e sei. Non devi mettere in dubbio ciò che stai facendo. Il tuo intelletto allora è come un raggio di luce che guida la tua immaginazione e la tua emozione. E non dice, fermati, ma vai.
1: You do not believe the intellect is to be creative or imaginative or explorative. It is your stopwatch. When you become too creative, it says stop. Not because that is the purpose of the intellect, but because you believe that it is.
2: Elisabetta Lupano, l'intelletto deve essere creativo, immaginativo e esplosivo.
3: Certo.
2: Allora qui si pone un interrogativo che poi in parte ci siamo posti già prima. Allora, come possiamo affidarci alle sensazioni emotive e spirituali per prendere poi decisioni?
3: Perché dobbiamo ritornare a credere nel potere della nostra anima, nell'aspetto più interiore, più spirituale che abbiamo, e quelle scelte che noi a volte dobbiamo prendere nella vita sono, non devono essere mai dettate da un dovere o da un senso di logica o di responsabilità, ma da una spinta dell'anima, e da lì sappiamo che non possiamo sbagliare, perché ciò che noi sentiamo profondamente vero vuol dire che va bene per noi.
2: E quindi dobbiamo
3: imparare a sederci con noi stessi
2: e valutare
3: e sentirci nei minimi, nei meandri, scavarci, entrare in contatto con il nostro corpo che ci comunica dei sintomi, che ci fa sentire delle sensazioni, ascoltarci.
2: E imparare a considerarli, a valutarli, oltre la parte razionale,
3: totalmente,
2: diciamo, che
3: sì.
2: Poi spesso la prevalenza, lei lo sa bene.
3: Assolutamente sì, e che è limitante.
2: Andiamo avanti con gli apporti, perché ci sono altri apporti molto interessanti, e in questo caso il tema di Jane Roberts, che mette in evidenza che la civiltà umana si trova in una condizione difficile perché sono state negate, ecco quello che diceva lei, la spontaneità o la realizzazione degli individui, e si ritiene erroneamente che le inclinazioni naturali dell'uomo distruggerebbero la civiltà. Poi lo approfondiamo anche questo aspetto.
4: Now I tell you that in basic
0: ora, una civiltà che dipende dalla spontaneità e dalla realizzazione degli individui. La vostra civiltà si trova in una condizione difficile, non perché abbiate permesso la spontaneità o la realizzazione degli individui, ma perché le avete negate. E poiché le vostre istituzioni sono basate su questo principio, pensate che lasciare libere le inclinazioni naturali dell'uomo distruggerebbe la civiltà. Ma allora, che cosa ha dato inizio alla civiltà, se non proprio le inclinazioni naturali degli uomini? Che cosa ha dato origine a una cooperazione che permette alle persone di unirsi anche nel conflitto, se non le inclinazioni naturali dell'uomo? Se sopprimete il vostro essere, non sarete in grado di sostenere né le vostre istituzioni né la vostra civiltà. Voi equiparate la spontaneità all'irresponsabilità, all'abbandono della volontà. Ma se state piegando le vostre vele verso voi stessi, allora quale mare potrebbe mai emergere dalla profondità del vostro essere? Il vostro mondo non è in condizioni disperate perché vi fidate delle vostre vele, ma precisamente

0: Semplicemente perché non vi fidate. Le vostre strutture sociali sono costruite per recintare l'individuo, invece di permetterne lo sviluppo naturale.
1: You equate spontaneity with irresponsibility. Abandon now with evil. If you abandon now yourselves to yourselves, then what good would seem to spring out of the heavens of your being?
2: Elisabetta Lubano, secondo Seth, e ovviamente Jane Roberts, dovremmo seguire le inclinazioni naturali dell'uomo e in linea teorica si può concordare, però una domanda è necessaria. Ma bisogna dire che in una civiltà sono importanti delle regole per vivere in comunità e questo come si può coniugare con la singola e naturale spontaneità di ogni persona?
3: La regola, diciamo, ci vuole nella vita in generale per poter vivere in armonia con determinate condizioni, però noi penso che siamo diventati troppo dentro la regola e abbiamo forse un po' mal interpretato questa informazione, perché la regola è diventato lo stile di vita, il dovere che governa l'essere umano, i doveri, le responsabilità. E abbiamo dimenticato che la nostra anima è creativa, che la nostra anima ha voglia di giocare, che la nostra mente è in grado di creare. La creatività è un aspetto molto potente dell'essere umano, è un aspetto che va nutrito perché ci mette di nuovo in contatto con quelli che sono i nostri talenti.
2: Sì. Elisabetta Rubano, andiamo avanti con un altro apporto, anche qui ci sono, come le diceva prima, molti aspetti significativi. L'uomo non ha paura di essere se stesso, questo ce lo riporta Jane Roberts, e mentre invece ha spesso paura di ordinari aspetti quotidiani, come ad esempio se sono gradito, se faccio ridere,
3: certo.
2: Se vengo considerato. È molto importante invece essere se stessi. Ascoltiamo questo brano e poi ne parliamo.
4: Now none of you are basically afraid of failure.
0: E nessuno di voi, in fondo, ha paura di essere se stesso. Non avete paura che la ricerca della verità non abbia uno scopo. Avete paura di cose molto più quotidiane. Avete paura di fare la figura dello sciocco, paura di lasciarvi andare, paura di non essere dignitosi, paura di non essere spiritosi, paura di non essere convenzionali, paura che qualcun altro rida. Tutto questo significa che non vi fidate del sé interiore, della vostra stessa identità. Avete poca fede in voi stessi. E finché non avete fede in voi stessi, non potete avere una reale fede nell'universo o in tutto ciò che è. Molti di voi non sanno cosa sentono o quali siano le loro opinioni, oppure credono di sentirle. Perché accettano le opinioni degli altri? Qui ci siete voi, e io, la stessa cosa. Non potete essere altri. Non potete essere liberi nel modo in cui state ora pensando. Un fiore non ha bisogno di farsi una predica sulla bontà del sole. Non deve convincersi che l'universo sia una cosa buona. Esso semplicemente è, gioiosamente, in fiducia e nel dolore. Ora vi dico che, in molti modi, la più piccola cellula del vostro orecchio sinistro ha più fede di voi nella natura della realtà o del suo istinto. Perciò siate voi stessi e non erigete barriere contro ciò che siete. Siete parte di tutto ciò che è. Una volta che riconoscete questo fatto, non ci sono barriere che dobbiate costruire contro il vostro essere. Non potete, da un lato, desiderare di crescere verso la realtà interiore che è il vostro stesso essere, e dall'altro temerla come se fosse un sotterraneo di male. Le lame d'erba non chinano il capo in segno di pentimento, e come afferma una delle canzoni somale, gli dèi non si avvicinano a loro. Non si avvicinano a loro, ma con la consapevolezza che siete unici in voi stessi, unici e parte di tutto ciò che è. Non dovete piegarvi davanti agli altri né davanti a voi stessi.
4: Once you recognize this fact, there are no barriers that you need set up against yourself. You cannot want to probe.
2: Elisabetta Urbano, nessuno di voi in fondo ha paura di essere se stesso. Ecco, ma allora come possiamo prendere coscienza del nostro sé interiore e non temere di essere noi stessi, appunto?
3: È bellissimo perché c'è un pezzo molto interessante che dice che noi mettiamo delle barriere verso noi stessi.
2: Sì.
3: Abbiamo paura del giudizio degli altri, abbiamo paura di non essere riconosciuti per ciò che siamo.
2: Sì.
3: Il riconoscimento nell'essere umano è una grande fragilità. Tutti abbiamo sempre bisogno di essere visti e riconosciuti dall'esterno,
2: sì.
3: Ma l'unico modo per poter essere visti e riconosciuti è riconoscerci. Quindi questa barriera che noi mettiamo è una barriera importante che ci condiziona continuamente in ogni singolo momento della nostra esistenza, nelle cose più banali e più quotidiane della nostra vita, e non ci permette di essere grandiosi.
2: Allora, come possiamo non erigere questa barriera interiore?
3: Sempre nello stesso modo, intanto fermandoci, ascoltandoci e compiendo degli atti d'amore verso di noi. Dobbiamo imparare ad amarci incondizionatamente, con tutti i nostri limiti, con quello con cui noi siamo arrivati nel mondo, con le esperienze che abbiamo fatto, con la famiglia che abbiamo avuto. Imparare ad amare ciò che siamo. L'amore per noi stessi è potente.
2: È fondamentale.
3: Sì. Perché non ci fa vivere nella separazione, non abbiamo bisogno di nessun altro da fuori per darci delle conferme di ciò che noi siamo dentro. Cambia tutto, eh? Cambi questo gioco, cambia tutto.
2: È una prospettiva completamente diversa.
3: Cambia tutto.
2: Ci libriamo nell'aria.
3: Assolutamente sì.
2: Elisabetta Urbano, ascoltiamo l'ultimo apporto e poi ci torniamo su naturalmente qui, continuando nella narrazione. Jane Roberts dice di lasciare spazio alla vitalità che è nel nostro essere,
3: certo.
2: E che bisogna apprezzare l'unicità e esatto. Rendersi conto di quello che si è. L'anima è ciò che ogni persona è, poi ne parliamo.
4: Into the inner reality that is your own being.
0: Possiamo allora, ancora una volta, essere gioiosi insieme a me e lasciare che la vitalità che canta attraverso ciò che è stato sia anche attraverso il vostro essere. Perché la stessa energia è disponibile anche a voi. E come le stelle cantano, non piangono. E le vostre cellule cantano. Ascoltatele e dimenticate molto di ciò che vi è stato detto. Ora so che tutti voi potete abbastanza facilmente diventare coscienti nello stato del sogno. E mi aspetto che lo facciate. Questa sera avrete incontri affascinanti. Se poteste apprezzare la vostra unicità e individualità, la vostra perfezione, in questo momento, nello stesso modo in cui potete apprezzare l'affetto e la perfezione di un animale, allora avreste un'idea di ciò che siete. Guardate le vostre cose come guardereste qualcosa di amato. Guardate come guardereste un amico caro. Allora non avrete più paura di voi stessi. E ora vi auguro una buona sera affettuosa. E che tutta l'energia che è vostra si renda nota a voi. E siate giocosi e benedetti come la stella dorata. E giocosi e benedetti come il sé interiore che è voi stessi. Ora, prima che Robert chiuda la lezione, lui non ama la parola anima, ma io sì. Potete usare la parola entità se preferite. Ma l'anima non è qualcosa che si possiede. Non è qualcosa che si salva o si perde. Non è come la verginità, che si dà e poi si rimpiange. Non è un oggetto prezioso da nascondere nell'armadio lontano dagli estranei. È ciò che siete. L'anima non inizia a percepire alla morte. Essa, e voi, percepite ora. Non dovete aspettare la morte per scoprire cos'è l'anima. Conoscete voi stessi ora e saprete cos'è la vostra anima. E con queste parole giocose, concludo la mia sessione. E Robert può chiudere la lezione come desidera. La mia pace a voi, e quella pace che io non posso darvi.
4: Then you will not fear yourself. And now I bid you a fond good evening. And may all the energy that is yours make itself known to you. And may you be as playful and blessed as the cell, the smallest cell within your ear.
2: Elisabetta Urbano, da quest'ultimo apporto ci rendiamo conto di una cosa e ci poniamo determinati interrogativi, ma quanto e perché è importante la fase onirica tra sonno e sogni? E poi in che modo si riesce a diventare coscienti dello stato di sonno?
3: Perché nello stato di sonno ti accorgi che non stai dormendo, che sei sveglio, perché la tua anima non dorme nel letto insieme a te, fisicamente il corpo riposa, il cervello diciamo riposa, il sonno ha un contenuto riparatore per l'essere umano, ma l'anima è assolutamente sveglia e si muove ed è libera di fare incontri, di continuare a fare quello che fa sempre. L'anima è eterna, non ha bisogno di dormire, non conosce la stanchezza. La stanchezza appartiene al corpo fisico, alla mente. E quindi è interessante renderci conto che noi la notte abbiamo la possibilità di esplorare, di viaggiare, di avere degli insight, di ricevere informazioni, il genio creativo, di avere dei download. Accade spesso tutto questo durante la notte.
2: Cioè, la parte fisica, lei sì. Si ricorda storicamente, c'era la bilocazione di Padre Pio che, mentre diceva messa a San Giovanni Rotondo, poi parlava il suo, diciamo, ologramma, la sua parte spirituale, sotto il colonnato di San Pietro con varie persone del clero, eccetera. Sì. E noi praticamente usciamo dal corpo, da quello che lei ha studiato,
3: noi
2: da quello...
3: Noi usciamo dal nostro corpo fisico tutte le volte che andiamo a dormire, perché l'anima non sta nel corpo fisico, non ha bisogno di riposare, l'anima viaggia, non sta lì ad attendere nulla, l'anima è scattante, l'anima è vitale, l'anima è eterna, l'anima ha bisogno di fare esperienza, si muove, si incontra, va in giro, si espande e riceve informazioni. Durante la notte molte persone imparano a comprendere che quando dormono non solo sognano e fanno dei sogni che pensano che sono delle elaborazioni, ci sono dei sogni che sono estremamente reali, che ci fanno sentire che ci spostiamo, che ci muoviamo, dove a volte incontriamo anche dei nostri cari. Quelli sono degli aspetti così veritieri della nostra parte spirituale, che non dobbiamo rimuovere assolutamente. Abbiamo la possibilità di entrare in contatto con gli spiriti guida, perché gli spiriti guida ci vengono a trovare, ci danno informazioni e comunicazioni. Spesse volte questo accade e noi però lo dimentichiamo, cioè non siamo in grado di riportarlo in coscienza nel giorno dopo. Magari sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di forte durante la notte, ma non ci dimentichiamo.
2: Sì,
3: questo ha anche molto a che fare con il senso del controllo, cioè la nostra mente vuole controllare
2: la parte razionale,
3: quello che accade. Quindi, siccome è più prepotente quell'aspetto, piano piano lo cancella, lo mette da parte, ma l'anima registra l'informazione di quello che ha vissuto. Quindi dobbiamo veramente dare ascolto quando la mattina ci svegliamo e sentiamo di una spinta nel fare qualcosa, perché evidentemente l'anima durante la notte ha preso delle informazioni, ha viaggiato, ha incontrato, eccetera. E imparare sempre di più a andare a dormire con un aspetto
2: positivo, diciamo, comunque
3: positivo,
2: non...
3: ma anche con una soglia, una frequenza del pensiero più bassa rispetto a quello che è un'onda beta, magari nell'isteria o nella frequenza molto alta di preoccupazione, di ansia, di paura, eccetera, eccetera, e di abbassare questa frequenza del pensiero, perché la mente piano piano si mette da parte, dà importanza all'anima che diventa più frontale. La notte questo accade tantissimo.
2: Sì. Senta, Elisabetta Urbano, sia Jane Roberts sia altre testimonianze poi ci hanno riportato che a volte la sera ci si addormentava con dei problemi e la mattina si aveva la soluzione.
3: Certo,
2: questo fa pandan con quello che dice?
3: Bravissimo, fa esattamente pandan con quello che ho detto. Proprio la notte accade qualcosa che tu hai una risoluzione, vai in risoluzione perché ti viene dato, perché incontri, perché la mente alleggerisce da una parte, e quindi quel problema che magari la mente tende ad ingigantire durante la notte prende un altro spazio, un'altra forma, e quindi l'anima dà un'informazione, un input, e la mattina puoi svegliarti con una leggerezza diversa. Quindi date sempre importanza a quello che la mattina sentite, come lo sentite, eccetera.
2: Certo, la fase onirica poi è una fase da cui dedicare una puntata specifica.
3: Esatto, e devo dire che questa donna fantastica, Jane Roberts, ha veramente portato un grande contributo. Immaginiamo che stiamo parlando di tematiche che oggi sono così tanto attuali, ed è una donna contemporanea, perché lei è una medium che comunque si spegne alla fine
2: dell'84, diciamo molto recentemente.
3: Se ci giriamo la vediamo proprio dietro di noi.
2: Sì, certo.
3: E ha fatto un grande lavoro, un grande contributo per la nostra umanità, anche se è poco conosciuta.
2: Sì.
3: E quindi anche oggi siamo già arrivati al termine di questa puntata, nella quale abbiamo cercato di conoscere le tante particolarità medianiche della scrittrice e della poetessa statunitense Jane Roberts. doti medianiche che si sono manifestate per lei attraverso lo stato di trance, la scrittura automatica o psicografia con l'entità Set. Quindi noi l'abbiamo sentita canalizzare nello stato di trance. Elisabetta Lupano
2: e Giacinto De Caro
3: vi ringraziano dell'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, che vede il protagonista un altro italiano che ha lasciato una significativa impronta nella conoscenza e nel contatto con l'altra dimensione. E ovviamente non possiamo che portare in questa ultima puntata, prima della nostra pausa estiva, in questo primo ciclo conclusivo, il grande Roberto Setti, uno dei più noti medium italiani del Novecento. La sua eredità consiste nell'aver fondato e animato il Cerchio Firenze 77, che sono certa tutti voi conoscerete, un gruppo di ricerca spirituale e medianica attraverso il quale sono stati trasmessi insegnamenti filosofici, scientifici ed esoterici raccolti in numerosi libri. Quindi lo scopriremo insieme nella prossima ed ultima puntata, prima della nostra pausa estiva di Medium.
2: Vi aspettiamo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

In questa speciale su Patrizia Cavalli potrete ascoltare dei suoi interventi in alcune trasmissioni. Primo intervento in Parole e Poesie di Radio 1 dell'8 marzo del 93, un programma di Sabina Sacchi. Quindi l'intervento di Patrizia Cavalli a Musiche della Vita di Radio 3 del 25 dicembre 2011. E infine 2 sul 3 del 4 luglio del 99, un programma di Radio 3 in cui la Cavalli interviene leggendo delle poesie. Buon ascolto.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Patrizia Cavalli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Patrizia Cavalli, gli spazi della sua poesia sono anche quelli quotidiani, sono quelli di questa bella casa al centro di Roma, a due passi da Campo dei Fiori. E ecco, non so se con un termine che le piacerà, questa domesticità della sua poesia è stata un po' oggetto di critiche, benevole critiche, da parte di persone a lei vicine, appunto tale che lei nella sua ultima raccolta poetica, compresa nel volume di Einaudi, Le poesie appena uscito, L'io singolare proprio mio, ecco, lei in questa lunga e bella poesia un po' si scaglia contro coloro che l'accusano di parlare troppo di sé.
2: Ma non è tanto la domesticità. Quando non mi si accusa di domesticità, io non mi sento affatto domestica, per carità, anche se gironzolo per casa, ho una casa grande, che devo fare, e quindi vado su e giù. Ma quella poesia si riferiva al parlare di sé, che trovo un argomento assolutamente irreale come argomento, perché non esiste il parlare di sé o il parlare del mondo. Si può parlare del mondo parlando di una cosa minima, o parlare di sé facendo finta di parlare del mondo. Quindi sono falsissimo, stupidissimo problema. C'è solo un rapporto di verità con le parole e con le cose. È l'unica, questo è quel che conta, è questo. E quindi quella poesia era un po' io già partivo vittoriosa. In realtà è una grande costruzione retorica, in un certo senso, perché già avevo gli argomenti predisposti per dimostrare che non esiste il sé come un'individualità che non sia interessante. Tutto è interessante. Parlare di sé in un certo modo è altrettanto interessante, come ho già detto, che parlare degli eventi dell'universo. Anche perché parlare di sé con verità e poesia vuol dire essere, se si è in grado di farlo, vuol dire farlo con assoluta competenza, invece di far finta di parlare di cose di cui non sappiamo assolutamente nulla e che non ci possono minimamente riguardare.

0: Dalla raccolta l'io singolare proprio mio.
1: Io per guarirmi dei miei noiosi amori ascolto i noiosissimi racconti di altri amori. Pur nella noia il dolore è vero, ma per un po' lo vedo in queste storie simili irreale e mi sottraggo al mio perché è uguale. Pensando a questo mi pento e mi vergogno di aver sforzato con parole e pianti i cuori calmi di chi mi stava intorno. Ora capisco che è una presunzione con abitanti di climi temperati parlare di ghiacciai e di amazzonie.

0: Dagli studi di Radio 3 Rai, buona Natale, oltre che buona domenica, da Emanuele Trevi, Valerio Giannetti, Diana Vinci, Fabio Tirone, che oggi è qui con noi in studio, e da parte ovviamente della nostra ospite Patrizia Cavalli, una puntata delle musiche della vita, speciale oltre che per il clima natalista, natalizio, per la nostra ospite, anche per il tipo di musica che abbiamo scelto, che ha scelto Patrizia Cavalli per terminare questo itinerario musicale. Ma mi permetta, come ormai è diventata una piccola tradizione, io provo un particolare piacere, anche se inadeguato, a eseguire delle poesie della nostra ospite, e citerò dall'io singolare proprio mio. Natale, la festa della luce, si ricomincia, insomma, una paura selvatica. Così si fa cassetta e ci si attruppa caldi e gonfi, stremati. Ma anche chiamati in segreto dall'inizio, si vuole uscire per provare la forza delle gambe, darsi alla macchia, al freddo. Vediamo quanto duro coi cinghiali. E devo dire che, nonostante l'ammirazione, dovevo dire così si fa cassetta e ci si attruppa caldi e gonfi, stremati. Ho detto si fa cassetta, cosa che auguro alla nostra ospite, ma ho sbagliato.
1: Cassetta, beh, ho sbagliato. In realtà stiamo pensando a quello.
0: Ero adesso talmente voglioso di leggere questa poesia natalizia di Patrizia Cavalli proprio il giorno di Natale, che poi sono caduto, mi ero detto non devo dire cassetta, e quindi mi sono fatto il tranello da me.
1: Come forse è Natale, sai, si accosi, raccoglie, si raggruma.
0: Stavo citando l'io singolare proprio mio, che è la terza raccolta di Patrizia Cavalli. Ho citato apposta il titolo perché è un titolo un po' provocatorio, no? Per una poetessa come lei, l'io singolare proprio mio, perché sembra andare incontro, no, a certe critiche di autobiografismo, di soggettivismo, che un po' in queste puntate abbiamo cercato di mettere da parte come luoghi comuni, in quanto appunto l'io poetico a cui abbiamo cercato di dare voce, a cui ho cercato adesso di dare voce, è un io linguistico, è un soggetto grammaticale, uno strumento di conoscere, per conoscere il mondo, un microcosmo in continua dialettica e combutta col macrocosmo, ma non un elemento di puro diarismo o di sfogo sentimentale o di registrazione dei fatti propri, diciamo. Altrimenti non avrebbe questa efficacia, vero? Non varrebbe la pena.
1: Ma vorrei, più che di poesia, se non ti dispiace, parlare.
0: Parto sempre con la poesia.
1: Sì, tu parti
0: poi
1: sempre con la poesia, perché sì, tu la prediligi.
0: No, però noi abbiamo qui un programma preciso che rispetteremo, appunto, che riguarda, insomma, i rapporti tra poesia e musica, che partono da lontano, perché oggi arriveremo a delle artiste contemporanee, anche molto giovani, e in fondo abbiamo cominciato a parlarne parlando di Mozart e di Gluck.
1: Sì. Però quello che a me mi interessa molto dire, che penso sia, insomma, interessante anche, come a un certo punto nel mio, diciamo, percorso di ascoltatrice di musica, negli ultimi anni io ho smesso di frequentare, sono andata a pochi, sì, forse quando vado a New York vado a qualche concerto, a qualche opera, però ho smesso di, non più come una volta, ho smesso e soprattutto ho quasi completamente smesso di sentire la musica con i giradischi o con i CD o alla radio. Quello negli ultimi anni non l'ho mai più fatto, e per due ragioni. La prima è che come se a un certo punto non riuscissi più ad esercitare quella forma dell'arbitrio, del consumo arbitrario di qualcosa, per cui uno si sveglia il mattino e dice adesso sento, e mi dicevo ma perché devo sentire quella cosa lì, ci deve essere un motivo, una ragione.
0: Perché scelgo?
1: Perché scelgo? Scelgo perché ho tante cose da scegliere. Questa cosa ha cominciato a infastidirmi molto, perché evidentemente non ero più in un sistema necessario che mi portava e mi conduceva, come quando si legge, quando in quei bei periodi di letture che una cosa te ne porta un'altra, leggi un libro, poi ce n'è uno accanto, poi ce n'è uno accanto, poi ce n'è uno accanto. Quando si interrompe quel sistema, di quel modo di avanzare tra le parole o tra la musica, si resta imbarazzati in una specie di sospensione dove quasi ci si vergogna di sentire una cosa piuttosto che un'altra, perché la si sente come un consumo inutile. E poi non solo per questo motivo qua, ma anche per il rumore. La sopraffazione del rumore, l'orrore, l'enormità del rumore a cui io sono sottoposta vivendo a Campo dei Fiori, e non solo a Campo dei Fiori ma anche in altri luoghi, questa spaventosa abitudine di mettere musica, canzonette o non canzoni che siano, in qualunque luogo si vada, questa incapacità di chiunque, persino dal dottore, dal dentista, dal parrucchiere, dovunque ci deve essere una musica. Questa cosa mi ha fatto odiare tutto ciò che originariamente ci poteva essere innocenza in queste cose, cioè non è colpa della musica in sé, però me ne è venuto un tale disgusto di questo rumore che ho preferito non ascoltare niente, e diciamo che il massimo del mio piacere era semplicemente il silenzio.
0: Se mi permette una... così gentile, talmente democratico il silenzio che non c'è nulla che in lui non abbia voce, voce tenuta però che non si impone, che si distingua pure, ma non per sopraffare.
1: Sì, io leggo l'inizio di questo
0: dall'Angelo
1: pezzetto.
0: Angelo Labiale, per convincerla a leggercene un pezzetto, è un poemetto che appare in, assieme a Patria, le edizioni sono quelle di Nottetempo.
1: Sì, questa è una cosa che parla, questo si chiama L'Angelo Labiale, parla del rumore, del silenzio e delle parole, e poi del sorgere delle parole. E dopo la descrizione appunto mostruosa del rumore, che è un po' troppo lunga e che quindi non posso dirla, parlo della gratitudine che si prova per il silenzio, e dice: ma quale gratitudine si prova, e come si apre l'anima facciale in un sorriso involontario e lento quando il rumore lascia sfinito le sue tremende altezze e nel cadere trova il silenzio che se lo accoglie pietosamente in grembo e lì lo tiene stretto nel suo fervore assorto a dondolare. Così gentile, talmente democratico è il silenzio che non c'è nulla che in lui non abbia voce, voce tenuta però, che non si impone, che si distingua pure, ma non per sopraffare. Un'assemblea composta, da dove a volte sporgono gli aguzzi di vibranti assoli, annunci o prove di quello che potrebbe, ma non fa.

0: It's Alright With Me, cantava Ella Fitzgerald questo brano, questo pezzo di Cole Porter. Abbiamo creato una stranissima consecuzione tra la voce di Patrizia Cavalli, che ci recitava un brano sul silenzio dal suo poema L'angelo labiale, e questa bellissima canzone. Avevamo detto fin dalla scorsa puntata che ci saremmo dedicati in questa puntata di Natale alla canzone. Forse anticipava già domenica scorsa Patrizia Cavalli, come unico mezzo per riscattare un rapporto tra parole e musica che una volta trionfava nel libretto d'opera e nell'opera in sé, e che oggi sembrerebbe un po' un matrimonio forzato.
1: Sì, purtroppo io le canzoni non le ho mai frequentate, no? Come dicevo, anzi adesso più di quando fossi giovane, perché ero così snob che non avevo questa idea così aristocratica dell'arte, che proprio le disprezzavo, anche non le conoscevo. Sì, conoscevo quelle che conoscono tutti, che sono Mina, Battisti, però non le andavo a cercare, non le possedevo, non le ascoltavo. Mi entravano negli orecchi, perché entrano negli orecchi. Poi invece via via, soprattutto grazie alla canzone americana, una come questa, ammirando moltissimo la meraviglia di un autore come Cole Porter, dove ritrovavo ciò che io ritengo sia la parte più ammirevole, più straordinaria, più bella del fare le canzoni, un misto di leggerezza, di cinismo, di realismo, di humor, di stacco, eleganza, tutte queste cose che sono presenti anche nella canzone che abbiamo sentito, perché dice delle parole, non so, sono molto facili da capire, no? Ma è un concetto
0: a partire da It's Alright With Me,
1: no? È quando dice it's a wrong time, è il posto sbagliato, nel luogo sbagliato, it's a wrong time, it's a wrong place, anche se la tua faccia non è è la faccia sbagliata, perché non è la sua faccia, ma è così bella che per me va bene. E così va avanti in tutte queste immagini, per cui benissimo se ci vediamo, come dire, facciamo pure l'amore, anche non è proprio quella,
0: non sarebbero le condizioni,
1: non sarebbe proprio quella, però è talmente irresistibile. Sì. Che
0: e poi la morale è a forza di cercare condizioni adeguate,
1: è questa leggerezza, questa non identificazione, questa che mi incantava, così come mi incantavano molto le canzoni, mi piacevano, di un mio amico che è morto l'altro anno, di un grandissimo paroliere famoso in coppia, che si chiama Jerry Lieber, in coppia con Stoller, Lieber e Stoller, sì, che hanno fatto, si può dire, la canzone.
0: Eravate amici?
1: Sì, eravamo molto amici, insomma non lo vedevo sempre tutti i giorni, sì, però eravamo amici, l'ho conosciuto dagli anni 70 ed era così brillante. Lui ha smesso di scrivere canzoni verso il 70, ha fatto un disco con Peggy Lee, ma poi ha smesso perché era così nevrotico. Diciamo che tutti i grandi successi della storia della canzone americana, che so, da Elvis Presley, Kansas City, Jailhouse Rock, Hound Dog,
0: ah, sì,
1: Stand By Me, Is That All There Is, Spanish Harlem, and Poison, cioè tutti i più incredibili successi della canzone americana li ha scritti lui insieme a Stoll, e anche lui aveva questa qualità per me fondamentale, e che poco trovo nella canzone italiana, ossia quella lievità, quella leggerezza, quello spirito, quel piccolo anche cinismo che prende le cose sul serio, ma nello stesso tempo gioca, il gioco, questa cosa del gioco, che invece nelle canzoni italiane di solito c'è sempre quella pesantezza naturalistica, quel naturalismo, oppure c'è quella cosa che io trovo noiosissima, i cantautori in genere li trovo una noia certo, pazzesca, perché è una specie di parole che non hanno più struttura, prive di struttura, mentre queste parole qua, hai sentito, no? Col Porter, Jerry Lieber, hanno una struttura metrica meravigliosa. E
0: forse non riusciamo a tenere i due elementi assieme, quello di un'identificazione e quello di un distacco, no? L'esecuzione,
1: sì,
0: di Ella Fitzgerald che abbiamo ascoltato,
1: sì,
0: quella grazia, crederci,
1: quello
0: fino
1: che
0: in fondo
1: dice io sto cantando, sì, io sto cantando, ecco.
0: Però,
1: e finché appunto, quindi io avevo smesso di, non ascoltavo più nulla, non ascoltavo più musica, come stavo dicendo prima, non ascoltavo più né canzoni né musica. Poi mi è successo qualcosa di molto, una sorpresa, sai, le sorprese della vita. Anche se, devo dire la verità, oltre ad scrivere il libretto il libretto d'opera, che quello era una mia ambizione, diciamo, d'arte, io ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto scrivere canzoni, perché avevo l'idea, il sogno della rendita, l'idea, questa cosa meravigliosa di questa rendita che
0: ti
1: arriva,
0: che uno fa una cosa una volta,
1: ma che fai una volta e che ti arrivano soldi, sì, per il resto dei, sì, tuoi giorni, è meraviglioso. Mi ricordo quando sono andata a trovare Jerry Lieber a Los Angeles, sono andata a dormire da lui lì a Little Venice, e lui, che era molto spiritoso sempre, mi ha detto, vabbè, lo dico in italiano adesso: ehi Patrizia, pensi che sia sempre ricco come ero? No, molto di più, molto di più. E lui non faceva più niente, non so, aveva smesso di scrivere canzoni a 30 anni.
0: Però ecco, appunto, in attesa della rendita è successo.
1: Gli arrivavano tutti questi soldi. Quindi, tra l'immagine di Jerry Lieber con questi miliardi che gli arrivavano dalle canzoni, e anche, insomma, mi sarebbe sempre tanto piaciuto scrivere delle canzoni, anche se poi ho capito che scrivere una canzone italiana, a meno che uno non sia mogol, che ne ha scritte mille di successo, non basta scrivere una canzone per fare tutti questi soldi, anche perché il mercato italiano non è il grande mercato internazionale. Però nonostante appunto questa, oltre diciamo a questa idea della rendita che è così bella, è così, così irresistibile, la rendita d'arte, la cosa più bella che ci sia, meglio che essere miliardari. A un certo punto un anno e mezzo fa, mi arriva un'email di una mi arriva un'email dove mi dicono: ho musicato una tua canzone, una tua poesia, e vorrei fargliela, anzi mi davano di lei, vorrei fargliela sentire. Ho detto: oddio, adesso sarà una cosa tremenda, sarà la solita cosa, mi toccherà, e non ho risposto per 15 giorni, non ho risposto. Poi siccome mi piaceva il nome di questa persona che me l'ha mandato, che si chiamava Diana Tejera, però con la I lunga, che in realtà bisognerebbe dire Tejera,
0: sarebbe Tejera,
1: perché è di origine spagnola, però mi divertiva così tanto questo nome, Diana Tejera, che ho detto: io in onore del nome la chiamo, gli rispondo.
0: È un motivo più che...
1: gli rispondo e ho detto: va bene, mi mandi questo disco. E me lo ha mandato, l'ho sentito, l'ho chiamata, gli ho detto che mi sembrava così così, però lei era così simpatica che rideva moltissimo, non si offendeva, rideva quando dicevo: ma mi sembra un po' destrutturato, mi sembra un po'
0: rispetto al testo della poesia.
1: Sì, rispetto al testo della poesia, perché aveva musicato, la mia prima poesia che ha musicato era una poesia che senza rime, peraltro, aveva scelto una poesia difficile, non difficile concettualmente, ma difficile sonoramente, da un punto di vista sonoro, non ha titolo, purtroppo le mie poesie non hanno il titolo, quella che fa diventai buona e buona buona facevo pascolare il disamore. Beh, insomma, fatto sta che tutto questo ha fatto sì che io la volessi incontrare. A un certo punto l'ho incontrata ed era così simpatica, così piena di vitalità, che è andato questo nostro incontro molto molto, è stato molto divertente, anche se in quel periodo io avevo sempre sonno. E poi insieme a lei mi ha fatto conoscere anche un'altra sua amica che si chiama Chiara Civello. E da quel momento sono entrate nella mia vita quelle che io ho chiamato le cantanti, cioè le cantanti sono entrate nella mia vita in senso reale, perché stavamo, se mangiavamo sempre insieme, facevamo tardi la notte, sempre a fumare, a bere, insomma fare di come un po' nell'adolescenza.
0: Ogni tanto magari a litigare.
1: Sì, siamo diventate molto molto amiche, molto molto amiche. E quindi a un certo punto abbiamo cominciato a pensare di scrivere delle canzoni. Oltre al fatto che Diana Tejera volesse musicare le mie poesie, a me è venuto anche il desiderio di scriverle. Abbiamo cominciato anche in
0: certo
1: tre.
0: Certo, che è una cosa diversa.
1: Certo, in tre a scriverle. Abbiamo cominciato, ne abbiamo fatta una che però purtroppo non è ancora pronta e non si può far sentire, di cui ho fatto un po' di parole, ma non c'è, non si può far sentire con Chiara Civello e Diana Techiera. Poi però intanto volevo far sentire una canzone di Chiara, che quando l'ho conosciuta aveva appena pubblicato il suo ultimo album.
2: Sì, che si titola 7752, che se non sbaglio sono i chilometri che separano New York da
1: Rio de Janeiro, dove lei sta spesso.
0: Se diciamo Teiera, possiamo dire Janeiro.
1: Janeiro, Teiera.
0: Allora ascoltiamo la voce di Chiara Civello.
1: Sì, questo.

0: Chiara Civello.
1: Non avevo capito niente, bellissimo brano dal disco 7752. Chiara Civello stava raccontando di Patrizia Cavalli, è parte di questa banda che si è creata assieme a Diana Tejera e a Patrizia Cavalli stessa, con due, adesso questo non avevo capito niente, per fare scanso di equivoci, il testo è di Chiara Civello,
2: quindi musica
1: è,
2: e testo di Chiara Civello, no, l'aveva già scritta quando io
1: Cavalli,
2: le ho conosciute,
1: dice,
2: che sì. Tutte e due avevano fatto dei dischi, avevano dei dischi.
1: E però naturalmente adesso la prospettiva è quella di lavorare.
2: Ma volevo far notare quanto è bella la voce di...
1: Ah, bellissima.
2: Bellissima voce, lei viene da un'educazione, diciamo, musicale jazzistica.
3: Sì.
2: E quindi, no, volevo ancora far notare questa cosa, che in un certo senso è un po' la mia biografia, che tutto quello che io ho sempre fatto l'ho fatto sempre per motivi dove ero condotta casualmente, o per simpatia, o per amore, o per passione, o per disgusto.
1: E se arriva una mail, insomma, uno non gli vuole
2: sempre
1: manco rispondere.
2: Ecco, sempre questo ha dominato la mia vita. E mi sono ritrovata a fare con loro quello che non facevo a 14 anni. È come se avessi avuto un percorso inverso. Quelle cose di solito che uno sente le canzoni, va in giro, va per strada. Io all'improvviso l'ho rifatto dopo. Sono tornata.
1: Tra l'altro, proprio alla prima puntata, parlando di Todi, abbiamo ascoltato un pezzo di Billie Holiday. Adesso ascoltiamo Chiara Civello che collabora con...
2: Diana Tejera. No, abbiamo fatto con Chiara delle canzoni, sì, abbiamo scritto una e ne stiamo facendo un'altra, tutte in tre però, Civello, Tejera, Cavalli, io naturalmente
1: questo
2: la parte...
1: Come si dice in televisione, diciamo, sono così, Tejera, Civello, Cavalli,
2: sì.
1: Civello, Cavalli, poi,
2: sì.
1: Ci sono però due, filoni di questo lavoro, perché uno...
2: No, ma senza Civello, non ti voglio interrompere, però quel filone del lavoro che sto facendo, lo sto facendo solo con Diana Tejera.
1: Sì.
2: Poi stiamo scrivendo anche delle altre canzoni.
1: Sono scritte proprio come canzoni, non sono testi precedenti
2: musicali. No, Diana Tejera ha avuto lei l'idea di voler fare un disco che si dovrebbe fare, dovrebbe uscire il prossimo anno, dove una parte sono alcune mie poesie che lei ha musicato.
1: Che sono le poesie dei libri.
2: Che sono le poesie dei libri già esistenti. L'altra metà sono canzoni che io ho scritto, che scrivo sulla sua musica o insieme alla sua musica.
1: E che non sono mai stati concepiti come poesie.
2: No, che non sono stati concepiti come poesie. Quindi mi sembra bella, interessante questo doppio regime, dove da un lato lei presta la sua musica alle mie poesie senza... né forzarle, né però fare quelle cose che solitamente si fanno quando ci sono di mezzo delle poesie, ossia quelle musiche inconsistenti, difficili da cantare, che così senza struttura, che vanno da tutte le parti,
1: un po' come appunto, se uno come ci mettesse un panno sopra.
2: Come se ci mettessero un panno sopra. Quindi questo no, perché sono cose che addirittura io me le ricanto. E io a mia volta ho fatto una cosa fondamentale, ossia ho capito che scrivere canzoni certo non è come scrivere poesie, credo sia addirittura più difficile, molto più difficile, perché tenendo conto della lezione di Jerry Lieber, di questi grandi, insomma, non è che io ci sia proprio del tutto riuscita, non ho la pretesa, non mi verrebbe mai, penso che sia brutta una canzone dove c'è troppo, dove ci sono parole troppo strane, desuete, o dove non ci sia quell'immediata semplicità, che però nello stesso tempo deve essere originale, immediata, deve colpire l'attenzione ed essere efficace rispetto a quella che è la forma canzone, che è una forma, mi hanno insegnato loro, rigidissima, più rigida della Sestina, non so, del sonetto, non ho idea quanto è rigida.
1: Certo, le sue leggi. Abbiamo il tempo per ascoltare entrambi le possibilità.
2: Sì.
1: Quella dunque di una canzone scritta proprio come canzone, concepita da Patrizia Cavalli come canzone, e quella di un testo musicato.
2: No, prima mettiamo il testo musicato.
1: Prima mettiamo...
2: Ah sì, il testo musicato.
1: Sì, le due possibilità sono queste.
2: Sì. Ecco, lo sentiamo? Sì.

0: Killer Loop di Diana Tejera. Siamo stati fino all'ultimo indecisi tra mandare un esempio di canzone scritta in quanto canzone da Patrizia Cavalli, ed è questo il caso di Killer Loop, o di chiudere con un esempio invece poi di testo musicato. Avremo tempo di ascoltare anche questo Amore Semplicissimo, sempre con la voce di Diana Tejera. Beh, bisogna dire che tra Chiara Civello e Diana Tejera, due voci, due personalità, insomma, non sono... sono due artiste che hanno già avuto una loro storia prima di incontrare la poesia di Patrizia Cavalli, e che questo è una canzone d'amore, quindi concepita come canzone d'amore.
1: Quale, questa?
0: Killer Loop.
2: Insomma, c'è qualcosa di sotto, di un po' di autoerotismo, diciamo.
0: Di...
2: Nessuno se ne accorge.

0: sì, è l'immaginazione,
1: il confine piccolissimo.
0: Si comincia a collaborare musicalmente, sì. Si scoprono cose straordinarie della...
1: Sì.
0: Comunque pezzo bellissimo, io auguro a questi pezzi una lunga storia.
1: Sì,
0: insomma.
1: Ma quello che volevo dire è che lo sentiremo poi adesso nell'altra, che ammiro molto e apprezzo molto di Diana Techiera, è la sua dizione, ossia lei riesce a cantare delle poesie che non sono facili anche strutturalmente e musicalmente, facendo sentire ogni sillaba e ogni vocale con la stessa dignità di esistenza del resto, quindi non ci sono contrazioni, chiusure, è tutto questo svolgersi incredibilmente sonoro della lingua, e in questo senso credo che proprio sia perfetta per fare, per musicare le poesie, anche proprio nella sua dizione, nel suo modo di cantare, anche nelle altre sue canzoni, perché lei ha fatto, ha scritto, sai, delle canzoni anche per Tiziano Ferro, sai, per questi, insomma.
0: Quando si ha questa sensazione, insomma, parlavamo prima di una specie di panno che viene steso sopra, panno musicale, in cui, al quale le parole, il loro senso rimane tutto sommato refrattario, si ha la grande emozione che le due cose funzionano bene insieme, insomma. Avevamo accennato un po' a Mogol, come quello è un grande esempio di... E forse questa è una strada che è percorribile più dell'opera, tutto sommato, ascoltando...
1: Io non rinuncio all'idea di scrivere un vero libretto dove c'è anche una drammaturgia delle azioni, perché mi piace moltissimo l'idea di mettere insieme al teatro. Certo, lo vorrei fare un po' come me l'immagino io, cosa che non è facile, sai, perché il librettista non ha mai nessuna, a meno che non sia von Hofmannsthal o non so chi, non è che abbiano molto potere di intervenire sul musicista, e quindi è sempre una condizione un po',
0: forse rispetto alle scelte musicali della scorsa puntata, la puntata del 18 dicembre, ebbero un rapporto abbastanza di collaborazione Oden e Stravinsky.
1: Sì, ma sono messi insieme, c'è Stravinsky che racconta l'arrivo di Oden, dove l'ha messo a dormire, non c'era posto, era troppo lungo, gli ha messo dei libri a posto sotto i piedi, come si svegliassero il mattino,
0: che
1: e
0: è
1: come
0: troppo
1: lui,
0: alto lui.
1: Sì, come prima cosa lui scominciasse a bere del whisky il mattino prestissimo, prima ancora di prendere il caffè. E hanno scritto parte di questo, del libretto insieme, cioè hanno fatto le parti, le divisioni, le opere, quindi hanno molto collaborato. E, non so, che credo che sia una collaborazione, sia stata molto felice, ecco, senza... Però insomma sono cose rare, di solito il librettista...
0: E l'idea di una trama c'è in Patrizia Cavalli, di una storia...
1: La trama...
0: Non voglio dire romanzesca, perché il romanzo poi implica la prosa...
1: La trama vera e propria, vedi, purtroppo io non sono... Mi dispiace tanto di avere questo difetto della trama, che a me la trama mi annoia in un certo senso. Da
0: essere nata con il grande senso dell'osservazione di un romanziere... E
1: non
0: essere annoiati dalle trame, perché poi se no...
1: Perché in fondo anche i romanzieri, mi ricordo c'era una cosa che diceva Proust, diceva nei momenti più... mi devo annoiare tantissimo in certe situazioni, ma a volte sono proprio quei passaggi fondamentali senza i quali il romanzo non esisterebbe, le parti noiose, scrivere le parti noiose. Ecco, io ho ancora purtroppo il mio limite... Questa specie di infantile, non so come chiamarlo, questo essere viziati, che non mi voglio annoiare.
0: Che la poesia ci permette, capito, di leggere o scrivere, nel caso di
1: Perché la poesia, da questo punto di vista, ha un vantaggio straordinario, va immediatamente
0: sono
1: dritta.
0: Sono tutte scene madri.
1: Sì, sono tutte scene madri, va dritta al suo
0: dritta
1: oggetto.
0: Dritta alla cosa e diventa...
1: Non ha preamboli, non ha...
0: E come lettrice questo può essere interessante, perché magari... la lettura di un romanzo può creare gratificazione.
1: Certo, io leggo romanzi, non leggo mica poesie, sai, leggo soprattutto romanzi. Mi piace molto di più scrivere romanzi, leggere romanzi che poesie.
0: Soddisfano una...
1: Ma sì, sicuramente, anche proprio perché a me non è possibile scriverli, quindi leggo quelli degli altri. Insomma, le mie grandi felicità sono nate nella lettura dei romanzi.
0: I grandi romanzi

0: di classici, il Proust, Stendhal.
1: Sì, soprattutto. Insomma, diciamo, la mia modernità si finisce a Nabokov, oppure Bernard. I miei contemporanei ne leggo veramente pochi o niente, perché non so, non ho molto interesse per la contemporaneità, visto che ci sono, cioè la conosco, quindi preferisco leggere romanzi che mi restituiscono qualcosa che non potrei altrimenti conoscere se non attraverso...
0: Il contemporaneo intinge il pennino comunque nel mio stesso inchiostro.
1: Sì, appunto, nel mio stesso inchiostro.
0: Non sa le cose che non so io, sa le cose
1: sì,
0: che...
1: Capito? Sì. E quindi...
0: Con l'eccezione magari, immagino, perché questa è una cosa potrei guardare tutti insieme, magari degli amici che chiedono...
1: E quello è il guaio invece, purtroppo.
0: Il guaio.
1: Gli amici,
0: io no. Ho detto l'eccezione, diplomaticamente.
1: No, invece gli amici, non so, forse me ne sono persi chissà quanti, perché... mi mandano dei libri e io non li leggo, e poi anzi, però sono molto spiritosi. Una mia amica mi ha scritto l'ultimo suo libro, ha fatto una dedica con scritto a Patrizia, la mia non lettrice preferita.
0: Va bene, qua sì. Siamo nel senso dell'umorismo.
1: Sì. Capito? Perché non.
0: A proposito di dediche, siamo proprio alla fine. Ho citato ogni tanto solo La Circostanza, il primo libro, la prima raccolta poetica. Dedicata ad Elsa Morante, che poi è stata anche una, Il mondo salvato dai ragazzini è stato un libro di poesie importante a un certo punto della sua evoluzione.
1: Sì.
0: C'è un lampo, un'immagine che ci potrebbe dare ai nostri ascoltatori di Elsa Morante?
1: Beh, così verso la fine, dai, non è degna
0: non è,
1: della fine.
0: È,
1: di un film.
0: È già questa un'immagine, però, insomma. Allora, noi rintrecciamo il discorso perché il nostro prossimo ascolto è l'ultimo. Sì. Abbiamo ancora Diana Tejera. Abbiamo ancora, io non posso permettermi di chiamarla Tejera, come abbiamo Amore Semplicissimo.
1: Che è una che è una poesia che in realtà avevo un po' scritto, una poesia immaginandola come una possibile canzone, poi l'ho pubblicata come poesia, quindi stranamente
0: quindi era quasi come se avesse profetizzato il destino,
1: sì.
0: Però era pubblicata come
1: sì,
0: una
1: sì,
0: poesia.
1: È pubblicata nell'ultimo libro in sì. Pigre Divinità e quindi è una
0: poesia. E anche in questo caso che è un po' diverso poi il risultato lo stiamo per ascoltare, ognuno potrà giudicare, è quello di un equilibrio, di una...
1: Sì, molto, molto, perché poi cosa ha fatto lei? Siccome non ci sono ripetizioni nelle mie poesie, non ci sono i ritornelli.
0: Non c'è il ritornello.
1: Quindi però lei ha estrapolato molto, con grande intelligenza, l'ha fatto lei, ha estrapolato due versi che ha individuato come ritornello e li fa ritornare, li anticipa e li fa ritornare. Funziona benissimo, funziona benissimo.
0: Prima di insegnare alla stessa Patrizia Cavalli, dato che non si... smette mai di imparare qualcosa a scrivere i ritornelli.
1: È molto difficile, difficilissimo.
0: Sì, infatti sì.
1: C'è il refrain, c'è il bridge, a un certo punto c'è lo special, c'è, sono un sacco di cose obbligate, di punti obbligati.
0: Beh, noi siamo fieri anche allora, concludendo questi ascolti musicali di Patrizia Cavalli, di avere un po' contribuito al battesimo di questa nuova avventura. Faccio gli auguri sia a Diana Tejera che a Patrizia Cavalli che a Chiara Civello e ci godiamo Amore Semplicissimo.

0: Ed era ancora Dana Tejera, Amore semplicissimo, dal testo di Patrizia Cavalli, che quando l'ha scritto prevedeva forse che sarebbe potuto diventare una canzone, ma non si immaginava appunto questa singolare ed efficacissima metamorfosi. È arrivato, ahimè, il momento di salutare la nostra ospite, che è stata con noi con grande generosità, portandoci la sua musica, le sue esperienze, le sue parole tutto il mese di dicembre. Grazie a Patrizia Cavalli.
1: Radio3.rai.it prossimamente.
2: O amori, veri o falsi, siate amori, muovetevi felici nel vuoto che vi offro. Questa è la poesia che è nella copertina. È un invito al teatro, ad occupare lo spazio del teatro. Il titolo di questo libro è Sempre aperto teatro. Più che un programma, è un'ostinazione. Il teatro forse è chiuso, però io lo voglio e spero che sia sempre aperto. Indietro, in piedi, da lontano, di passaggio, tassametro in attesa, la guardavo, i capelli guardavo e che vedevo. Mio teatro ostinato, rifiuto del sipario, sempre aperto teatro, meglio andarsene a spettacolo iniziato.

ma siamo tutti morti e dunque allegri. Si ricomincia, sì, ricominciamo. Dammi 3 ore, per carità, ti supplico. 3 ore sole, amore, e poi si ricomincia, sì, ricominciamo. Se esco vestita, ubbidiente alla stagione, il giorno prima c'era un freddo orrendo, e chiuso pacco pesante mi trasporto alle mie tante insipide faccende, e camminando all'ombra arrivo al sole, e poi mi trovo a slacciarmi la sciarpa, e dopo un poco il mio denso cappotto, tenuto aperto dalle mani in tasca, diventa lieve coda che svolazza, non per il vento, perché il sole è fermo, dietro i miei passi ormai più lenti e laschi, languidamente incerti sul da farsi, quasi che fosse tuo il merito del caldo, tutta scaldata da questo fermo sole, che posso fare? Corro a cercarti, ho questa scusa, ti devo festeggiare, ma io verrei di corsa anche se piove. Per dare movimento a quel che è fermo, per vincere o per perdere e poi ricominciare, si ricomincia sempre nel gioco delle carte, e rovinarsi è il peggio che possa capitare. Togliersi al tempo immobile, però, o al tempo che si illude di procedere, confonderlo nel cerchio, diverso eppure uguale, continuando sempre a mescolare.

cosa sono di questo amore fiacco. Lo curo, lo trastullo e non mi arrabbio. I suoi pochi bisogni io soddisfo, preparo buone cene e vado a letto. Poi d'improvviso dico, ma solo tra me e me, e se l'ammazzo? Restiamo ancora nella zona amorosa, dove c'è ancora una qualche attesa. Quando, per i pregi del vino, io mi dimentico della memoria solida e lievemente possibile mi appare quel mio piacere per il profumo assorbito di nascosto nel cesso di un amico che usa quel profumo e sto per parcheggiare e mi dico avanti, muoviti, va per la città, non troverai niente, però forse vedrai una luce accesa, sei innamorata e fa l'innamorata, gli innamorati non vanno forse in giro come pazzi su e giù per una strada? E poi mi fermo perché ho trovato facile il parcheggio, allora ferma, morbidamente ferma, ti assumo mia, docile ritardo del mio amore. Neanche l'amo più, perché mi ostino a far di lei il mio umile destino?

La scena è mia, questo teatro è mio. Io sono la platea, sono il foyer. Ho questo ben di Dio, è tutto mio. Così lo voglio, vuoto, e vuoto sia, pieno del mio ritardo. Non era già amore perfettissimo il sonno lungo nutrito dalla pioggia, il risveglio sordito, la memoria sospesa, il tempo fermo, chiuso tra i cuscini, tutte rotondità, immense braccia, dove galleggiavo, radiosa e calma? No, volevo anche altre braccia, altre ad accogliermi alla mia quieta uscita, come una pupa. Sempre tra le braccia. Mi vantavo in un vanto volontario di avere 50 amici intimi. Non era proprio vero, ma era quasi vero. Fossero stati 3, sembravano 50. Erano soprattutto madri e io porgevo a loro tutti i miei capricci e le mie pene. L'accoramento loro era sincero, sì, ero così convinta che era vero. Ora qualche zietta di passaggio, lontane stanche cuginanze, sono stanchi di me o sono stanchi. E adesso tutti mi chiamano signora. Certo, sarebbe peggio signorina.

0: Datemi una stanza in un albergo, una stanzetta in un albergo, sì, una stanza in un albergo, una stanzetta in un albergo. E via così di seguito, senza fermarsi mai, finché annoiati o esausti si cade tramortiti sopra un qualunque letto, anche se sfatto e lercio. Nascono i bei pensieri sopra i ponti, e sempre ci si ferma sopra i ponti per contenere quell'atomo di grazia sospesa in equilibrio tra gravità di sponde e cieca corsa d'acqua. Ti darò appuntamento sopra un ponte in questa mezza terra di nessuno.
1: Rai Radio Techete.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Bentornati per la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano intitolato La Vampa d'Agosto, per il ciclo Radio Tech & Tè in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi augura buon ascolto.

0: Da questa parte.
1: Commissario, il signor Meccichi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. La Madonna del Travaglio mi state facendo perdere per la minchiata di un appartamento abusivo.
1: Appartamento abusivo? Ma perché? Spiraglia non ha detto niente.
3: Che altro mi doveva dire?
1: Vabbè, lasciamo perdere. Senta, la mattina del 12 ottobre, che poi è stato l'ultimo giorno di lavoro, lei è ancora finito di lavorare?
3: Non vuole l'ultimo giorno, ci tornai un domani.
1: Ah, a fare che?
3: Quello che non avevo fatto il giorno avanti.
1: Sarebbe a dire?
3: Il 12 dopo pranzo arrivò De Pasquale e mi disse di non smontare la galleria per vedere se c'erano infiltrazioni. Che doveva venire magari il proprietario dell'appartamento a controllare.
1: E lei che fece?
3: Che dovevo fare? Ma non andai.
1: E poi?
3: La sera dopo cena mi telefonò De Pasquale e mi disse che l'indomani al mattino potevo smontare la galleria. E allora io vinne qua e la smontai e dopo mi mise a pareggiare la granaria.
1: Lei si accorse che dentro, giù nel salotto, c'era un baule?
3: Sì, sì, l'aveva buttato.
1: Sì, speciale. L'ha aperto?
3: No, sapeva che era vacante e cosa aveva a fare.
1: Ma beh, certo. Ti devo chiedere a questa cosa.
3: E questa picciotta che mi viene a significare?
1: Se lei avesse aperto il baule, avrebbe trovato questa picciotta sgozzata e incartata dentro.
3: Che arroso, bastardo!
1: Signor Meccichi, si calmi, eh?
3: Figlio di una puttana!
1: Con chi ce l'ha?
3: E come con chi? Con spedaliere, cosa sapeva, non mi resta niente!
1: Spedaliere, stia tranquillo, vedo, si accomodi un attimo.
3: Si segga qui, vai. Da come parlava, va a capire, che mi voleva mettere in dei guai!
1: Ma perché secondo lei spedaliere la vuole mettere nei guai?
3: Ma come, perché? Per farvi credere che avevo stato io a ammazzare questa pecciotta? Io quando me ne andai caccia la sai a De Pasquale e di sta storia non ne saccio niente, niente di niente.
1: Lei alla picciotta l'ha vista girarsi intorno al cantiere?
3: Mai.
1: Mai. Che cosa fece quel pomeriggio del 12 ottobre dopo che smise di lavorare?
3: Lo stesso giorno mio figlio Michele cascò con la bicicletta e si ruppe un'arma e io buttai all'ospedale Montalusa. E mia moglie venne con me e se siamo andati fino alla sera, potete controllare.
4: È quello che faremo.
1: Va bene, grazie mille.
3: Grazie, allora, dottore.
4: Arrivederci.
3: Grazie.
4: Arrivederci.
3: Ci ho spaccato la faccia ospedaliere. A costo di perderci un salario.
1: Sa che non mi ricordo dove eravamo arrivate?
5: Mi aveva domandato se Spitalera e Rina si erano rivisti altre volte e io le avevo risposto di sì.
1: Ah, sì? Che rispose la sorella?
5: Che Spitaleri da quel giorno di Ralph le era stato un po' troppo addosso.
1: In che senso?
5: Rina aveva l'impressione che Spitaleri la spiasse. Se per esempio andava in paese con la corriera, al momento di ritornare compariva casualmente Spitaleri che gli offriva un passaggio.
1: E sua sorella li accettava questi passaggi?
5: Sì, qualche volta.
1: E Spitaleri si comportava sempre bene?
5: Sempre. Fino a una settimana prima che Rina morisse.
1: Perché? Che è successo?
5: Una cosa brutta.
1: Cioè?
5: Faceva buio e Rina accettò il passaggio. Ma all'altezza di quella casa dove abita quel contadino che poi venne arrestato, Spitaleri fermò l'auto e le mise le mani addosso.
1: Ah, e sua sorella che fece?
5: Cacciò un urlo tale che il contadino uscì di corsa dalla casupola. Rina ne approfittò per rifugiarsi da lui e Spitaleri fu costretto a scappare.
1: E allora perché il contadino venne arrestato?
5: Poverino, perché durante le ricerche la polizia trovò nella sua casa un orecchino di mia sorella. Rina invece pensava che le fosse caduto in macchina. Allora io raccontai quello che era successo con Spitaleri, ma non ci fu verso. Sa com'è la polizia?
1: Sì, lo so com'è.
6: Signorina,
5: grazie.
6: Commissario, grazie. Buon appetito.
1: Grazie mille, Enzo. Senti l'odore.
5: Buono. Vuole assaggiare?
1: Sì, perché le devo confessare che io gli spaghetti alle vongole preferisco sopra ogni altra cosa. Prego, assaggi miei. Non li ho presi perché ne ha presi lei. Come suono?
5: Buono.

0: possiamo darci del tu.
1: Sì.
0: Il commissariato prima non te l'ho voluto dire in presenza di quell'altro uomo. Ma con te è diverso.
1: Spiegatemi.
0: Quel giorno, prima di quella sensazione di soffocamento, io ho provato un senso di panico assoluto. Non mi era mai capitato prima. All'improvviso, mentre ero in piedi vicino all'armadio, ho visto riflesso in uno specchio l'immagine di mia sorella. Era sconvolta. Un attimo dopo mi sono sentita catapultare in un'oscurità totale, in un ambiente cupo, viscido, dove ogni orrore e ogni infamia era possibile. Io volevo urlare, ma non ci riuscivo. Per qualche secondo diventai come cieca. Brancolai nel buio con le braccia in avanti. Mi mancarono le gambe e mi appoggiai con le mani al muro per non cadere. Fu allora che mi sentii rubata. Sentii che qualcuno stava possedendo il mio corpo con ferocia per offenderlo, per umiliarlo.
1: Basta. Basta.
0: È stato così.
1: Crediamo di sì.
0: Andiamo.
1: Dove?
0: Se mi hai capito, hai anche capito dove voglio andare. C'è bisogno che te lo dica.

Adriana,

0: Ti posso chiedere una cosa?
1: Dimmi.
0: Sei sposato?
1: No.
0: Sei fidanzato?
1: Sì.
0: Come si chiama?
1: La mia fidanzata? Livia.
0: Dove abiti?
1: Io?
2: A Marinella.
0: Dammi il tuo telefono di casa.
1: (02) 5544 27
0: 0932 55 44 27 Memorizzato.

0: Lei sa che noi abbiamo già interrogato Cardillo e Miccichè.
1: Noi guardasse ciato, commissario. Io lo so benissimo quello che è successo. Miccichè è ciasuto dentro l'ufficio di spedaliere che pareva un pazzo. Ha fatto un 48. Ma ora lui se ne può dire a domandare l'elemosina. Perché come muratore è difficile che trova travaglio.
2: Beh, non ci sono solo mica i cantieri di spedaliere.
1: Vabbè, basta una parola del geometra o anche mia.
2: Per farlo finire sul lastrico.
1: Proprio così.
2: Bene. Io prendo atto di quello che ha appena detto.
1: Che significa?
2: Significa che lei, in presenza di due testimoni, ha appena minacciato un teste.
1: Un teste? Un teste di minchia, vuole dire.
2: Oh! Oh! E mica puoi esprimersi in questo modo, eh! Intesi? Ma vedi un po', vedi. Silenzio! Silenzio. Allora... Lei ci ha detto che i lavori a questo villino terminarono il 12 di ottobre. Però Miccichè ci ha detto che il 13 mattina ancora stava lavorando qua.
1: Ma che importanza c'ha?
2: Questo, se permette, lo decido io. Spitaleri non poteva sapere niente perché era in viaggio. Chi è che ha preso questa decisione di prolungare i lavori? Lei?
1: Io.
2: E com'è che non ci ha detto niente?
1: Ma non lo va di mente.
2: Se non lo va di mente. Però lei ci ha detto che Spitaleri, qualche giorno prima che finisse i lavori qui alla villetta a Pizzo, l'ha mandata ad aprire un altro cantiere a Fela. E com'è che lei l'11 e il 12 di ottobre stava ancora qui?
1: Commissario, lei a mia mi deve capire.
2: Quando
1: Spitaleri mi disse il fatto del cadavere, io mi scantai assai. E mi inventai la storia dell'altro cantiere.
2: Ecco. E allora adesso lei ci dica esattamente come sono andate le cose.
1: Ragazzo, come sai? Io l'11. Ci sono ciasuto qua sotto. Volevo vedere se c'era infiltrazione, se c'era umidità, ma non ho visto niente del sangue.
2: E il giorno dopo?
1: Il giorno dopo sono venuto verso mezzogiorno. Miccichè se ne andò. Ed io aspettai una mezz'orata che arrivasse il proprietario.
2: Era tutto in ordine?
1: Sì, tutto in ordine.
2: Magari nel salone?
1: Sì, pure nel salone.
2: E poi?
1: E poi arrivò speciale con il figliastro.
2: Che ore erano?
1: Ma che vuole che ci dico? Potevano essere le 4. Scendemmo tutte e tre. Speciale controllò tutto minutamente. Io poi ci spiai se potevamo chiudere il passaggio. Lui mi disse di sì. Ci salutammo e venne a noi.
2: E Ralf, il figliastro?
1: Quando venne a noi lui è rimasto là sotto, ci piaceva stare là. E ci ho detto, commissario, quello era un pazzo.
2: Lei che fece quando andò via?
1: Volete un altro?
2: Se ce l'ha è meglio.
1: Ce l'ho. Sono andato nell'ufficio di spedaliere dalle 6 alle 8. Aspettavamo una telefonata, io e la segretaria.
3: Ma a quell'ora non poteva già essere arrivata a Bangkok.
1: L'aereo faceva scalo in un posto che non mi ricordo.
2: E Spitaleri vi chiamò?
1: Sì, era una telefonata importante per un appalto che ci dovevano assegnare il giorno dopo.
2: E ve l'hanno assegnato?
1: Sì.
2: La conosce?
1: Sì, la conosco. Abitava qua, in fondo alla strada, nell'ultima casa. E lei la ragazza che avete...
2: Sì.
1: Questa è la picciotta che Spitaleri salvò da Ralf.
2: Lei l'aveva notata qui in giro?
1: Ogni tanto, quando passavo davanti alla casa dove abitava.
2: E com'è che Miccichè ci ha detto che non l'aveva mai notata?
1: Come sai, guarda, i muratori arrivavano al cantiere la mattina alle 7 e smontavano la sera alle 5. Loro, io invece andavo e venivo.
2: Va bene, può andare.
1: Come posso andare?
2: Può andare.
1: Andare. Grazie, buonasera. Buonasera, grazie, come stai?
2: Arrivederci.
1: Buonasera, grazie.
3: Che ne dice dell'alibi di Pasquale?
0: Che può essere vero e falso. Certo, noi non lo possiamo verificare.
3: Possiamo sempre chiedere alla segretaria.
0: Sì, la segretaria dirà quello che Spitaleri le dirà di dire e di fare. Se no si trova in mezzo a una strada d'alloggio al domani e con questa fame di travaglio che c'è, figurati se rischia il posto.

0: Ale, altro qua abbiamo deciso.
1: Va bene, però dobbiamo morire. Forza! Forza, aspettatemi un tuo camion. Annagamone!
0: Vai, devo andare a
2: casa. Non c'è niente a spettire.
0: Vai, facciamo.

0: chi? Chi?
1: Sì, è chi, non ti muovere,
2: Ce l'hai il telefonino?
0: Sì.
1: E dove lo tieni?
0: Nella saccoccia, dentro il pantalone.
1: E tiralo fuori allora. Ciro. Ciro!
3: Ma qua, questo non ti serve più.
0: Ma così?
1: Amici, Filiberto, amici.
3: Metti dentro.
1: Ciro.
0: Ma che volete? L'ospedale era sempre pagato il pizzo.
3: Da stare muto. Muto da stare. Fatti la croce.
0: No, no, no, non mi ammazzate, per favore, non mi ammazzate.
1: Allora, sentimi bene,
0: Non mi ammazzate, per carità, non mi ammazzate.
1: Se rispondi alle mie domande, io ti faccio salvo la vita.
0: Rispondo.
1: Ah. Quando l'arabo è caduto dal cantiere dei Spedaleri, c'era la protezione?
0: Quale arabo?
3: Non mi fare incazzare, 3 mesi fa. Quando lavoravi nel cantiere dei Spedaleri, è caduto un operaio arabo, sì o no?
0: Ah, sì, sì.
3: E c'era la protezione?
0: No, non c'era.
1: L'avete messa domenica mattina?
0: Sì, sì.
3: Tu ospedale di Pasquale?
0: Sì, sì.
1: E chi ha avuto la pensata di buttare del vino sopra il morto?
0: Spedaliere.
1: Beh.
3: Ora, devi stare molto attento a non sgarrare quando rispondi. Il materiale per la protezione. Era qui nel cantiere?
0: No, l'ha ordinato ospedaliere e me l'ha portato domenica mattina.
1: E a quale ditta si è rivolto?
0: All'Arrebauto.
3: La fermaste tu la ricevuta?
0: Sì, sì.
1: E perché non vi siete serviti dalla ditta Milluso?
0: Che ne saccio?
1: Ah, eppure ne avevamo detto a Spedaleri, ne avevamo detto e ridetto, servi dalla ditta Milluso!
3: Ti devi servire dalla ditta Milluso!
1: Ti devi servire dalla ditta Milluso!
3: Ma lui no!
1: No, lui no!
3: Lui ci vuole fare fessi!
1: Lui ci vuole fare più che fessi, ne fa lo esperto qua!
3: E ora noi ti ammazziamo come un cane!
1: No, io lo ammazzo come un verme!
3: Così lui capisce!
1: Così lui trova un bel verme morto!
4: Come sei?
1: Facile. Dovevamo sapere quello che dovevamo sapere.
4: Ho capito.
1: Andiamo.

0: Sto facendo la conta per i reati che abbiamo commesso.
1: A quelli è meglio non pensarci.
0: Allora che c'è?
1: Non mi è piaciuto quello che ho fatto.
0: No, commissario, sono sicuro che non ci ha riconosciuto.
1: Non ho detto che abbiamo fatto male, ho detto che non mi è piaciuto.
0: Ma quello è un delinquente.
1: Perché noi no.
0: Ma se non facevamo così non parlava.
1: Non è una buona ragione, non è una buona ragione.
0: Ma che vuole, che torniamo là e gli chiediamo scusa? Scusasse, commissario.
1: Ma figurati.
0: Secondo lei Spitaleri c'è cascato e ci ha creduto alla storia dei Milluso?
1: No. Tra due o tre giorni capirà che la ditta Milluso non c'entra niente. Ma noi due o tre giorni e basta. Andiamo.
2: Qui, maresciallo Bello.
3: Ciao, salve.
2: Come andiamo? Prego, accomodati.
3: E allora, Montalbano? Che mi conti di bello?
2: Di brutto vorrei dire. Senti, conosci una ditta, si chiama Ribaudo di Vigata, fornisce materiali per cantieri?
3: Un'altra cosa la conosciamo. Fornitura senza fattura, evasione dell'IVA, alterazione dei registri contabili. E tra qualche giorno abbiamo intenzione di rinnovare la conoscenza.
2: Non lo potreste fare domani? Perché in quei libri contabili ci potrebbe essere qualcosa che mi interessa.
3: Montalbano, ma domani è Ferragosto.
2: Ah, già, che scemo.
3: Tutto al più possiamo fare, dopodomani.
2: Magari.
3: Ma che vuoi sapere?
2: Allora, ascoltami bene. A fine luglio c'è stato un incidente nel cantiere di un certo geometra Spitaleri a Monteluse. Un povero extracomunitario, cadendo da un'impalcatura al terzo piano, è morto. Era anche un poveraccio senza permesso di soggiorno. Non c'erano sistemi di protezione, secondo me. Io penso questo, però non lo posso provare. Chi è che forniva i sistemi di protezione a questo Spitaleri? La ditta Ribaudo.

0: Pronto.
1: Posso passare da dietro Loretta?
0: Oh, no, no, un impegno importantissimo.
1: Pazienza. Volevo approfittare che sono arrivati gli zii da Milano. Te ne ho parlato, erano quelli che stavano a Montelusa.
0: Sì, sì, certo, mi ricordo.
1: Sono venuti per il funerale.
0: Ah, e quando è il funerale?
1: Domani mattina. Loro ripartono subito dopo. Per domani sera non prendere impegni, eh. Spero che la mia amica infermiera possa venire.
0: No, Adriana, guarda che io faccio un mestiere.
1: Cerca di fare il possibile. Ti voglio bene.

0: Salvo, attacca. Che mi devi dire?
1: Sì, è una faccenda delicata. Io prima di muovermi voglio sentire a te.
0: Sono qua.
1: Dunque, io mi sto occupando dell'omicidio di una picciotta. E in questi giorni ho interrogato un palazzinaro, Spitaleri, che magari tu conosci.
0: Che sì, chi è che lo conosco? Io ho fatto delle indagini sulla morte di un muratore in un suo cantiere.
1: Esatto, io appunto di queste indagini ti volevo parlare. Tu a che conclusione sei arrivato?
0: Morte accidentale. Il cantiere era in regola. L'ho fatto riaprire dopo 5 giorni di fermo. Il PM Laurentano mi sollecitava a fare presto.
1: Ma tu sul cantiere quando sei arrivato?
0: Il 2 di mattina, quando hanno scoperto il corpo del muratore. C'erano tutti i sistemi di sicurezza. L'unica conclusione possibile era che l'arabo, che aveva bevuto un po' troppo, ha scavalcato la ringhiera di protezione ed è caduto. Tra l'altro l'autopsia ha rivelato che dentro di lui c'era più vino che sangue.
1: Scusami Federico, ma a te non ti è venuto in mente che quando l'arabo è caduto la protezione non c'era? Che l'abbiano montata la domenica mattina e tu quando sei arrivato il lunedì hai trovato tutto bello pronto?
0: Certo che mi è venuto in mente.
1: E che hai fatto?
0: È quello che avresti fatto tu. Ho chiesto al PM di autorizzarmi a convocare la ditta Ribaudo che aveva fornito il materiale. Ma lui mi disse che l'indagine finiva.
1: Vabbè, e guarda, la prova che volevi dalla ditta Ribaudo me la sono procurata io. Guarda qua. Vedi, Spitaleri si fece mandare il materiale all'alba della domenica. E poi la montò con questo capocantiere e col custode d'Atanasio.
0: Come vedere? Chisto non prova niente.
1: Come non prova niente? Tu hai visto la data? 27 luglio, era domenica.
0: Lo sai che ti può rispondere Laurentano? Primo, che dati i continui rapporti di lavoro tra Spitaleri e Ribaudo, non era la prima volta che Ribaudo forniva materiale a Spitaleri pur essendo una giornata festiva. Due, che detto materiale serviva perché lunedì mattina avrebbero cominciato l'innalzamento degli altri piani del fabbricato. Terzo, dottore Montalbano, ma non spiega come mai lei si trova in possesso di questo documento. In conclusione, Spitaleri si salva e tu e chi ti ha dato il documento ve lo pigliate in quel posto.
1: Laurentano è colluso.
0: Ma che dici? Laurentano è solo uno che vuole fare carriera. E per fare carriera la prima regola è quella di non squietare il cane che dorme.
1: Vabbè, ma noi che facciamo? Lo facciamo dormire tranquillamente, sto cane?
0: Parliamoci chiaro, Montalbano. Laurentano ha messo sopra la sua personale bilancia da una parte Spitaleri con tutte le sue protezioni politiche e dall'altra il cadavere di un anonimo immigrato arabo. Da che parte pende la bilancia? Alla morte dell'arabo sono state dedicate 3 righe da un solo giornale. Che pensi che succederà se va a toccare Spitaleri?
1: Io sto cane lo vorrei tanto, tanto svegliare.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Che volete? Una cassetta di pomodori.
1: Volete una cassetta di pomodoro? Ma volete pomodoro normale oppure ciliegino?
0: Non lo so, qual è il più dolce?
1: Un ciliegino.
0: E lo ciliegino.
1: Ce lo vado a prendere.
0: Grazie.
1: Au! Ora ti riconosci. Sberrofatoso, tu commissario Mandabanosi.
0: Sì, però guardi, le posso parlare?
1: Ancora questa storia! Ancora questa storia!
2: No, ma quale solita storia? Guardi, io sono venuto per parlarle, chiederle delle cose di Spetaleri e della ragazza. Poi ho visto i pomodori e ho detto prendiamo una cassa dei pomodori.
1: Ancora questa storia. Ma quando è che decidete di lasciare Mambaci? Quando è che decidete di lasciare Mambaci? Vado mangiata la mia vita. Io non c'entro niente, fuori. Fuori dalla mia casa, fuori!
2: Vado.
1: Fuori dalla mia casa!
2: Sto andando.
1: Fuori dalla mia casa. Hai vita vado mangiata, fuori.
2: Passa quel fucile, eh. Sto andando. Me ne vado.

0: Polizia! Lei in arresto!
1: Ma perché?
0: Perché? Perché per entrare qui dentro lei ha tolto i sigilli dell'autorità giudiziaria!
2: Ma i sigilli non c'è!
0: Chi ha parlato?
2: Io!
0: Signor Callara, sempre lei, ancora lei.
2: Sempre io, signor commissario, ma mi deve credere, i sigilli non c'erano!
0: Ah no, non c'erano! E allora chi li ha tolti?
2: Chi li ha tolti?
0: Signor Callara, non mi faccia incazzare, qui le domande le faccio io, chiaro? Chi li ha tolti?
2: Ma veramente non
0: c'è! Silenzio! L'ho tolti io, ma non me lo ricordavo! Abbassate le mani! Fuori!

0: Non ci ho messo lo zucchero, eh?
1: Ma pure.
0: Niente zucchero.
1: Ah, grazie.
2: Per un attimo mi sta venendo un sintomo per la paura.
1: Guarda, anche a mia.
2: Geometra Palladino.
0: Commissario Montalbano, ma che siete venuti a fare?
3: Commissario, siccome che manca picca tempo per la scadenza dei termini del condono e dato che proprio stamattina ho ricevuto i documenti dalla signora speciale che mi ha mandato dalla Germania, ho pensato di chiamare Geometra Palladino per cominciare a fare tutto quello che ha bisogno.
2: E la prima cosa che sa bisogno fare è tutto il carteggio fotografico dell'abuso.
3: Commissario, ma quando le levano questi sigilli?
0: Ma perché c'è prescia?
3: Una certa prescia ce l'avrei. Vorrei fissare subito la data del ripristino col geometra spitaleri. Quello che fare che ha. Se non l'ho prenoto in tempo, figurati.
0: Vabbè, ma se spitaleri è occupato, prendete un altro.
3: Non posso.
0: Che significa che non può?
3: C'è un accordo scritto che io non sapevo, che ho ricevuto questa mattina con i documenti dalla Germania.
0: Un accordo?
3: Un accordo. Una scrittura privata. Con cui il signor speciale si impegna formalmente a fare eseguire i lavori di ripristino del piano abusivo alla ditta Spitaleri nel momento in cui la domanda di condono sarà formalizzata. E non solo. Si impegna a non rivolgersi ad imprese diverse nel caso in cui la ditta Spitaleri sia occupata al momento in altri lavori, ma di aspettarne la disponibilità.
0: Ma che accordo è? Io non ho mai sentito un accordo del genere. Lei, Giovanni, ha mai sentito un accordo del genere?
2: No, commissario, è veramente la prima volta.
0: Ma che data porta quest'atto?
3: 27 ottobre 2003, proprio il giorno prima che il signor speciale ritornasse in Germania.
0: Pronto?
4: Non ce la faccio a venire da te stasera. L'infermiera non ha potuto liberarsi, verrà da noi domattina. Ma tu di mattina lavori, vero?
0: Sì.
4: Ho voglia di vederti. Ho proprio tanta voglia di vederti. Ma sai una cosa? Ti ricordi gli zii che dovevano partire per Milano oggi nel primo pomeriggio?
0: Sì.
4: Bene, sono partiti da qua. Ma arrivati all'aeroporto hanno saputo che il loro volo era stato cancellato per uno sciopero improvviso.
0: Ah, e allora che hanno fatto?
4: Sono andati col treno, poveracci. Con questo caldo, figurati il viaggio che faranno. Che stavi facendo?
0: Chi? Io?
4: Il commissario Montalbano, dottor Salvo, vuol dire che cosa stava facendo nel momento nel quale ha ricevuto una telefonata dalla studentessa Monreale Adriana?
0: E che stavo facendo? Stavo apparecchiando.
4: E dove apparecchi? In cucina, come fa di solito chi mangia da solo?
0: No, non mi piace in cucina.
4: E dove ti piace?
0: Sulla verandina.
4: Fammi un favore. Apparecchia per due.
0: Per due, perché?
4: Perché voglio esserci anch'io.
0: Si è detto che non puoi venire.
4: Idealmente, stupido. Ho voglia che tu prenda un boccone dal mio piatto e io ne prenda uno dal tuo. Ciao. Ti telefono domani. Ti voglio bene.
0: Sì.
4: Che hai detto?
0: No, niente. A domani allora.
4: Ah, a domani.
0: Ciao.

0: Ti ricordi gli zii che dovevano partire per Milano oggi nel primo pomeriggio? Bene, sono partiti da qua. Ma arrivati all'aeroporto hanno saputo che il loro volo era stato cancellato per uno sciopero improvviso.
1: Fazio!
2: Vieni da me, subito.
1: Eccolo.
3: Accomodati. Tu lo sai che ieri all'aeroporto di Fontana Rosa c'è stato uno sciopero, sono stati cancellati un sacco di voli?
2: No, non lo sapevo.
3: E io quando l'ho saputo così non ci ho fatto caso. Fino a che una supposizione ha cominciato a farsi strada nella mia testa. E così stamattina sono andato all'aeroporto di Fontana Rosa.
2: Che viene a significare?
3: Viene a significare che so il nome dell'assassino di Rina.
2: Spedaleri?
3: No, scusa, così mi rovini l'effetto. Non vale. E il nome lo devo dire io, scusa.
2: Va bene, commissario, non parlo più.
3: Come ci sei arrivato?
2: Commissario, fino a prova contraria. Fontana Rosa è un aeroporto. Tra i sospettabili, chi è che ha preso l'aereo? Uno ce n'è, Spedaleri.
3: Giusto. Noi abbiamo dato sempre per scontato la bontà dell'alibi di Spedaleri. Il fatto che fosse in viaggio per Bangkok, la telefonata di Pasquale alla segretaria.
2: Sì, avremmo potuto farla dove gli pareva, però c'è il biglietto vedimato, quello tiene in piedi l'alibi.
3: Eh no, e qui ti sbagli, perché vedi, all'epoca chi voleva cambiare per qualunque motivo il biglietto, non è che gli facevano un biglietto nuovo, attaccavano questa etichetta qua, col numero del volo, la data e l'orario. Oh, io ho fatto alcune verifiche e ho scoperto questo. Il 12 ottobre era mercoledì, Spedaleri doveva prendere un volo che da Catania lo portasse a Roma per poi andare a Bangkok. Arrivato all'aeroporto di Catania Fontana Rossa scopre che il volo Catania-Roma è stato cancellato. Che cosa fa? Prende e si fa cambiare il biglietto. Stesso volo per il giorno dopo. Va bene? Oh, fino a qua siamo sul sicuro.

0: Punto. Ed è la supposizione più azzardata che faccio, vede Rina nei paraggi. E gli viene in mente che lui, in quel momento, lì, non esiste.
1: Eh certo, perché nessuno sa che non è partito.
0: Esatto. E quale migliore occasione? Allora, col cellulare che cosa fa? Chiama l'ufficio per confermare il suo alibi. Mm? Ma quello è proprio l'errore, il suo più grosso errore.
1: E cioè?
0: L'errore è proprio quella telefonata, perché lui probabilmente da un po' di tempo non andava a Bangkok e non sa che da quell'estate i voli Roma-Bangkok sono diretti, non fanno più scalo. E allora quando cazzo l'ha fatta quella telefonata?
1: È giusto.
0: E continua a navigare nelle ipotesi, sentendosi sicuro Spitaleri abborda Rina e quando vede che la ragazza non ci sta tira fuori il coltello e la costringe a seguirlo nell'appartamento di sotto. Il resto te lo puoi immaginare.
1: No, non me la voglio immaginare, commissario.
0: Questo spiega anche il contratto firmato con Speciale.
1: E certo, perché lui vuole avere la certezza di essere lui a dissotterrare il piano abusivo.
0: Esatto. Per questo, appena torna dall'estero, si precipita da Speciale e gli fa firmare il contratto.
1: Mi quadra.
0: E secondo te che cosa dovrei fare io?
1: Commissario, che deve fare? È domani mattina, va dal dottor Tommaseo, gli spiega la faccenda e...
0: E me lo piglio in quel posto.
1: Ma perché, commissario?
0: Perché trattandosi di uno ammanicato come Spitaleri, il dottor Tommaseo si muoverà come se stesse pestando le uova. Perché rompere le scatole a Spitaleri significa andare a rompere le scatole a mafiosi, politici, onorevoli, sindaci e via dicendo.
1: E allora che facciamo?
0: Bisogna ottenere a tutti i costi una confessione.
1: Una confessione? E come si fa, commissario?
0: Io una mezza idea ce l'avrei. Sì, però non te la voglio parlare adesso. Questa sera alle 10:30 ce la fai a passare a casa mia a Marinella?
1: Va bene, commissario.
0: Allora ci vediamo là.

0: Dio, quanto è bello qui! Ce n'è voluto, ma ce l'ho fatta a venire. Lo sai che sono un po' emozionata?
1: Sì.
0: Mi fai vedere la casa?
1: Sì. E in realtà la casa è tutta qui, perché giù c'è giusto una cucina, una camera.
0: Tu da quale lato dormi?
1: Da quello lì.
0: Come hai detto che si chiama la tua fidanzata?
1: Livia.
0: Di dov'è?
1: Di Genova.
0: Fammi vedere una foto.
1: Non ce l'ho.
0: Dai, mica me la mangio.
1: No, veramente, non ce l'ho.
0: E perché?
1: Boh.
0: Dov'è ora?
1: È irraggiungibile.
0: Cioè, che vuol dire?
1: È che è in barca con degli amici.
0: In barca con degli amici. Mi versi un po' di vino?
1: Sì. Senti, prima di cominciare ti devo fare una domanda.
0: Non sono fidanzata. E ora come ora non sto con nessuno.
1: Non era questa la domanda che ti volevo fare. Tu aspetterai, lo conosci di persona?
0: No, mai conosciuto.
1: Sicura?
0: Sì.
1: E come mai?
0: In quel periodo stavo con gli zii a Montelusa, non l'ho mai incontrato.
1: E dopo? Durante le ricerche di Lina?
0: Fu riportata subito a Palermo dai nonni, perché mi erano troppo angosciati.
1: E recentemente?
0: No, no, non credo. Non sono nemmeno andata al funerale.
1: Bene. Vogliamo cominciare a mangiare?
0: Sì. Perché mi hai chiesto di Spitaleri?
1: E di questo ne parliamo dopo.
0: Mi avevi detto che c'erano delle novità?
1: Sì, anche di questo ne parliamo dopo.

0: Ma smetti.
1: Ma perché scappi? Mica ti voglio sposare.
0: Senti, Adriana, io non avrei nessuna intenzione di scappare. Tu mi piaci moltissimo. Però devi

0: Chi è?
1: Ah, deve essere Fazio, me l'hanno dimenticato.
0: Salvo, dov'è il bagno?
1: Ah, di qua. La luce è qua dietro, eh.
2: Commissario.
1: Vieni, vieni.
2: C'è qualcuno?
1: Sì, Adriana.
2: Ah. Mm. E che fa? Va via?
1: No.
2: Ah.
1: Mm. Vuoi un bicchiere di vino?
2: No, commissario.
1: Già mangiato?
2: Sì.
1: Bene. È in bagno.
2: Ah.
3: Lei vorrebbe convocare Spitalera in commissariato.
1: Mm.
3: Fargli un interrogatorio di quelli che durano un giorno e una notte.
1: Mm.
3: E quando ha ridotto la condizione della pezza da piedi, fargli comparire davanti la signorina Adriana, che è una stampa e una figura con la sorella, giusto?
1: Più o meno.
3: E a questo punto lei pensa che quello, trovandosi davanti la gemella e la ragazza che ha ammazzato, subito crolla e confessa?
1: Perché non ti persuade?
3: Commissario, quello tiene quattro dita di bilo sulla panza. Poi se lei lo convoca in commissariato, si guarda perché si aspetta la qualunque. No, ma l'idea dell'incontro può anche andare bene, ma è il posto che non va bene. Il commissariato non è il posto giusto.
0: Sono d'accordo con Fazio.
1: Cioè?
0: È il luogo che non va.
1: E allora, secondo voi, qual è il posto ideale?
0: Mio padre vuole comprare il villino di Pizzo.
1: Mm.
0: Lo ha deciso ieri, dopo il funerale. Dice che non sopporta l'idea che altri vadano a vivere lì, dove Rino ha perso la vita in quel modo così orribile. Vuole che la casa resti libera, in sua memoria. E io sono d'accordo.
1: E allora?
0: Domani mattina vado all'agenzia di quel signore. Come si chiama?
1: Callara.
0: Callara. Gli dico che voglio comprare il villino, prima del condono. Pagherò io tutte le pratiche e le spese. Gli faccio capire che siamo disposti a pagare bene. Lo convincerò, ne sono sicura. Lui ovviamente mi farà il nome di Spitaleri.
1: E dopo?
0: Telefono a Spitaleri e lo faccio venire a Pizzo. Se riesco a farmi trovare giù, dove lui ha ammazzato Rina, mi vede lì per la prima volta.
1: Ma tu sei pazza, non mica puoi rimanere sola con lui.
0: Non sarò sola. Ci sarai tu con me.
1: Allora che ne pensi?
2: A me questa storia non mi piace, commissario.
1: Mm.
2: Non è giusto che mettiamo in pericolo la vita della signorina.
1: Vieni anche tu, magari anche con Galluzzo.
2: Sì, come vuole lei. E comunque, commissario, ci pensasse buono. In tutti i sensi. Buonanotte.

0: Pace Galluzzo?
1: Sono giù.
0: Ah. Tu come stai? Stai bene? Devi stare tranquilla. Chiaro?
2: Oh!
3: Commissario.
2: Allora?
3: Abbiamo riattaccato la Prolunga. Ci sono le tre lampade che mi ha detto, sono accese.
0: C'è abbastanza luce?
3: Ce n'è.
0: Siamo sicuri?
3: Sì.
0: Va bene, senti Galluzzo. Mi devi spostare la macchina, mettila lontana, eh? Anche tu, Fazio. Deve rimanere solo quella di Adriana. Poi, una volta fatto questo, vi mettete uno alla finestra e uno all'altra e aspettiamo l'arrivo di Spedaleri, che non sappiamo da dove arrivano. Ha detto che entra dal cancello principale. Vai.

0: Senti, io mi nascondo qua dietro. Mi si vede da qui?
1: No.
0: Bene, allora io resto qua.
1: Salvo, ho paura. Ho tanta paura.
0: Adriana, via, andiamo via.
1: No, no, no, no, aspetta. Dammi un'altra pistola.
0: No, perché?
1: La tengo io, mi sentirò più sicura.
0: No, no, no, no, guarda.
2: Adriana Monreale, dove siete? Adriana Monreale? Dove siete?
1: Signor Spitaleri, sono qua.
2: Non vi vedo.
3: Ma tu? Tu non sei.
1: Vieni, Michele. Guardami. Come mi trovi? Vuoi riprovarci con me?
3: Tu sei una troia. Tu sei una bottana. Sei una troia peggio di tesoro. Ma magari ti ammazzo a te. Ti faccio fare la stessa fine di tua sorella. Hai capito che ti ammazzo? Ti ammazzo!

No te puedo sparare. Ha cercato di ammazzare anche lei. Ancora il coltello in mano.

Il commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Tecate in Giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

0: ore 16.
1: Rai Radio Tech & Tech. Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Tempismo e opportunismo, le due straordinarie doti di Paolo Rossi, un impasto di Nuraev e Manolete, lo definì il giornalista sportivo Giorgio Tosatti, praticamente un giocatore con la grazia del ballerino e la spietata freddezza del torero. Mentre lo stesso Pablito, come venne soprannominato durante il Mundial di Spagna, raccontò così le sue caratteristiche tecniche. Io non segno quasi mai di potenza, generalmente conquisto quei due metri che costano il gol all'avversario. Per me è fondamentale il gioco senza palla, lo smarcamento. Quando la palla non c'è è indispensabile. Non ho avuto in sorte un grande fisico e mi devo far furbo. Nel 2012 scrisse il libro 1982, il mio mitico mondiale, insieme a sua moglie Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice. Rossi spiegò che l'aiuto di sua moglie fu importante per la costruzione del libro. Mia moglie è stata fondamentale, è lei che ha insistito, voleva scoprire perché, dopo così tanti anni, la gente mi ferma ancora per strada ricordando l'esperienza spagnola della nostra nazionale. Pablito ci ha lasciati lo scorso dicembre 2020, lasciando attoniti sportivi e non che lo ricorderanno sempre per i suoi imprevedibili guizzi.
3: Buongiorno dal TG1. L'Italia piange la morte di Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale di Spagna nel 1982. Aveva 64 anni, Pablito, i suoi gol trascinarono la nazionale di Bearzotto a una vittoria straordinaria. Dagli esordi nel Vicenza ai successi con la maglia della Juventus, nel mezzo la squalifica di 2 anni per il calcio scommesse, ha regalato un sogno a intere generazioni. Fece piangere il Brasile con i suoi 3 gol al Mondiale del 1982.
4: Fulvio Collovati, nel 2020 il Pablito nazionale, come era affettuosamente soprannominato, ci ha lasciati con grande tristezza e tantissimi appassionati di calcio e non hanno avuto questa sensazione spiacevole. A tanti erano evidenti le particolari doti calcistiche ed umane, ma se dovessimo tratteggiare un profilo della persona, chi era l'uomo Paolo Rossi fuori dal campo?
5: Pochissime parole per definirlo. Era un uomo semplice, era molto cordiale, sempre sorridente. Vorrei farti notare che Paolo Rossi ha vinto il pallone d'oro dopo il mondiale dell'82, non l'ha fatto mai pesare a nessuno, era disponibile, potrei usare 1000 aggettivi perché era disponibile nei confronti dei tifosi, era un calcio chiaramente diverso dove c'era più contatto col tifoso, ma era sempre disponibile, ma non l'ho mai visto anche negli anni bui, perché ci sono stati gli anni della squalifica, così non l'ho mai visto giù di morale, nel senso che era un ragazzo che emanava semplicità e nello stesso tempo cordialità nei confronti del prossimo.
2: In uno speciale della Rai, Paolo Rossi si racconta.
6: Mi chiamo Paolo Rossi, in arte Pablito, sono un calciatore, campione del mondo 1982. La gioia, la passione, il coraggio, la voglia di vincere di quel bambino le porto ancora nel cuore. Anch'io sono stato bambino e da bambino scappavo di casa quando avevo 6, 7, 8 anni per andare a giocare a pallone insieme agli amici, insieme ai compagni di scuola. C'era un campetto vicino a casa mia, vicino a Santa Lucia, che è una frazione di Prato, dove le porte si facevano con 2 sassi piuttosto che con 2 magliette messe giù così. Ero gracile, ero un bambino mingherlino, nessuno mi dava molto credito allora. I tempi erano duri per l'Italia, era un'Italia in cui si soffriva e ricordo benissimo che consumavo un paio di scarpe la settimana per la disperazione di mia mamma, che ogni volta che tornavo a casa davvero sentivo le sue urla già da lontano. Però erano momenti belli, momenti in cui i bambini non pensano a nient'altro che a giocare a calcio. Ed era quella passione che ha animato poi tutta la mia carriera e tutta la mia vita.
4: E a circa 40 anni di distanza, il Mundial di Spagna 82 è rimasto nella memoria collettiva in modo quasi unico. L'esordio dell'Italia partì con polemiche per i primi risultati non esaltanti, e la qualificazione grazie alla differenza reti. Ma poi cambiò qualcosa, anche per Paolo Rossi naturalmente, ma non solo. Cosa accadde?
5: Infatti io prima dissi che lui veniva da una squalifica di 2 anni e mezzo, per cui Paolo Rossi cominciò in realtà ad allenarsi a maggio, subito dopo la fine del campionato, perché subì una squalifica, secondo me ingiusta, per 2 anni e mezzo, per omessa denuncia nello scandalo scommesse degli anni Ottanta.
4: Sì.
5: E con Berzot, che aveva una estrema fiducia nei confronti del ragazzo, il giocatore lo convocò ugualmente, praticamente cominciò ad allenarsi a maggio, giugno, luglio, cioè il periodo del mondiale. E io ti posso raccontare degli episodi che sono incredibili. Era sul lettino dei massaggi, le prime 3 partite faceva fatica fisicamente, e noi... io lo prendevo in giro e dicevo: anche domani, allora dopodomani che c'è la partita contro il Camerun, giocheremo in 10. E lui rideva, cioè giocheremo con uno in meno. Lui rideva. Tieni presente che dopo le 3 partite tu mi hai chiesto cosa accade. Allora io te lo spiego brevemente. La nostra rinascita coincise con la sua rinascita, nel senso che lui le prime 3 partite era assente fisicamente, perché chiaramente doveva recuperare. Quando dalla 4ª partita in poi, tieni presente che in 3 partite ha fatto 6 gol,
4: sì.
5: Non so, scattò qualcosa, e questa sua, come posso dire, questo suo riscatto coincise con il riscatto di tutti noi, e per cui noi gli dobbiamo sicuramente qualcosa, perché io dico sempre che ci sono state alcune cose che hanno fatto scattare, questa è una di quelle, i gol di Paolo Rossi, io gli devo molto, perché se sono campione del mondo... Lo devo sicuramente anche a lui.
4: Certo. Luciano Moggi, allora osservatore dei bianconeri, lo porta alla Juve.
6: A 14 anni con la Cattolica Virtus andammo a giocare un torneo a Chieti. Era un torneo nel quale c'erano molti club anche importanti, e più che club importanti, lì ebbi la fortuna di essere osservato e visto da un osservatore che si chiamava Luciano Moggi.
0: Portiamolo a Torino, vedrai che faceva bella figura. Lo portammo a Torino, fece la prova con i giocatori più vecchi di 3 anni, li sdraiava tutti con le firme.
4: Anche Fulvio Collovati lo sa, in Italia siamo tutti allenatori di calcio, pronti a fare la formazione vincente per scendere in campo. Certo, in quel periodo dell'82 sembrava facile mettere insieme 11 giocatori in campo per l'Italia. Il livello tecnico di tutti voi infatti era considerato molto elevato, e Pablito in teoria ed in pratica poteva fare la differenza. Quale fu il mix vincente che permise un gioco fantasioso e per certi aspetti unico, e che infine portò trionfalmente la nazionale azzurra alla vittoria del terzo mondiale nella storia del calcio?
5: Beh, hai detto bene, nei panni dell'allenatore aveva lo stesso Beccalossi, che era il numero 10, perché nel calcio di una volta esisteva il numero 10, di classe, così non fu convocato, ma convocò i suoi giocatori più fidati. Il mix vincente, te lo dico subito quale può essere. Innanzitutto un bravissimo allenatore, non solo dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista umano. Noi abbiamo avuto Berzot, che per noi è stato un padre, non solo un allenatore, una persona eccellente, una persona squisita, una persona sottovalutata, te lo posso garantire. Sto parlando di persona, non di allenatore. Persona sottovalutata, fatto sta che quando ha smesso, e dopo il Mondiale dell'82, si è ritirato come Bercitano, ha fatto il presidente del settore tecnico, ma non è andato in Cina, non è andato in Russia, non è andato ad allenare.
4: Beh, possiamo dire...
5: Ha vinto
4: un uomo di altri tempi, Fulvio.
5: Un uomo d'altri tempi, ha chiuso col calcio, si è preso le sue rivincite, le sue soddisfazioni, per cui il mix è chiaramente prima avere un allenatore che ti ha difeso contro tutti, perché tu ricorderai le critiche
4: sì.
5: Cattive nei nostri confronti, lui ha sempre preso posizione nei nostri confronti, per cui un allenatore che sta dalla tua parte. E poi un gruppo che non voglio giudicarlo dal punto di vista tecnico, perché Stardelli, Bruno Conti, Scirea, Zoff, te le potrei nominare tutte 11, chiaramente dal punto di vista, ma io penso che dal punto di vista umano era un gruppo che faceva la differenza, e te lo posso dire adesso a 64 anni, che tuttora con i quali tuttora ci sentiamo, ci confrontiamo così, sono persone straordinarie e mi rendo conto che ci vuole anche quel mix lì, non devi essere solo bravo a giocare a calcio, ma devi saper dare qualcosa in più in campo, certo. Col cuore, con l'umanità, per cui... Sai, se batti il Brasile evidentemente c'è qualcosa che scatta anche nella testa, l'intelligenza di tante persone, di ognuno di noi, per cui è un cocktail, diciamo, di tutti questi ingredienti.
2: Gli anni della squalifica. Farina, presidente del Vicenza, e il CT della nazionale Enzo Berzot lo trattano come un figlio.
6: Più mi sono state vicino nel periodo difficile dei 2 anni di squalifica, sono state diverse, no? Fra cui quando Battista Fabbri, che ha avuto come allenatore Giussi Farina, che era il mio presidente, perché durante il periodo della squalifica io ero di proprietà del Vicenza e il mio presidente era Giussi Farina. Devo dire che mi ha sempre trattato come davvero come un figlio.
7: È stato sempre un rapporto, diciamo, che ha giocato più sul rapporto umano che sul rapporto sportivo, cioè se gli fosse successo qualcosa sarei stato vicino come se avesse vinto il campionato, ecco.
6: Un altro che mi ha trattato come un figlio è stato Enzo Berzot. Enzo Berzot è uno che ha sempre creduto intanto alla mia innocenza e poi credeva profondamente nelle mie qualità di calciatore. Quindi qualità di uomo e di calciatore abbinate, per lui era fondamentale. In quel periodo lui mi chiamava spesso per rinfrancarmi, per rincuorarmi, per in qualche modo per spingermi anche a fare il professionista anche nel momento in cui non avrei dovuto farlo.
4: Senti, sempre a proposito del grande papà Enzo Berzot, lui come CT della nazionale fece una scelta coraggiosa convocando Paolo Rossi, tu lo ricordavi, dopo un lungo periodo di inattività per una discutibile, ecco qui siamo molti, sono d'accordo naturalmente, probabilmente tutti, una discutibile squalifica. La stampa criticò molto questa scelta, che però si rivelò intelligente e strategica per l'Italia. Secondo Collovati, che ha vissuto da vicino e da protagonista il Mondial di Spagna, cosa vedeva il compianto Berzot nel ragazzo di Prato?
5: Ovviamente delle qualità tecniche, perché altrimenti un allenatore non è che convoca il giocatore, nel senso che vedeva in lui il ragazzo che stupì nel mondiale precedente del 1978, che lo fece arrivare quarto immeritatamente, perché l'Italia meritava di fosse qualcosa in più già nel 78. E poi vedeva guarda che non è facile, hai detto una cosa giusta, non è facile convocare un ragazzo se gli vuoi tutto volere il bene del mondo, sì, ma dopo 2 anni e mezzo di attività. Ma evidentemente vedeva il suo riscatto, la sua voglia di riscatto, l'intelligenza calcistica. Guarda, io ti posso garantire che l'ho marcato. Tu mi chiedi cosa aveva Paolo Rossi, ma Rossi non era fortissimo di testa,
4: no,
5: perché non aveva come forte di testa. Non aveva il dribbling che poteva avere Cristiano Ronaldo o il fenomeno Ronaldo, però ti rubava l'atto. Se tu dentro l'area di rigore da difensore ti distraevi, lui te lo rubava. Questo perché era intelligente, il pallone andava da lui, e lui andava,
4: sì,
5: dal pallone.
4: L'hanno detto in tanti, sì, sì.
5: Per cui è una caratteristica che Berzot non ha sempre descritta. E quando hai quelle qualità lì, lui sognava, Berzot sognava la rinascita di Paolo Rossi, così è stato.
4: Però ci ha visto lungo Fulvio Berzot, cioè aveva una capacità di vedere oltre le doti tecniche di bravo allenatore, insomma, ha visto lungo che quel ragazzo poteva riscattarsi e poteva ripartire anche uscendo da 2 anni di grandi difficoltà.
5: Bravissimo, ha puntato molto sulla sua... perché lo conosceva profondamente, sul suo riscatto, sulla sua voglia di riscatto, perché altrimenti, guarda che le prime 3-4 partite, io te lo dico scherzando, ma effettivamente era come giocare in 10 con uno in meno, perché era sul lettino dei massaggi con piccolo afflebo, cercava di recuperare, faceva fatica, e Berazzotti pure l'ha fatto giocare sempre. Prova a immaginare l'allenatore, sì. Non è che ha cominciato a pensare, facciamo, c'aveva Altobelli in panchina, aveva Selvaggi in panchina, aveva Massaro, aveva altre
4: Certo, c'erano alternative diverse, ma insomma c'erano.
5: Per farti capire quante alternative c'erano, eppure l'ha sempre fatto giocare, perché ci credeva ciecamente, ha avuto ragione, è stato rimpagato.
2: La grande considerazione ed il grande affetto di Enzo Berzot per Pablito.
6: Nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
8: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti sul rigore, tanto meglio insomma.
6: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui, il momento in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me, perché lui credeva nelle mie qualità.
4: Senti Fulvio, alla scomparsa di Paolo Rossi in Brasile e in Spagna c'è stato un ricordo emozionante, nonostante Pablito avesse appunto rifilato ben 3 gol ai Carioca, che lo ricordano ancora adesso. I giornali e le televisioni lo hanno ricordato con particolare enfasi. Ecco, secondo te, cosa ha colpito particolarmente di Paolo Rossi appassionati e mass media in altre nazioni, che poi noi abbiamo sconfitto pesantemente, cioè gli abbiamo fatto fare figure significative, ecco, sia al Brasile e anche alla Germania poi in finale. Cosa ha colpito queste...
5: Questa cosa qui te la dico e mi tolgo gli occhiali, guarda, te la dico con estrema franchezza. Ora, finita la partita, prima della partita i due pullman dell'Italia e il pullman del Brasile erano affiancati, perché c'era il piazzale, diciamo, dove arrivavano i due pullman, ed eravamo affiancati. Noi siamo arrivati per primi, poi è arrivato il pullman del Brasile. E dentro, praticamente sono a un paio di metri da noi, si sono avvicinati due pullman e sul pullman del Brasile ballavano la samba, perché è una caratteristica.
4: Posso immaginare.
5: Noi, quelli che non erano ancora scesi dal pullman, c'era chi si mangiava le unghie, chi fumava, no, però chi magari ci metteva le mani così, per farti capire la tensione. Quello che è successo nel dopo partita, noi chiaramente festeggiavamo sul pullman, io ho visto i giocatori del Brasile piangere, perché tu per questo Brasile, un Brasile che veniva dato per vincitore sicuro, un Brasile che aveva Zico, un Brasile che aveva Socrates, Cerezo, sì. Falcao, Junior, aveva dei giocatori straordinari, erano convinti di vincere, a mani basse. Se gli fosse andata male pareggiare, perché passavano anche col pareggio. Invece Paolo Rossi gli ha fatto 3 gol, come fanno a dimenticarselo? Rappresenta un po' la più grande, come posso dire, non umiliazione, la più grande sconfitta della storia per loro, perché se vincevano quello, vincevano il mondiale con quella nazionale lì, che è stata
4: mitica,
5: assieme a quella di una porta che avevano mai avuto, per cui per Paolo Rossi, per loro rappresenta, come posso dire, il diavolo, quello che li ha sopraffatti, li ha battuti.
4: Ho visto un'intervista, una partecipazione poco prima della sua scomparsa a Zico Channel, un canale che Zico ha in Brasile, che tratta prevalentemente di interviste sportive a ex del calcio, comunque anche campioni di oggi. E in una di queste situazioni ha invitato Paolo Rossi. E naturalmente Paolo Rossi ha raccontato che una delle volte che è andato in Brasile, perché ogni tanto dice che ci andava in Brasile, un tassista non lo volle portare. Disse no, lei non può salire, assolutamente. Dice, ma perché? No, non può salire. E Zico...
5: Questa la sapevi. Io te la conosco Zico, perché poi abbiamo avuto...
4: Più scambi.
5: Ci siamo rivisti.
4: Certo.
5: Per volte e me l'aveva raccontata, lo sapevo. Pensa quanto sono rimasti male.
4: Sì.
5: Cioè il tassista che non ti porta, cioè per capito? cosa incredibile.
4: E Zico, Fulvio, raccontava in questa situazione, in questa intervista, in questo colloquio che ebbero al Zico Channel, praticamente della sorpresa grandissima del Brasile, perché lui raccontava quello che stavi dicendo tu. Dici, noi avevamo Socrates, c'ero io, c'era Junior, c'erano una marea di campioni. Tu lo sai, a memoria tecnica, un Brasile così, diciamo che è stato una delle poche volte, forse ai tempi di Pelé è stato un altro grande Brasile di quel tipo, ma altrimenti erano tutti campionissimi, ma delle stelle tutte quante, inevitabilmente. Eppure ebbero questi i guizzi di Pablito, riuscirono a scardinare la difesa, che pure non era, anche Junior era un ottimo, tu da difensore, un buon difensore Junior, non era...
5: Oscar, avevano degli ottimi difensori, il portiere forse, però guarda, a livello individuale quel Brasile lì era più forte del Brasile del 1970. Io me lo ricordo, il Brasile avevo 13 anni, ti fai per l'Italia,
4: sì,
5: quando arrivò seconda. Quello era un Brasile che aveva Pelé, aveva Rivelinho, aveva Jair Sinho, poi però gli altri non erano a livello di Falcao, a livello, sì, di Cerezo, a livello di Socrate. Aveva 3-4 giocatori Tostão, aveva 3-4 giocatori fenomenali, però qua ce ne avevano 7-8, capisci?
4: Sì.
5: Era come fattezza, come qualità complessiva, forse era migliore, sì.
4: Sì.

0: Una domanda personale, se ti posso chiedere, cosa si prova a dare l'ultimo commiato ad un compagno sensibile e gentile come Rossi, con il quale si sono condivisi momenti importanti del proprio percorso professionale in campo e anche fuori?
1: Ah, guarda, il giorno del funerale è stato un giorno molto triste perché, come giustamente hai detto tu, convivono una serie di, convive l'amarezza, la tristezza, ma anche una serie di ricordi piacevoli, perché io tuttora, io ho fatto 8 anni, 9 anni in nazionale insieme a Paolo. Mi ricordo i ritiri, mi ricordo gli scherzi, mi ricordo perché poi nei ritiri, io sono, quando sei in ritiro dal calciatore, forse adesso ne fanno meno perché il calciatore ha preso più potere rispetto ai nostri tempi nei confronti della società, a volte non fanno neanche i ritiri. Noi abbiamo fatto dei mesi, ritiri lunghi dove c'era complicità tra di noi, si scherzava, si rideva, stavi più con i tuoi compagni di squadra che con la famiglia, per cui convivono in una serie di ricordi che ho tuttora qua nella mia testa e che mi porterò dietro per tutta la vita. E se penso a Paolo, ritorno al discorso iniziale che ti ho detto, ricordo nell'80 addirittura, ne stiamo parlando di 41 anni fa, campionati europei dell'80, quando eravamo in ritiro a campionati, per cui cioè, è stato veramente un ragazzo splendido che è venuto a trovarci, che in quel periodo lì non giocava perché era squalificato. Non lo so, per farti capire come era attaccato a noi, hai capito? Come era attaccato alla maglia della nazionale. Io poi lo marcai con Vicenza, lo marcai anche quando andò a giocare nel Milan, con la Juventus. È un giocatore che a livello tecnico, cioè, tu dici, ma. Cioè ti sfuggiva, era sfuggente in campo, proprio perché era intelligente, magari te lo ritrovavi dietro e sbucava e ti faceva gol. Per cui sono tutta questa serie di ricordi che quel giorno del funerale purtroppo ti scorrono nella tua mente, purtroppo è la vita, cosa devi
0: Purtroppo è la
1: fare?
0: vita, sì.
1: È andato troppo presto, diciamo la
0: Certo.
1: verità. E quando ci hanno raccontato lui, tieni presente che negli ultimi 2 mesi, 3 mesi della malattia, noi abbiamo una chat dove chattiamo tutti i giorni, la chat dell'82 dove ci siamo solo noi. Lui negli ultimi 2 mesi non chattava più, per cui avevamo capito, ma avevamo capito che era successo qualcosa, ma con estremo, come posso dire, orgoglio, l'aveva detto forse a qualcuno. Di questa sua malattia, per farti capire che persona era.
0: Sì. Tra poco la seconda parte di Viaggio nel tempo sulla vita di Paolo Rossi.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati per la seconda parte sulla vita di Paolo Rossi.
2: Tutti lo hanno considerato, ecco, una persona semplice nel senso, nell'apparenza, e poi emanava sempre un'umanità molto forte, ecco.
3: Sì, aveva l'idea, la personalità. Io lo vidi ultimamente, prima della sua scomparsa, anche alla Domenica Sportiva, gli feci una battuta, si mise a ridere, poi mi diceva, ma sono pieno di dolori, ho mal di schiena, però scherzava anche sui suoi malanni. E cosa vuoi? E sicuramente sarà ricordato. Ti racconto un altro episodio, quando andammo in Libano, mi ricordo, dopo aver vinto il Mondiale, andammo in Libano a commemorare il generale Nangioli, non so se ti ricordi, che era sì, con i militoni che combattevano, sì, combattevano in Libano. Mi ricordo bene, siamo scesi dall'aereo, i ragazzini, i tifosi chiedevano, Paris, dov'è Paolo Rossi? Paolo Rossi, chiedevano, per farti capire come era diventato, chiedevano Paolo Rossi di partire, che erano i due personaggi più conosciuti, sì, sì, di Mondiale, che sono rimasti nella storia.
2: Nella storia, sì. Beh, una delle cose mitiche è la famosa partita a Scopa a 4, Pertini con Zoff e Bearzot con Causio, e Pertini che in qualche modo richiamava Zoff che aveva sbagliato a gettare una carta, non ricordo quale adesso.
3: Pertini poi, quella è una cosa straordinaria, prova a immaginarti nel mondo di oggi una cosa del genere.
2: No.
3: Presidente della Repubblica che sembrava uno da bar, che sembravano al bar, quattro amici al bar, che dice, ma la cosa non dovevi tirare quella cartolina, dovevi tirare un'altra, cioè per farti capire semplicità della persona, che poi semplicità significava anche grandezza.
2: Bravo.
3: Grandezza. Ma come fai, convivi con i ricordi lì che sono straordinari.
2: Sì, straordinari, capisci? Sì.
1: Paolo Rossi ripercorre la storia di quel periodo in Italia e soprattutto la vicinanza del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
4: Un'Italia in cui si notavano le grandi difficoltà, si usciva dagli anni di piombo, le difficoltà sociopolitiche c'erano. Pertini diventa però Presidente della Repubblica Italiana e mi piace pensare che quella nazionale fosse un po' la metafora dell'Italia che crede, che lotta, che spera. E quell'11 luglio 1982 è stata una giornata lunga, perché inizia al mattino e nella testa di ognuno di noi ci sono tanti sogni, tante cose che uno pensa. Ci siamo arrivati alla finale e io ho pensato, la prima cosa quando mi sono svegliato, ho detto, questa è un'occasione unica, è la tua occasione. Probabilmente non ricapiterà più in tutta la tua vita, e quello che puoi pensare è quello di prepararti sempre adeguatamente, coscienziosamente, di non distrarti molto, di non pensare che è una finale mondiale e che sarà una partita, è la tua partita della vita. Ma la partita è iniziata davvero alle 9 del mattino, quando in albergo si è materializzato il Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, ed è stata una visita che ci ha fatto un piacere immenso, incredibile. Lui è arrivato come il primo dei tifosi italiani, è entrato dentro l'albergo con un codazzo di persone dietro e cercava tutti i giocatori, cercava Bearzot. Dov'è Bearzot?
5: Sono profondamente commosso, poi siamo due fumatori di pipa e gli ho detto che bruci nel fornello della pipa. Il fornello è questo, voi non conoscete, questo è il fornello. Deve bruciare come faccio io le sue amarezze e le sue delusioni, vincerà sempre lui, io le brucio qui le mie amarezze, ecco perché ho 400 pipe.
4: Era veramente una persona felice, lo si vedeva, traspariva dal suo sguardo, dagli occhi, da quello che diceva, e state attenti e fate questo, è un'occasione incredibile. A me personalmente ha detto, stia attento lei Rossi, perché i tedeschi sono duri, sono forti, salti.
6: Stanno arrivando da lontano, con il futuro nella mano, sotto la pioggia.
2: E io volevo, ecco, portarti un attimo indietro e fare un confronto con l'oggi. A suo tempo, ecco, noi abbiamo l'immagine di del presidente Pertini a fianco al re Juan Carlos. Il re Juan Carlos compunto e Pertini che si agitava, e alla fine della partita, naturalmente con la Germania, noi avevamo vinto, cioè, quindi esplosione del presidente Pertini in modo eccezionale. Arriviamo a quest'anno, europei 2021. L'Inghilterra, ecco, anche lì si vede un attimo la sportività. Il Brasile fu molto sportivo in quell'occasione, quando perse, e anche la Germania, possiamo dire. Gli inglesi quest'anno non sono stati tanto sportivi, ok? L'ha presa male, ma non c'è sportività. Il savoir-faire, Fulvio, mi insegni che è una cosa importante. De Coubertin non ci ha insegnato qualcosa, e poi comunque c'è l'etichetta internazionale. Il principe di Inghilterra praticamente è andato via e ha mandato un emissario a salutare, diciamo, a giustificare la sua andata via al presidente Mattarella. È cambiato parecchio da allora ad oggi, anche nelle competizioni internazionali e nell'etichetta.
3: Posso dire una cosa? Di questo europeo, parte la vittoria, che quando vinci c'è sempre qualcosa di straordinario, preferisco ricordare l'abbraccio tra Mancini e Vialli, l'abbraccio tra i compagni, tra i giocatori, la cafoneria, scusami il termine, espressa dai rappresentanti inglesi, che la reputo una cafoneria, non certamente un gesto di savoir-faire, preferisco non menzionarla, perché poi è vero che quando perdi, soprattutto in casa tua, ti può dar fastidio, però bisogna essere superiori a tutto, in quel caso sì. Lì, soprattutto in una competizione sportiva, dove è una competizione sportiva, e noi abbiamo dimostrato di essere dei signori, loro assolutamente no.
2: Tu ricorderai benissimo i mondiali del 90, nostri in Italia, giocati in Italia, aiutami.
3: Italia 90.
2: Italia 90. Noi siamo usciti, niente, non è successo niente, anche se eravamo la nazione ospitante, quindi con tutte le tristezze del mondo, perché insomma la nazione ospitante.
3: Sì, l'Argentina, quella partita con l'Argentina, te la ricordi, il gol di Caniggia, me lo ricordo
2: sì,
3: perfettamente,
2: sì.
3: Per cui eravamo Italia 90, però siamo stati un paese, come posso dire, ospitante, nel senso che abbiamo reso, come posso dire, quel mondiale lo abbiamo reso bello,
2: certo.
1: Pablito ricambia la profonda stima di Enzo Berzot nei suoi confronti, e in particolare i destini incrociati con il commissario tecnico della nazionale.
4: Io e Enzo Berzot abbiamo avuto, diciamo, dei destini davvero incrociati, si sono incrociati per tutta la mia carriera, forse per tutta la sua anche in nazionale. E lui ha fatto la mia fortuna, perché ha fatto la mia fortuna, perché la considerazione che lui aveva nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
7: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio, insomma.
4: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui, il momento in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me. Perché lui credeva nelle mie qualità. Lui ha fatto la mia fortuna, perché la considerazione che lui aveva nei miei confronti era veramente grande, anche nei momenti di grande difficoltà, difficoltà anche a livello di prestazioni.
7: In questo campionato gli unici due gol li ha fatti su rigore, tanto meglio, insomma.
4: Però lui ha sempre pensato che io potessi in qualche modo restituirgli sempre qualcosa di importante, che era quello che lui si aspettava da me. E anche nei momenti in cui, il momento in cui sono rientrato a giocare, lui mi ha sempre rinfrancato e detto che lui aveva bisogno delle mie prestazioni, aveva bisogno di me. Perché lui credeva nelle mie qualità.
2: Senti Fulvio, tornando un attimo al nostro Pablito, lui aveva un fiuto molto sviluppato per la posizione in campo, e una particolarità di grande capacità di seguire il gioco e il movimento degli avversari in difesa. E per chiudere un rapido guizzo che faceva arrivare inevitabilmente la palla in rete. Ecco, a Paolo Rossi venivano riconosciute doti molto singolari, come

0: con grandi doti offensive anche. Ma com'era marcabile Pablito?
1: Farti spiegare il calcio come profondamente cambiato, lo si vede tatticamente e tecnicamente anche adesso. Una volta c'era, io ho vissuto due fasi, la fase della marcatura uomo e la fase della marcatura
0: A
1: zona,
0: zona.
1: negli anni 90. Io cominciai a giocare nel 76, per cui nei fine anni 70 e fine anni 70 andavi a giocare a Vicenza e mi ricordo Lidl mi disse, l'anno nel 78-79 che abbiamo vinto lo scudetto, mi disse: devi rimarcare Paolo Rossi. Per cui Paolo Rossi quell'anno aveva fatto 16 gol. 16 gol di ora vuol dire farne 30 adesso, perché c'erano meno calci di rigore, meno possibilità da parte degli attaccanti, perché i difensori erano implacabili. E lo marcai tra mille difficoltà, perché allora stava bene fisicamente. Lui ha smesso di giocare a 31-32 anni, aveva problemi alle ginocchia, non aveva i menischi, per cui a quell'epoca era al massimo del suo splendore, fine anni 70, inizio anni 80, dopo che vinse il pallone d'oro con l'82. Poi cominciò la sua fase declinante. Perché? Perché fisicamente stava bene, aveva una rapidità di gambe, un gioco di gambe che ti lasciava fermo, nel senso che lui fermava il pallone e tu lo guardavi e lui faceva e ti andava. E ti andava via, per cui io, che non è, che tra l'altro non ero velocissimo, cosa dovevo fare? Anticiparlo, cioè non fargli arrivare il pallone, dovevo cercare di anticiparlo non facendo fallo. Poi lui non era fortissimo di testa, per cui di testa non avrei avuto difficoltà. Però la cosa che mi preoccupava di più non era nemmeno questa sua rapidità, né cose. Mi preoccupava dentro l'area di rigore, che però che ti sbucava come un fantasma da dietro, e magari tu eri lì che aspettavi il pallone e lui ti anticipava, perché aveva questa rapidità, questo guizzo finale, questa intelligenza calcistica nel prevedere e prevenire dove il pallone sarebbe andato a finire. Guarda che a parole sembra facile, ma lui lo metteva in pratica, eh.
0: Però, Fulvio, pochi attaccanti, adesso a tua memoria, lunga memoria, pochi attaccanti hanno un senso della posizione e una capacità di seguire il gioco con una particolare precisione così, tale da poi trovarsi in quel momento che o di testa o soprattutto di piede a poter calciare e a metterla in gol. Cioè, gli attaccanti hanno sempre un senso spiccato della posizione, naturalmente, però lui ce l'aveva molto, molto avanzato.
1: Molto più degli altri, perché era intelligente, molto più degli altri perché lui sapeva di avere. Ti faccio un esempio: io ho marcato i più grandi attaccanti del mondo, Bettega, ma anche attaccanti tipo Van Basten, che erano soprannominati, alcuni erano bravi di testa, erano tecnici, ti facevano magari il gol in rovesciata. Pablito queste cose qua non te le
0: Non
1: faceva.
0: c'è.
1: La rovesciata. C'è una rovesciata, una sforbiciata di Pablo, un colpo di testa all'incrocio dei palli di Paolo Rossi, no. Però c'è il portiere che spinge e arrivava lui.
0: Sì.
1: Il cross rasoterra dentro l'area di rigore che ti anticipava. Cioè, capisci? Ti faceva 20 gol all'anno così.
0: Sì.
1: È difficile trovare ora. Calcio di oggi, se veniamo ai nostri tempi, uno con le sue caratteristiche. Nel dribbling breve ti potrei dire Chiesa, nel dribbling breve,
0: Sì,
1: Enrico Chiesa, che è
0: sì.
1: così. Però nell'area di rigore, francamente, come vedi, perché Immobile è diverso. Noi abbiamo il cannoniere italiano che è Immobile.
0: Sì.
1: È nostro, però parte da lontano, parte con la profondità. Lui invece stava
0: Sì.
1: lì dentro l'area di rigore e rubava l'attimo.
0: Senti Fulvio, tornando al Mondiale 82, ecco, come riuscì Enzo Bearzot come commissario tecnico a creare uno spogliatoio coeso ed un assetto vincente della squadra in campo?
1: Noi a quest'uomo dovevamo qualcosa, te lo dico, perché ci ha difeso. Noi siamo partiti, ti consiglio di andare a rileggere i giornali, se ci sono, ogni tanto esce nel web, perché non c'erano i social allora, c'era la stampa. E noi, per ovvi motivi, per tanti motivi, abbiamo deciso di non parlare con la stampa, per cui in Italia non si avevano notizie della nazionale italiana, per cui ci avevano preso ad odio. E lui ci ha sempre difeso, perché noi, lui vedevamo, e lui era l'unico che parlava, oltre a Zoff, che avevamo delegato mezzo. Sì. Noi vedevamo

che quando c'era la riunione con la stampa lui parlava, gli facevano delle domande cattive, lui rispondeva, a volte si arrabbiava anche. E qualcosa gli dovevamo dare, in cambio gli dovevamo dare a quest'uomo, perché ha fatto di tutto per difenderci. E si è creato quel binomio vincente. Io mi ricordo quando Zoff andò da lui e gli disse: abbiamo deciso di non parlare più. E lui ci disse: ma siete convinti di quello che state facendo? Perché c'è un popolo di 30-40 milioni di italiani calciofili che vuole sentire la vostra voce. Cioè, rischiate grosso con la stampa che già vi critica, siete un'armata Brancaleone, la vergogna d'Italia. Ce ne dicono il titolo. No, no, no, parliamo. Bene, io approvo la vostra decisione. Cioè, c'è stata un'unione su tutte le decisioni, capito? C'è stata un'unione. Poi spiegarti in campo quello che è successo di conseguenza, perché giochi con l'Argentina, Berzotti disse, l'Argentina prima del Brasile, ti disse: ragazzi, se vogliamo continuare dobbiamo vincere, se no ci aspettano i pomodori. E torniamo a casa e ci aspettano i pomodori. E noi abbiamo vinto contro l'Argentina di Maradona, per cui vincendo contro l'Argentina di Maradona, contro il Brasile, abbiamo giocato, non la partita, è facile dire la partita della vita, abbiamo giocato liberi, tanto al limite tornavamo a casa, eravamo liberi mentalmente. E poi, ritornando al discorso di Paolo Rossi, abbiamo trovato uno che ci ha fatto tre gol, perché davanti c'era solo lui, eh.

0: cielo.
1: Ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
2: Senti Fulvio, facendo un paragone tra il calcio appunto dell'82 di Pablito e di quelle squadre così messe un gioco a uomo, naturalmente prevalentemente a uomo o comunque eventualmente al massimo misto, e il calcio di oggi, in che cosa, in quante cose è cambiato il calcio e in che cosa ritieni che sia cambiato in peggio? Tu sei un attento osservatore poi anche a livello di telecronache e quindi segui con molta attenzione tutti gli sviluppi. Cosa è cambiato in peggio e cosa in meglio, diciamo?
3: Peggio e meglio, in peggio secondo me c'è meno qualità. Tieni presente che noi le rose di una volta erano 14-15 giocatori più due ragazzini della primavera, adesso sono in 25, forse in 30, e nonostante tutto ti posso garantire c'è meno qualità. Perché? Perché c'è poca volontà di migliorarsi, c'è poca... ti faccio un esempio, Lidom, che è stato un allenatore che ho avuto 2 anni al Milan, 2 anni alla Roma, l'ho avuto quasi 4 anni, 5 anni, finito l'allenamento ti diceva: dove credi di andare? A casa? Vieni che stai qua con me. E lui si divertiva mezz'ora a calciare insieme a te, e tu di destra, di sinistra, cioè la voglia di migliorarsi, perché tu puoi essere un giocatore di Serie A, ma poi puoi anche migliorare. Mi ricordo Gentile, per esempio. Gentile è uno, mio compagno di squadra nazionale.
2: Sì, sì, sì. No,
3: Gentile ha fatto quando giocava nella Juve, Gentile giocava terzino sinistro.
2: Sì.
3: Rossava di sinistro, poi ha fatto tutta la sua carriera di destra. Ma all'inizio c'era Cucurella che giocava numero 2 e numero 3 giocava lui. Cioè, per farti capire che è migliorato, che passava di sinistro, poi ha fatto il terzino destro tutta la vita sull'uomo, ma l'ha fatto. Cioè, per dirti che è migliorato perché Trapattoni non teneva lì tutti i giorni a calciare di sinistro, a calciare di sinistro. Io vedo che c'è poca applicazione oggi, meno cultura dei settori giovanili, dove impari, meno cultura dei settori giovanili, si vanno a prendere subito giocatori già fatti all'estero, così. Il calcio è cambiato in peggio in questo. In meglio è un calcio più tattico, e un po' di tattica ci vuole, però non mi vengono a dire che il calcio di allora, il calcio è cambiato tatticamente. Adesso ci sono quattro, cioè i giocatori sanno dove schierarsi. Io prima mi dicevano: Fulvio marca Altobelli, Fulvio marca Petek. Adesso c'è 4-4-2, 4-3-3, sì. 5-3-2, cioè sanno i giocatori dove schierare. Quello c'è molta più, come posso dire, precisione, meno confusione, in quello è migliorato molto. Però non mi vengono a dire, e ti concludo dicendo questo, non mi vengono a dire che il calcio degli anni 70 era un calcio, come posso dire, per mentalità magari era un calcio difensivo, ma giocava con due punte, un 9 e un 11, una mezza punta che era un numero 7, un numero 10 che era Gianni, sì, Rivera o Sandro Puntola, così, un terzino che era Facchetti o Cabrini, così. Cioè era un calcio, una mezzala come Tardelli che faceva 10 gol all'anno, un libero come Baresi o Franco, sì, o Gaetano Scirea, che nell'azione del secondo gol del Mondiale dell'82 in attacco c'era Bergomi e Scirea che si sono scambiati il pallone, che poi fece gol Tardelli. Cioè, mentalmente era un calcio difensivo, ma poi, come vedi, giocavi con due punte, una mezza punta, Antonioni, giocavi con 4-5 giocatori offensivi. Come, sì, la nostra nazionale, che c'è Paolo Rossi, Graziani o Altobelli, sì, Bruno Conti, Antonioni, Caprini. Alla fine eravamo io e Gentile che marcavamo, e Scirea e basta, che poi Scirea ogni tanto andava anche.
2: Certo. Senti Fulvio, un'ultima domanda. Valutando tecnicamente il calciatore Paolo Rossi, ecco, cosa ci lascia? Cosa lascia al calcio lui in eredità? Per le sue caratteristiche e la sua umanità, naturalmente.
3: Sì, dal punto di vista, come in tanti dovrebbero imparare, torno a dire, è stato un pallone d'oro, per cui non ti ha fatto mai pesare assolutamente nulla, per cui la sua umanità, la sua cordialità e disponibilità. Come calciatore ci sono tanti tentativi di imitazione, la realtà è questa. Raspadori è uno degli ultimi, il primo nome che mi viene in mente è uno degli ultimi prodotti di cui si parla un gran bene. Io mi auguro che faccia una carriera, con un ragazzo di 20 anni, mi auguro che faccia una carriera. È un ragazzo un po' così, mobile, molto, molto rapido, non è altissimo, ti ruba. Ci sono tanti tentativi di imitazione e mi auguro che prima o poi un giocatore con le sue caratteristiche, torno a dire, di rapidità, di fluidità, ma soprattutto di rapace dentro l'area di rigore, esca fuori. Fino ad ora non ne ho visti tanti, devo dire la verità. Però se torniamo ancora un po' al settore giovanile, il Sassuolo è uno di questi, perché gli ultimi centravanti della nostra nazionale, dopo Immobile, sono Scamacca, Raspadori, Berardi, sono tutti da Sassuolo, facci caso.
2: Sì.
3: Quindi auguriamoci che nasca veramente un altro Paolo Rossi.
2: Va bene. Fulvio Collovati, ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità e ti auguriamo un in bocca al lupo per tutte le tue attività e per il futuro. Grazie, grazie. Ti Fulvio.
3: Grazie mille.
0: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.
4: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.

0: a vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Nel 1908, per la prima volta, il calcio arrivò a Pisa, sul prato di San Paolo a Ripadarno, dove alcuni ragazzi iniziarono a dare calcio ad una palla di stracci tra due porte create con giacche e cappotti. Quegli stessi ragazzi, poco dopo, fondarono la società sportiva Etruria, adottando come divise delle camicie biancorosse. La prima partita ufficiale venne giocata proprio quell'anno contro una compagine livornese, la Libertas. Nell'aprile dell'anno successivo, il 1909, quel gruppo di giovani studenti fondò un nuovo club, creando così il Pisa Sporting Club. Il nome della società venne proposto da Marino Scotti, uno dei fondatori, mentre come colori sociali, scelti per l'appunto inizialmente il bianco e il rosso, vennero definitivamente adottati quelli nero-azzurri. In città esisteva a quel tempo però anche un'altra società calcistica, il Pisa Football Club, costituita da alcuni studenti universitari, e fu la prima squadra cittadina ad affiliarsi alla federazione. Per evitare confusione con la neonata società, il Pisa Football Club cambiò il proprio nome in Alfea Football Club. Nacque una forte rivalità tra le due realtà, finché non venne deciso di organizzare uno scontro per scegliere l'unica squadra che avrebbe potuto rappresentare la città. Il 28 gennaio del 1912 vinse la squadra più giovane. L'Alfea venne sciolta e molti giocatori passarono nell'organico del Pisa. Nel 1912 dunque la federazione ammise al primo anno di attività ufficiale la nuova realtà. Così nel 1913 venne realizzato un campo di allenamento e di gioco, il campo dell'Abetone. Nel novembre del 1914, sotto la guida del presidente Giacomo Picchiotti, arrivò invece il primo successo. Il Pisa conquistò la Coppa Toscana nella stagione 14-15. Bissarono il successo nella stagione 19-20. Precisamente il 26 ottobre del 1919 venne invece inaugurato il nuovo stadio, l'Arena Garibaldi. Nella stagione immediatamente successiva venne ingaggiato l'allenatore Josef Ging, ex capitano della nazionale ungherese. Nonostante gli sfavori del caso, ma soprattutto i pronostici a favore dell'Unione Sportiva Livorno, nella partita decisiva giocata proprio all'Arena Garibaldi, il Pisa vinse 3-0 contro il Livorno, aggiudicandosi così la Coppa Toscana per la quinta volta. Il 3 giugno del 1921 a Bologna i neroazzurri vinsero ancora una volta contro gli Amaranto per 1-0. Il Pisa, neocampione centro-meridionale, giocò una finalissima per il titolo nazionale italiano contro la Pro Vercelli, ma il 24 luglio 1921 a Torino la Pro Vercelli vinse contro il Pisa 2-1. Nella stagione 25-26, in seguito all'abbandono di Mr. Ging e alla cessione avvenuta di molti calciatori, la squadra non riuscì a replicare le buone prestazioni ottenute gli anni precedenti e per la prima volta retrocedette in prima divisione. Nella stagione 28-29, in seguito alla riforma dei campionati, la conquista del quinto posto finale non bastò per evitare una nuova retrocessione nella neonata Serie C, dove la squadra si ritrovò a militare per 4 anni. Nel frattempo, l'Arena Garibaldi era stata trasformata in un moderno e razionale impianto che riuscì ad accogliere fino a 7.000 spettatori. Tutto questo grazie anche all'ingaggio di Mr. Gheorghi Hort nel campionato 33-34 portò a poter gioire di un nuovo successo. Mr. Hort guidò quella squadra fino al secondo posto in classifica, aggiudicandosi così la possibilità di andarsi a giocare una promozione in un quadrangolare di spareggio con Parma, Piacenza e Udinese. Nella finalissima giocata a Roma, i neroazzurri vinsero per 3-1 contro l'Udinese, conquistando così il ritorno in Serie B. Seguì la sospensione delle attività sportive dal 43 al 46 a causa della Seconda Guerra Mondiale. La stagione 51-52 sancì il ritorno dopo 15 anni del Pisa in Serie C. Nel giro di un biennio i neroazzurri si ritrovarono nel campionato di quarta serie, cui seguì un'altra sfortunata davvero retrocessione. Ma il presidente Ciaranfi non demorse e con grande lavoro portò il Pisa a conquistare prima il ritorno in quarta serie ed immediatamente poi il ritorno in Serie C. Nella stagione 63-64 venne eletto presidente invece Giuseppe Donati, che rifondò completamente l'organico della squadra, affidando la guida tecnica del Pisa al mister Umberto Pinardi. Così, nella stagione successiva, ovvero quella 64-65, il Pisa vinse il campionato con Cervetto e Cosma capocannonieri del torneo e dopo 13 anni tornò in Serie B. furono giocati due campionati in serie cadetta, dei quali il secondo, disputato nella stagione 66-67, fu il più difficile da affrontare, con una salvezza che arrivò soltanto all'ultima giornata a Reggio Calabria, grazie ad una doppietta di Mascetti che consentì al Pisa di ottenere un pareggio davvero indispensabile. Nel campionato immediatamente successivo il Pisa continuava a giocare un calcio davvero spettacolare, mostrandosi come la vera rivelazione di quel campionato. I neroazzurri alla penultima giornata arrivarono a giocarsi la promozione nella trasferta di Venezia, ma arrivò una sconfitta che portò la squadra a dover assistere da spettatore all'ultima giornata senza la certezza della promozione. Migliaia di persone si raccolsero in città per ascoltare il finale di un tiratissimo Perugia-Bari. Alla fine dei 90 minuti di gioco il pareggio sancì l'automatica promozione del Pisa in Serie A. La formazione che nella stagione 67-68 conquistò la massima serie era composta da Anibale, Ripari, Gasparroni, Barontini, Federici, Gonfiantini, Manservisi, Guglielmoni, Mascalaito, Johan, Piaceri. Ma la Serie A, tanto desiderata e sofferta, rimase in città soltanto per un anno. E dopo la stagione 68-69 il Pisa tornò in Serie B. La squadra venne affidata al mister Lauro Toneatto, che fu costretto però a dimettersi dopo una serie di risultati poco favorevoli. Al suo posto arrivò mister Giuseppe Corradi, che guidò la squadra fino al settimo posto in classifica. La società si trovò nuovamente in difficoltà economiche e fu costretta ad una serie di cessioni. Così, nel successivo campionato di Serie B, la squadra apparve nettamente indebolita e tornò nuovamente in Serie C. I primi due anni di Serie C, nelle stagioni 71-72 e 72-73, furono davvero molto difficili. Parziale riscossa avvenne nel campionato 73-74 con la squadra che conquistò un buon sesto posto. Nelle memorie di tutti, in quel campionato arrivò l'exploit di Marco Tardelli, poi venduto al Como per 100 milioni. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Marco Tardelli. Marco, benvenuto. La tua carriera calcistica ebbe inizio proprio nel Pisa, quando per la stagione 72-73 il club acquistò il tuo cartellino dal San Martino per 70.000 lire. Portandoti alla corte di mister Roberto Balestri per poi disputare il campionato di Serie C. Rimanesti al Pisa anche per il campionato successivo, quando invece sulla panchina nero-azzurra sedettero in ordine mister Pozzan, il tecnico Filippelli ed infine mister Robotti. Due campionati di Serie C, 41 presenze ufficiali e 4 gol realizzati. Che ricordo hai di quelle due stagioni con il Pisa?
3: Beh, un ricordo fantastico, perché l'anno in cui Balestri mi ha fatto esordire e poi sono diventato titolare nell'anno successivo, che ho giocato un po' meno perché mi sono fratturato un piede. Un ricordo stupendo del mister Pozzan, che purtroppo poi non ha potuto finire il campionato perché si era ammalato.
0: Il saluto di Marco Tardelli a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
3: Assolutamente, un saluto a tutti i pisani del mondo.
0: Dopo anni di difficoltà, l'allora presidente Rota mise in vendita la società. Così nel 1978 si aprì una nuova era per il calcio pisano. La società venne acquistata da Romeo Anconetani, detto anche lo sciamanno. Il nuovo presidente cambiò ben 3 allenatori, mister Giampiero Vitali, mister Gianni Seghedoni e infine mister Pierluigi Meciani, che guidò i neroazzurri, trascinati da Claudio Di Prete e Giorgio Barbana, fino alla conquista della Serie B dopo 7 anni. Ma la vera gioia arrivò di lì a breve. Il 13 giugno del 1982 il Pisa del presidente Anconetani riconquista dopo 13 lunghi anni la Serie A. Da quel momento ebbe inizio la favola del Pisa, che dal 1982 fino al 1991 disputò ben 6 campionati in massima serie, alternati a 3 promozioni dalla Serie B. Il miglior piazzamento in Serie A rimane l'11° posto raggiunto nella stagione 82-83, con la guida tecnica della squadra affidata a mister Luis Vinicio. L'anno dopo però arrivò nuovamente la Serie B, ma il presidente Anconetani non mollò il colpo ed anzi affidò la panchina nero-azzurra a mister Gigi Simoni, che guidò quella squadra nel campionato cadetto 84-85 a riconquistare la massima serie insieme a Lecce. L'anno dopo, con la guida di mister Vincenzo Guerini, i nero-azzurri ritrovarono la Serie B, ma in quella stessa stagione il Pisa conquistò la sua prima Coppa Mitropa nel novembre del 1985 all'Arena Garibaldi. I nero-azzurri vinsero contro il Debreceni 2-0. Alla fine di quella stagione arrivarono in nero-azzurro due calciatori che resteranno a vita nei cuori dei tifosi del Pisa, Lamberto Piovanelli e Stefano Cuoghi. Benvenuto al Super Club, Lamberto. Dunque tu diventasti ufficialmente un nuovo giocatore del Pisa proprio nell'estate dell'86. Dopo le cessioni di Kieft e Berggren, quell'anno dal calciomercato si decise di investire solo su calciatori italiani, Così, insieme a te, arrivarono a Pisa anche Cuoghi e Cecconi. La partenza in campionato fu in salita, solo 11 punti raccolti nelle prime 10 partite. Ma da quel momento in poi, i ragazzi di Mister Simoni cambiarono totalmente marcia. Dopo due vittorie importanti ottenute contro Messina e Lecce, arrivarono altre 5 gare senza vittoria. A 3 giornate dal termine del campionato, la squadra perse al 90esimo contro il Cagliari e tutto sembrò perduto. Per continuare a sognare, bisognava vincere le ultime 2 partite. E così arrivò quel 3-0 che infliggeste alla Lazio. Nella penultima del torneo, tutto si decise in quei 90 minuti finali di stagione. La partita si gioca in trasferta contro la potente Cremonese, a cui basta un solo punto per la promozione, e il 21 giugno del 1987 7.000 tifosi pisani hanno raggiunto lo Zini di Cremona per seguire la squadra. Claudio Sosa al 30esimo segna il gol del vantaggio nerazzurro. 10 minuti più tardi Lamberto Piovanelli raddoppia con un bellissimo gol di testa in tuffo. Allo scadere del primo tempo Nicoletti accorcia le distanze per la Cremonese su calcio di rigore, ma nella ripresa il Pisa difende il risultato e così, dopo 90 minuti di pura passione, il tabellone segnò Cremonese 1, Pisa 2. Il Pisa conquista l'immediato ritorno in Serie A. Lamberto, che emozione fu?
4: Ma fu un'emozione continua, perché come hai detto bene, fu un campionato un po' particolare. Partimmo male, poi insomma ci fu una ripresa e poi alla fine, quando praticamente avevamo la promozione in pugno, riuscimmo a sciupare tutto alla terz'ultima di campionato a Cagliari, dove perdemmo una partita incredibile, dove avevamo anche lì il risultato in pugno, che vincevamo 1-0 e alla fine riuscimmo a perdere 2-1 contro una squadra già retrocessa, quindi mettemmo veramente in pericolo la promozione. E lì ci fu però un qualcosa che nacque dal presidente, da Romeo Cronetani, che fece quadrato ogni squadra, ogni tifosi, e da lì cominciamo allenarci lì all'Arena Garibaldi tutti insieme con i tifosi sulle spalle, che come se fosse una partita anche durante gli allenamenti, quindi sentivamo il loro calore e fu la svolta, perché riuscimmo a vincere 3-0 contro la Lazio, che era insomma in pericolo retrocessione, quindi una Lazio, una grandissima squadra con un grandissimo pubblico, e noi riuscimmo a vincere 3-0, una partita bellissima. E poi andammo a fare quello che a tutt'ora è definito un capolavoro, la partita di Cremona, perché lì veramente contro una Cremonese che non aveva mai perso, che era in testa dalla prima di campionato, riuscimmo a vincere anche lì 2-1, una partita stupenda a Cardio Palma, che è rimasta negli annali del Pisa e che tuttora chi ha avuto la fortuna di esserci ricorda con gioia, perché veramente fu un pomeriggio indimenticabile.
0: Per la stagione 87-88 il presidente Anconetani affidò la guida tecnica della squadra al mister Giuseppe Materazzi. Dal mercato estivo arrivarono a rinforzo Elliot, Dolcetti, Paciocco e Dunga. Non fu facile per il Pisa affrontare quel campionato di Serie A, ma i neroazzurri non mollarono e la giocarono fino all'ultima giornata di campionato, quando con la vittoria per 2-0 ottenuta contro il Torino arrivarono a conquistare la matematica salvezza in massima serie. Con Piovanelli, Bernazzani e Lucarelli, migliori marcatori stagionali, il 30 maggio del 1988 poi i neroazzurri furono chiamati a giocare un'altra partita fondamentale, la finale di Mitropa Cup contro il Veci Izzo. All'Arena Garibaldi il Pisa travolse 3-0 la compagine rumena, conquistando così la seconda ed ultima Mitropa Cup della storia neroazzurra. Stefano, benvenuto al Super Club. Che emozione fu vivere quella stagione?
5: Ma è stato un campionato difficile perché oltretutto cominciamo la prima giornata, debuttammo in casa col Milan di Sacchi, la prima giornata anche per Sacchi, e perdemmo 3-1, fu una roba complicata. E poi sai, la Serie A per una società piccola come Pisa non era semplice, però avevamo una squadra di grande qualità in mezzo al campo, avevamo io, Sclosa, Duca, Caneo, giocatori che veramente secondo me molto molto validi, e riuscimmo alla fine a salvarci nonostante tantissime difficoltà dopo la sconfitta di Avellino, quindi salvandosi a Pisa era un traguardo, salvarsi a Pisa era un traguardo veramente difficile e importante, ed è stato un ma io le andate di Pisa me le ricordo in maniera incredibile, ecco, perché veramente mi sono divertito, ho sofferto perché con la Fondetani il rapporto non era facile, però è stato a Pisa, sì, veramente se uno vuole giocare a calcio deve andare a Pisa.
0: Dopo quel successo per il Pisa iniziò l'ascensore tra la Serie A e la Serie B. Memorabili resteranno certamente i 19 gol messi a segno da Lamberto Piovanelli nella stagione 89-90, record durato, pensate, ben 20 anni. L'anno dopo arrivarono ad indossare la maglia nero-azzurra campioni indimenticabili come Henrik Larsen, Diego Pablo Simeone, Antonio Chamot. Lamberto, c'è un coro dei tifosi nero-azzurri che porterai per sempre nel cuore?
4: Piovanelli, Piovanelli, oh, Piovanelli, Piovanelli, alle, alle. Ecco, queste sono le poche parole che mi frullano nella testa ogni tanto, e quando sento questi cori in vecchi filmati mi viene sempre emozione, mi viene sempre il cuore comincia a battere a mille, perché veramente è stato un periodo importante, un periodo della mia vita calcistica importante e molto molto bello, quindi è sicuramente un ricordo bellissimo.
0: Il saluto dunque di Lamberto Piovanelli a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
4: Ma io posso dire che li ringrazio perché mi hanno fatto sentire un giocatore importante, forse oltre i meriti sportivi. Mi dispiace aver passato un paio d'anni difficili della mia carriera a Pisa e non sono riuscito a fare quello che mi sarebbe piaciuto fare tutti gli anni, però quando sono andato via l'anno prima avevo riportato insieme a tutta la squadra in Pisa in Serie A. Purtroppo è l'ultimo anno che a Pisa abbiamo visto la Serie A e quindi spero quanto prima che si possa ritornare ai fasti di un tempo e, insomma, e rivedere giocatori importanti anche qui a Pisa. Forza Pisa tutta la vita.
0: Nel 1994 il Pisa Sporting Club venne dichiarato fallito per dissesto finanziario e dovette ricominciare dall'eccellenza toscana. Ma già dal campionato 95-96 i neroazzurri riuscirono a ritrovare la promozione in Serie C2, fino ad arrivare alla stagione 98-99 quando il Pisa trovò la promozione in Serie C1, arrivando a conquistare nella stagione 99-2000 anche la sua prima Coppa Italia di Serie C. Arrivando al campionato 2006-2007 il Pisa conquistò il ritorno in Serie B dopo aver vinto i playoff, ma nel 2009 arrivò l'esclusione dal calcio professionistico per un nuovo dissesto patrimoniale. Così, il 7 agosto del 2009, la neonata società AC Pisa 1909 ripartì da una vecchia bandiera, Stefano Cuoghi, che tornò questa volta a Pisa nelle vesti di allenatore. Fu proprio Mr. Cuoghi che riportò il Pisa tra i professionisti. E allora arrivano anche i saluti di Mr. Cuoghi a tutti i tifosi nero-azzurri nel mondo.
5: Mi è facile perché ho vissuto bellissimi anni, ho ancora tantissimi amici, tantissimi ricordi, quindi un abbraccio veramente grosso a tutti i sostenitori del Pisa che non lasciano mai da sola questa squadra.
0: C'è un altro allenatore che resterà per sempre nei cuori neroazzurri, anche lui ha compiuto un'impresa sportiva indimenticabile e il 22 agosto del 2015 la notizia venne resa ufficiale. Il nuovo presidente del Pisa, Fabrizio Lucchesi, affidò la guida tecnica della squadra al mister Rino Gattuso. Mister Gattuso prese dunque subito a lavorare con la sua nuova squadra e in men che non si dica con i suoi ragazzi riuscì a conquistare la zona alta della classifica, nonostante le tante difficoltà societarie che emersero attorno alla squadra. Nel frattempo il presidente Lucchesi cedette il 50% della quota societaria a Fabio Petroni. A fine campionato il Pisa di Mr. Gattuso è secondo con 62 punti realizzati e allora il 12 giugno del 2016, dopo aver eliminato Maceratese e Pordenone, conquistò una storica ed indimenticabile promozione in Serie B dopo 7 lunghi anni di astinenza. Bastò un pareggio 1-1 contro il Foggia per chiudere definitivamente il doppio confronto con i rossoneri. E già, la partita di andata finì 4-2 per i ragazzi di Gattuso. Che emozione fu? Lo chiediamo all'autore di quest'ulteriore impresa sportiva, Mister Rino Gattuso. Benvenuto al Super Club.
6: La chiamata di Pisa. Società con tanti problemi, ma hai detto bene tu prima, Lucchesi cede il 50% a livello societario. C'era veramente un grande casino, però da parte nostra avevamo sempre 7-8 mila tifosi in casa, a Pisa in quel momento là c'era un entusiasmo incredibile. Siamo arrivati secondi, dietro la Spal, ha fatto un campionato a sé, e siamo giocati la finale con i Foggi della De Zerbi, una squadra che giocava un grandissimo calcio, una squadra che aveva speso tantissimi soldi, e anche là abbiamo fatto un miracolo perché tutti quanti si erano per spacciati, facciamo 4-2 la prima partita è andata a Pisa e 1-1 a Foggia. Siamo saliti in Serie B, un'annata incredibile, indimenticabile, perché veramente nessuno ci dava un centesimo.
0: Il saluto di mister Gennaro Gattuso a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
6: L'unica roba, l'unica forza in quei mesi là, in quell'anno e mezzo, in quei due anni è stata la tifoseria. Una tifoseria incredibile, passionale, vera, appoggiava sempre la squadra, e penso che veramente i tifosi del Pisa, Pisa è una religione, i tifosi del Pisa per loro la squadra è una religione, e questo è un dato di fatto, posso solo che parla bene, me li porto nel cuore.
0: C'è un altro campione che non può mancare a questa grande festa del Super Club, lui è Michele Marconi. Michele, benvenuto, 41 gol segnati in 92 presenze. Il tuo saluto a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
7: Ma al Pisa li ringrazio tutti per quello che, per le gioie che gli abbiamo fatto e che ci hanno anche trasmesso, comunque sia, perché giocare all'arena è veramente qualcosa di fantastico. Sempre a Pisa sono molto passionali, molto caldi, l'arena è sempre bene o male piena, soprattutto la curva, e quindi era sempre uno spettacolo giocare in casa, e li ringrazierò sempre per le gioie che abbiamo vissuto e che mi hanno trasmesso in quei 3 anni che sono stato là.
0: Beh, e siamo arrivati davvero al gran finale. C'è un uomo che ha preso per mano il Pisa, desideroso di poter regalare ai tifosi neroazzurri ancora tante gioie. Il suo nome è Giuseppe Corrado. E allora è davvero con grande onore che diamo il benvenuto al Super Club al presidente Giuseppe Corrado. Presidente, mancavano 3 giorni a Natale. Era il 22 dicembre del 2016, più epico di così non si poteva fare. La notizia divenne ufficiale. Lei assume la più alta carica del club e la prima vera gioia la regala ai suoi tifosi nella stagione 2018-2019. Al termine di un campionato altrettanto epico ed indimenticabile, il suo Pisa arrivò a giocare i playoff, superaste Carrarese ed Arezzo, la finale playoff e Pisa Triestina. La gara di andata finì 2-2 all'Arena Garibaldi, mentre il 9 giugno del 2019, dopo 120 minuti di puro agonismo, il tabellone segnò Triestina 1, Pisa 3. I neroazzurri del presidente Corrado conquistano la Serie B. Che emozione fu, presidente?
8: Beh, è stata una grandissima emozione, perché era la partita che doveva sancire il risultato che noi volevamo raggiungere. Nel momento in cui siamo arrivati a Pisa, abbiamo o immaginavamo di poter ripartire dalla C, perché il Pisa era all'ultimo posto. Arrivarono nel giro di 20 giorni, 30 giorni, 4 punti di penalità, e quindi era facile presagire una retrocessione, però sapevamo che il Pisa aveva la struttura. Noi fummo in quell'anno la società con più spettatori allo stadio, anzi nel nostro girone il Pisa portava lo stadio, il numero degli spettatori che portavano lo stadio tutte le altre partite, quindi noi avevamo sempre 7.000-8.000 persone allo stadio, e quella finale fu epica, perché Pisa si portò a Trieste, trovammo un ambiente straordinario nella nostra curva, poi chiaramente un bellissimo stadio, una bella massa di spettatori, naturalmente della Triestina, che vedevano anche loro un'opportunità unica. E la partita fu una partita più difficile di quanto credo esprimessero i valori in campo, perché veramente il Pisa aveva fatto un girone di ritorno incredibile, vincendo ovunque e avanzando di 10 posizioni in classifica, perché noi eravamo 12esimi alla fine del girone d'andata, e facendo risultati ovunque. Aveva avuto poi un po' di tensione proprio negli spareggi, dove tutte e due le partite precedenti, sia con l'Arezzo che con la Carrarese, specialmente con la Carrarese, cioè, si dominò sicuramente la partita di ritorno, ma l'andata dopo 20 minuti eravamo 2-0 per la Carrarese, poi abbiamo pareggiato la partita e al ritorno abbiamo naturalmente vinto molto bene. Con Arezzo le abbiamo vinte tutte e due, ma facendo fatica, più fatica di quelle che erano i valori in campo, e quindi fu una grandissima festa, ma la cosa più bella fu il giorno dopo, quando il sindaco volle la squadra in comune e poi i giocatori si affacciarono dalle finestre del comune, e qui fu una cosa bella e per me molto preoccupante, perché io ho visto delle cose, ho visto 30.000 persone sugli argini dell'Arno, sui ponti, tutti schiacciati, il terrore che succedesse qualche cosa di non bello, perché la gente era proprio a ridosso degli argini del fiume, una cosa veramente incredibile, fuochi d'artificio. Quindi il Pisa aveva ritrovato la categoria che non avrebbe dovuto più perdere, e dovendo lavorare per poi arrivare a quello che è il nostro obiettivo, naturalmente. E quindi credo che quell'emozione lì ci rimane stampata nella testa e nel cuore, perché fu una partita bellissima, fu un'emozione bellissima allo stadio, ma le emozioni vere partirono il giorno dopo, perché qui fu una settimana di feste continue con la gente impazzita, perché poi Pisa è un popolo veramente che vive il calcio.
0: Presidente, io so che lei ha un rapporto splendido con la sua tifoseria, perciò le chiedo il coro dei tifosi del Pisa che porterà per sempre nel cuore.
8: E Pisa, non posso vivere senza te. E poi no, io sono stonato con una campana, però in quel caso lì dentro uno stadio, quindi sì, questo è il coro che mi è rimasto impresso.
0: Il saluto del presidente Giuseppe Corrado a tutti i tifosi del Pisa nel mondo.
8: E mi fa piacere che lei ha detto i tifosi del mondo, vorrei avere le braccia come un polipo per poterli abbracciare tutti, perché davvero io credo che senza l'affetto dei tifosi quel primo anno non saremmo riusciti a superarlo.
0: Presidente, ma qual è stato il momento più bello vissuto fino ad oggi alla guida del club?
8: Ma non deve ancora

Mi ascolti, Will? Io conosco l'orrore. L'ho visto già con gli occhi miei come lo ha conosciuto lei. Il buio di chi non scorge mai l'aurora al mattino. E lei non ha il diritto di darmi dell'assassino. Potrebbe sopprimermi, certo, ha il diritto di far questo. Ma non può giudicare, non reciti da onesto.

non sanno che significa l'orrore, che significa l'orrore. È difficile spiegarlo e trovarne le parole. L'orrore è l'orrore, ha un volto che bisogna farsi amico. Il terrore ed il dolore ardono d'un fuoco antico.

pianto come piangono le madri. Volevo strapparmi i denti di bocca, andar distante. Poi mi son sentito

uomini addestrati che hanno madri, mogli e figli, con un senso ancestrale comune nella lotta, con un istinto primordiale comune della lotta, comune della lotta. Bisogna averne tanti di uomini con un senso morale, che sappiano usar bene l'istinto animale, l'istinto di uccidere senza emozione, senza discernere

quel che ci sconfigge Willer è il giudicar di Bill. Se dovesse essere ucciso dicato tu a mio figlio, tutto quel che ho fatto nell'orrore delle fogne, perché ciò che più detesto

Seiya!

Rai Radio Tech e Te.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti. A cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Nell'ambito della rinnovata partnership con Mare Miniere e a seguire l'incontro del 26 giugno dedicato alla radio di Camilleri e alla conversazione con il professor Marci, l'autore e cantautore siciliano Pippo Caballà, accompagnato da Mauro Palmas e Marco Argiolas, ha regalato alla platea della Tornara Soprano un concerto che ora proponiamo all'ascolto degli amici di Radio Techetè, ringraziandolo in modo particolare per averci concesso questa ripresa e averci regalato due brani per omaggiare Camilleri. Un grazie va anche doveroso allo staff tecnico di Mare Miniere. Buon ascolto e un saluto da Elisabetta Malantrucco.
3: Abbiamo parlato di Camilleri e quindi chiaramente qualcosa è entrata stasera nel discorso che abbiamo intrapreso col maestro Mauro Palmas ad unire le straordinarie sonorità del liuto con le mie canzoni. Abbiamo parlato di Camilleri, forse semplicemente abbiamo lasciato che Camilleri parlasse un poco con noi. Certi scrittori non finiscono quando chiudi il libro, restano nella voce, nelle cose. Camilleri diceva: non riuscirei a raccontare una storia se non immergendola in un contesto preciso. E allora proviamo così. Facciamo questo piccolo viaggio di mare, di luna, di trasformazioni. Camilleri amava moltissimo questo, dove le cose si tengono insieme, perché in certe terre niente resta fermo, si sposta, si aggiusta, si conta meglio di come è stato e qualche volta, come dice Camilleri, si intrizza, si confonde, diventa altro. Anche la lingua fa così, non obbedisce, scappa dalla grammatica, si sporca la lingua di vita, si ammisca con quello che trova, un poco di italiano, un poco di siciliano, un poco di vento, un poco di mare, e allora si parla come veni veni, parole pulite, infangate, parola di terra, di sale, come la vita. Si parte e poi si torna e senza saperlo qualcosa si leva o vento, e come certi amori fa lo stesso, arrivano, passano, non restano dove li vuoi tu, e allora provi a dirli e dici in italiano amore, non basta e ti viene un'altra parola, amuri. Il dialetto parla meglio la lingua degli affetti.

cuori, povero cuore, senza rizzetto. Quando la luna è a forma di cutetto, tagghialo cielo, tagghialo me

kailu tagia lume kodu. E lo vento che c'è stanotte.

non tutto quello che si muove viene da fuori. C'è pure quello che cresce sotto, piano, senza farsi vedere, come una mala pianta si innesta nelle cose che vive. La rovina, l'isola è lo spazio più aperto che esista. È proprio questo, è terra dove tutto ciasi entra, pure quello che non dovrebbe. E allora servirebbe il fuoco, non quello che distrugge, quello che purifica, che leva il marcio, che lascia la terra nuda. Dormo fuoco su tauno su mare, caccia.

ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola, piena di vento. La divido in cinque categorie.

pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, ma mi accontenterei che l'umanità si fermasse ai mezzi uomini. E invece no, scende giù, giù, ancora più giù, agli ominichi che sono bambini, che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi. E ancora più giù, i piglia in culo, che vanno diventando un esercito, infine i quacquaraquà, che dovrebbero vivere con le anatre, nelle pozzanghere. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei è un uomo. Hey, stesso fuoco! Dentro stessa gente scorre ancora sangue. Passano gli santi. Rapi gli occhi, rapi i sopporti, lavano gli sciati per scordare i morti. Nesci, nesci, ora nesci fuori. Nesci, nesci, vieta fuori. Do cielo!

Grazie. E poi viene la notte. La notte non aggiusta niente. Ammisca. Ammisca. Magari idra. La notte sposta le cose. Appena appena. Li sposta. Ma quanto basta per farle diventare altre. E sotto la luna pure la verità cambia faccia.

amare stella. Ho una ninna nanna che ti sveglia, si senti dolore, si solo e tu solo datti aiuto, si vedi l'amore.

Marco Argiolas, Mauro Palmas, che bel tappeto, mi sento proprio a mio agio. Eh sì, la musica diventa un scruscio do mare, un scruscio è il suono, una chiamata, una cosa antica che non si spiega. E se segui un scruscio do mare, ti porta un non pensare, perché il mare non è mai solo il mare, era femmina e pisci do stesso tempo, a così si conta. E chi lo dice non scherza, perché il mare non si guarda, ci si entra e quando entri non esci stesso.

21 giorni fu sospeso, 21 notti senza riposo, fuci lontani, giorno di festa, amori, amori, amori per

sapisci. Eterno è l'uomo che ci arrinesce. Questo è l'ultimo pezzo che vi facciamo. Questa canzone è in italiano ed è una canzone inedita che sarà nel mio prossimo disco, a cui sono molto legato. È una poesia popolare curda, del popolo curdo della fine dell'Ottocento. È una poesia che è stata censurata dalle radio e da tutti i teatri di riferimento del popolo iracheno, turco, cioè praticamente tutte le nazioni che negano il diritto di esistere al Kurdistan. È una leggerissima poesia d'amore che mi ha ispirato una canzone d'amore ed è cantata da un uomo a una donna. È stata censurata perché ledeva il diritto degli uomini a non dichiarare il proprio amore solo perché si prostravano ai piedi di una donna. La poesia recita così: mia amata, mentre sono immerso nel sonno, pose i piedi sulle mie palpebre. Non lamentarti, non dire che le mie ciglia dure come pietre possano ferire il tuo piede, più morbido del petalo di un fiore. Sono contento di avere ciglia dure per spazzare la terra al tuo passaggio.

sospesa, che peso non hai? Quando il sonno imprigiona le palpebre, chiudendo la vita di là, poggia sulle mie ciglia i tuoi piedi e non dire.

che passi e che passerai tra le pieghe degli occhi che ho chiuso. Percorri la strada che vuoi. Non ci sono né aghi né spine né vetri che devi evitare. Con le ciglia ho pulito il sentiero e adesso puoi anche passare.

0: Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti.
1: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

0: bum bum bum bum bum bum bum. Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: Rai Radio Techete.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche

ma non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo. E da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: et l'ont jusqu'à 100 ans. Autrefois de ce mal, ils mourraient à 30 ans, les romantiques. Ils ont...
1: State ascoltando RAI, Radio Tech e Tech.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Radio Techetè apre uno spazio settimanale al cinema e propone all'ascolto alcuni stralci della rubrica del giornale radio Chuck, andata in onda per circa 30 anni a partire dagli anni 50 e storicamente curata e condotta prima da Sandro Ciotti e Lello Bersani e poi, quando Ciotti, che si era sempre occupato anche di musica, ha dedicato il suo lavoro soprattutto allo sport e a tutto il calcio minuto per minuto, essenzialmente solo da Lello Bersani. Chuck era una rubrica specializzata nelle interviste ad attori e registi e alle star internazionali e si muoveva tra il giornalismo di informazione e quello di costume. Proprio per questa ragione la sua formula è rimasta ineguagliata ed è sopravvissuta ai cambiamenti della RAI, della radio e dell'Italia. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.
1: Vi invitiamo ora ad ascoltare

0: Ginger Rogers sensazionale.
1: Ama suo marito alla follia.
0: Non intende girare film in Italia.
1: Non picchia i fotografi.
0: Dichiara che suo marito diventerà un grande attore.
1: Nostra intervista particolare.

0: già li conoscevamo i coniugi Bergerac. Li conoscemmo, sempre microfono alla mano, 2 anni fa a Venezia durante il festival, e allora erano semplicemente fidanzati, simpaticissimi, si volevano molto bene, come oggi del resto. Nulla è cambiato tra il giovane Jacques Bergerac e Ginger Rogers, la diva dei nostri sogni, la lata bionda fata dei più sensazionali musicals d'America, la compagna del re del tip-tap, Fred Astaire. Li abbiamo incontrati a Via Veneto la prima sera, mezz'ora dopo che erano scesi all'aeroporto di Roma, e promettemmo loro di non disturbarli fino alla fine del soggiorno romano. Poi l'altro ieri, prima della partenza, abbiamo bevuto insieme un whisky da Victor e scambiato 4 chiacchiere. Nessuna domanda particolare o strana, ci ha raccomandato la simpatica Ginger. No, stia tranquilla signora, abbiamo detto noi. Guardi, vorremmo sapere subito che film ha girato a Londra ultimamente insieme a suo marito e che cosa pensa di suo marito attore.
1: We just finished in London. I think it's a rather interesting film. It's a melodrama. The title of it, I think in Europe will be Beautiful Stranger.
0: Il film che abbiamo finito di girare in Inghilterra è un film davvero interessante, è a sfondo melodrammatico, ci dice Ginger, e il titolo sarà Il Magnifico Straniero. Jacques Bergerac, mio marito, ha il ruolo importante di un attore francese. Per quanto riguarda la storia di questo personaggio, non credo sia il caso di raccontarla qui, perché spero veramente che andrete a vederlo sullo schermo. Io credo comunque che la troverete molto interessante, la storia, insieme alla storia del personaggio che Jacques interpreta in questo suo primissimo film. Io so che Jacques riuscirà, perché ha le qualità per riuscire. Uscire. È forte, intelligente ed ha un bel aspetto, perché non beve gin. Intelligence and
1: of course we know that he's good looking because that doesn't take any genius to see that. But and I don't say this because
0: io non dovrei dirlo perché sono sua moglie, ci dice Ginger Roger. Ma tant'è, secondo me ha grandi possibilità di diventare un divo del cinema mondiale. Io mi sto interessando presso vari produttori in America, in Italia, in Francia e altrove perché vedano questo primo film di Jacques. Spero che comprendano le possibilità di cui è dotato.
1: I'm looking forward to all of the producers in America, Italy, France and so on to agree with that, because I think after seeing him in the film they will see the possibilities.
0: Ora vorremmo sapere qualche cosa da Monsieur Bergerac. Lei prima di fare l'attore cinematografico, prima di fare questo primo film, cosa faceva ad Hollywood?
2: Je suis resté à... Je réponds en français.
0: Oui.
2: Je suis resté à Hollywood pendant un peu plus d'un an où j'étais sous contrat là, avec MGM, Metro-Goldwyn-Mayer.
0: Io sono stato ad Hollywood per poco più di un anno, ci risponde Jacques Bergerac. Avevo un contratto con la Metro-Goldwyn-Mayer e lì ho imparato a parlare inglese, perché quando arrivai ad Hollywood non lo sapevo e prima di girare un film ho dovuto imparare la lingua. Quando sono stato in grado di esprimermi in inglese, mi hanno fatto fare il mio primo film.
2: Dès que j'ai eu la possibilité de m'exprimer en anglais, j'ai fait ce film qui est mon premier film en Angleterre.
0: Non amerebbe di nuovo interpretare Ginger Rogers un film musicale?
1: Everyone seems to want to ask that question about my possibilities of doing another film with Fred Astaire.
0: Sono molti quelli che mi chiedono se sono disposta a girare un altro film con Fred Astaire e quindi di ritornare ai film musicali, ma vedete, quello che è importante è che non ci sono storie per film musicali. È difficile trovare chi le scrive e chi le produca. La percentuale è minima a confronto delle storie drammatiche o melodrammatiche o delle commedie.
1: Prepared, written and produced as the drama, melodrama and comedy.

0: Ginger è semplice quando parla. Giriamo un po' intorno all'argomento dei film musicali per vedere, per capire se ha qualche altra segreta aspirazione, ma no, niente, non risponde. Sta bene così. E vorrebbe fare dei film in Italia, signora? Con piacere? Ma vorrei prima imparare l'italiano, ci risponde Ginger. Ah, quindi per ora non ha intenzione, signora. Lei è indifferente. Meno male, pensiamo noi. Che donna simpatica. E vediamo un po'. Qual è il suo più grande desiderio?
1: But to return to Hollywood and make a film, a good film, is my main desire and my main aim.
0: Ma no. Pensate che cosa ci ha detto. Il suo ritorno ad Hollywood, il suo ritorno a casa e cercare di girare un buon film. Ecco, il suo più grande desiderio e la sua più grande aspirazione. Ma come, signora? Vuol dire ancora qualcosa? Qualcosa di suo marito? In francese? Sì, sì, sì, prego, prego.
1: Je parle en français un petit peu parce que je dis mon mari est magnifique dans le cinéma je fais ensemble. Et il est un excellent acteur et je pense à dans l'année prochaine il montrait à tout le monde le talent il ah excusez-moi je ne parle bien français je parle un petit peu seulement.
0: Beh, avete capito, amici ascoltatori, vero? Bene, signora, prego, vuol salutare gli ascoltatori di Chuck?
1: I would like to say goodbye.
0: Io vorrei dire arrivederci ai romani che ho incontrato. Speriamo di ritornare presto a Roma per fare un film. Signora, allora, e inviare nel medesimo tempo i miei migliori auguri a tutti gli ascoltatori di Chuck.
1: So therefore I say goodbye to all the listeners of Chuck.
2: Grazie, ed ora un saluto di Jacques Bergerac.
3: E a francese o in inglese o a...
2: possibilmente in italiano la salutazione. Oui, il faut.
3: Non sono in italiano. Come si dice? Arrivederci. Arrivederci le gente di Chuck.

0: Biglietto di presentazione.
1: Continuando la serie delle nostre presentazioni al microfono di dive e divi conosciuti o meno al gran pubblico, abbiamo invitato questa sera una giovane attrice che noi personalmente non conoscevamo, ma che voi ascoltatori ricorderete in numerosi film. Un'attrice che ha al suo attivo già una serie di interpretazioni di rilievo. Il suo nome è Giovanna Ralli. Dal ruolino di marcia di Giovanna Ralli vediamo un po' di stralciare i dati più interessanti. Dunque, iniziamo con gli anni.
2: 18, ma ne vorrei avere 21.
1: 18, ma ne vorrei avere 21. Ma lei mi fa cadere dalle nuvole. Lei sta sovvertendo completamente i canoni fondamentali della vita femminile internazionale. Ma che scherziamo? Come sarebbe a dire? Lei vorrebbe i suoi anni aumentati. Per quale ragione?
2: Beh, non sia troppo indiscreto, perché tanto non gliela dirò mai.
1: Credo di aver capito. 21 anni. Non insisto. Proseguiamo. Precedenti artistici?
2: Ho fatto del teatro con Peppino De Filippo, ma allora avevo soltanto 14 anni.
1: Sul palcoscenico ne avrebbe voluti avere 18, scommetto.
2: Adesso non scherzi, per favore. Dunque, feci del teatro e poi per una serie di circostanze non potetti seguire la compagnia e rimasi nella mia Roma.
1: Perché lei è romana, ecco. E poi scoccò l'ora del cinema.
2: Andò veramente bene il mio debutto cinematografico. Feci un provino e fui scelta per la parte della figlia di Fabrizi nel film Signori in carrozza.
1: Nel film Signori in carrozza? Ma sarà, ma io non me la ricordo affatto.
2: Sfido io, andò tanto bene che mi ammalai e dopo aver firmato il contratto non feci il film.
1: Ah, incidenti che capitano, ma poi mi pare che Fabrizi si ricordò di lei.
2: Sì, rimase male perché ci contava ad avere una figlia come me.
1: Sfido io, e quanti anni aveva allora?
2: 15, perché?
1: Niente, non si preoccupi.
2: E fui con Fabrizi la figlia della famiglia Passaguai.
1: Ecco, la famiglia Passaguai fa fortuna, papà diventa mamma. Fabrizi si rifece abbastanza bene, sa? Oh, ma poi gli anni passano, i bimbi crescono, i film crescono e così anche i suoi personaggi.
2: Fermi tutti, arrivo io, l'altro mio film. E poi vennero Anni facili, dove questa volta ero la figlia di Taranto e Villa Borghese.
1: Oh, ecco cari ascoltatori, in Villa Borghese possiamo ravvisare la Ralli dei 18 anni. Accanto a De Sica e a Maurizio Arena, Giovanna Ralli dette vita all'episodio più divertente, spontaneo e vero di tutto il film.
2: Per farla breve, caro Bersani, ho in seguito interpretato personaggi che si sono scostati da quelli di figlia cinematografica. In Prima di sera, il film di Tellini, sono stata una farmacista. Nei Tre ladri con Totò ero un'ingenua cameriera. E in Madame du Barry, il mio primo film girato all'estero, sono stata un'amica della du Barry, cioè la Martine Carol.
1: Vedo con piacere che gli anni passano sullo schermo, naturalmente, e le vengono affidati ruoli sempre più impegnativi. Del resto, questi tre ultimi film, amici ascoltatori, devono ancora uscire. La vedremo, la ammireremo e l'applaudiremo, la giovane Ralli. E se non erro, i suoi film, signorina, sono doppiati da lei personalmente. Insomma, è la voce che voi ascoltate stasera, cari amici, quella dei vari personaggi della giovane Giovanna. E questo è molto importante, è molto importante, più di qualsiasi altra cosa. A mio parere, per un'attrice...
2: Sì, è una cosa che mi preme molto dire. Ai miei personaggi desidero dare la mia voce.
1: E quali altri personaggi hai in vista?
2: Sarò tra poco una delle ragazze di San Frediano, il film della Lux diretto da Zurlini. Vi devo dire che attendo questo film con particolare trepidazione, perché so che sarà un passo decisivo per la mia carriera.
1: Oh, bene. Ed ora ci tolga una curiosità, signorina Ralli. Lei andrà a Sanremo, vero?
2: No, perché?
1: Niente, credevo che partecipasse al prossimo rally. Che cosa bisogna fare per campare?

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Potremmo incominciare questa intervista dicendo che il cinema italiano ha un nuovo attore. Cominciamola pure così. Nel presentarvi Adolfo Celi, alto 1,80 m, siciliano nato a Messina, un uomo di una certa, come si dice, corporatura, sì, un fusto di 40 anni, possiamo dirlo.
3: Sì.
2: Nel presentarvi, diciamo, Adolfo Celi, e siamo molto preoccupati perché sappiamo che il suo curriculum vitae dal punto di vista artistico è lunghissimo e pieno di avvenimenti. Naturalmente Adolfo Celi sta conquistando oggi una sua larghissima popolarità in Italia, mentre è molto famoso e molto popolare, per i fatti che adesso lui vi dirà, in Brasile e in genere nel Sud America. Sta conquistando la popolarità nel cinema italiano oggi perché ha già interpretato 2 o 3 personaggi che hanno avuto molto successo, perché è apparso in un altro film con Jean-Paul Belmondo, L'uomo di Rio, che in Europa gli ha dato veramente una grossa popolarità. Vi ricordate il miliardario ucciso nella sua dimora nel film L'uomo di Rio? E adesso lo vedrete nelle Belle Famiglie, nelle parti di un simpatico dottore, e poi lo vedrete ancora nel Michelangelo, dove ha interpretato un ruolo molto importante. Poi l'avete visto in 3 notti d'amore, in quel film di Franco Rossi. Beh, insomma, poi lo vedrete anche nel Greco, il film di Salce con Mel Ferrer e Rosanna Schiaffino, anzi sarà il padre della Schiaffino in quel film. Questo tanto per orizzontarvi, amici ascoltatori, ma incominciamo da capo e presentiamovi Adolfo Celi. Dunque, la sua attività artistica lei l'ha incominciata in Italia quando?
3: Appena uscito dall'Accademia di Arte Drammatica, quando ho avuto la fortuna di dirigere una commedia al Teatro Olimpia di Milano con De Sica come attore, con Vivi Joy, Besozzi. Era una commedia che avevo già fatto come regia, era stato il mio saggio di diploma all'Accademia di Arte Drammatica. Era una commedia di Saroyan chiamata I giorni della vita. Lì praticamente abbiamo cominciato. Insieme a me hanno cominciato molta gente, perché praticamente noi siamo di quella generazione, che è stata una generazione abbastanza fortunata, che ha dato, sono stati dei buoni anni dell'Accademia d'Arte Drammatica, che ha dato varia gente al teatro, al cinema, Gassman, Manfredi, eccetera. Loro sono rimasti in Italia, io me ne sono andato all'estero, quindi ho svolto la mia attività principalmente in Brasile.
2: Ecco, ma prima del Brasile dobbiamo dire che appunto che in Italia Adolfo Celi ha debuttato come regista teatrale, però ha già fatto negli anni, diciamo, per esempio nel 42, nel 45, anzi nel 45, subito dopo la guerra, ha fatto un film con Zampa, mi pare.
3: Sì, Un americano in vacanza, con Valentina Cortese, regia di Zampa.
2: E poi un altro di Francisci.
3: Natale al campo 119.
2: Ecco, quindi vedete che già allora si era affacciato timidamente alla ribalta come attore, però la sua attività più importante.
3: E poi anche, devo dire, quel film di Comencini, che è stato il primo film di Comencini, chiamato Proibito rubare, è un film dove facevo la parte di un sacerdote, un missionario.
2: Ecco, però diceva appunto la sua attività più importante l'ha esplicata dopo, quando ha lasciato l'Italia, in Brasile come regista. E qui gli avvenimenti sono tanti, vero? Ce li vuol raccontare brevemente, riassumere?
3: Beh sì, io sono andato in Brasile, proprio per dirla brevemente. Eravamo in Argentina facendo un film con Fabrizio, Emigranti, e da lì sono stato contrattato per fondare un teatro a San Paolo. Siccome è andata molto bene, ho avuto bisogno di molti collaboratori e abbiamo chiamato alcuni registi polacchi, francesi, alcuni italiani, fra cui Luciano Salce, che è venuto contrattato da noi là giù in Brasile, è rimasto là fino al 54. Li abbiamo fatto scuole di recitazione, teatri, poi abbiamo ramificato i 2 teatri di San Paolo, ne abbiamo fatto un terzo a Rio de Janeiro, poi io sono uscito da questo teatro, ho fondato la mia propria compagnia, abbiamo fatto altri 2 teatri a Rio de Janeiro, e quindi l'attività di 80-90 regie, 3 film, 300 programmi di televisione, moltissimi programmi di radio, un programma di radio mio speciale per conto dello stato di Rio, e molte commedie fra italiani, fra francesi, brasiliane naturalmente, abbiamo dato il via alla nuova generazione di drammaturghi brasiliani, quindi è una grossa attività che adesso non sarebbe ozioso raccontarla tutta e farebbe perdere del tempo, ma certo questa è stata una grande esperienza.
2: È stata una grande esperienza, tanto che poi è stato nominato cittadino onorario del Brasile, vero?
3: Sì, appunto. Io non ho mai voluto farmi cittadino brasiliano, anche perché non ce n'era bisogno, e poi perché non sono quelle cose che gli italiani all'estero, malgrado tutto, hanno sempre una certa nostalgia della patria. Non la patria con la P maiuscola, ma una patria come focolare, come ritorno quando si è più anziani. E quindi non ho mai voluto farmi brasiliano. Però il governo brasiliano, per una serie di scambi, eccetera, eccetera, mi ha voluto onorare con questa.
2: E poi lei è diventato anche sovrintendente dell'Opera di Rio, niente di meno.
3: Quella è stata una cosa molto divertente e molto curiosa, perché per poter diventare sovrintendente veramente avrei dovuto essere brasiliano. Allora è stata una cosa veramente che mi ha fatto molto piacere, perché hanno modificato la legge e la Costituzione per potermi fare sovrintendente. E ci sono riusciti.
2: E dopo 14 anni di questa attività in America del Sud, improvvisamente Adolfo Celi è tornato in Italia.
3: Improvvisamente, devo dire, è venuto il signor Philippe de Broca, il quale nel 1963 è venuto a fare un film chiamato L'Uomo di Rio, di cui ne ha parlato, e questo film mi ha fatto rivenire la voglia di ritornare in Europa. Infatti lui stesso mi ha detto: guardi, nel frattempo comincia a venire a doppiare il film a Parigi, l'abbiamo girato in francese. E allora io sono svenuto per questo, a questo scopo. Dopodiché, a poco sono cominciato a lavorare un'altra volta, adesso sono qui.
2: E quindi ha fatto anche un ruolo interessante in Michelangelo.
3: Sì, nel Michelangelo ho fatto tre film con la Fox, perché il Michelangelo, poi abbiamo fatto il Von Ryan Express, per cui siamo andati a Hollywood, per questo.
2: Quello con Frank Sinatra.
3: Sì. E quindi sono due parti, sia nel Michelangelo che nel Von Ryan Express, abbastanza significative, abbastanza. È una questione così, si ha bisogno di caratteristi di una certa età.
2: Ecco, e poi il cinema italiano in questo momento particolare, che tutti chiamano di crisi, ha snocciolato una serie di film ad episodi, e in questi episodi ogni tanto si vede il signor Adolfo Celi, ripetiamo, alto, 1,80 m, capelli bianchi, voce forte, robusta, e robusto lui stesso, questo sempre per richiamare l'attenzione degli ascoltatori sulla sua figura. Senta, ed ora naturalmente, quali sono le sue impressioni ritornando dopo tanto tempo in Italia? Impressioni di carattere vario, dal paese al lavoro che lei ha affrontato qui. Come si sente, insomma? Ci vuole rimanere?
3: Sì, ci vorrei rimanere. Più che dire vorrei rimanere in Italia, credo che l'Italia offra la possibilità di rimanere in Europa. Forse in Brasile eravamo un po' staccati. L'Europa evidentemente c'ha un peso e una significazione personale, culturale, che forse negli ultimi anni, per una serie di circostanze, purtroppo il Brasile forse non dava più. Con tutto che io praticamente ho una residenza là, ho una produzione là, ma avevo bisogno di farmi del sangue nuovo, e questo forse solo l'Europa può darlo.
2: Molto bene, e allora adesso ci parli dei suoi progetti immediati. Sta per iniziare un altro film ora?
3: Sì, noi partiamo domenica per Sestriere con un film, una regia di Salci, produzione Fair Film, con Vittorio Gassman, dove c'è una parte molto simpatica e dove appunto questi tre giovani o vecchi amici si ritrovano, come Vittorio, Luciano ed io, che abbiamo praticamente cominciato insieme. Anzi, faremo forse un reportage su questo, parlando di questa vecchia amicizia, e credo che lo stesso Salce in cinema sia la prima volta che ritorni a lavorare con Gassman, e anch'io.
2: Bene, quindi questi vecchi amici dell'Accademia d'Arte Drammatica si rincontrano, ognuno famoso a suo modo, e lei in Brasile, loro molto noti in Italia. Bene, e di altri film stranieri, per esempio in Francia, in America?
3: Sì, dovrei fare un film in America, dovrei tornare in aprile per la Fox a fare un altro film, ma ancora sono delle cose vaghe, non mi piace parlare su delle cose che non sono ancora incerte, ma ci sono vari progetti in aria, non posso lamentarmi.
2: Non si può lamentare. Senta, concludiamo subito l'intervista chiedendole una cosa, e non la solletica l'idea di fare il regista cinematografico in Italia?
3: Beh, questa è la meta di cui non ne parlo, ma evidentemente sono venuto per arrivare e per ritornare a questo, anche perché ho fatto regia di cinema in Brasile. Ma per fare un film come regista in Italia o in Europa bisogna veramente avere qualcosa da dire, non è solamente dirigere un film, bisogna avere qualche cosa da dire, e credo che per avere qualcosa da dire in Europa o in Italia specialmente si ha bisogno di studiare un po' l'Italia. È ancora un po' presto per me.

0: Chuck.
1: Rotocalco del cinema realizzato da Lello Bersani e Sandro Ciotti.
2: Rai Radio Tech & Tech.

0: Il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Tech vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani. Under the stars
1: and down by the shore. Buonasera, amici ascoltatori, da Luciano Lucignani. Approfittando di una pausa del suo lavoro, questa sera abbiamo al microfono una bella e brava attrice del teatro leggero, della musica leggera, della rivista, del varietà televisivo, insomma si tratta di un personaggio multiforme e si tratta, anzi diciamo subito, di Ombretta Colli, colta proprio in una pausa di lavoro. Ieri non era a Roma e domani non ci sarà di nuovo, quindi questa sera è invece al microfono con noi. Buonasera Ombretta.
2: Buonasera.
1: Come va?
2: Abbastanza bene, devo dire che si sta piuttosto bene a Roma, non fa così caldo come in altri posti in Italia.
1: Da dove viene Ombretta?
2: Da tanti posti diversissimi, io vado in un luogo, ci sto una giornata, quindi potrei dire da Boario Terme a Milano.
1: Fa più caldo da quelle parti?
2: Sì, decisamente più caldo.
1: Beh, ecco, oggi Roma, oggi o ieri forse, comunque... Sai, i discorsi sul tempo e sul caldo sul fresco che manca, insomma, sono molto usuali, voglio dire, in questo periodo. Quindi io, se lei mi permette, li abbandonerei subito perché vorrei sapere, invece, che cosa sta recitando Ombretta Colli, cosa sta facendo.
2: Non sto recitando nulla, sono in giro con una tournée estiva. In genere i cantanti d'estate, verso i primi di luglio, partono... e sino alla fine di agosto, primi di settembre, sono in giro per le spiagge, montagne o comunque luoghi di villeggiatura con questi concerti, quelli che adesso si chiamano concerti, e sono praticamente delle serate di canzoni. La tournée che sto facendo io è una tournée un po' particolare perché è stata definita musica da vedere, in quanto oltre al fatto così di cantare queste canzoni, di avere un gruppo di ragazzi che suonano, ci sono anche dei mimi, degli acrobati, dei pupazzi, insomma è tutta una cosa molto molto fresca, molto estiva e molto divertente.
1: Tanto più che lo spettacolo ha anche un titolo, mi pare, no?
2: Quindi... Sì, lo spettacolo si intitola Marilyn, sarà poi il titolo del mio prossimo LP che uscirà in settembre.
1: Che canzoni canta in questo spettacolo?
2: Canzoni... sono tante, diverse, che è difficile, cioè descrivere una canzone è sempre molto difficile.
1: No, pensavo, sono canzoni che cantano anche altri, canzoni di successo
2: no.
1: In questo periodo,
2: no,
1: oppure
2: sono canzoni
1: sue?
2: Mie. Tutte canzoni mie, tutte nuove.
1: Senta una cosa, Ombretta, ma lei come si considera, una cantante? Perché ha fatto tante cose, io me la ricordo che recitava, me la ricordo di averla vista in uno spettacolo di rivista.
2: Sì, ma questo mi sembra anche abbastanza normale, voglio dire, questa cattiva
1: abitudine... Beh, mica tanto normale.
2: Ma perché? Ma questa è una cattiva abitudine italiana, quella
1: certo.
2: Che se uno canta deve soltanto cantare e non aprire mai più bocca in vita sua. Oppure se recita deve tutta la vita continuare a recitare.
1: Oppure se balla non può né parlare né cantare.
2: Né cantare, ma questa è una cosa assurda, insomma. Pronto?
1: Pronto, ci deve essere...
3: urbana urgente per il numero 3, 9,
2: ci deve essere un'interferenza, 2. Va bene, insomma.
1: No, cercano lei,
2: facciamo finta di niente.
1: Va bene, non volevo che... adesso gli ascoltatori sanno il suo numero, questo speriamo che se lo siano già dimenticato, comunque sono troppo gentili e troppo simpatici per importunarla. Invece, senta, Ombretta, noi abbiamo... una ventina di minuti, bisogna decidere di che cosa chiacchieriamo. A me piacerebbe molto, per esempio, dire male di un sacco di persone, ma dalla radio non si può, insomma, anche perché qualcuno di questi potrebbe perfino starci a sentire, poi non so se piacerebbe a lei. Parlarne bene, d'altra parte non vale la pena perché non si diverte nessuno. Cosa possiamo fare? Che lei mi aiutasse, anzi che lo facesse proprio direttamente, dare ai nostri ascoltatori, pensavo, una lezione del... Ombretta è un'attrice di rivista, una cantante, come lei ha detto, una bellissima ragazza, e quindi una ragazza certamente molto corteggiata dal pubblico, quindi lei è in grado forse, Ombretta, di dare dei consigli agli ascoltatori. Consigli anche frivoli, così sul come fare, perché questo maschio italiano di cui si parla tanto pare che sia una specie di energumeno, insomma, che va bene, piace soprattutto alle bionde vichinghe che vengono dal nord, ma una ragazza italiana, ecco, una ragazza così solida, quadrata come lei, come avrebbe piacere di essere corteggiata, mettiamo?
2: Ma io credo che il termine corteggiare sia proprio una cosa che non...
1: Che
2: ormai non c'è proprio più. Mi sembra che il discorso del corteggiamento... Mi viene subito in mente un abito lungo, delle crinoline, eccetera. Qui mi sembra che sia il caso di due persone che si piacciono, persone che si incontrano di sesso opposto, ma a volte anche dello stesso sesso.
1: Vabbè, adesso non...
2: ma questa è una realtà che non si può neanche...
1: Certamente, no, ma insomma, forse
2: si
1: non è...
2: Si incontrano e si piacciono. A questo punto, se si piacciono, si piacciono. E non credo che ci sia tanto un fatto di piacere, cioè di corteggiare. Credo che ci sia un discorso di altro tipo, cioè come attirare l'attenzione, no? Come
1: certo,
2: riuscire a interessare.
1: Io parlo proprio di, non so, faccio conto di una persona, di me, che l'ho vista, la conosco, lei non mi conosce, voglio attirare la sua attenzione, voglio farmi notare.
2: Io però porterei il discorso non a un fatto personale, non come conquistare me, ma come conquistare in genere le donne.
1: Ma nemmeno conquistarle, come proprio farsi, come avere questa piccola arte, insomma, che è poi fatta anche di educazione, di civiltà, cioè per esempio cosa faccio? Le mando, è molto insistente questa persona che desidera...
2: è un disastro però con questo numero qui, un disastro proprio.
1: E vabbè, tanto non abbiamo altro modo di impedirlo, certo. Per esempio, vuole che le mandi, non io si intende,
2: sì,
1: parliamo di questa persona, un mazzo di fiori, delle rose rosse, per esempio.
2: Ma io
1: invitarla...
2: credo che il segreto più piccolo e più elementare sia quello di far sentire la donna che interessa o la ragazza che interessa come la persona più importante che esista al mondo. Quindi questo qui è molto...
1: Mica facile, però.
2: Non è facile, però, devo dire, gli uomini sono molto disattenti, no?
1: Sì.
2: Invece io trovo che le donne siano molto più attente e sono molto felici quando si sentono oggetto così di piccole attenzioni, appunto, diciamo, questa cosa dei fiori. Adesso non è neanche tanto mandare dei fasci di rose, che diventerebbe anche un impegno economico notevole dato il prezzo dei fiori, ma presentarsi con un mazzolino di fiori, basterebbe anche quello che offrono così sulla strada quando si è in attesa del semaforo, no?
1: Sì, beh.
2: Cioè anche piccole cose. Io credo che sia un modo efficacissimo per interessare una donna.
1: Io pensavo, se non regalarle dei fiori, mandarle in un bel pacchetto l'edizione integrale, per esempio, di Finnegan's Wake e di Joyce, con il testo a fronte, che potrebbe essere una cosa...
2: Ma
1: che...
2: questo non so fino a che punto potrebbe interessare, perché diventa poi un impegno a leggerlo e insomma... È un po'...
1: Sì, certo, ho fatto proprio il caso di un libro pressoché illeggibile, insomma.
2: Appunto,
1: che si vende invece moltissimo, lo sa, io ho visto, vedevo la classifica dei libri in questi giorni, possiamo tanto saltare di palo in frasca.
2: Certo.
1: E pensi, le assicuro, insomma, che si tratta di un libro che ci si sono messe molte persone insieme a tradurlo e finora ne hanno tradotto soltanto una parte perché è pressoché incomprensibile. Bene, il successo di questo libro, nella classifica proprio dei libri più venduti della settimana scorsa, di due settimane fa, è addirittura eccezionale. Probabilmente una moda, probabilmente il fatto di poterlo avere sul tavolino nel salotto e poter dire l'ho appena scorso, ho appena un momentino di tempo, poi
2: lo leggo
1: da capo a fondo, certo, sì. E... invece, per esempio, in fatto di letture, Ombretta, che cosa le piace, visto che siamo venuti su questo campo?
2: Ma a me piace molto Musil, direi che è il mio scrittore preferito.
1: Andiamo sul difficile, Ombretta, però. Anche
2: ho gusti raffinati.
1: Sì, sì,
2: sì.
1: Molto raffinati. Musil è bene così raccontare ai nostri ascoltatori, immagino, spero, mi auguro, sono certissimo, anzi che... una certa percentuale di loro sa di chi si tratta, ma comunque è Robert Musil, un autore austriaco e la cui opera fondamentale è L'uomo senza qualità, ecco, che è anche quello di un certo impegno. I romanzi in rosa, Ombretta, ne ha mai letto qualcuno?
2: Quando ero ragazzina, sì, caspita, ne divoravo.
1: Lo sa che ora conoscono un revival, come si dice?
2: Sì, ma in effetti sono anche molto divertenti, Io non ho assolutamente niente contro la letteratura rosa, proprio no.
1: Sono divertenti se letti con un minimo di ironia.
2: Ecco, sarebbero... anzi, delle cose carine da fare anche in televisione, secondo me.
1: Ecco, io sono venuto a parlare di queste cose qui, perché proprio pensando al tipo di uomo che così insieme avremmo potuto trovare, che era quello che le piaceva, per dirle che in questo Romanzi Rose il tipo di uomo è sempre di con certe caratteristiche fisiche, per esempio deve essere certamente alto, deve avere gli occhi d'acciaio, la mascella molto volitiva, i capelli possibilmente
2: molto sincero, molto,
1: molto sincero, anche un pochino brutale e arrogante.
2: Sì,
1: ecco, questo è il tipo di uomo che assolutamente fa cadere ai suoi piedi innanzitutto tutte le protagoniste dei romanzi rosa, perché lui è sempre uguale, loro sono leggermente diverse, e poi che piace evidentemente alle lettrici. Badi che parlo di romanzi rosa stranieri che vengono anche tradotti in Italia, quindi che significa che il gusto grosso modo dell'individuo, del maschio per le ragazze o le donne così piuttosto giovani, è uguale sia in Italia che in paesi come l'America o l'Inghilterra.
2: Vabbè, sì, evidentemente sì.
1: Ecco, invece lei come lo preferirebbe? Di questo tipo qui, oppure elegante, raffinato, un po'
2: con un fisicamente direi proprio che non ho dei canoni precisi.
1: Giovane, maturo, con il fascino dei capelli grigi.
2: Non ha importanza, è caratterialmente che è importante.
1: Come deve essere un bretto?
2: Ma intanto decisamente
1: qualcuno
2: una persona
1: fra gli ascoltatori ci sarà che si riconosce in questo carattere.
2: Decisamente
1: quindi
2: una persona spiritosa, che faccia largo uso di ironia.
1: Poi?
2: E poi
1: beh, elegante, raffinato, forse sì. Lei mi ha detto che è di gusti raffinati, quindi non può non apprezzare.
2: No, il fatto di letteratura sono poi non lo so, probabilmente così, insomma, è simpatico. Ecco, questa della simpatia è una cosa, ma già una persona ironica o spiritosa presuppone già una sua simpatia. E che poi non lo so.
1: Cos'è che la diverte, Ombretta, soprattutto nella vita, voglio dire, oltre il suo lavoro? Lei lavora moltissimo.
2: Io lavoro moltissimo e mi diverte molto il mio lavoro. Cioè, purtroppo, facendo questo lavoro qui, a volte non si riesce a capire cosa sono i divertimenti, perché è già talmente divertente fare questo lavoro. Insomma, io quando vado a lavorare mi diverto. Comunque mi diverte molto mangiare, per esempio. Io sono una mangiona.
1: È strano, perché la sua figura è molto sottile, insomma. Non
2: Invece mangio. Sono mangiore, mi piace sia cucinare che mangiare, quindi vuol dire che forse una grande cuoca non sono, perché quelli che in genere cucinano poi non mangiano.
1: Vabbè, ma quelli che cucinano
2: davvero,
1: sul serio, per un sacco di gente dalla mattina alla sera. No, ma mi interessava questo che lei aveva detto del divertimento, che si divertiva soprattutto a lavorare. Io credo che sia una qualità e un difetto, se mi permette, di voi che fate questo mestiere dello spettacolo. Per
2: e d'altra
1: cui
2: parte comprende talmente tutto che diventa divertimento, voglio dire, il fatto di lavorare per me vuol dire anche leggere il giornale, trovare degli spunti per poi farmi dei testi per delle canzoni, e quindi ecco che la lettura del giornale è finalizzata e insomma, se io devo stare un giorno in casa da sola,
1: sì,
2: è una giornata divertente, perché mi sento della musica che mi interessa anche per lavoro, oltre che di tempo.
1: Cioè c'è sempre un pensierino legato a quello che ha fatto ieri e a quello che farà domani, insomma, ecco.
2: Sì, devo dire proprio che in questi ultimi anni per me è diventato così un chiodo.
1: Io volevo spiegarle perché dicevo che secondo me era anche un difetto, perché temo che nei momenti in cui il lavoro langue, per esempio, può capitare sempre per 2000 motivi, oppure a un certo periodo della proprietà, quando diventa che la vita sembra che non abbia sì, che non abbia significato, perché è talmente tutta quanta rinchiusa dentro, vuotata così nell'interesse per il proprio lavoro, per la propria professione, che riesce difficile, è come essere pensionati, capisci? A un certo punto bisogna ricominciare da capo.
2: Però appunto lei dice il fatto di essere pensionati, vuol dire tutte le persone che hanno un lavoro che per 40 anni, a volte anche 50, fa impegnare per 8 ore al giorno una persona, anche se non li diverte, diventa poi
1: un'abitudine, certo.
2: Un'abitudine grossa. Ecco.
1: Certo, dalla quale è difficile distaccarsi, ma lei ammetterà che la nostalgia di andare tutte le mattine in un ufficio, mettiamo in un ufficio postale, a fare delle raccomandate, dei vaglia, a timbrare delle cose, È inferiore certamente alla nostalgia di chi ha da ricordare palcoscenici, applausi, trionfi,
2: qui,
1: no?
2: Non credo che sia questo qui ricordo, non è
1: palcoscenici. No, è anche la bellezza del tipo di vita, insomma, le serate...
2: No, credo che sia invece la cosa più divertente del nostro lavoro, non sono gli applausi, gli stadi o le serate, i teatri, no, credo che sia il rapporto con i nostri colleghi, l'inizio, anzi devo dire
1: e
2: che...
1: E anche
2: parte...
1: quello con il pubblico non le dà un certo brivido proprio di piacere, di fascino, voglio dire, sapere che lei sta dicendo delle cose o sta cantando o sta facendo un ballo, eccetera, e tutto questo tiene legato i 1.000, 2.000, 5.000 spettatori che sono lì sotto a lei, quando scoppia
2: sì,
1: l'applauso...
2: Certo, ovviamente che... questa cosa qui dà un po' di... non è tanto brivido perché si è anche molto preoccupato. Quindi...
1: No, no, dicevo un brivido, un minimo di ebbrezza, voglio dire,
2: sì,
1: insomma, io...
2: Questo senz'altro lo dà, caspita, non c'è dubbio, però credo che i più grossi rimpianti, e me lo diceva Millì, non so se lei si ricorda...
1: Certamente, ecco, come sarebbe possibile non ricordarsi Millì?
2: Ecco, diceva che poi in effetti quello di cui veramente uno sente nostalgia sono magari le litigate alle prove, quando si sta allestendo uno spettacolo... le battute con l'elettricista piuttosto che
1: la sera della prova generale, l'attesa della prima,
2: sì,
1: sapere
2: ecco,
1: quanta
2: sono...
1: gente c'è in sala.
2: Sono un po' queste piccole lotte, insomma, ecco.
1: Certo, è quell'atmosfera che interessa tanto il pubblico, poi
2: anche
1: perché...
2: Anche perché probabilmente il nostro lavoro sta diventando sempre più una professione, meno, voglio dire, l'artista. Ormai noi non facciamo gli artisti, siamo diventati degli organizzatori, anche un po' ragionieri.
1: No, ma non sarei così pessimista, se
2: no,
1: ha ragione,
2: dico,
1: di materiale
2: dico...
1: artistico per organizzatori, ma di materiale che ha la... Il...
2: Sì, ma io lo dico proprio anche così, con, assolutamente non in maniera pessimistica, nel senso che, voglio dire, la diva folle che non c'è, che è in ritardo, che è ubriaca, che non si trova, che fa i capricci, che ha le emicranie, non esiste proprio più perché ha... possibilità di vivere un anno, voglio dire, in questo modo qui, perché
1: certamente no,
2: dopo
1: no,
2: il tredicesimo
1: ora...
2: mese la mandano a quel paese senza dubbio.
1: Di dov'è Ombretta?
2: E io sono nata a Genova, però sono figlia di milanesi e vivo a Milano.
1: Ecco, quindi è una di che segno, diciamo, diamo anche
2: ecco
1: queste...
2: questa è una cosa che mi diverte molto, un hobby che ho da tanti anni, l'astrologia.
1: Ah sì? Mi dica allora qualche cosa di lei dal punto di vista... Cioè di che segno è?
2: Sono della Vergine con ascendente Leone.
1: Quindi significa grande volontà, mi pare, no?
2: Sì, abbastanza, una certa volontà, piedi molto per terra.
1: Grandi rapporti di amicizia, mi pare di capire,
2: sì,
1: di sapere.
2: Sì, anche un certo ottimismo di fondo. Ogni tanto cado in baratri di pessimismo notevoli, ma poi c'è il Leone che mi tira fuori con una ventata di...
1: Posso approfittare, Ombretta, volevo dirle, io sono del Capricorno.
2: Ah, lei è del Capricorno.
1: Sì, e credo che il mio ascendente sia Sagittario.
2: Ah beh, allora anche lei ha aiutato, cioè il Capricorno è un segno molto più, così insomma, un po' più duro, un po' più serio, mentre Sagittario le dà una ventata di...
1: Di follia.
2: Sì.
1: Beh, insomma...
2: Bene, giusto avere le due cose, no?
1: Sì, mi pare giustissimo avere queste
2: poi
1: altre cose.
2: Poi sembrano giusti per i tempi che viviamo. Un pizzico di follia non fa mai male, però bisogna anche essere un po' concreti.
1: Pizzico di follia credo che ce ne siano parecchi adesso in circolazione,
2: sì,
1: mi pare. Forse, no, durante quest'estate forse un pochino meno, perché il caldo credo che dia anche una certa, un certo abbassamento della propria
2: sì,
1: pressione.
2: Si abbassa la pressione col caldo.
1: Senta, Ombretta, abbiamo fatto una chiacchierata fatta di niente di tutto, di molte cose, e ci siamo quasi mangiati interamente il nostro tempo, ma c'è qualche cosa che lei vuole dire agli ascoltatori, per esempio che le fa piacere ricordare qui questa sera?
2: Ma io sempre di fronte a questa domanda qui rimango bloccata e ciò
1: certo, anche
2: è una
1: follia la...
2: tremenda. Non mi viene in mente niente, poi magari capacissimo fra un quarto d'ora di dire ah ma ecco cosa potevo dire.
1: No, in genere la risposta però... è ringrazio tanto tutti gli ascoltatori
2: e auguro buone vacanze.
1: Il mio pubblico, auguro buone vacanze. E qualcuno domanda che cosa mette per prima cosa nella valigia e niente, si finisce in questo modo. Va bene, ma se fra un quarto d'ora le viene in mente, noi possiamo risentirci in uno dei prossimi giorni e comunicare agli ascoltatori che cosa... Che cosa avrebbe voluto dire Ombretta Colli la sera di lunedì 26?
2: Va bene?
1: Intanto io la ringrazio e le do la buonanotte. È stata davvero molto gentile
2: grazie
1: e molto
2: lei,
1: simpatica.
2: Grazie a lei. Arrivederci, buonanotte a tutti.
1: E buonanotte a tutti gli ascoltatori da Luciano Lucignani.
2: Arrivederci.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Dino Cimagalli.
1: And down by the shore an orchestra's play.
2: Eh sì, Begin the Beginning, la nostra sigla cantata da Ella Fitzgerald, mi ricorda l'origine del concorso di Miss Italia. Erano gli anni in cui andava Begin the Beginning. Bene, questa sera parliamo proprio di Miss Italia, di questo grande fenomeno della vita nazionale che dura da tanti anni, sentiremo tra poco quanti anni. Parleremo quindi di belle donne, delle belle ragazze di oggi, di quelle che sono state le belle ragazze di ieri. E ne parliamo proprio con l'organizzatore del concorso di Miss Italia, Enzo Mirigliani, che è dall'altra parte dell'apparecchio. Pronto, Enzo?
3: Sì, pronto.
2: Ciao.
3: Ciao, come stai?
2: Ben trovato, benissimo, ti sento molto pimpante.
3: Ah, io seguo sempre su gente, diciamo, la storia del Savoia, ma sei stato veramente bravo, mi sembra tua, no?
2: Eh sì, mio, questo adesso non c'entra con il nostro argomento, ti ringrazio.
3: Dico bravo, sei bravissimo.
2: Sì. Ti ringrazio molto, ti ringrazio. E allora, Enzo Mirigliani, io stavo dicendo questa nostra sigla, no? Begin the Begin, e forse ci riporta un po' al tempo degli inizi del concorso di Miss Italia.
3: Eh sì.
2: E raccontaci da quanto tempo, facci un po' la tua scheda, da quanto tempo sei dentro questo fenomeno, come è nato, quando e così via.
3: Beh, io, diciamo, il mio inizio come agente del concorso Miss Italia è del 1955, però diciamo che soltanto agente regionale, per poi arrivare a diventare, diciamo, il titolare del concorso, e quindi sono circa 35 anni. Non sono io il creatore del concorso, ma bensì due mostri, diciamo, uno del cinema, Zavattini, e uno della pubblicità, di Novilani.
2: Beh, sono due belle firme, eh?
3: Beh, sono due belle firme. Cesare Zavattini dovette lottare poi, diciamo, con quella che era il fascismo, per, diciamo, il concorso, con il suo settimanale Signorina Grande Firme. La CVM invece con Dino Villani, 5.000 lire per un sorriso, dove diciamo che anche il successo di questo concorso a Stresa è stato un successo enorme, enorme. Dopodiché divenne il concorso Miss Italia.
2: Ma tu hai detto Zavattini dovette lottare contro il fascismo.
3: Ma sì, lottare, perché il concorso è stato sempre, ha avuto sempre, questo concorso è stato sempre lottato da, diciamo, dei fascisti e antifascisti, e quindi non si sa il perché, si vede che...
2: Mi viene un po' da ridere, però, scusa, pensare a quelle ragazze dalle lunghe gambe in passerella che interessano la politica, ma perché?
3: Ma sai, tutte le cose di questo mondo, le cose per cui la stampa ne parla tanto, succede sempre così. Ma forse perché il fenomeno di questo concorso, che non ha avuto mai, diciamo, un calo, ma è stato sempre un successo enorme. Ma d'altra parte il successo è di queste ragazze che partecipano al concorso, ma senza sperare niente, ma soltanto... è un gioco, diciamo che il concorso Miss Italia è stato un gioco di queste ragazze che incominciano giocando per poi arrivare come la Lolo Brigida, come la Mancono, come la Loren, come tutti, tanti altre, come la Pampenide, per poi diventare...
2: Già, perché le attrici che tu hai nominato sono uscite tutte da un concorso Miss Italia?
3: Sì, la Coscina, la Sandrelli, insomma, almeno una passerella al concorso Miss Italia.
2: Ecco.
3: Senza parlare degli ultimi, questi di adesso, no?
2: Io volevo arrivarci un pochino piano piano a quelli di adesso, cosa dici? Cioè, io ho avuto questa impressione che 30 anni fa il concorso di Miss Italia fosse una grande cosa, no? Sono usciti da Miss Italia i nomi che tu hai detto poco fa, la Lollo Brigida, la Pampanini, la Mangano e la Loren e così via ancora. Poi mi sembra che negli anni cosiddetti del boom, negli anni del 50 e 60, forse ha avuto un calo, no? O dagli anni 60 agli anni 70, diciamo meglio. Adesso però ha ripreso con molto vigore.
3: Ma ti dirò questo, non è che ha avuto un calo il concorso. Allora l'unico vivaio per il cinema era il concorso Miss Italia, no?
2: Sì.
3: Poi perché le ragazze straniere non potevano arrivare in Italia e quindi non potevano fare del cinema, e allora... Ma diciamo che il concorso poi non è che ha avuto... sono le ragazze che hanno cambiato, anziché il cinema, preferiscono fare la modella, la fotomodella, indossatrice, altre cose. Quindi, ma non è che il concorso ha avuto una flessione, non l'ha avuto mai.
2: No, la stampa forse se ne interessava meno, però adesso invece ha ripreso a interessarsene.
3: diciamo che noi abbiamo avuto il 68 che avevo un po' dato così, ma io dai ritagli stampa, che sono sempre 5.000 ritagli stampa, non vedo mai, mi sembra che l'interesse della stampa in un modo, ma forse adesso è più positivo, non lo so, è cambiato il tempo, siamo ritornati agli anni 60,
2: ecco, diciamo
3: dove
2: che
3: si è voglia un po' di pensare, un po' a ridere anziché piangere, e questo è il fenomeno forse, no?
2: Diciamo che gli anni forse un pochino meno fulgidi sono stati proprio gli anni in cui è esploso il fenomeno del femminismo, quindi la donna oggetto, e quindi sì, era scandaloso che la donna sfilasse in passerella, che la donna si facesse misurare, cose di questo
3: ma
2: genere.
3: Ma tu pensi che il femminismo è veramente esistito? Io non lo so, mi sembra che
2: ma è esistito. Sì, credo che sia esistito una serie di fenomeni andati un po' tutti insieme poi sotto il nome di femminismo.
3: Sì.
2: No? Tu sei d'accordo con me
3: su
2: questo?
3: Ah sì, che poi effettivamente questo femminismo io non l'ho visto mai se non con scopi politici e di altre cose, perché non vedo. Noi non l'abbiamo mai visto, quindi
2: insomma, voi di ragazze che venivano lì e che erano ben liete di sfilare sotto occhi mascolini, ne avete sempre viste, ecco, non sono mai mancate.
3: Non sono mai mancate, sì, sì, sì. E sì, adesso naturalmente il fenomeno del concorso Miss Italia è ritornato, come d'altra parte è ritornato Sanremo, tu ricordi che nel 68,
2: certo,
3: 70 Sanremo addirittura, anziché la televisione, dava appena appena qualche cosa nel pomeriggio.
2: Certo.
3: E quindi erano, ma Miss Italia, vede, mentre Sanremo senza televisione non esiste, Miss Italia senza la televisione è esistita sempre, cioè vuol dire che è stato un successo giornalistico, è vero?
2: Anche perché Miss Italia si vede e non si sente, invece Sanremo si sente, non si vede.
3: Hai capito? Quindi, quindi il fenomeno è stato. Tu pensi che adesso, mentre una volta le miss arrivavano con la valigia legata con lo spago, con la mamma soltanto, così, adesso arrivano in flotta, accompagnate dal sindaco, dall'assessore, arrivano come arrivano i calciatori, ogni regione accompagna la miss a Salso Maggiore, quindi questa festa veramente della bellezza.
2: Questa festa che per il 1985 è già iniziata, anche se la finale sarà ad agosto, no?
3: Sì, è già iniziata. Noi l'anno scorso siamo arrivati a selezionare circa 25.000 ragazzi.
2: E
3: no?
2: Là, 25.000?
3: 700 selezioni in tutta Italia, che vuol dire molto, no?
2: Cioè, fammi capire, in 700 città e paesi diversi si fanno le selezioni?
3: Sì, sì, cominciando dalle isole, dalla Sicilia, Sardegna, per poi per sì, tutta Italia, quindi. Sono 700-800 le selezioni, questo dipende anche dal tempo, perché tu sai che l'estate è tutto si fa, diciamo, nei locali dove c'è questo al mare, in montagna, quindi queste qui. Quindi siamo arrivate, diciamo, a 700 selezioni con 25.000 ragazze che hanno partecipato.
2: E com'erano queste ragazze nel complesso?
3: Io dico che non è stato già un peccato lasciarle tutti 25.000 a casa, però la legge è quella che in finale ne devono arrivare 60, però siccome l'anno scorso le ragazze erano tante, abbiamo voluto invitarne almeno 120, e anche quello, sai, la legge è quella lì, ne sono arrivate poi una preselezione dove 60 sono arrivate a Salso Maggiore
2: e le altre
3: le 60 ancora sono ritornate a casa.
2: Le avete buttate via tutte impietosamente.
3: Lo so, ma vedi questa legge, a me, sai, è stato un dispiacere enorme, enorme, ma le ragazze, sai, sono contente, per loro basta partecipare, non è che è un gioco, questo gioco che è dell'estate.
2: È un gioco che porta anche lacrime qualche volta. Io ho visto delle mancate miss sciolte in pianto con le mamme che le consolavano. Dai, no, figlia mia, tu sei bella. Caro Mirigliani, sei tu che ne viste tante di ragazze in questi 35 anni.
3: Il giorno che io farò la storia di Miss Italia
2: e converrà farla forse,
3: quindi, no,
2: sai quanti aneddoti che hai da raccontare, quante storielle piccole e grandi,
3: sì, storie di gioie. Milani ha già fatto con Vergani, col famoso
2: Orio Vergani, certo, Vergani, lo ricordiamo tutti con affetto,
3: come
2: sì,
3: sono nate 11 Miss Italia. Io sto preparando il seguito ai tempi nostri, insomma.
2: E qui dicevo, tu che in 35 anni ne hai viste veramente tante, tante, tante di ragazze, qual è secondo te veramente la Miss Italia ideale? Cioè, non come si chiama, come dovrebbe essere fatta?
3: Beh, vede, io non ho avuto mai la Miss Italia, diciamo così, ognuno di noi ha la propria donna, vero? Tu, io, un altro, e quindi io posso dire che la mia Miss Italia non è stata ancora eletta. Come deve essere la ragazza? Io dico che la ragazza deve essere una ragazza non montata, una ragazza che praticamente rappresenta la bellezza italiana, ma veramente quella bellezza italiana, e che praticamente ha quel fascino mediterraneo.
2: Ma la bellezza italiana è bruna, allora una Miss Italia bionda secondo te non funziona?
3: Ma funziona, per me no, ma vedo, noi siamo legati ai concorsi internazionali,
2: certo.
3: Tu sai che la nostra candidata poteva andare a Miss Europa, Miss Universo,
2: sì.
3: Dove appunto lì le more sono un po' tagliate fuori. Loro hanno bisogno di questa bellezza nordica, di questo, capito? E questo è un po'...
2: Nessuna Miss Italia mi è diventata Miss Universo?
3: No, è solo dalla Daniela Bianchi, se tu non so se ricordi Daniela,
2: sì, certo.
3: Bianchi, che è sposata dopo quell'armatore, arrivò seconda.
2: Giornalista di Rotocalco, come faccio a non ricordare Daniela,
3: ecco,
2: Bianchi?
3: Appunto. E poi un'altra terza è stata Cinzia Lenzi di Pescara.
2: In tempi recenti, direi.
3: Sì. Poi, ecco, una sesta, Federica Moro.
2: Sì, questo non lo ricordo.
3: Che vuol dire molto, sai, arrivare a seconda Miss Universo, no?
2: Senti, Enzo Mirigliani, come si fa? Ecco, se una ragazza in ascolto, sì, volesse partecipare al concorso, cosa deve fare?
3: Beh, se vuol partecipare al concorso, ti ripeto, in tutta Italia ci sono 700 selezioni.
2: Ma come si fa a sapere dove si deve andare materialmente? Cioè, una ragazza di Cefalù, dico per dire Cefalù, il primo nome che mi viene, sì, in mente, a chi si deve rivolgere?
3: Niente, perché i nostri agenti regionali già sono partiti con la pubblicità.
2: Sì,
3: i giornali, diciamo, i quotidiani regionali già sono... hanno già l'elenco delle prime manifestazioni, perché anche per loro questo vuol dire molto. Il giornale quotidiano si devono interessare di quello che avviene alle regioni. Secondo me,
2: certo,
3: l'Italia è un fatto importante, e allora loro sanno dove avvengono le manifestazioni, perché c'è un calendario delle manifestazioni.
2: Ho capito. E l'età minima per partecipare qual è?
3: Diciamo, l'età minima per Miss Italia deve essere 17 anni.
2: 17? Ma la Miss dell'anno scorso,
3: ecco,
2: ne aveva
3: appunto,
2: meno.
3: Salvo poi un'eccezione, che io posso dare una rete a questo, diciamo, ma dovrebbe avere 17 anni, ma noi assegniamo il titolo di eleganza cinema, che possono avere pure 16 anni.
2: Cioè tu puoi dare la dispensa, come il Papa per i matrimoni, insomma.
3: Sì. Vedendo questa Miss Italia, che è bellissima, aveva 17 anni, però ne dimostra 18, quindi è una ragazza matura, infatti è sempre in giro, perché non assosta, incomincia tutti i mesi è in giro, perché va per... come, diciamo, come matrina, come tutte queste cose qui nelle selezioni.
2: Senti, Mirigliani, l'età massima cos'è, 80-85?
3: No, l'età massima,
2: no.
3: Oggi la ragazza a 25 anni non partecipa più, se non a un altro concorso, che è la donna ideale.
2: Sembra,
3: no,
2: di essere in Africa, dove la donna a 25 la butti proprio.
3: No. È così, ma è cambiato, vabbè che se... Si dice sempre così, ma tu sai che, diciamo, la Bosè aveva solo 16 anni, no?
2: Sì, certo.
3: E allora la maggiore età era 21 anni, no?
2: Sì, sì. Sai, tu hai mai pensato di fare Mister Italia, per esempio?
3: Dunque, senti, io volevo dirti questo. Alla conferenza stampa dello scorso anno, io appunto ho lanciato... Noi da 2 anni già stiamo eleggendo un lui, che non lo chiamiamo Mister né Miss, lo chiamiamo lui. Lui che vuol dire tutto, vuol dire ragazzo per il cinema... fotomodello, vuol dire un po' tutto,
2: quindi
3: lo chiamiamo nel lui. E quest'anno viene eletto ufficialmente con la fascia in tutte le selezioni, quindi 700 selezioni, 700 poi ragazze che vengono elette. Ma questa idea è venuta l'anno scorso a me, perché allora il ministro Spadolini, non so, tu hai letto che ha negato a noi di avere i cadetti a Salso Maggiore. Sono quelle che poi accompagnano le ragazze in palcoscenico, no?
2: Sì.
3: Allora quest'anno il lui viene eletto ufficialmente.
2: Leggete Spadolini, lui ideale, no?
3: Sì. E allora quest'anno ufficialmente arriveranno 20 di ragazze elette nelle regioni d'Italia. Il primo è il concorso da quest'anno, il concorso diventa ufficiale, quindi lui, che poi diventa lui d'Italia o il bello d'Italia.
2: Quindi abbiamo dato anche questa notizia in anteprima alla telefonata.
3: Sì, questo veramente in anteprima, quindi doveva essere alla conferenza stampa. Ma...
2: Beh, l'abbiamo data un pochino prima. Senti, Enzo, un'altra cosa. Tu hai nominato poco fa un altro concorso di cui ti occupi,
3: sì,
2: la donna ideale. Tu fai anche Miss Tineger, oltre che la donna ideale.
3: No, io ho un concorso per giovanissimi, si chiama Ragazza In.
2: Ragazza In, è vero, esatto.
3: Sì, sì.
2: quella per giovanissime.
3: Sì. E quello alla finale a San Benedetto del Tronto,
2: sì,
3: il 23-24 agosto.
2: Ho capito.
3: Quindi una ragazza, diciamo, che dovrebbe essere dotata di belle gambe, ma non solo belle gambe, ma il corpo, poi diciamo tutte, deve essere in armonia.

0: stesso, quindi...
1: Sì, continuate, giustamente. Senti, invece la donna ideale, questo mi interessa molto. Vorrei capire che vuol dire ideale.
0: Oggi è difficile parlare di donna ideale, eh? Non è facile, perché come si fa oggi a dire qual è la donna ideale e cosa deve avere? Beh, a differenza dell'anno scorso, di 2 anni fa, 3 anni fa, per me la donna ideale, che non era poi, io non organizzavo questo, l'anno scorso per la prima volta mi sono interessato della donna ideale, ti ripeto, non è un concorso facile, perché la donna ideale una volta si eleggeva solo in base a quello che si doveva fare in casa, cucinare, stirare, fare la spesa. Per me quello non è una donna ideale, è una donna schiava, no?
1: E beh, c'è stato il 68 anche per questo.
0: Come?
1: C'è stato il 68, dico, anche per questo.
0: Ecco, allora per me la donna ideale deve essere quella donna che, oltre a saper fare in casa, curare i figli, il marito, la casa, deve essere una donna che sa tutto, almeno che non è solo la donna la cuoca, ma deve essere una donna impegnata, una donna che sa di letteratura, che sa di politica, che sa un po' di tutto.
1: Sì, che sa anche superficialmente, ma insomma...
0: Quindi per me la donna ideale deve essere... È già difficile parlare della donna ideale, perché...
1: Insomma, Enzo Mirigliani, la donna ideale, diciamolo, è colei che sta ascoltando in questo momento il nostro programma.
0: Ecco.
1: Le ascoltatrici della telefonata sono tutte donne ideali.
0: Sono tutte donne ideali, esatto.
1: E salutiamole allora, le salutiamo.
0: Ecco.
1: E anche gli ascoltatori maschi. Salutiamo tutti i camionisti che in questo momento ci ascoltano in autostrada. Noi abbiamo molti ascoltatori in automobile,
0: ah,
1: sai?
0: Sì?
1: Moltissimi sui camion in automobili, e approfittiamo di questi 15...
0: Di salutare i nostri amici che sono sulle strade, autostrade, no?
1: Certo, e stiamo anche concludendo proprio il nostro colloquio, perché sono le 11:26 minuti e 56 secondi. Tra pochi secondi ci salutiamo. Anzi, salutiamoci subito.
0: Io ti ringrazio.
1: Io auguro molta fortuna ai tuoi concorsi, a Miss Italia in particolare. E ti auguro anche una buona domenica.
0: E grazie a te.
1: Ciao Mirigliani. E io ricordo agli ascoltatori, mentre parte la sigla in sottofondo, che domani sera, domenica, la telefonata non va in onda perché l'opera lirica si prolunga un pochettino. Quindi l'appuntamento di Dino Cimagalli è per lunedì sera alle 20.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: Your beliefs form reality. Your individual beliefs and your joint beliefs.
1: Le tue convinzioni formano la realtà. Le tue convinzioni individuali e quelle condivise con gli altri. Se credi, in termini molto semplici, che le persone abbiano buone intenzioni nei tuoi confronti e ti tratteranno con gentilezza, allora sarà così. E se credi che il mondo sia contro di te, allora questa sarà la tua esperienza. Se credi che inizierai a deteriorarti già a 22 anni, allora così accadrà. E se credi di essere povero e che lo sarai sempre, allora la tua esperienza ti fornirà continuamente prove di questa convinzione. Le tue convinzioni ti guardano in faccia quando ti osservi allo specchio. Esse formano la tua immagine. Non puoi sfuggire alle tue convinzioni. Sono però il mezzo attraverso il quale crei la tua esperienza. Quando vi parlo delle convinzioni, pensate subito a quelle negative. Vedete, il semplice fatto della vostra esistenza parla anche delle vostre convinzioni positive. Perciò non intendo invitarvi a concentrarvi soltanto sulle convinzioni negative che mantenete con tanta insistenza. Voglio che vediate dove le vostre convinzioni entrano in conflitto tra loro. Voglio che esaminiate tutti i principi fondamentali che guidano questa vita, la vostra mente cosciente e i suoi contenuti. Tutti voi siete orgogliosi di essere creature coscienti. Eppure percepite e comprendete molto meno di quanto crediate.
2: È la voce di Jane Roberts, nata a Saratoga Springs l'8 maggio 1929 e scomparsa nella stessa cittadina il 5 settembre 1984. Scrittrice, poetessa e medium statunitense, autrice feconda di poesie, romanzi e saggi. Jane Roberts ha raggiunto una vasta notorietà in seguito alla pubblicazione, a partire dal 1970, dei libri riguardanti le sue comunicazioni in trance con l'entità Set. Anche in questo caso, come per Chico Xavier, parliamo di scrittura automatica o psicografia. Attraverso la Roberts in stato di trance, l'entità ha dettato numerosi testi fondamentali, noti anche come Set Material, che esplorano temi come la multidimensionalità dell'anima, la reincarnazione e la creazione della realtà attraverso le proprie convinzioni. Ma tutti questi aspetti li approfondiremo nel corso di questa puntata di Medium sugli intermediari tra mondo visibile e mondo invisibile, condotta da Giacinto De Caro e
3: Elisabetta Lupano.
2: Tutto ebbe inizio nel 1963, mentre Jane e il marito stavano usando una tavola Ouija per scrivere un libro sulla percezione extrasensoriale. Improvvisamente le lettere iniziarono a comporre messaggi coerenti da parte di un'entità che si faceva chiamare Set. Invece di definirsi un'entità divina o un maestro asceso, Set si descriveva semplicemente come un'energia appartenente a tutto ciò che è, all that is, che aveva superato la necessità di reincarnarsi in un corpo fisico. L'insegnamento principale delle comunicazioni di Set a Jane Roberts è un aspetto comune ad altri medium nel tempo. In pratica le comunicazioni trasmesse spiegano che la coscienza crea la materia e che ognuno modella la propria realtà fisica attraverso le proprie credenze, emozioni e pensieri. Questo concetto è riassunto nella sua celebre frase «Tu crei la tua realtà». Durante la canalizzazione Jane entrava in uno stato di trance profonda ed il marito, Robert Butts, ha trascritto e archiviato ogni singola sessione per oltre 20 anni. C'è da dire che non c'era solo Set a manifestarsi attraverso Jane Roberts, perché la scrittrice e poetessa ha canalizzato anche altre personalità, fra cui Frank Winters e Sumari, considerati aspetti di vite parallele della sua stessa anima. Ecco, certo, Elisabetta Lupano, con Jane Roberts vi sono numerosi aspetti da approfondire e scoprire, e sarà questo un interessante viaggio. Allora, con quale aspetto è importante iniziare dalla sua prospettiva di osservazione come studiosa del mondo metafisico?
3: Intanto stiamo vedendo che sono in ballo tematiche estremamente contemporanee. Ultimamente stiamo sentendo tantissimo questo concetto che la coscienza crea la nostra realtà e sì, che è importantissimo renderci conto che ciò che noi pensiamo è ciò che poi noi creiamo,
2: sì.
3: Che è sempre stato così da sempre, ma oggi ne stiamo toccando sempre di più con mano, ne stiamo facendo
2: esperienza
3: sempre di più. Ed è interessante perché sono anche queste tematiche sono importanti perché ci aiutano a riflettere, ci aiutano a prendere coscienza che siamo comunque responsabili della nostra stessa esistenza, che non c'è niente al di fuori di noi, che se accade qualcosa è perché una parte di noi la vibra quell'esperienza. Siamo completamente connessi a tutte le nostre memorie, lo vedremo nel corso della puntata, ci sono degli apporti audio interessantissimi rispetto a ciò che noi portiamo come bagaglio esperienziale. Quello che viviamo è frutto non solo di ciò che pensiamo oggi, ma soprattutto del bagaglio esperienziale, delle memorie del passato, che continuano ad essere parte del nostro pensiero e le continuiamo a riperpetrare, e fa sì che questo crea una realtà limitata secondo le nostre credenze, purtroppo. Però la bellezza qual è? E la bellezza è poterci rendere conto di questo per poter cambiare un pezzetto alla volta quella che sembra essere a volte una vita difficoltosa, a cui troviamo delle spiegazioni, a cui attribuiamo delle colpe che in realtà non sono esterne, ma non ci sono delle colpe vere e proprie, ma sono dei condizionamenti che piano piano possiamo scardinare, e da lì possiamo iniziare a lavorare su quella che è la realtà che noi desideriamo, la vita che noi desideriamo per noi stessi. Quindi ci sono tante tematiche interessanti, ce n'è una, mi dilungo un secondo di più. Quando qui dice che l'entità Seth si manifestava attraverso Jane Roberts perché la scrittrice poetessa ha canalizzato anche altre personalità, considerate aspetti di vite parallele della sua stessa anima.
2: Sì.
3: Attenzione, questo è un concetto potentissimo e interessantissimo rispetto a quello che la nostra anima ha in, come dire, nel suo bagaglio. Quindi che cosa significa? Significa che noi siamo ancora in grado di poter comunicare con frammenti di esperienze di vita che la nostra anima ha vissuto nel passato?
2: Elisabetta Urbano, una domanda si pone d'obbligo: ma lo spazio-tempo allora?
3: Lo spazio-tempo non c'è.
2: Non c'è.
3: Non c'è. Pertanto la cosa incredibile è questa: assolutamente sì, noi siamo in grado di poter comunicare, attingere delle informazioni di vite passate a cui che magari noi stessi abbiamo vissuto come un altro tipo di personalità, un altro tipo di persona, a cui possiamo ancora fare riferimento, perché quella esperienza esiste ancora, perché l'anima è eterna.
2: E quindi attingiamo da questo database personale, in questo caso non universale.
3: Esattamente, perché queste guide con cui lei comunicavano erano porzioni della sua anima che avevano vissuto in un altro tempo, in un'altra dimensione, in un altro spazio-tempo, che però comunicavano ancora con lei. Era come se lei comunicava ancora con se stessa rispetto ad una vita passata.
2: Certo, possiamo dire che sull'aspetto spirituale siamo ancora molto indietro, eh?
3: Però abbiamo bisogno di iniziare ad aprire queste scatolette dentro di noi,
2: sì.
3: Uscire fuori da questo aspetto logico, perché non possiamo umanizzare, secondo la nostra logica, degli aspetti,
2: sì,
3: che sono sempre stati così.
2: Sì, sì.
3: Dobbiamo solo portarli lentamente in coscienza.
2: Senta Elisabetta Urbano, una domanda, scusi, ma qui i contatti sono tanti, le persone ci scrivono poi, ma in questo caso, ecco, le tue convinzioni formano realtà, diceva Jane Roberts, ispirata da Seth nel primo audio.
3: Sì.
2: Come ci prepariamo il nostro cammino? E anche in questo c'è sempre il nostro libero arbitrio di Sant'Agostino?
3: Ciò che pensi crei, quindi il tuo libero arbitrio intanto è accorgerti di ciò che pensi. Perché se pensi di essere un povero, avere una mentalità di scarsità, e continui sempre a pensare quello perché provieni da quel sistema familiare, provieni da quelle memorie, tu pensi che per te non c'è altro se non quel tipo di vita. Non puoi immaginare che puoi uscire fuori da un condizionamento all'interno del quale hai sempre respirato quell'informazione. Quindi per poter far questo hai la possibilità di cambiare il tuo pensiero, e quindi c'è un libero arbitrio, assolutamente sì, che è quello di uscire fuori da un condizionamento che purtroppo è solo mentale, cioè è un'illusione,
2: sì,
3: della tua mente.
2: Una sorta di Matrix, scusi.
3: Esattamente.
2: Va bene, continuiamo con gli apporti, andiamo su un secondo apporto sempre di James Roberts, sulla comprensione della coscienza e quanto è importante questo.
0: So I did not mean you to concentrate upon the negative beliefs that you have with that in mind.
1: Solo ora state iniziando a comprendere quanto sia vasto il contenuto della vostra coscienza. Tutto è a vostra disposizione. Le vostre convinzioni non sono nascoste. I pensieri, i sentimenti e le emozioni che dirigono la vostra esperienza non sono rinchiusi in oscuri recessi della mente. Sono presenti, accessibili, se siete disposti a osservarli. Tutto ciò che siete è disponibile alla vostra consapevolezza. E tutto, a suo modo, è creativo e costruttivo. È lì perché possiate riconoscerlo e utilizzarlo. Le paure e i fantasmi che immaginate nascosti nell'inconscio non si trovano nelle sue profondità. Non avete bisogno di scavare nel passato per trovarli. Non siete prigionieri del vostro passato, né di questa vita né di altre vite. Non siete vincolati da antiche promesse, da destini inevitabili o da forze che vi dominano. Siete esseri coscienti e liberi. Quando comprenderete davvero questa libertà, non temerete più ciò che appare inspiegabile. Sarete in grado di accogliere con serenità le informazioni provenienti sia dal mondo esterno sia da quello interiore, sentendovi sicuri della vostra identità e della vostra realtà. È importante comprendere che non siete alla mercé dell'ignoto. Non siete vittime di eventi fuori dal vostro controllo, siano essi psicologici o fisici. Partecipate attivamente alla creazione della vostra esperienza. Come vi ho detto, c'è ben poca differenza tra credere che la vostra vita presente sia determinata da avvenimenti accaduti nella prima infanzia e credere che sia determinata da vite passate.
0: And it is all there for you to see, and use, and recognize.
2: Elisabetta Urbano, le vostre convinzioni non sono nascoste, i pensieri, i sentimenti e le emozioni dirigono la vostra esperienza e non sono rinchiusi in oscuri recessi della mente. Ecco, ma come possiamo imparare e riuscire a osservarli?
3: Con la presenza, con l'osservazione di noi stessi, accorgendoci di quali sono i nostri pensieri, accorgendoci di come noi ci muoviamo come se fossimo dei criceti sulla ruota, in maniera automatica. L'automatismo ci governa.
2: Sì.
3: E l'automatismo non può essere cambiato se non lo osserviamo. Quindi abbiamo bisogno di essere presenti, di tornare ad essere presenti a noi stessi e di accorgerci qual è il movimento per poter cambiare un pezzetto alla volta uno schema che in realtà governa tutto il nostro sistema.
2: Quindi dovremmo fare più, diciamo, esercizio introspettivo sul
3: certo.
2: Sé superiore, su quello che
3: perché
2: siamo.
3: Infatti l'abbiamo ascoltato che dice le emozioni sono a vostra disposizione, sono sempre
2: sì,
3: lì, non avete
2: sì.
3: bisogno di fare chissà che cosa.
2: Sì.
3: Quindi noi sappiamo che proviamo delle sensazioni, a volte sono anche scomode le sensazioni che l'essere umano prova, nella
2: sì.
3: maggioranza dei casi sono molto scomode.
2: Sì.
3: Queste sensazioni dove vanno a finire? Noi le mettiamo da parte perché non vogliamo entrare in contatto con ciò che può crearci dolore o sofferenza o che può essere proprio scomodo. Però questo è l'unico modo, questa è l'unica via che noi abbiamo per poter modificare la nostra vita.
2: Elisabetta Urbano, Jane Roberts parla spesso di channeling. Ecco, perché non usa la parola medianità? C'è un motivo specifico?
3: Sì, il motivo è molto, molto chiaro e va spiegato così che i nostri ascoltatori possano comprendere. Di solito chi utilizza la parola channeling afferma di entrare in comunicazione con delle entità spirituali che possono essere figure non fisiche, quindi degli
2: sì.
3: angeli, maestri di luce, entità spirituali, come nel caso di Seth. La comunicazione medianica invece è più riferita ai nostri cari che sono nell'oltre, quindi ai defunti, quindi la differenza è proprio questa. È
2: quindi molto... c'è una significativa, importante
3: sì.
2: differenza?
3: Sì, sì.
2: In qualche modo. E noi continuiamo con gli apporti, sempre Jane Roberts ispirata dall'entità Set. Ecco, qui parla, e poi lo approfondiamo, delle anime che non sono in conflitto tra loro e ognuno di noi poi sulla unicità di ognuno di noi, ecco, poi a livello spirituale poi
3: sì.
2: ne parliamo meglio.
0: Your godliness speaks.
1: Il parlare graduale verso l'originale non riguarda i nomi. Comprendere questo significa lasciare andare l'idea del singolare come qualcosa di rigido. Le anime non sono in conflitto tra loro. non sei ciò che viene considerato scarto e non stai semplicemente ripetendo qualcosa in modo personale. Piuttosto, esprimi una unicità autentica in ogni istante, mentre ti muovi verso ciò che ami. Ogni momento è fondato in modo appropriato, così come ciò che ami, qualunque forma esso assuma. La tua identità è per sempre originale e non conosciuta al regno delle definizioni. È composta da elementi e da molecole che a loro volta sono uniche, originali e non riducibili a categorie del mondo ordinario. Il modo di colui che guida la terra è una gioia e una rotazione di benedizione. E coloro che ti dicono che la vita fisica è malvagia non sanno di cosa stanno parlando. E coloro che ti dicono che esiste il peccato originale non comprendono che cos'è la creazione originaria. Come ti ho detto prima, coloro che ti parlano in termini di colpa, in qualunque forma, ignorali. Coloro che ti dicono che sarai spirituale senza divisione non comprendono la grande natura spirituale e logica del tuo essere. Non hanno ascoltato l'anima del tuo organismo fisico. Non hanno il sogno nella loro mente che usa il neurone tipico. Non hanno brillato nei loro giorni come stelle. E le loro anime parlano questa notte. Loro che credono che l'esistenza sia oscura. Apri la luce e vedrai la realtà che conosci, e lascia andare coloro che ti portano in altre realtà prive di amore, dove Dio è ego, che viene allo spirituale per una ragione. Hai creduto di non avere nulla. Stai usando consapevolmente, la tua mente sta usando, e usa la tua gioia e il tuo sorriso. Ora, ciò che sto per dirti è per te. Ascolta il giusto e sii puro e rendilo a livello dei pensieri e delle sensazioni, poiché questo guiderà il mondo verso il mondo. Ma dimentica la tua profondità e non temere le ombre. E dimentica ciò che ti è stato detto su ciò che Buddha sapeva, e che sia la tua vita ciò che riempie la pienezza della tua fede.
0: You are spirit. Express yourselves to the miraculous joy of flesh, who create the creation unknown in your terms above all.
2: Elisabetta Rubano, Jane Roberts si dice che le anime, attraverso appunto sempre ispirata da Seth, non sono in conflitto tra loro e che la unicità autentica in ogni istante del nostro spirito. Ecco, cosa significa che ogni essere umano ha la sua unicità?
3: Allora, intanto in questo apporto che abbiamo ascoltato c'è una ricchezza di contenuti, sì, incredibile. Veramente veicolati da un'entità superiore, perché mette insieme tante cose, ci si potrebbe fare solo una puntata solo su questo apporto che abbiamo ascoltato. Noi abbiamo la possibilità di accorgerci della grandezza della nostra anima sempre e di iniziare a pensare che siamo unici. Più che unici, forse mi piace pensare che siamo singolari, cioè che ognuno di noi è incredibile per quello che è, nasce con un compito, ha una missione, ha dei talenti, ha dei doni, funziona in un modo completamente diverso da un'altra persona. Purtroppo oggi la nostra società ci chiede continuamente di paragonarci,
2: sì,
3: e questa, questo aspetto non ci fa riconoscere ciò che noi siamo, ma ci fa sempre sentire più piccoli di quello che siamo, perché cerchiamo sempre di paragonarci agli altri, di emularci, che se non siamo tutti uguali non funzioniamo, non andiamo, sì, bene, ma in realtà bisogna proprio rientrare dentro di noi, riconoscere quelli che sono i nostri talenti, le nostre doti, le nostre particolarità e manifestarle sulla realtà, su questo piano, perché in realtà questo è il compito, il progetto che la nostra anima ha. Per cui quando facciamo questo noi perdiamo tantissimi aspetti di noi stessi, perché non li vediamo più, siamo più attratti nel vedere se siamo uguali agli altri.
2: E questo per renderci parte e sentirci parte poi in qualche modo del contesto,
3: esatto,
2: che è anche un'esigenza
3: molto
2: umana,
3: limitata, ma molto, sì, piccola, sì, anche molto, sì, fragile dell'essere umano, perché, sì, l'essere umano ha bisogno di vedere la sua unicità, ricontattare la parte più profonda e unirsi ad una fonte universale, e quindi l'unica fonte a cui noi possiamo fare riferimento è quella, una fonte divina, perché siamo lo stesso specchio, siamo un frammento, siamo un'estensione della voce di Dio.
2: Elisabetta Lupano, per i suoi studi e la sua ricerca, in questo apporto che cosa altro di importante ha colto che possiamo dire, spiegare in modo sintetico naturalmente, che lei... altri aspetti importanti?
3: Sicuramente che non dobbiamo fare riferimento a nessun guru, a nessun maestro, perché noi siamo i maestri di noi stessi. Quando dice dimentica ciò che il Buddha sapeva di sapere, perché comunque anche quello è un aspetto. Il Buddha professa un suo aspetto religioso, il musulmano una fa riferimento ad un'altra prospettiva. Tabula rasa di tutto, e quindi porta dentro di te che cosa? La vera autenticità, porta dentro di te la tua verità e crea il mondo perché si crea il vero mondo. Ma attraverso cosa? Semplicemente l'essere umano e il riconoscimento della sua vera parte spirituale, della sua natura autentica e pura.
2: Elisabetta Lupano, perché poi dalla propria esperienza, la propria esperienza appunto del singolo in questo caso, portata alla conoscenza, al database universale, aiuta a crescere e a evolvere a tutti.
3: Assolutamente sì, se ognuno di noi evolvesse aiuterebbe l'altro ad evolvere, quindi sarebbe...
2: Siamo tutti collegati in qualche modo.
3: Siamo tutti collegati, quindi faremo un enorme favore anche al nostro vicino, per così dire, perché la nostra energia che cambia, la sua frequenza, la sua vibrazione cresce, in automatico possiamo essere fonte di ispirazione per qualcun altro. Proprio per chi? Per chi è semplicemente accanto a noi, anche all'interno dello stesso nucleo familiare possiamo fare questo.
2: Certo. E allora andiamo avanti con gli apporti, andiamo con un'altra testimonianza sempre ispirata da Seth, dall'entità Seth di Jane Roberts. E molti credono che il mondo non sia sicuro e che io mi devo proteggere dal mio sé. Ecco, qui è un altro grande tema, ascoltiamo e poi ne parliamo.
4: Your godliness speaks.
1: Il parlare graduale verso l'originale non riguarda i nomi. Comprendere questo significa lasciare andare l'idea del singolare come qualcosa di rigido. Le anime non sono in conflitto tra loro. Non sei ciò che viene considerato scarto, e non stai semplicemente ripetendo qualcosa in modo personale. Piuttosto, esprimi una unicità autentica in ogni istante, mentre ti muovi verso ciò che ami. Ogni momento è fondato in modo appropriato, così come ciò che ami, qualunque forma esso assuma. La tua identità è per sempre originale e non conosciuta al regno delle definizioni. È composta da elementi e da molecole che a loro volta sono uniche, originali e non riducibili a categorie del mondo ordinario. Il modo di colui che guida la terra è una gioia e una rotazione di benedizione. E coloro che ti dicono che la vita fisica è malvagia non sanno di cosa stanno parlando. E coloro che ti dicono che esiste il peccato originale non comprendono che cos'è la creazione originaria. Come ti ho detto prima, coloro che ti parlano in termini di colpa, in qualunque forma, ignorali. Coloro che ti dicono che sarai spirituale senza divisione non comprendono la grande natura spirituale e logica del tuo essere. Non hanno ascoltato l'anima del tuo organismo fisico. Non hanno il sogno nella loro mente che usa il neurone tipico. Non hanno brillato nei loro giorni come stelle. E le loro anime parlano questa notte. Loro che credono che l'esistenza sia oscura. Apri la luce e vedrai la realtà che conosci, e lascia andare coloro che ti portano in altre realtà prive di amore, dove Dio è ego, che viene allo spirituale per una ragione. Hai creduto di non avere nulla. Stai usando consapevolmente, la tua mente sta usando, e usa la tua gioia e il tuo sorriso. Ora, ciò che sto per dirti è per te. Ascolta il giusto e sii puro e rendilo a livello dei pensieri e delle sensazioni, poiché questo guiderà il mondo verso il mondo. Ma dimentica la tua profondità e non temere le ombre. E dimentica ciò che ti è stato detto su ciò che Buddha sapeva, e che sia la tua vita ciò che riempie la pienezza della tua fede.
4: You are spirit. Express yourselves to the miraculous joy of flesh, who create the creation. creation unknown in your terms before.
2: Elisabetta Urbano, quindi in assoluto l'individuo non è malvagio e non necessariamente dobbiamo difenderci da nemici esterni. E allora su quale base possiamo fare affidamento?
3: Sulle basi nostre. Il vero nemico ce l'abbiamo dentro. Questo è un concetto abbastanza, come dire, ridondante. Sono parole che forse molti di noi conosciamo, ma quanti di noi veramente pensano che se c'è qualcosa di oscuro non è fuori ma è dentro? Quanti di noi possono essere in grado oggi di dire sì, questa è la mia ombra, questo appartiene a me? Quasi nessuno, perché noi non riusciamo a vedere quelle che sono le nostre vere proiezioni mentali e riconoscerli come degli aspetti d'ombra della nostra esistenza.
2: Quindi dovremmo
3: perché
2: fare...
3: la mente comunque quando vive qualcosa di sgradevole lo rimuove.
2: Sì.
3: E quindi immaginiamo sì. Che bisogna andare a scavare di nuovo, ritorniamo sullo stesso concetto. Quindi che cosa accade? Che siccome questa roba è dentro di noi e quello che noi dentro profondamente lo sentiamo, lo vibriamo, la realtà ce lo manifesta, ce lo porta di nuovo davanti per farcelo elaborare. Per cui quando poi la realtà ci porta davanti determinate situazioni che possiamo considerare come pericolose, da cui difenderci, eccetera, non ci fermiamo mai a pensare che quella realtà che vediamo è uno specchio del nostro sentire, della nostra ombra interna. E quindi troviamo sempre un capo espiatorio fuori di noi e anziché ripulire, lasciare andare quegli aspetti, quei refusi della nostra vita, della nostra personalità, per poi spianarci un campo davanti a noi che può essere sicuramente più gradevole o con delle condizioni che ci permettono di continuare ad andare avanti e manifestare totalmente e pienamente l'essenza della nostra anima.
2: Le posso fare una metafora brevissima? Andando in mare aperto, noi cerchiamo in qualche modo di difenderci e di avere una barca, un'imbarcazione particolarmente significativa che ci possa difendere dai marosi. Ecco, in questo caso noi pensando, in modo purtroppo a volte errato, che tutto è malvagio, cerchiamo di difenderci. Allora, non pensando che tutto è malvagio, come possiamo navigare in mare aperto diciamo, e trovare una tranquillità, una serenità, insomma, comunque...
3: Riconoscere il potere che abbiamo. Il potere che abbiamo è talmente grande, talmente forte, talmente incredibile, che le persone, nella maggioranza del tempo, danno questo potere e lo mettono nelle mani di qualcun altro. Basta solo pensare quante volte le persone chiedono agli altri che cos'è che io dovrei fare nella mia vita, che mi consigli di fare, ma è roba tua, è la tua vita, sei tu che ti devi chiedere cos'è che ti dà piacere, cos'è che ti dà gioia, cos'è che ti dà felicità, dov'è che trovi la tua passione, dov'è che la tua anima ti bussa tutti i giorni sulla schiena e ti dice fammi cantare, fammi ballare, fammi divertire, dov'è questo movimento?
2: Diciamo che bisogna ascoltarsi e avere una crescita evolutiva che permetta poi di decrittare le proprie capacità.
3: Esattamente.
2: Perché altrimenti io faccio ricorso a lei, chiedo a lei che cosa devo fare. Però non è, forse devo fare un percorso mio interno,
3: esatto,
2: che ancora non sono in grado di fare.
3: Anche perché probabilmente io dico, potrei rispondere con quello che è il mio pensiero,
2: sì,
3: un pensiero assolutamente individuale,
2: certo,
3: soggettivo, che non ha nulla a che fare magari con la potenzialità della tua anima o con,
2: certo,
3: quello,
2: certo,
3: che è più profondamente dentro di te. Questo è un grande male, secondo me lo dovrebbero insegnare nelle scuole, aiutare i ragazzi a comprendere quali sono i propri talenti, cioè quali sono i propri aspetti positivi della propria personalità, qual è il tuo talento, che sai fare?
2: Che sai fare? Cosa ti senti? Cosa ti senti fare?
3: Nello zainetto con cui sei atterrato sulla terra, che c'era dentro?
2: Sì.
3: Che puoi dire io so fare questo è il mio talento, so ascoltare, so comporre, so dipingere, so stare nel silenzio, che sai fare?
2: Che questo poi per concretamente e razionalmente è utile anche nella vita terrena, cioè nel senso che per non fare errori di scelte che poi si rivelano errate, sbagliate o comunque deformate,
3: ma
2: diciamo.
3: Perché errate, diciamo, sono esperienze,
2: esperienze,
3: perché la nostra anima ha bisogno di fare esperienze, altrimenti saremmo noiosi. Immaginate, ci svegliamo la mattina e tutta la vita pensiamo la stessa cosa, facciamo la stessa cosa, non ci sarebbe crescita. Noi dobbiamo avere degli ostacoli da saltare, perché dobbiamo imparare a sgambettare.
2: Dei test sì, però dei test, insomma, come dire, limitati, insomma,
3: che test, cosa ci siamo creati,
2: certo,
3: che cosa,
2: certo,
3: abbiamo deciso di che test abbiamo deciso di ricevere quando ci siamo incarnati sulla terra.
2: Elisabetta Urbano, è un po' difficile, un po' complesso, diciamo, questo aspetto. Continuiamo, Elisabetta, a fare ascoltare la voce di Jane Roberts in questo apporto finché si crede. che si vive in un universo instabile e il sé sia difettoso, noi abbiamo una visione, diciamo, che può essere distorta di quello che poi è in realtà. Ed è importante considerare che si vive in un universo sicuro, ma poi ne parliamo meglio.
0: And each of you, to some degree or another, here believe.
1: E ciascuno di voi, in un modo o nell'altro, crede che l'universo non sia sicuro e quindi dovete costruire le vostre difese contro di esso. Ora, la linea ufficiale di coscienza con cui vi è familiare afferma che il mondo non è sicuro, non posso fidarmi di esso, né posso fidarmi delle condizioni dell'esperienza, né delle condizioni della mia stessa esistenza, né posso fidarmi di me stesso. Non posso guardare uno scoiattolo e gioire, ma non posso neppure guardare me stesso e gioire, perché, pur essendo pieno di iniquità e in una certa misura malvagio, devo nascondermi. Non sono solo malvagio come individuo, ma provengo da una razza contaminata e difettosa. E mio padre e mia madre sono contaminati prima di me, e io trasmetto questi flussi tragici nel futuro, e quindi devo proteggermi, e devo costruire le mie difese in qualunque modo possibile. Per proteggermi in un universo di cui non posso fidarmi, e per proteggermi da un sé che è malvagio e difettoso. E finché mantenete queste convinzioni, in qualunque modo dovete costruire le vostre difese contro di esso.
0: And run as fast as you can in whatever way given you.
2: Ecco, anche su questo ci sono, Elisabetta Urbano, tanti aspetti importanti. E, una delle prime domande che ci viene è: qual è la voce della psiche a livello spirituale?
3: Che cosa si intende con la voce della psiche?
2: Lei dice: e come potete allora fidarvi della voce della psiche? E quando vi dico siate spontanei, come osate fare quel passo? Quindi in questo caso...
3: Quindi non dare importanza e retta al processo mentale?
2: No, una voce interiore che ti parla...
3: La voce interiore, la tua voce, sì, dell'intuito, la voce della percezione, la voce dell'anima, quindi non l'aspetto mentale della persona.
2: No, diciamo razionale, ma come... Come si può fare? Cioè, detto così può sembrare semplicissimo.
3: Torniamo sempre nella questione dell'ascolto. Il nostro intuito è grandioso, il nostro intuito sa, il nostro intuito ci protegge, il nostro intuito ci dice ciò che è. Perché l'intuito è un aspetto spirituale che è collegato all'anima.
2: Sì.
3: Quindi quando vi è mai capitato di incontrare una persona e tu senti che io con quella persona è meglio che non interagisco, però lo faccio e mi trovo nei guai. Allora è molto meglio imparare a sentire, ad annusare che quando l'intuito ci porta da un'altra parte, noi dobbiamo ascoltarlo e non c'è niente di logico e di razionale in questo. Quindi la mente poi ci porta invece a stare nel suo percorso, perché lo dobbiamo fare, perché occorre farlo.
2: Elisabetta Urbano, mi viene sempre da fare l'avvocato del diavolo di padre Amort. Ecco, ma noi siamo incarnati e quindi spesso ci basiamo sui cinque sensi che possono deformarci per alcuni aspetti, però vanno a livello materiale. Ecco, come facciamo a staccarci e a dare credito poi alla voce interiore che appare più emotiva e non tanto razionale?
3: Beh, intanto sapere che questi cinque sensi che abbiamo sono fisici, ma ne abbiamo altrettanti spirituali.
2: Quindi dobbiamo esercitarci sugli altri.
3: Dobbiamo esercitarci su tutti gli altri, che sono sempre insiti nell'essere umano, che fanno parte di quello che noi siamo, ed è quello che ci permette oggi di salvarci, se noi riuscissimo veramente a dare voce a questo aspetto intelligentissimo del nostro sistema. Supersensoriale.
2: Dovremmo iniziare a dei corsi di autocontrollo e autoconoscenza in qualche modo. Elisabetta Urbano, andiamo su un altro apporto, che ci sono tanti apporti interessanti, come lei diceva prima. La funzione della nostra mente umana deve essere creativa, mentre spesso è solo critica. Ecco.
3: Esatto.
2: Ma tutto poi dipende, torniamo a un concetto che abbiamo espresso anche prima, ma tutto dipende da quello che noi crediamo. Ed è molto importante la connessione con l'intelletto superiore, definito della specie, in cui tutte le tue facoltà intellettuali e quelle immaginative lavorano insieme. Ascoltiamo e poi ne parliamo meglio.
0: Sì.
1: Quando ti lasci andare, sei te stesso. Dimentichi ciò che ti è stato detto che non dovresti essere. Dimentichi il devi e il dovrai e il dovresti e semplicemente sei. Come un uccello o un fiore o un dio è, possiedi l'eternità in un istante. Riconosci il tuo stesso essere. Sei ciò che sei in quei momenti. Molti di voi credono che l'intelletto abbia uno scopo primario. E se ci fosse un segnale immaginario nella vostra mente stampato dall'intelletto secondo le vostre credenze, quel segnale direbbe: fermati, guarda, ascolta. Oppure credete che lo scopo principale dell'intelletto sia criticare? Non credete che l'intelletto debba essere creativo, immaginativo o esplosivo? E invece lo è. Vi fermate quando diventate troppo creativi. Una voce dice: fermati. Non perché questo sia il vero scopo dell'intelletto, ma perché voi ci credete. Ora, quando lavori, ti sintonizzi con ciò che può essere chiamato la mente della specie, o l'intelletto superiore, in cui le tue facoltà intellettuali e quelle immaginative lavorano insieme, e non c'è divisione tra esse. Allora semplicemente sei, e sai chi sei, e sei. Non devi mettere in dubbio ciò che stai facendo. Il tuo intelletto allora è come un raggio di luce che guida la tua immaginazione e la tua emozione. E non dice, fermati, ma vai.
0: You do not believe the intellect is to be creative or imaginative or explorative. It is your stopwatch. When you become too creative, it says stop. Not because that is the purpose of the intellect, but because you believe that it is.
2: Elisabetta Lupano, l'intelletto deve essere creativo, immaginativo e esplosivo.
3: Certo.
2: Allora qui si pone un interrogativo che poi in parte ci siamo posti già prima. Allora, come possiamo affidarci alle sensazioni emotive e spirituali per prendere poi decisioni?
3: Perché dobbiamo ritornare a credere nel potere della nostra anima, nell'aspetto più interiore, più spirituale, che abbiamo, e quelle scelte che noi a volte dobbiamo prendere nella vita sono, non devono essere mai dettate da un dovere o da un senso di logica o di responsabilità, ma da una spinta dell'anima, e da lì sappiamo che non possiamo sbagliare, perché ciò che noi sentiamo profondamente vero vuol dire che va bene per noi.
2: E quindi dobbiamo
3: imparare a sederci con noi stessi
2: e valutare
3: sentirci nei minimi, nei meandri, scavarci, entrare in contatto con il nostro corpo che ci comunica dei sintomi, che ci fa sentire delle sensazioni, ascoltarci.
2: E imparare a considerarli, a valutarli, oltre la parte razionale.
3: Totalmente,
2: diciamo, che
3: sì.
2: Poi spesso la prevalenza, lei lo sa bene.
3: Assolutamente sì, e che è limitante.
2: Andiamo avanti con gli apporti, perché ci sono altri apporti molto interessanti, e in questo caso il tema di Jane Roberts, che mette in evidenza che la civiltà umana si trova in una condizione difficile perché sono state negate, ecco quello che diceva lei, la spontaneità o la realizzazione degli individui, e si ritiene erroneamente che le inclinazioni naturali dell'uomo distruggerebbero la civiltà. Poi lo approfondiamo anche questo aspetto.
4: Now I tell you that in basic terms,
1: ora, una civiltà che dipende dalla spontaneità e dalla realizzazione degli individui. La vostra civiltà si trova in una condizione difficile, non perché abbiate permesso la spontaneità o la realizzazione degli individui, ma perché le avete negate. E poiché le vostre istituzioni sono basate su questo principio, pensate che lasciare libere le inclinazioni naturali dell'uomo distruggerebbe la civiltà. Ma allora, che cosa ha dato inizio alla civiltà, se non proprio le inclinazioni naturali degli uomini? Che cosa ha dato origine a una cooperazione che permette alle persone di unirsi anche nel conflitto, se non le inclinazioni naturali dell'uomo? Se sopprimete il vostro essere, non sarete in grado di sostenere né le vostre istituzioni né la vostra civiltà. Voi equiparate la spontaneità all'irresponsabilità, all'abbandono della volontà. Ma se state piegando le vostre vele verso voi stessi, allora quale mare potrebbe mai emergere dalla profondità del vostro essere? Il vostro mondo non è in condizioni disperate perché vi fidate delle vostre vele, ma precisamente perché non vi fidate. Le vostre strutture sociali sono costruite per recintare l'individuo, invece di permetterne lo sviluppo naturale.
4: You equate spontaneity with irresponsibility. Abandon now with evil. If you abandon now yourselves to yourselves, then what good would seem to spring out of the heavens of your being?
2: Elisabetta Lubano, secondo Seth, e ovviamente Jane Roberts, dovremmo seguire le inclinazioni naturali dell'uomo e in linea teorica si può concordare, però una domanda è necessaria. Ma bisogna dire che in una civiltà

0: dentro la regola e abbiamo forse un po' mal interpretato questa informazione, perché la regola è diventato lo stile di vita, il dovere che governa l'essere umano, i doveri, le responsabilità, e abbiamo dimenticato che la nostra anima è creativa, la nostra anima ha voglia di giocare, la nostra mente è in grado di creare. La creatività è un aspetto molto potente dell'essere umano, è un aspetto che va nutrito perché ci mette di nuovo in contatto con quelli che sono i nostri talenti.
1: Elisabetta Rubano, andiamo avanti con un altro apporto, anche qui ci sono, come le diceva prima, molti aspetti significativi. L'uomo non ha paura di essere se stesso, questo ce lo riporta Jane Roberts, e mentre invece ha spesso paura di ordinari aspetti quotidiani, come ad esempio se sono gradito, se faccio ridere, se
0: Certo.
1: vengo considerato. È molto importante invece essere se stessi. Ascoltiamo questo brano e poi ne parliamo.
2: Now none of you are basically afraid of failure.
3: E nessuno di
2: You're not
3: voi, in fondo, ha paura di essere se stesso. Non avete paura che la ricerca della verità non abbia uno scopo. Avete paura di cose molto più quotidiane. Avete paura di fare la figura dello sciocco, paura di lasciarvi andare, paura di non essere dignitosi, paura di non essere spiritosi. Paura di non essere convenzionali, paura che qualcun altro rida. Tutto questo significa che non vi fidate del sé interiore, della vostra stessa identità, avete poca fede in voi stessi. E finché non avete fede in voi stessi, non potete avere una reale fede nell'universo o in tutto ciò che è. Molti di voi non sanno cosa sentono o quali siano le loro opinioni, oppure credono di sentirle. Perché accettano le opinioni degli altri? Qui ci siete voi, e io, la stessa cosa. Non potete essere altri. Non potete essere liberi nel modo in cui state ora pensando. Un fiore non ha bisogno di farsi una predica sulla bontà del sole. Non deve convincersi che l'universo sia una cosa buona. Esso semplicemente è, gioiosamente, in fiducia e nel dolore. Ora vi dico che, in molti modi, la più piccola cellula del vostro orecchio sinistro ha più fede di voi nella natura della realtà o del suo istinto. Perciò siate voi stessi e non erigete barriere contro ciò che siete. Siete parte di tutto ciò che è. Una volta che riconoscete questo fatto, non ci sono barriere che dobbiate costruire contro il vostro essere. Non potete, da un lato, desiderare di crescere verso la realtà interiore che è il vostro stesso essere, e dall'altro temerla come se fosse un sotterraneo di male. Le lame d'erba non chinano il capo in segno di pentimento, e come afferma una delle canzoni somale, gli dèi non si avvicinano a loro. Non si avvicinano a loro, ma con la consapevolezza che siete unici in voi stessi, unici e parte di tutto ciò che è. Non dovete piegarvi davanti agli altri né davanti a voi stessi.
2: Once you recognize this fact, there are no barriers that you need set up against yourself. You cannot want to prove.
1: Elisabetta Urbano, nessuno di voi in fondo ha paura di essere se stesso. Ecco, ma allora come possiamo prendere coscienza del nostro sé interiore e non temere di essere noi stessi, appunto?
0: È bellissimo perché c'è un pezzo molto interessante che dice che noi mettiamo delle barriere verso noi stessi. Abbiamo paura del giudizio degli altri, abbiamo paura di non
1: Molto.
0: essere riconosciuti per ciò che siamo. Il riconoscimento nell'essere umano è una grande fragilità. Tutti abbiamo sempre bisogno di essere visti e riconosciuti dall'esterno, ma l'unico modo per poter essere visti e riconosciuti è riconoscerci. Quindi questa barriera che noi mettiamo è una barriera importante che ci condiziona continuamente in ogni singolo momento della nostra esistenza, nelle cose più banali e più quotidiane della nostra vita, e non ci permette di essere grandiosi.
1: Allora, come possiamo non erigere questa barriera interiore?
0: Sempre nello stesso modo, intanto fermandoci, ascoltandoci e compiendo degli atti d'amore verso di noi, dobbiamo imparare ad amarci incondizionatamente, con tutti i nostri limiti, con quello con cui noi siamo arrivati nel mondo, con le esperienze che abbiamo fatto, con la famiglia che abbiamo avuto, imparare

0: ad amare ciò che siamo. L'amore per noi stessi è potente.
1: È fondamentale.
0: Sì, perché non ci fa vivere nella separazione. Non abbiamo bisogno di nessun altro da fuori per darci delle conferme di ciò che noi siamo dentro. Cambia tutto, eh? Cambi questo gioco, cambia tutto.
1: È una prospettiva completamente diversa.
0: Cambia tutto.
1: Ci libriamo nell'aria.
0: Assolutamente sì.
1: Elisabetta Urbano, ascoltiamo l'ultimo apporto e poi ci torniamo su naturalmente qui, continuando nella narrazione. Jane Roberts dice di lasciare spazio alla vitalità che è nel nostro essere,
0: certo.
1: E che bisogna apprezzare l'unicità e esatto. Rendersi conto di quello che si è, l'anima è ciò che ogni persona è, poi ne parliamo.
2: Into the inner reality that is your own being.
3: Possiamo allora, ancora una volta, essere gioiosi insieme a me e lasciare che la vitalità che canta attraverso ciò che è stato sia anche attraverso il vostro essere. Perché la stessa energia è disponibile anche a voi. E come le stelle cantano, non piangono. E le vostre cellule cantano. Ascoltatele e dimenticate molto di ciò che vi è stato detto. Ora so che tutti voi potete abbastanza facilmente diventare coscienti nello stato del sogno, e mi aspetto che lo facciate. Questa sera avrete incontri affascinanti. Se poteste apprezzare la vostra unicità e individualità, la vostra perfezione, in questo momento, nello stesso modo in cui potete apprezzare l'affetto e la perfezione di un animale, allora avreste un'idea di ciò che siete. Guardate le vostre cose come guardereste qualcosa di amato. Guardate come guardereste un amico caro. Allora non avrete più paura di voi stessi. E ora vi auguro una buona sera affettuosa. E che tutta l'energia che è vostra si renda nota a voi. E siate giocosi e benedetti come la stella dorata. E giocosi e benedetti come il sé interiore che è voi stessi. Ora, prima che Robert chiuda la lezione, lui non ama la parola anima, ma io sì. Potete usare la parola entità se preferite. Ma l'anima non è qualcosa che si possiede. Non è qualcosa che si salva o si perde. Non è come la verginità, che si dà e poi si rimpiange. Non è un oggetto prezioso da nascondere nell'armadio lontano dagli estranei. È ciò che siete. L'anima non inizia a percepire alla morte. Essa, e voi, percepite ora. Non dovete aspettare la morte per scoprire cos'è l'anima. Conoscete voi stessi ora e saprete cos'è la vostra anima. E con queste parole giocose, concludo la mia sessione. E Robert può chiudere la lezione come desidera. La mia pace a voi, e quella pace che io non posso darvi.
2: Then you will not fear yourselves. And now I bid you a fond good evening. And may all the energy that is yours make itself known to you. And may you be as playful and blessed as the cell, the smallest cell within your ear.
1: Elisabetta Urbano, da quest'ultimo apporto ci rendiamo conto di una cosa e ci poniamo determinati interrogativi, ma quanto e perché è importante la fase onirica tra sonno e sogni? E poi in che modo si riesce a diventare coscienti nello stato di sonno?
0: Perché nello stato di sonno ti accorgi che non stai dormendo, che sei sveglio, perché la tua anima non dorme nel letto insieme a te. Fisicamente il corpo riposa, il cervello diciamo riposa, il sonno ha un contenuto riparatore per l'essere umano, ma l'anima è assolutamente sveglia e si muove ed è libera di fare incontri, di continuare a fare quello che fa sempre. L'anima è eterna, non ha bisogno di dormire, non conosce la stanchezza. La stanchezza appartiene al corpo fisico, alla mente. E quindi è interessante renderci conto che noi la notte abbiamo la possibilità di esplorare, di viaggiare, di avere degli insight, di ricevere informazioni, il genio creativo, di avere dei download. Accade spesso tutto questo durante la notte.
1: Cioè, la parte fisica, lei si ricorda, storicamente c'era la bilocazione di Padre Pio che mentre diceva messa a San Giovanni Rotondo, poi parlava il suo, diciamo, ologramma, la sua parte spirituale, sotto il colonnato di San Pietro con varie persone del clero, eccetera. Sì. E noi praticamente usciamo dal corpo, da quello che lei ha studiato,
0: noi
1: da quello...
0: Noi usciamo dal nostro corpo fisico tutte le volte che andiamo a dormire, perché l'anima non sta nel corpo fisico, non ha bisogno di riposare, l'anima viaggia, non sta lì ad attendere nulla, l'anima è scattante, l'anima è vitale, l'anima è eterna, l'anima ha bisogno di fare esperienza, si muove, si incontra, va in giro, si espande... E riceve informazioni durante la notte. Molte persone imparano a comprendere che quando dormono non solo sognano e fanno dei sogni che pensano che sono delle elaborazioni, ci sono dei sogni che sono estremamente reali, che ci fanno sentire che ci spostiamo, che ci muoviamo, dove a volte incontriamo anche dei nostri cari. Quelli sono degli aspetti così veritieri della nostra parte spirituale, che non dobbiamo rimuovere assolutamente. Abbiamo la possibilità di entrare in contatto con gli spiriti guida, perché gli spiriti guida ci vengono a trovare, ci danno informazioni e comunicazioni. Spesse volte questo accade e noi però lo dimentichiamo, cioè non siamo in grado di riportarlo in coscienza nel giorno dopo. Magari sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di forte durante la notte, ma non ci dimentichiamo.
1: Sì,
0: questo ha anche molto a che fare con il senso del controllo, cioè la nostra mente vuole controllare
1: la parte razionale,
0: quello che accade. Quindi, siccome è più prepotente quell'aspetto, piano piano lo cancella, lo mette da parte, ma l'anima registra l'informazione di quello che ha vissuto. Quindi dobbiamo veramente dare ascolto quando la mattina ci svegliamo e sentiamo di una spinta nel fare qualcosa, perché evidentemente l'anima durante la notte ha preso delle informazioni, ha viaggiato, ha incontrato, eccetera. E imparare sempre di più a andare a dormire con un aspetto
1: positivo, diciamo, comunque
0: positivo,
1: non...
0: ma anche con una soglia, una frequenza del pensiero più bassa rispetto a quello che è un'onda beta, magari nell'isteria o nella frequenza molto alta di preoccupazione, di ansia, di paura, eccetera, eccetera, e di abbassare questa frequenza del pensiero, perché la mente piano piano si mette da parte, dà importanza all'anima che diventa più frontale la notte. Questo accade tantissimo.
1: Sì. Senta, Elisabetta Urbano, sia Jane Roberts sia altre testimonianze poi ci hanno riportato che a volte la sera ci si addormentava con dei problemi e la mattina si aveva la soluzione.
0: Certo,
1: questo fa pandan con quello che dice?
0: Bravissimo, fa esattamente pandan con quello che ho detto. Proprio la notte accade qualcosa che tu hai una risoluzione, vai in risoluzione perché ti viene dato, perché incontri, perché la mente alleggerisce da una parte, e quindi quel problema che magari la mente tende ad ingigantire durante la notte prende un altro spazio, un'altra forma, e quindi l'anima dà un'informazione, un input, e la mattina puoi svegliarti con una leggerezza diversa. Quindi date sempre importanza a quello che la mattina sentite, come lo sentite, eccetera.
1: Certo, la fase onirica poi è una fase da cui dedicare una puntata specifica.
0: Esatto, e devo dire che questa donna fantastica, Jane Roberts, ha veramente portato un grande contributo. Immaginiamo che stiamo parlando di tematiche che oggi sono così tanto attuali, ed è una donna contemporanea, perché lei è una medium che comunque si spegne alla fine
1: dell'84, diciamo molto recentemente.
0: Se ci giriamo la vediamo proprio dietro di noi.
1: Sì, certo.
0: E ha fatto un grande lavoro, un grande contributo per la nostra umanità, anche se è poco conosciuta.
1: Sì.
0: E quindi anche oggi siamo già arrivati al termine di questa puntata, nella quale abbiamo cercato di conoscere le tante particolarità medianiche della scrittrice e della poetessa statunitense Jane Roberts. Doti medianiche che si sono manifestate per lei attraverso lo stato di trance e la scrittura automatica o psicografia con l'entità Set. Quindi noi l'abbiamo sentita canalizzare nello stato di trance. Elisabetta Lupano
1: e Giacinto De Caro
0: vi ringraziano dell'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, che vede il protagonista un altro italiano che ha lasciato una significativa impronta nella conoscenza e nel contatto con l'altra dimensione. E ovviamente non possiamo che portare in questo ultima puntata, prima della nostra pausa estiva, in questo primo ciclo conclusivo, il grande Roberto Setti, uno dei più noti medium italiani del Novecento. La sua eredità consiste nell'aver fondato e animato il Cerchio Firenze 77, che sono certa tutti voi conoscerete, un gruppo di ricerca spirituale e medianica attraverso il quale sono stati trasmessi insegnamenti filosofici, scientifici ed esoterici, raccolti in numerosi libri. Quindi lo scopriremo insieme nella prossima ed ultima puntata, prima della nostra pausa estiva di Medium.
1: Vi aspettiamo.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

In questa speciale su Patrizia Cavalli potrete ascoltare dei suoi interventi in alcune trasmissioni. Primo intervento in Parole e Poesie di Radio 1 dell'8 marzo del 93, un programma di Sabina Sacchi. Quindi l'intervento di Patrizia Cavalli a Musiche della Vita di Radio 3 del 25 dicembre 2011. E infine 2 sul 3 del 4 luglio del 99, un programma di Radio 3 in cui la Cavalli interviene leggendo delle poesie. Buon ascolto.

0: Parole e poesia. Brevi incontri con poeti italiani. Patrizia Cavalli. Programma di Sabina Sacchi.
1: Patrizia Cavalli, gli spazi della sua poesia sono anche quelli quotidiani, sono quelli di questa bella casa al centro di Roma, a due passi da Campo dei Fiori. E ecco, non so se con un termine che le piacerà, questa domesticità della sua poesia è stata un po' oggetto di critiche, benevole critiche, da parte di persone a lei vicine, appunto tale che lei nella sua ultima raccolta poetica, compresa nel volume di Einaudi, Le poesie appena uscito, L'io singolare proprio mio, ecco, lei in questa lunga e bella poesia un po' si scaglia contro coloro che l'accusano di parlare troppo di sé.
2: Ma non è tanto la domesticità, quando non mi si accusa di domesticità io non mi sento affatto domestica, per carità, anche se gironzolo per casa, ho una casa grande, che devo fare? E quindi vado su e giù. Ma quella poesia si riferiva al parlar di sé, che trovo un argomento assolutamente irreale come argomento, perché non esiste il parlar di sé o il parlar del mondo. Si può parlare del mondo parlando di una cosa minima o parlare di sé facendo finta di parlare del mondo. Quindi sono falsissimo, stupidissimo problema. C'è solo un rapporto di verità con le parole e con le cose. È l'unica, questo, quel che conta è questo. Quindi quella poesia era un po' io già partivo vittoriosa. In realtà è una grande costruzione retorica, in un certo senso, perché già avevo gli argomenti predisposti per dimostrare che non esiste il sé come un'individualità che non sia interessante. Tutto è interessante. Parlare di sé in un certo modo è altrettanto interessante, come ho già detto, che parlare degli eventi dell'universo. Anche perché parlare di sé con verità e poesia vuol dire essere, se si è in grado di farlo, vuol dire farlo con assoluta competenza, invece di far finta di parlare di cose di cui non sappiamo assolutamente nulla e che non ci possono minimamente riguardare.

0: Dalla raccolta L'io singolare proprio mio.
1: Io per guarirmi dei miei noiosi amori ascolto i noiosissimi racconti di altri amori. Pur nella noia il dolore è vero, ma per un po' lo vedo in queste storie simili irreale e mi sottraggo al mio perché è uguale. Pensando a questo mi pento e mi vergogno di aver sforzato con parole e pianti i cuori calmi di chi mi stava intorno. Ora capisco che è una presunzione con abitanti di climi temperati parlare di ghiacciai e di amazzonie.

0: Dagli studi di Radio 3 Rai, buona Natale, oltre che buona domenica, da Emanuele Trevi, Valerio Giannetti, Diana Vinci, Fabio Tirone, che oggi è qui con noi in studio, e da parte ovviamente della nostra ospite Patrizia Cavalli, una puntata delle musiche della vita, speciale oltre che per il clima natalista, natalizio, per la nostra ospite, anche per il tipo di musica che abbiamo scelto, che ha scelto Patrizia Cavalli per terminare questo itinerario musicale. Ma mi permetta, come ormai è diventata una piccola tradizione, io provo un particolare piacere, anche se inadeguato, a eseguire delle poesie della nostra ospite, e citerò dall'io singolare proprio mio. Natale, la festa della luce, si ricomincia, insomma, una paura selvatica. Così si fa cassetta e ci si attruppa caldi e gonfi, stremati. Ma anche chiamati in segreto dall'inizio, si vuole uscire per provare la forza delle gambe, darsi alla macchia, al freddo. Vediamo quanto duro coi cinghiali. E devo dire che, nonostante l'ammirazione, dovevo dire così si fa cassetta e ci si attruppa caldi e gonfi, stremati. Ho detto si fa cassetta, cosa che auguro alla nostra ospite, ma ho sbagliato.
1: Cassetta, beh, ho sbagliato. In realtà stiamo pensando a quello.
0: Ero talmente voglioso di leggere questa poesia natalizia di Patrizia Cavalli proprio il giorno di Natale che poi sono caduto, mi hanno detto non devo dire cassetta, e quindi mi sono fatto il tranello da me.
1: Perché come forse è Natale, ogni... sai, si accosi, raccoglie, si raggruma.
0: Stavo citando l'io singolare proprio mio, che è la terza raccolta di Patrizia Cavalli. Ho citato apposta il titolo perché è un titolo un po' provocatorio, no? Per una poetessa come lei, l'io singolare proprio mio, perché sembra andare incontro, no, a certe critiche di autobiografismo, di soggettivismo, che un po' in queste puntate abbiamo cercato di mettere da parte come luoghi comuni, in quanto appunto l'io poetico a cui abbiamo cercato di dare voce, a cui ho cercato adesso di dare voce, è un io linguistico, è un soggetto grammaticale, uno strumento di conoscere, per conoscere il mondo, un microcosmo in continua dialettica e combutta col macrocosmo, ma non un elemento di puro diarismo o di sfogo sentimentale o di registrazione dei fatti propri, diciamo. Altrimenti non avrebbe questa efficacia, vero? Non varrebbe la pena.
1: Ma vorrei, più che di poesia, se non ti dispiace, parlare.
0: Parto sempre con la poesia.
1: Sì, tu parti
0: poi
1: sempre con la poesia perché tu la prediligi.
0: No, però noi abbiamo qui un programma preciso che rispetteremo, appunto, che riguarda insomma i rapporti tra poesia e musica, che partono da lontano, perché oggi arriveremo a delle artiste contemporanee, anche molto giovani, e in fondo abbiamo cominciato a parlarne parlando di Mozart e di Gluck.
1: Sì. Però quello che a me mi interessa molto dire, che penso sia insomma interessante anche, come a un certo punto nel mio, diciamo, percorso di ascoltatrice di musica, negli ultimi anni io ho smesso di frequentare, sono andata a pochi, sì, forse quando vado a New York vado a qualche concerto, a qualche opera, però ho smesso di, non più come una volta, ho smesso e soprattutto ho quasi completamente smesso di sentire la musica con i giradischi o con i CD o alla radio. Quello negli ultimi anni non l'ho mai più fatto, e per due ragioni. La prima è che come se a un certo punto non riuscissi più ad esercitare quella forma dell'arbitrio, del consumo arbitrario di qualcosa, per cui uno si sveglia il mattino e dice adesso sento, e mi dicevo ma perché devo sentire quella cosa lì? Ci deve essere un motivo, una ragione.
0: Perché scelgo?
1: Perché scelgo? Scelgo perché ho tante cose da scegliere. Questa cosa ha cominciato a infastidirmi molto, perché evidentemente non ero più in un sistema necessario che mi portava e mi conduceva, come quando si legge, quando in quei bei periodi di letture perché una cosa te ne porta un'altra, leggi un libro, poi ce n'è uno accanto, poi ce n'è uno accanto, poi ce n'è uno accanto. Quando si interrompe quel sistema, di quel modo di avanzare tra le parole o tra la musica, si resta imbarazzati in una specie di sospensione dove quasi ci si vergogna di sentire una cosa piuttosto che un'altra, perché la si sente come un consumo inutile. E poi non solo per questo motivo qua, ma anche per il rumore, la sopraffazione del rumore, l'orrore, l'enormità del rumore cui io sono sottoposta vivendo a Campo dei Fiori, e non solo a Campo dei Fiori ma anche in altri luoghi, questa spaventosa abitudine di mettere musica, canzonette o non canzoni che siano, in qualunque luogo si vada, questa incapacità di chiunque, persino dal dottore, dal dentista, dal parrucchiere, dovunque ci deve essere una musica. Questa cosa mi ha fatto odiare tutto ciò che originariamente ci poteva essere innocenza in queste cose, cioè non è colpa della musica in sé, però me ne è venuto un tale disgusto di questo rumore che ho preferito non ascoltare niente, e diciamo che il massimo del mio piacere era semplicemente il silenzio.
0: Se mi permette, così gentile, talmente democratico il silenzio che non c'è nulla che in lui non abbia voce, voce tenuta però che non si impone, che si distingua pure, ma non per sopraffare.
1: Io leggo l'inizio di questo
0: pezzetto.
1: Dall'angelo
0: labiale per convincerla a leggercene un pezzetto. È un poemetto che appare assieme a Patria, le edizioni sono quelle di Nottetempo.
1: Sì, questa è una cosa che parla, questo si chiama L'angelo labiale, parla del rumore, del silenzio e delle parole, e poi del sorgere delle parole. E dopo la descrizione appunto mostruosa del rumore, che è un po' troppo lunga e che quindi non posso dirla, parlo della gratitudine che si prova per il silenzio, e dice: ma quale gratitudine si prova, e come si apre l'anima facciale in un sorriso involontario e lento quando il rumore lascia sfinito le sue tremende altezze e nel cadere trova il silenzio che se lo accoglie pietosamente in grembo e lì lo tiene stretto nel suo fervore assorto a dondolare. Così gentile, talmente democratico è il silenzio che non c'è nulla che in lui non abbia voce, voce tenuta però, che non si impone, che si distingua pure, ma non per sopraffare. Un'assemblea composta, da dove a volte sporgono gli aguzzi di vibranti assoli, annunci o prove di quello che potrebbe, ma non fa.

0: It's Alright With Me, cantava Ella Fitzgerald, questo brano, questo pezzo di Cole Porter. Abbiamo creato una stranissima consecuzione tra la voce di Patrizia Cavalli, che ci recitava un brano sul silenzio dal suo poema L'angelo labiale, e questa bellissima canzone. Avevamo detto fin dalla scorsa puntata che ci saremmo dedicati in questa puntata di Natale alla canzone. Forse anticipava già domenica scorsa Patrizia Cavalli, come unico mezzo per riscattare un rapporto tra parole e musica che una volta trionfava nel libretto d'opera e nell'opera in sé, e che oggi sembrerebbe un po' un matrimonio forzato.
1: Sì, purtroppo io le canzoni non le ho mai frequentate, no? Come dicevo, anzi adesso più di quando fossi giovane, perché ero così snob che non avevo questa idea così aristocratica dell'arte, che proprio le disprezzavo, anche non le conoscevo. Sì, conoscevo quelle che conoscono tutti, che sono Mina, Battisti, però non le andavo a cercare, non le possedevo, non le ascoltavo, mi entravano negli orecchi, perché entrano negli orecchi. Poi invece via via, soprattutto grazie alla canzone americana, una come questa, ammirando moltissimo la meraviglia di un autore come Cole Porter, dove ritrovavo ciò che io ritengo sia la parte più ammirevole, più straordinaria, più bella del fare le canzoni, un misto di leggerezza, di cinismo, di realismo, di humor, di stacco, eleganza, tutte queste cose che sono presenti anche nella canzone che abbiamo sentito, perché dice delle parole, non so, sono molto facili da capire, no? Ma un concetto
0: a partire da It's Alright With Me,
1: no, è quando dice it's the wrong time, è il posto sbagliato nel luogo sbagliato, it's the wrong time, it's the wrong place, anche se la tua faccia non è è la faccia sbagliata, perché non è la sua faccia, ma è così bella che per me va bene. E così va avanti in tutte queste immagini, per cui benissimo se ci vediamo, come dire, facciamo pure l'amore, anche non è proprio quella,
0: le condizioni,
1: non sarebbe proprio quella, però è talmente irresistibile. Sì. Che
0: e poi la morale è a forza di cercare condizioni adeguate,
1: è questa leggerezza, questa non identificazione, questa che mi incantava, così come mi incantavano molto le canzoni, mi piacevano, di un mio amico che è morto l'altro anno, di un grandissimo paroliere famoso in coppia, che si chiama Jerry Lieber,
0: certo.
1: In coppia con Stoller, Lieber e Stoller, sì. Che hanno fatto, si può dire, la canzone.
0: Eravate amici?
1: Sì, eravamo molto amici, insomma non lo vedevo sempre tutti i giorni, sì. Però eravamo amici, l'ho conosciuto dagli anni 70 ed era così brillante. Lui ha smesso di scrivere canzoni verso il 70, ha fatto un disco con Peggy Lee, ma poi ha smesso perché era così nevrotico. Diciamo che tutti i grandi successi della storia della canzone americana, che so, da Elvis Presley, Kansas City, Jailhouse Rock, Hound Dog, Stand By Me, Is That All There Is, Spanish Harlem, Poison, cioè tutti i più incredibili successi della canzone americana li ha scritti lui insieme a Soul. E anche lui aveva questa qualità, per me fondamentale, e che poco trovo nella canzone italiana, ossia quella lievità, quella leggerezza, quello spirito, quel piccolo anche cinismo che prende le cose sul serio, ma nello stesso tempo gioca, il gioco, questa cosa del gioco, che invece nelle canzoni italiane di solito c'è sempre quella pesantezza naturalistica, quel naturalismo, oppure c'è quella cosa che io trovo noiosissima, i cantautori in genere li trovo una noia certo. Pazzesca, perché è una specie di parole che non hanno più struttura, prive di struttura, mentre queste parole qua hai sentito, no? Col Porter, Jerry Lieber, hanno una struttura metrica meravigliosa. E
0: forse non riusciamo a tenere i due elementi assieme, quello di un'identificazione e quello di un distacco, no? L'esecuzione,
1: sì,
0: di Ella Fitzgerald che abbiamo ascoltato.
1: Sì, quella grazia,
0: è quella grazia. Crederci.
1: Quello che
0: fondo
1: dice io sto cantando, sì, io sto cantando. Ecco,
0: però,
1: e finché appunto, e quindi io avevo smesso di, non ascoltavo più nulla, non ascoltavo più musica, come stavo dicendo prima, non ascoltavo più né canzoni né musica. Poi mi è successo qualcosa di molto, una sorpresa, sai, le sorprese della vita. Anche se devo dire la verità, oltre ad scrivere il libretto il libretto d'opera, che quello era una mia ambizione, diciamo, d'arte, io ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto scrivere canzoni, perché avevo l'idea, il sogno della rendita, l'idea, questa cosa meravigliosa di questa rendita che,
0: ti arriva, uno fa una cosa una volta,
1: ma che fai una volta e che ti arrivano soldi, sì, per il resto dei, sì, tuoi giorni, è meraviglioso. Mi ricordo quando sono andata a trovare Jerry Lieber a Los Angeles e sono andata a dormire da lui lì a Little Venice, e lui, che era molto spiritoso sempre, mi ha detto, vabbè, lo dico in italiano adesso: ehi Patrizia, pensi che sia sempre ricco com'ero? No, molto di più, molto di più. Certo. E lui non faceva più niente, non so, aveva smesso di scrivere canzoni a 30 anni.
0: Però ecco, perché appunto, in attesa della rendita è successo.
1: Gli arrivavano tutti questi soldi. Quindi tra l'immagine di Jerry Lieber con questi miliardi che gli arrivavano dalle canzoni e anche, insomma, mi sarebbe sempre tanto piaciuto scrivere delle canzoni, anche se poi ho capito che scrivere una canzone italiana, a meno che uno non sia mogol, che ne ha scritte mille di successo, non basta scrivere una canzone per fare tutti questi soldi, anche perché il mercato italiano non è il grande mercato internazionale. Certo. Però nonostante appunto questa, oltre diciamo a questa idea della rendita che è così bella, è così irresistibile, la rendita d'arte, la cosa più bella che ci sia, è meglio che essere miliardari. A un certo punto l'altro anno, un anno e mezzo fa, mi arriva un'email di una dove mi dicono: ho musicato una tua canzone, una tua poesia, e vorrei fargliela, anzi mi davano di lei, vorrei fargliela sentire. Ho detto: oddio, adesso sarà una cosa tremenda, sarà la solita cosa, mi toccherà, e non ho risposto per 15 giorni, non ho risposto. Poi siccome mi piaceva il nome di questa persona che me l'ha mandato, che si chiama Diana Tejera, però con la I lunga, che in realtà bisognerebbe dire Tejera, perché è di origine spagnola, però mi divertiva così tanto questo nome, Diana Tejera, che ho detto: io in onore del nome la chiamo, gli rispondo e ho detto: va bene, mi mandi questo disco. E me lo ha mandato, l'ho sentito, l'ho chiamata, gli ho detto che mi sembrava così, però lei era così simpatica che rideva moltissimo, non si offendeva, rideva quando dicevo: ma mi sembra un po' destrutturato, mi sembra un po'
0: rispetto
1: al testo della poesia, perché aveva musicato, la mia prima poesia che ha musicato era una poesia che senza rime, peraltro aveva scelto una poesia difficile, non difficile concettualmente, ma difficile sonoramente, da un punto di vista sonoro, non ha titolo, purtroppo le mie poesie non hanno il titolo, quella che fa diventai buona e buona facevo pascolare il disamore. Beh, insomma, fatto sta che tutto questo ha fatto sì che io la volessi incontrare. A un certo punto l'ho incontrata ed era così simpatica, così piena di vitalità, che è andato questo nostro incontro molto, è stato molto divertente, anche se in quel periodo io avevo sempre sonno. E poi insieme a lei mi ha fatto conoscere anche un'altra sua amica, che si chiama Chiara Civello. E da quel momento sono entrate nella mia vita quelle che io ho chiamato le cantanti, cioè le cantanti sono entrate nella mia vita in senso reale, perché mangiavamo sempre insieme, facevamo tardi la notte, sempre a fumare, a bere, insomma fare di come un po' nell'adolescenza.
0: Ogni tanto magari a litigare.
1: Sì, siamo diventate molto, molto amiche, molto amiche. E quindi a un certo punto abbiamo cominciato a pensare di scrivere delle canzoni. Oltre al fatto che Diana Tejera volesse musicare le mie poesie, a me è venuto anche il desiderio di scriverle. Abbiamo cominciato anche in tre.
0: Certo che è una cosa diversa.
1: Certo, in tre a scriverle. Abbiamo cominciato, ne abbiamo fatta una che però purtroppo non è ancora pronta e non si può far sentire, di cui ho fatto un po' di parole, ma non c'è, non si può far sentire con, la, con Chiara Civello e Diana Techiera. Poi, però intanto volevo far sentire una canzone di Chiara, che quando l'ho conosciuta aveva appena pubblicato il suo ultimo album.
2: Sì, che si titola 7752, che se non sbaglio sono i chilometri che separano New York da
1: Rio de Janeiro, dove lei sta spesso. Dove...
0: Se diciamo Teiera, possiamo dire Janeiro.
1: Janeiro,
0: Teiera. Allora, ascoltiamo la voce di Chiara Civelli.
1: Sì, questo.

0: Chiara Civello.
1: Non avevo capito niente, bellissimo brano dal disco 7752. Chiara Civello stava raccontando di Patrizia Cavalli e parte di questa banda che si è creata assieme a Diana Tejera e a Patrizia Cavalli stessa, con due, adesso questo non avevo capito niente, per fare scanso di equivoci, il testo è di Chiara Civello, quindi
2: musica e testo di Chiara Civello, l'aveva già scritta quando io Cavalli, le ho conosciute, che tutte e due avevano fatto dei dischi, dei dischi.
1: E però naturalmente adesso la prospettiva è quella di lavorare.
2: Ma volevo far notare quanto è bella la voce di...
1: Ah, bellissima.
2: Bellissima voce, lei viene da un'educazione, diciamo, musicale jazzistica.
3: Sì.
2: E quindi, no, volevo ancora far notare questa cosa che in un certo senso è un po' la mia biografia, che tutto quello che io ho sempre fatto l'ho fatto sempre per motivi dove ero condotta casualmente o per simpatia o per amore o per passione o per disgusto,
1: e se arriva una mail non gli vuole manco rispondere,
2: ecco, sempre questo ha dominato la mia vita, e mi sono ritrovata a fare con loro quello che non facevo a 14 anni. È come se avessi avuto un percorso inverso. Quelle cose di solito uno sente le canzoni, va in giro, va per strada, io all'improvviso l'ho rifatto dopo, sono tornata.
1: Tra l'altro, proprio la prima puntata, parlando di Todi, abbiamo ascoltato un pezzo di Billie Holiday, adesso ascoltiamo Chiara Civello che collabora con
2: Diana Tejera. No, abbiamo fatto con Chiara delle canzoni, sì, abbiamo scritto una e ne stiamo facendo un'altra, tutte in tre però, Civello, Tejera, Cavalli, io naturalmente la parte...
1: Come si dice in televisione, diciamo, sono così, Tejera, Civello, Cavalli,
2: sì.
1: Civello, Cavalli, poi...
2: Sì,
1: Civello, Cavalli. Ci sono però due, filoni di questo lavoro, perché uno...
2: No, ma senza Civello, non ti voglio interrompere, però quel filone del lavoro che sto facendo, lo sto facendo solo con Diana Tejera.
1: Sì.
2: Poi stiamo scrivendo anche delle altre canzoni.
1: Queste sono scritte proprio come canzoni, non sono testi precedenti musicali.
2: No, Diana Tejera ha avuto lei l'idea di voler fare un disco che si dovrebbe fare, dovrebbe uscire il prossimo anno, dove una parte sono alcune mie poesie che lei ha musicato.
1: Che sono le poesie dei libri.
2: Che sono le poesie dei libri già esistenti. L'altra metà sono canzoni che io ho scritto, che scrivo sulla sua musica o insieme alla sua musica.
1: E che non sono mai stati concepiti come poesie.
2: No, che non sono stati concepiti come poesie. Quindi mi sembra bella, interessante questo doppio regime, dove da un lato lei presta la sua musica alle mie poesie senza... né forzarle, né però fare quelle cose che solitamente si fanno quando ci sono di mezzo delle poesie, ossia quelle musiche inconsistenti, difficili da cantare, che così senza struttura, che vanno da tutte le parti,
1: un po'
2: come se ci mettessero un panno sopra. Quindi questo no, perché sono cose che addirittura io me le ricanto. E io a mia volta ho fatto una cosa fondamentale, ossia ho capito che scrivere canzoni certo non è come scrivere poesie, credo sia addirittura più difficile, molto più difficile, perché tenendo conto della lezione di Jerry Lieber, di questi grandi, insomma, non è che io ci sia proprio del tutto riuscita, non ho la pretesa, non mi verrebbe mai, penso che sia brutta una canzone dove c'è troppo, dove ci sono parole troppo strane, desuete, o dove non ci sia quell'immediata semplicità, che però nello stesso tempo deve essere originale, immediata, deve colpire l'attenzione ed essere efficace rispetto a quella che è la forma canzone, che è una forma, mi hanno insegnato loro, rigidissima, più rigida della Sestina, non so, del sonetto, non ho idea quanto è rigida.
1: Certo, le sue leggi. Abbiamo il tempo per ascoltare entrambi le possibilità.
2: Sì.
1: Quella dunque di una canzone scritta proprio come canzone, concepita da Patrizia Cavalli come canzone, e quella di un testo musicato.
2: No. Prima mettiamo il testo musicato.
1: Prima mettiamo...
2: Ah sì, il testo musicato.
1: Sì, le due possibilità sono queste.
2: Sì, ecco, lo sentiamo? Sì.

0: Killer Loop di Diana Tejera. Siamo stati fino all'ultimo indecisi se tramandare un esempio di canzone scritta in quanto canzone da Patrizia Cavalli, ed è questo il caso di Killer Loop, di fare o di chiudere con un esempio invece poi di testo musicato. Avremo tempo di ascoltare anche questo Amore Semplicissimo, sempre con la voce di Diana Tejera. Beh, bisogna dire che tra Chiara Civello e Diana Tejera, due voci, due personalità, insomma, non sono, sono due artiste che hanno già avuto una loro storia prima di incontrare la poesia di Patrizia Cavalli, e che questo è una canzone d'amore, quindi concepita come canzone d'amore.
1: Quale? Questa?
0: Killer Loop.
2: Insomma, c'è qualcosa di sotto, di un po' più, di un po' di autoerotismo, diciamo.
0: Di...
2: Nessuno se ne accorge.
0: Fantasmatico, insomma, sì.
2: Sì, come dire, no, che me ne faccio? Faccio tutto da sola.
0: Però questo fa...
2: però non se ne accorge nessuno che si
0: parla. Chissà, forse perché tutto perché l'amore un pochino è
2: sì.
0: Questo viene un sospetto terribile da questa. Se uno non se ne accorge, vuol dire che tra l'amore e
2: tra
0: l'immaginazione,
2: il confine
0: si comincia a collaborare musicalmente, si scoprono cose straordinarie della comunque pezzo bellissimo. Io auguro a questi pezzi una lunga storia,
2: ma,
0: insomma.
2: Ma quello che volevo dire, che lo sentiremo poi adesso nell'altra, che ammiro molto e apprezzo molto di Diana Tejera, è la sua dizione. Ossia, lei riesce a cantare delle poesie che non sono facili anche strutturalmente e musicalmente, facendo sentire ogni sillaba e ogni vocale con la stessa dignità di esistenza del resto. Quindi non ci sono contrazioni, chiusure, è tutto questo svolgersi incredibilmente sonoro della lingua, e in questo senso credo che proprio sia perfetta per musicare le poesie, anche proprio nella sua dizione, nel suo modo di cantare, anche nelle altre sue canzoni, perché lei ha scritto, sai, delle canzoni anche per Tiziano Ferro, sai, per questi, insomma.
0: Quando si ha questa sensazione, insomma, parlavamo prima di una specie di panno che viene steso sopra, panno musicale, in cui al quale le parole, il loro senso rimane tutto sommato refrattario, si ha la grande emozione che le due cose funzionano bene insieme, insomma. Avevamo accennato un po' a Mogol come quello è un grande esempio di... E forse questa è una strada che è percorribile più dell'opera, tutto sommato, ascoltando...
2: Io non rinuncio all'idea di scrivere un vero libretto dove c'è anche una drammaturgia delle azioni, perché mi piace moltissimo l'idea di mettere insieme al teatro. Certo, lo vorrei fare un po' come me l'immagino io, cosa che non è facile, sai, perché il librettista non ha mai nessuna, a meno che non sia von Hofmannsthal o non so chi, non è che abbiano molto potere di intervenire sul musicista, quindi è sempre in una condizione un po'...
0: Forse rispetto alle scelte musicali della scorsa puntata, la puntata del 18 dicembre, ebbero un rapporto abbastanza di collaborazione Oden e Stravinsky.
2: Sì, si sono messi insieme. C'è Stravinsky che racconta l'arrivo di Oden, dove l'ha messo a dormire, non c'era posto, era troppo lungo, gli ha messo dei libri al posto sotto i piedi, come si svegliassero il mattino,
0: che
2: e come
0: lui.
2: Sì, come prima cosa lui scominciasse a bere del whisky il mattino prestissimo, prima ancora di prendere il caffè. E hanno scritto parte di questo del libretto insieme, cioè hanno fatto le parti, le divisioni, le opere, quindi hanno molto collaborato. E, non so, che credo che sia una collaborazione, sia stata molto felice, ecco, senza... Però insomma sono cose rare, di solito il librettista...
0: L'idea di una trama c'è in Patrizia Cavalli, di una storia...
2: La trama...
0: Non voglio dire romanzesca, perché il romanzo poi implica la prosa...
2: La trama vera e propria, vedi, purtroppo io non sono... Mi dispiace tanto di avere questo difetto della trama, che a me la trama mi annoia in un certo senso.
0: Essere nata con il grande senso dell'osservazione di un romanziere... e essere annoiate dalle trame, perché poi se no...
2: Beh, perché in fondo anche i romanzieri, sì. Mi ricordo c'era una cosa che diceva Proust, diceva nei momenti più... mi devo annoiare tantissimo in certe situazioni, ma a volte sono proprio quei passaggi fondamentali senza i quali il romanzo non esisterebbe, le parti noiose, scrivere le parti noiose. Ecco, io ho ancora purtroppo il mio limite, questa specie di infantile, non so come chiamarlo,

0: Magari invece la lettura di un romanzo può creare gratificazione.
1: Beh, certo, io leggo romanzi, non leggo mica poesie, sai, leggo soprattutto romanzi. Mi piace molto di più scrivere romanzi, leggere romanzi che poesie.
0: Soddisfano una...
1: Ma sì, sicuramente, anche proprio perché a me non è possibile scriverli, quindi leggo quelli degli altri. Insomma, le mie grandi felicità sono nate nella lettura dei romanzi.
0: I grandi romanzieri classici, Proust, Stendhal.
1: Soprattutto, insomma, diciamo, la mia modernità si finisce a Nabokov, oppure Bernard. I miei contemporanei ne leggo veramente pochi o niente, perché non so, non ho molto interesse per la contemporaneità, visto che ci sono, cioè la conosco, quindi preferisco leggere romanzi che mi restituiscono qualcosa che non potrei altrimenti conoscere se non attraverso...
0: Il contemporaneo intinge il pennino comunque nel mio stesso inchiostro.
1: Sì, appunto, nel mio stesso inchiostro.
0: Non
1: quindi...
0: sa le cose che non so io, sa le cose che...
1: Capito? Sì. E quindi...
0: Con l'eccezione, magari, immagino, perché questa è una cosa che potrei guardare tutti insieme, magari degli amici che chiedono.
1: E quello è il guaio, invece, purtroppo.
0: Il guaio.
1: Gli amici,
0: io ho detto l'eccezione diplomaticamente.
1: No, invece gli amici, non so, forse me ne sono persi chissà quanti, perché mi mandano dei libri e io non li leggo, e poi anzi, però sono molto spiritosi. Una mia amica mi ha scritto l'ultimo suo libro, ha fatto una dedica con scritto: a Patrizia, la mia non lettrice preferita.
0: Va bene, qua siamo nel senso dell'umorismo.
1: Sì. Capito? Perché non...
0: A proposito di dediche, siamo proprio alla fine. Ho citato ogni tanto solo La circostanza, il primo libro, la prima raccolta poetica. È dedicata ad Elsa Morante, che poi è stato anche una, Il mondo salvato dai ragazzini è stato un libro di poesie importante a un certo punto della sua evoluzione.
1: Sì.
0: C'è un lampo, un'immagine che ci potrebbe dare ai nostri ascoltatori di Elsa Morante?
1: Beh, così verso la fine, dai, non è degna della fine.
0: Non è,
1: di un film.
0: È già questa un'immagine, però, insomma. Allora, noi rintrecciamo il discorso perché il nostro prossimo ascolto è l'ultimo. Sì. Abbiamo ancora Diana Tejera. Abbiamo ancora, io non posso permettermi di chiamarla Tejera, come abbiamo Amore semplicissimo,
1: che è una che è una poesia che in realtà avevo un po' scritto, una poesia immaginandola come una possibile canzone, poi l'ho pubblicata come poesia, quindi stranamente
0: quindi era quasi come se avesse profetizzato il destino.
1: Sì.
0: Però era pubblicata come
1: poesia. È pubblicata nell'ultimo libro Pigre Divinità, e quindi è una
0: poesia. E anche in questo caso, che è un po' diverso, poi il risultato lo stiamo per ascoltare, ognuno potrà giudicare, è quello di un equilibrio, di una...
1: Sì, molto, molto, perché poi cosa ha fatto lei? Siccome non ci sono ripetizioni nelle mie poesie, non ci sono i ritornelli.
0: Non c'è il ritornello.
1: Quindi, però, lei ha estrapolato molto, con grande intelligenza, l'ha fatto lei, ha estrapolato due versi che ha individuato come ritornello e li fa ritornare, li anticipa e li fa ritornare. Funziona benissimo.
0: Prima di insegnare alla stessa Patrizia Cavalli, dato che non si smette mai di imparare qualcosa a scrivere i ritornelli,
1: è molto difficile, difficilissimo.
0: Sì, infatti,
1: c'è il refrain, c'è il bridge, a un certo punto c'è lo special, c'è, sono un sacco di cose obbligate, di punti obbligati.
0: Beh, noi siamo fieri, anche allora, concludendo questi ascolti musicali di Patrizia Cavalli, di avere un po' contribuito al battesimo di questa nuova avventura. Faccio gli auguri sia a Diana Tejera che a Patrizia Cavalli che a Chiara Civello, e ci godiamo Amore semplicissimo.

0: Ed era ancora Dana Tejera, Amore semplicissimo, dal testo di Patrizia Cavalli, che quando l'ha scritto prevedeva forse che sarebbe potuto diventare una canzone, ma non si immaginava appunto questa singolare ed efficacissima metamorfosi. È arrivato, ahimè, il momento di salutare la nostra ospite, che è stata con noi con grande generosità, portandoci la sua musica, le sue esperienze, le sue parole tutto il mese di dicembre. Grazie a Patrizia Cavalli.
1: Radio3.rai.it prossimamente.
2: O amori, veri o falsi, siate amori, muovetevi felici nel vuoto che vi offro. Questa è la poesia che è nella copertina. È un invito al teatro, ad occupare lo spazio del teatro. Il titolo di questo libro è Sempre aperto teatro. Più che un programma, è un'ostinazione. Il teatro forse è chiuso, però io lo voglio e spero che sia sempre aperto. Indietro, in piedi, da lontano, di passaggio, tassametro in attesa, la guardavo, i capelli guardavo e che vedevo. Mio teatro ostinato, rifiuto del sipario, sempre aperto teatro, meglio andarsene a spettacolo iniziato.

ma siamo tutti morti e dunque allegri. Si ricomincia, sì, ricominciamo. Dammi 3 ore, per carità, ti supplico. 3 ore sole, amore, e poi si ricomincia, sì, ricominciamo. Se esco vestita, ubbidiente alla stagione, il giorno prima c'era un freddo orrendo, e chiuso pacco pesante mi trasporto alle mie tante insipide faccende, e camminando all'ombra arrivo al sole, e poi mi trovo a slacciarmi la sciarpa, e dopo un po' il mio denso cappotto, tenuto aperto dalle mani in tasca, diventa lieve coda che svolazza, non per il vento, perché il sole è fermo, dietro i miei passi ormai più lenti e laschi, languidamente incerti sul da farsi, quasi che fosse tuo il merito del caldo, tutta scaldata da questo fermo sole. Che posso fare? Corro a cercarti, ho questa scusa, ti devo festeggiare, ma io verrei di corsa anche se piove. Per dare movimento a quel che è fermo, per vincere o per perdere e poi ricominciare. Si ricomincia sempre nel gioco delle carte, e rovinarsi è il peggio che possa capitare. Togliersi al tempo immobile, però, o al tempo che si illude di procedere, confonderlo nel cerchio, diverso eppure uguale, continuando sempre a mescolare.

vanitosa sono di questo amore fiacco. Lo curo, lo trastullo e non mi arrabbio. I suoi pochi bisogni io soddisfo, preparo buone cene e vado a letto. Poi d'improvviso dico, ma solo tra me e me, e se l'ammazzo? Restiamo ancora nella zona amorosa, dove c'è ancora una qualche attesa. Quando per i pregi del vino io mi dimentico della memoria solida e lievemente possibile mi appare quel mio piacere per il profumo assorbito di nascosto nel cesso di un amico che usa quel profumo e sto per parcheggiare e mi dico avanti, muoviti, va per la città, non troverai niente, però forse vedrai una luce accesa, sei innamorata e falli innamorata, gli innamorati non vanno forse in giro come pazzi su e giù per una strada? E poi mi fermo perché ho trovato facile il parcheggio, allora ferma, morbidamente ferma, ti assumo mia, docile ritardo del mio amore. Neanche l'amo più, perché mi ostino a far di lei il mio umile destino?

La scena è mia, questo teatro è mio. Io sono la platea, sono il foyer. Ho questo ben di Dio, è tutto mio. Così lo voglio, vuoto, e vuoto sia, pieno del mio ritardo. Non era già amore perfettissimo il sonno lungo nutrito dalla pioggia, il risveglio sordito, la memoria sospesa, il tempo fermo, chiuso tra i cuscini, tutte rotondità, immense braccia, dove galleggiavo, radiosa e calma? No. Volevo anche altre braccia, altre ad accogliermi alla mia quieta uscita, come una pupa. Sempre tra le braccia. Mi vantavo in un vanto volontario di avere 50 amici intimi. Non era proprio vero, ma era quasi vero. Fossero stati 3, sembravano 50. Erano soprattutto madri e io porgevo a loro tutti i miei capricci e le mie pene. L'accoramento loro era sincero, sì, ero così convinta che era vero. Ora qualche zietta di passaggio, lontane stanche cuginanze, sono stanchi di me o sono stanchi? E adesso tutti mi chiamano signora. Certo, sarebbe peggio signorina.

0: Datemi una stanza in un albergo, una stanzetta in un albergo, sì, una stanza in un albergo, una stanzetta in un albergo. E via così di seguito, senza fermarsi mai, finché annoiati o esausti si cade tramortiti sopra un qualunque letto, anche se sfatto e lercio. Nascono i bei pensieri sopra i ponti, e sempre ci si ferma sopra i ponti per contenere quell'atomo di grazia sospesa in equilibrio tra gravità di sponde e cieca corsa d'acqua. Ti darò appuntamento sopra un ponte in questa mezza terra di nessuno.
1: State ascoltando RAI, Radio Tech e Tech.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Bentornati per la seconda parte dell'episodio del commissario Montalbano intitolato La Vampa d'Agosto, per il ciclo Radio Tech & Tè in giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi augura buon ascolto.

0: Da questa parte.
1: Commissario. Il signor Meccichi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. La Madonna del Travaglio mi state facendo perdere. Per la minchiata di un appartamento abusivo.
1: Appartamento abusivo? Ma perché Spirale non ha detto niente?
3: Che altro mi doveva dire?
1: Vabbè, lasciamo perdere. Senta, la mattina del 12 ottobre, che poi è stato l'ultimo giorno di lavoro, lei è ancora finito di lavorare?
3: Non vuole l'ultimo giorno, ci tornai un domani.
1: Ah. A fare che?
3: Quello che non avevo fatto il giorno avanti.
1: Sarebbe a dire?
3: Il 12 dopo pranzo arrivò De Pasquale e mi disse di non smontare la galleria per vedere se c'erano infiltrazioni. Che doveva venire magari il proprietario dell'appartamento a controllare.
1: E lei che fece?
3: Che dovevo fare? Ma non andai.
1: E poi?
3: La sera dopo cena mi telefonò De Pasquale e mi disse che l'indomani al mattino potevo smontare la galleria. E allora io vinne qua e la smontai e dopo mi mise a pareggiare la granaria.
1: Lei si accorse che dentro, giù nel salotto, c'era un baule?
3: Sì, sì, l'aveva buttato.
1: Sì, speciale. Ma aperto?
3: No, sapeva che era vacante e cosa aveva a fare.
1: Una becetta. Ti devo un'occhiata a questa cosa.
3: E questa picciotta che mi viene a significare?
1: Se lei avesse aperto il baule, avrebbe trovato questa picciotta sgozzata e incartata dentro.
3: Che arroso, bastardo!
1: Signor Meccichi, si calmi, eh?
3: Figlio di una puttana!
1: Con chi ce l'ha?
3: E come con chi? Con spedaliere, cosa sapeva, non mi resta niente!
1: Spedaliere, stia tranquillo, vedo, si accomodi un attimo. Si
3: segga
1: qui, vai.
3: Da come parlava, va a capire, che mi voleva mettere in dei guai!
1: Ma perché secondo lei spedaliere vuole mettere nei guai?
3: Ma come, perché? Per farvi credere che avevo stato io a ammazzare questa pecciotta? Io quando me ne andai caccia la sai a De Pasquale e di sta storia non ne saccio niente, niente di niente.
1: Lei alla picciotta l'ha vista girarsi intorno al cantiere?
3: Mai.
1: Mai. Che cosa fece quel pomeriggio del 12 ottobre dopo che smise di lavorare?
3: Lo stesso giorno mio figlio Michele cascò con la bicicletta e si ruppe un'arma e io buttai all'ospedale Montalusa. E mia moglie venne con me e se siamo già fino alla sera, potete controllare.
4: È quello che faremo.
1: Va bene, grazie mille.
3: Grazie, allora, dottore.
4: Arrivederci.
3: Grazie.
4: Arrivederci.
3: Ci ho spaccato la faccia ospedaliere. A costo di perderci un salario.
1: Sa che non mi ricordo dove eravamo arrivate?
5: Mi aveva domandato se Spitalera e Rina si erano rivisti altre volte e io le avevo risposto di sì.
1: Ah, sì? Che rispose la sorella?
5: Che Spitaleri da quel giorno di Ralph le era stato un po' troppo addosso.
1: In che senso?
5: Rina aveva l'impressione che Spitaleri la spiasse. Se per esempio andava in paese con la corriera, al momento di ritornare compariva casualmente Spitaleri che gli offriva un passaggio.
1: E sua sorella li accettava questi passaggi?
5: Sì, qualche volta.
1: E Spitaleri si comportava sempre bene?
5: Sempre. Fino a una settimana prima che Rina morisse.
1: Perché? Che è successo?
5: Una cosa brutta.
1: Cioè?
5: Faceva buio e Rina accettò il passaggio. Ma all'altezza di quella casa dove abita quel contadino che poi venne arrestato, Spitaleri fermò l'auto e gli mise le mani addosso.
1: Ah, e sua sorella che fece?
5: Cacciò un urlo tale che il contadino uscì di corsa dalla casupola. Rina ne approfittò per rifugiarsi da lui e Spitaleri fu costretto a scappare.
1: E allora perché il contadino venne arrestato?
5: Poverino. Perché durante le ricerche la polizia trovò nella sua casa un orecchino di mia sorella. Rina invece pensava che le fosse caduto in macchina. Allora io raccontai quello che era successo con Spitaleri, ma non ci fu verso. Sa com'è la polizia.
1: Sì, lo so com'è.
6: Signorina.
1: Oh, grazie.
6: Commissario, grazie. Buon appetito.
1: Grazie mille, Enzo. Senti l'odore.
5: Buono. Vuole assaggiare?
1: Sì, perché le devo confessare che io gli spaghetti alle vongole preferisco sopra ogni altra cosa. Prego, assaggi miei. Non li ho presi perché ne ha presi lei. Come suono?
5: Buono. Buono.

0: possiamo darci del tu.
1: Cerco.
0: Il commissariato prima non te l'ho voluto dire in presenza di quell'altro uomo. Ma con te è diverso.
1: Spiegami.
0: Quel giorno, prima di quella sensazione di soffocamento, io ho provato un senso di panico assoluto. Non mi era mai capitato prima. All'improvviso, mentre ero in piedi vicino all'armadio, ho visto riflesso in uno specchio l'immagine di mia sorella. Era sconvolta. Un attimo dopo mi sono sentita catapultare in un'oscurità totale, in un ambiente cupo, viscido, dove ogni orrore e ogni infamia era possibile. Io volevo urlare, ma non ci riuscivo. Per qualche secondo diventai come cieca. Brancolai nel buio con le braccia in avanti. Mi mancarono le gambe e mi appoggiai con le mani al muro per non cadere. Fu allora che mi sentii rubata. Sentii che qualcuno stava possedendo il mio corpo con ferocia, per offenderlo, per umiliarlo.
1: Basta. Basta.
0: È stato così.
1: Crediamo di sì.
0: Andiamo.
1: Dove?
0: Se mi hai capito, hai anche capito dove voglio andare. C'è bisogno che te lo dica.

0: Ti posso chiedere una cosa?
1: Dimmi.
0: Sei sposato?
1: No.
0: Sei fidanzato?
1: Sì.
0: Come si chiama?
1: La mia fidanzata? Livia.
0: Dove abiti?
1: Io?
2: A Marinella.
0: Dammi il tuo telefono di casa. Memorizzato.

0: Lei sa che noi abbiamo già interrogato Cardillo e Miccichè.
1: Non ci guardasse ciato, commissario. Io lo so benissimo quello che è successo. Miccichè è ciasuto dentro l'ufficio di spedalere che pareva un pazzo. Ha fatto un 48. Ma ora lui se ne può dire a domandare l'elemosina. Perché come muratore è difficile che trova travaglio.
2: Beh, non ci sono solo mica i cantieri di spedalere.
1: Vabbè, basta una parola del geometra o anche mia.
2: Per farlo finire sul lastrico.
1: Proprio così.
2: Bene, io prendo atto di quello che ha appena detto.
1: Che significa?
2: Significa che lei, in presenza di due testimoni, ha appena minacciato un teste.
1: Un teste? Un teste di minchia, vuole dire.
2: Oh, oh, e mica puoi esprimersi in questo modo, Intesi? Ma vedi un po', vedi. Silenzio. Silenzio. Allora, lei ci ha detto che i lavori a questo villino terminarono il 12 di ottobre. Però Miccichè ci ha detto che il 13 mattina ancora stava lavorando qua.
1: Ma che importanza c'ha?
2: Questo, se permette, lo decido io. Spitaleri non poteva sapere niente perché era in viaggio. Chi è che ha preso questa decisione di prolungare i lavori? Lei?
1: Io.
2: E com'è che non ci ha detto niente?
1: Ma non lo va di mente.
2: Se lo lavò di mente. Però lei ci ha detto che Spitaleri, qualche giorno prima che finisse i lavori qui alla villetta a Pizzo, l'ha mandata ad aprire un altro cantiere a Fela. E com'è che lei l'11 e il 12 di ottobre stava ancora qui?
1: Commissario, lei a mia mi deve capire. Quando Spitaleri mi disse il fatto del cadavere, io mi scantai assai. E mi inventai la storia dell'altro cantiere.
2: Ecco. E allora adesso lei ci dica esattamente come sono andate le cose.
1: Togliasso, commissario, io l'11 ci sono ciasuto qua sotto. Volevo vedere se c'era infiltrazione, se c'era umidità, ma non ho visto niente del sangue.
2: E il giorno dopo?
1: Il giorno dopo sono venuto verso mezzogiorno. Miccichè se ne andò ed io aspettai una mezz'orata che arrivasse il proprietario.
2: Era tutto in ordine?
1: Sì, tutto in ordine.
2: Magari nel salone?
1: Sì, pure nel salone.
2: E poi?
1: E poi arrivò speciale con il figliastro.
2: Che ore erano?
1: Ma che vuole che ci dico? Potevano essere le 4. Scendemmo tutte e tre. Speciale controllò tutto minutamente. Io poi ci spiai se potevamo chiudere il passaggio. Lui mi disse di sì. Ci salutammo e me ne andai.
2: E Ralph, il figliastro?
1: Quando venne a noi lui è rimasto là sotto, ci piaceva stare là. E ci ho detto, commissario, quello era un pazzo.
2: Lei che fece quando andò via?
1: Vuole donare?
2: Se ce l'ha è meglio.
1: Ce l'ho. Sono andato nell'ufficio di spedalere dalle 6 alle 8. Aspettavamo una telefonata, io e la segretaria.
3: Ma a quell'ora non poteva già essere arrivata a Bangkok.
1: L'aereo faceva scalo in un posto che non mi ricordo.
2: E Spitaleri vi chiamò?
1: Sì, era una telefonata importante per un appalto che ci dovevano assegnare il giorno dopo.
2: E ve l'hanno assegnato?
1: Sì.
2: La conosce?
1: Sì, la conosco. Abitava qua, in fondo alla strada, nell'ultima casa. E lei la ragazza che avete...
2: Sì.
1: Questa è la picciotta che Spitaleri salvò da Ralph.
2: Lei l'aveva notata qui in giro?
1: Ogni tanto, quando passavo davanti alla casa dove abitava.
2: E com'è che Miccichè ci ha detto che non l'aveva mai notata?
1: Come sai, guardi, i muratori arrivavano al cantiere la mattina alle 7 e smontavano la sera alle 5. Loro, io invece andavo e venivo.
2: Va bene, può andare.
1: Come posso andare?
2: Può andare.
1: Grazie, buonasera. Buonasera, grazie, come sta?
2: Arrivederci.
1: Buonasera, grazie.
3: Che ne dice dell'alibi di Pasquale?
0: Che può essere vero e falso. Certo, noi non lo possiamo verificare.
3: Possiamo sempre chiedere alla segretaria.
0: Sì, la segretaria dirà quello che Spitaleri le dirà di dire e di fare. Se no si trova in mezzo a una strada d'alloggio al domani e con questa fame di travaglio che c'è, figurati se rischia il posto.

0: Amore,
1: altro qua abbiamo deciso.
0: Va bene, però dobbiamo morire. Forza, aspettatemi un tuo camion. Anna Camoni!
1: Vai, devo andare a casa.
2: Non c'è niente a spettire.
1: Vai, facciamo.

0: chi? Chi?
1: Sì, è chi, non ti muovere,
2: Ce l'hai il telefonino?
0: Sì.
2: E dove lo tieni?
0: Nella saccoccia, dentro il pantalone.
2: E tiralo fuori allora. Ciro. Ciro!
3: Ma qua, questo non ti serve più.
0: Ma così?
2: Amici, Filiberto, amici.
3: Metti dentro, Ciro.
0: Ma che volete? L'ospedale era sempre pagato il pizzo.
3: Da stare muto. Muto da stare. Fatti la croce.
0: No, no, no, non mi ammazzate, per favore, non mi ammazzate.
2: Allora, sentimi bene,
0: Non mi ammazzate, per carità, non mi ammazzate.
2: Se rispondi alle mie domande, io ti faccio salva la vita.
0: Rispondo. Ah.
2: Quando l'arabo è caduto dal cantiere dei Spedaleri, c'era la protezione?
0: Quale arabo?
3: Non mi fare incazzare, 3 mesi fa. Quando lavoravi nel cantiere dei Spedaleri, è caduto un operaio arabo, sì o no?
0: Ah, sì, sì.
3: E c'era la protezione?
0: No, non c'era.
2: L'avete messa domenica mattina?
0: Sì, sì.
3: Tu Spedaleri di Pasquale?
0: Sì, sì.
2: E chi ha avuto la pensata di buttare del vino sopra il morto?
0: Spedaleri.
2: Beh.
3: Ora, devi stare molto attento a non sgarrare quando rispondi. Il materiale per la protezione. Era qui nel cantiere?
0: No, l'ha ordinato Spedaleri e me l'ha portato domenica mattina.
2: E a quale ditta si è rivolto?
0: Alla Ribaudo.
3: La fermaste tu la ricevuta?
0: Sì, sì.
2: E perché non vi siete serviti dalla ditta Milluso?
0: Che ne saccio?
2: Ah, eppure ne avevamo detto a Spedaleri, ne avevamo detto e ridetto, servi dalla ditta Milluso!
3: Ti devi servire dalla ditta Milluso!
2: Ti devi servire dalla ditta Milluso!
3: Ma lui no!
2: No, lui no!
3: Lui ci vuole fare fessi!
2: Lui ci vuole fare più che fessi, che fa lo esperto qua!
3: E ora noi ti ammazziamo come un cane!
2: No, io lo ammazzo come un verme!
3: Così lui capisce!
2: Così lui trova un bel verme morto!
4: Come sei?
2: Facile. Dovevamo sapere quello che dovevamo sapere.
4: Ho capito.
2: Andiamo.

0: Sto facendo la conta per i reati che abbiamo commesso.
1: A quelli è meglio non pensarci.
0: Allora che c'è?
1: Non mi è piaciuto quello che ho fatto.
0: No, commissario, sono sicuro che non ci ha riconosciuto.
1: Non ho detto che abbiamo fatto male, ho detto che non mi è piaciuto.
0: Ma quello è un delinquente.
1: Perché noi no.
0: Ma se non facevamo così non parlava.
1: Non è una buona ragione, non è una buona ragione.
0: Ma che vuole, che torniamo là e gli chiediamo scusa? Scusasse, commissario.
1: Una figura.
0: Secondo lei Spitaleri ci è cascato e ci ha creduto alla storia dei Milluso?
1: No. Tra due o tre giorni capirà che la ditta Milluso non c'entra niente. Ma noi due o tre giorni e basta. Andiamo.
2: Qui, maresciallo Bello.
3: Ciao, salve.
2: Come andiamo? Prego, accomodati.
3: E allora, Montalbano? Che mi conti di bello?
2: Di brutto vorrei dire. Senti, conosci una ditta, si chiama Ribaudo di Vigata, fornisce materiali per cantieri?
3: Altro che se la conosciamo. Fornitura senza fattura, evasione dell'IVA, alterazione dei registri contabili. E tra qualche giorno abbiamo intenzione di rinnovare la conoscenza.
2: Non lo potreste fare domani? Perché in quei libri contabili ci potrebbe essere qualcosa che mi interessa.
3: Montalbano, ma domani è Ferragosto.
2: Ah, già, che scemo.
3: Tutto al più possiamo fare, dopodomani.
2: Magari.
3: Ma che vuoi sapere?
2: Allora, ascoltami bene. A fine luglio c'è stato un incidente nel cantiere di un certo geometra Spitaleri a Monteruse. Un povero extracomunitario, cadendo da un'impalcatura al terzo piano, è morto. Era anche un poveraccio senza permesso di soggiorno. Non c'erano sistemi di protezione, secondo me. Io penso questo, però non lo posso provare. Chi è che forniva i sistemi di protezione a questo Spitaleri? La ditta Ribaudo.

0: Pronto?
1: Posso passare da dietro un'oretta?
0: Oh, no, no, no, un impegno importantissimo.
1: Pazienza. Volevo approfittare che sono arrivati gli zii da Milano. Te ne ho parlato, erano quelli che stavano a Montelusa.
0: Sì, sì, certo, mi ricordo.
1: Sono venuti per il funerale.
0: Ah, e quando è il funerale?
1: Domani mattina. Loro ripartono subito dopo. Per domani sera non prendere impegni, eh. Spero che la mia amica infermiera possa venire.
0: No, Adriana, guarda che io faccio un mestiere.
1: Cerca di fare il possibile. Ti voglio bene.

0: Salvo, attacca. Che mi devi dire?
1: Sì, è una faccenda delicata. Io prima di muovermi voglio sentire a te.
0: Sono qua.
1: Dunque, io mi sto occupando dell'omicidio di una picciotta. E in questi giorni ho interrogato un palazzinaro, Spitaleri, che magari tu conosci.
0: Che significa che lo conosco? Io ho fatto delle indagini sulla morte di un muratore in un suo cantiere.
1: Esatto, io appunto di queste indagini ti volevo parlare. Tu a che conclusione sei arrivato?
0: Morte accidentale. Il cantiere era in regola. L'ho fatto riaprire dopo 5 giorni di fermo. Il PM Laurentano mi sollecitava a fare presto.
1: Ma tu sul cantiere quando sei arrivato?
0: Il 2 di mattina, quando hanno scoperto il corpo del muratore. C'erano tutti i sistemi di sicurezza. L'unica conclusione possibile era che l'arabo, che aveva bevuto un po' troppo, ha scavalcato la ringhiera di protezione ed è caduto. Tra l'altro l'autopsia ha rivelato che dentro di lui c'era più vino che sangue.
1: Scusami Federico, ma te non ti è venuto in mente che quando l'arabo è caduto la protezione non c'era? Che l'abbiano montata la domenica mattina e tu quando sei arrivato il lunedì hai trovato tutto bello pronto?
0: Certo che mi è venuto in mente.
1: E che hai fatto?
0: È quello che avresti fatto tu. Ho chiesto al PM di autorizzarmi a convocare la ditta Ribaudo che aveva fornito il materiale. Ma lui mi disse che l'indagine finiva.
1: Vabbè, e guarda, la prova che volete alla ditta Ribaudo me la sono procurata io. Guarda qua. Vedi, Spitaleri si fece mandare il materiale all'alba della domenica. Poi la montò con questo capocantiere e col custode d'Atanasio.
0: Come vedere? Chisto non prova niente.
1: Come non prova niente? Tu hai visto la data? 27 luglio, era domenica.
0: Lo sai che ti può rispondere Laurentano? Primo, che dati i continui rapporti di lavoro tra Spitaleri e Ribaudo, non era la prima volta che Ribaudo forniva materiale a Spitaleri pur essendo una giornata festiva. Due, che detto materiale serviva perché lunedì mattina avrebbero cominciato l'innalzamento degli altri piani del fabbricato. Terzo, dottore Montalbano, ma lo spiego come mai lei si trova in possesso di questo documento? In conclusione, Spitaleri si salva e tu che ti ha dato il documento ve lo pigliate in quel posto.
1: Laurentano è colluso.
0: Ma che dici? Laurentano è solo uno che vuole fare carriera. E per fare carriera la prima regola è quella di non squietare il cane che dorme.
1: Vabbè, ma noi che facciamo? Lo facciamo dormire tranquillamente, sto cane?
0: Parliamoci chiaro, Montalbano. Laurentano ha messo sopra la sua personale bilancia da una parte Spitaleri con tutte le sue protezioni politiche e dall'altra il cadavere di un anonimo immigrato arabo. Da che parte pende la bilancia? Alla morte dell'arabo sono state dedicate 3 righe da un solo giornale. Che pensi che succederà se va a toccare Spitaleri?
1: Io sto cane lo vorrei tanto, tanto svegliare.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Che volete? Una cassetta di pomodori.
1: Volete una cassetta di pomodoro? Ma volete pomodoro normale oppure ciliegino?
0: Non lo so, qual è il più dolce?
1: Un ciliegino.
0: E lo ciliegino.
1: Ce lo vado a prendere.
0: Grazie.
1: Au! Ora ti riconosci. Sbirrofatoso, tu commissario Mandabanzi.
0: Sì, però guardi, le posso parlare?
1: Ancora questa storia! Ancora questa storia!
2: No, ma quale solita storia? Guardi, io sono venuto per parlarle, chiederle delle cose di Spedaleri e della ragazza. Poi ho visto i pomodori e ho detto prendiamo una cassa dei pomodori.
1: Ancora questa storia. Ma quando è che decidete di lasciare Mambaci? Quando è che decidete di lasciare Mambaci? Vada mangiata la mia vita. Io non c'entro niente, fuori. Fuori dalla mia casa, fuori!
2: Vado.
1: Fuori dalla mia casa!
2: Sto andando.
1: Fuori dalla mia casa. Hai vita vada mangiata, fuori.
0: Passa quel fucile,
2: Sto andando. Me ne vado.

0: Pronto! Polizia! Lei in arresto!
1: Ma perché?
0: Perché? Perché per entrare qui dentro lei ha tolto i sigilli dell'autorità giudiziaria!
2: Ma i sigilli non c'è!
0: Chi ha parlato?
3: Signor Callara, sempre lei, ancora lei.
2: Sempre io, signor commissario, ma mi deve credere, i sigilli non c'erano.
0: Ah, no, non c'erano. E allora chi li ha tolti?
2: Chi li ha tolti?
0: Signor Callara, non mi faccia incazzare, qui le domande le faccio io, chiaro? Chi li ha tolti?
2: Ma veramente non...
0: Silenzio! L'ho tolti io, ma non me lo ricordavo. Abbassate le mani, fuori!

0: Non ci ho messo lo zucchero, eh?
1: Ma pure.
0: Niente zucchero.
1: Ah, grazie. Per Renato. Per Renato mi sta venendo un sintomo per la paura.
2: Guarda, guarda. Anche a mia.
1: Geometra Palladino.
0: Commissario Montalbano, ma che siete venuti a fare?
2: Commissario, siccome che manca picca tempo per la scadenza dei termini del condono e dato che proprio stamattina ho ricevuto i documenti dalla signora speciale che mi ha mandato dalla Germania, ho pensato di chiamare Geometra Palladino per cominciare a fare tutto quello che ha bisogno.
1: E la prima cosa che sa bisogno fare è tutto il carteggio fotografico dell'abuso.
2: Commissario, ma quando le levano questi sigilli?
0: Ma perché c'è prescia?
2: Una certa prescia ce l'avrei. Vorrei fissare subito la data del ripristino col geometra Spitaleri. Quello che fare che ha. Se non lo prenoto in tempo, figurati.
0: Vabbè, ma se Spitaleri è occupato, prendete un altro.
2: Non posso.
0: Che significa che non può?
2: C'è un accordo scritto che io non sapevo, che ho ricevuto questa mattina coi documenti dalla Germania.
0: Un accordo?
2: Un accordo. Una scrittura privata. Con cui il signor speciale si impegna formalmente a fare eseguire i lavori di ripristino del piano abusivo alla ditta Spitaleri nel momento in cui la domanda di condono sarà formalizzata. E non solo. Si impegna a non rivolgersi ad imprese diverse nel caso in cui la ditta Spitaleri sia occupata al momento in altri lavori, ma di aspettarne la disponibilità.
0: Ma che accordo è? Io non ho mai sentito un accordo del genere. Lei, Giovanni, ha mai sentito un accordo del genere?
3: No, commissario, è veramente la prima volta.
0: Ma che data porta quest'atto?
2: 27 ottobre 2003, proprio il giorno prima che il signor speciale ritornasse in Germania.
4: Pronto?
5: Non ce la faccio a venire da te stasera. L'infermiera non ha potuto liberarsi, verrà da noi domattina. Ma tu di mattina lavori, vero?
4: Sì.
5: Ho voglia di vederti. Ho proprio tanta voglia di vederti. Ma sai una cosa? Ti ricordi gli zii che dovevano partire per Milano oggi nel primo pomeriggio?
4: Sì.
5: Bene, sono partiti da qua. Ma arrivati all'aeroporto hanno saputo che il loro volo era stato cancellato per uno sciopero improvviso.
4: Ah, e allora che hanno fatto?
5: Sono andati col treno, poveracci. Con questo caldo, figurati il viaggio che faranno. Che stavi facendo?
4: Chi? Io?
5: Il commissario Montalbano, dottor Salvo, vuol dire che cosa stava facendo nel momento nel quale ha ricevuto una telefonata dalla studentessa Monreale Adriana?
4: E che stavo facendo? Stavo apparecchiando.
5: E dove apparecchi? In cucina, come fa di solito, che mangia da solo?
4: No, non mi piace in cucina.
5: E dove ti piace?
4: Sulla verandina.
5: Fammi un favore. Apparecchia per due.
4: Per due, perché?
5: Perché voglio esserci anch'io.
4: Si è detto che non puoi venire.
5: Idealmente, stupido. Ho voglia che tu prenda un boccone dal mio piatto e io ne prenda uno dal tuo. Ciao. Ti telefono domani. Ti voglio bene.
4: Sì.
5: Che hai detto?
4: No, niente. A domani, allora.
5: Ah, a domani.
4: Ciao.

0: Ti ricordi gli zii che dovevano partire per Milano oggi nel primo pomeriggio? Bene, sono partiti da qua. Ma arrivati all'aeroporto hanno saputo che il loro volo era stato cancellato per uno sciopero improvviso.
1: Fazio!
2: Vieni da me, subito. Eccolo.
1: Accomodati. Tu lo sai che ieri all'aeroporto di Fontana Rosa c'è stato uno sciopero, sono stati cancellati un sacco di voli?
2: No, non lo sapevo.
1: E io quando l'ho saputo così non ci ho fatto caso. Fino a che una supposizione ha cominciato a farsi strada nella mia testa. E così stamattina sono andato all'aeroporto di Fontana Rosa.
2: Che viene a significare?
1: Viene a significare che so il nome dell'assassino di Rina.
2: Spedaleri?
1: No, scusa, così mi rovini l'effetto. Non vale. E il nome lo devo dire io, scusa.
2: Va bene, commissario, non parlo più.
1: Come ci sei arrivato?
2: Commissario, fino a prova contraria, Fontana Rosa è un aeroporto. Tra i sospettabili, chi è che ha preso l'aereo? Uno ce n'è, Spedaleri.
1: Giusto. Noi abbiamo dato sempre per scontato la bontà dell'alibi di Spedaleri. Il fatto che fosse in viaggio per Bangkok, la telefonata di Pasquale alla segretaria.
2: Sì, avremmo potuto farla dove gli pareva, però c'è il biglietto vetimato, quello tiene in piedi l'alibi.
1: Eh no, e qui ti sbagli, perché vedi, all'epoca chi voleva cambiare per qualunque motivo il biglietto, non è che gli facevano un biglietto nuovo, attaccavano questa etichetta qua, col numero del volo, la data e l'orario. Oh, io ho fatto alcune verifiche e ho scoperto questo. Il 12 ottobre era mercoledì, Spedaleri doveva prendere un volo che da Catania lo portasse a Roma per poi andare a Bangkok. Arrivato all'aeroporto di Catania Fontana Rossa scopre che il volo Catania-Roma è stato cancellato. Che cosa fa? Prende e si fa cambiare il biglietto. Stesso volo per il giorno dopo. Va bene? Oh, fino a qua siamo sul sicuro.
2: In che senso?
1: Nel senso che tutto quello che ti ho detto si può documentare. Adesso cominciamo a fare delle supposizioni.
2: Spedaleri, non avendo niente da fare a Catania, se ne torna a Vigata.
1: Esatto. E decide di fare una sosta a Pizzo per vedere se i muratori hanno finito di travagliare. Quando arriva, non trova nessuno e si accorge che il piano abusivo ancora non è stato interrato. A questo punto, ed è la supposizione più azzardata che faccio, vede Rina nei paraggi. E gli viene in mente che lui, in quel momento, lì, non esiste.
2: Certo, perché nessuno sa che non è partito.
1: Esatto. E quale migliore occasione? Allora, col cellulare che cosa fa? Chiama l'ufficio per confermare il suo alibi. Ma quello è proprio l'errore, il suo più grosso errore.
2: E cioè?
1: L'errore è proprio quella telefonata, perché lui probabilmente da un po' di tempo non andava a Bangkok e non sa che da quell'estate i voli Roma-Bangkok sono diretti, non fanno più scalo. E allora quando cazzo l'ha fatta quella telefonata?
2: È giusto.
1: E continua a navigare nelle ipotesi, sentendosi sicuro. Spedaleri abborda Rina e quando vede che la ragazza non ci sta tira fuori il coltello e la costringe a seguirlo nell'appartamento di sotto. Il resto te lo puoi immaginare?
2: No, non me lo voglio immaginare, commissario.
1: Oh, questo spiega anche il contratto firmato con Speciale.
2: E certo, perché lui vuole avere la certezza di essere lui a dissotterrare il piano abusivo.
1: Esatto, per questo appena torna dall'estero si precipita da Speciale e gli fa firmare il contratto.
2: Mi quadra.
1: E secondo te che cosa dovrei fare io?
2: Commissario, che deve fare? Domani mattina vado al dottor Tommaseo, gli spiega la faccenda e...
1: E me lo piglio in quel posto.
2: Ma perché, commissario?
1: Perché trattandosi di uno ammanicato come Spedaleri, il dottor Tommaseo si muoverà come se stesse pestando le uova. Perché rompere le scatole a Spedaleri significa andare a rompere le scatole a mafiosi, politici, onorevoli, sindaci e via dicendo.
2: E allora che facciamo?
1: Bisogna ottenere a tutti i costi una confessione.
2: Una confessione? E come si fa, commissario?
1: Io una mezza idea ce l'avrei. Sì, però non te la voglio parlare adesso. Questa sera alle 10:30 ce la fai a passare a casa mia a Marinella?
2: Va bene, commissario.
1: Allora ci vediamo là.

0: Dio, quanto è bello qui! Ce n'è voluto, ma ce l'ho fatta a venire. Lo sai che sono un po' emozionata?
1: Sì.
0: Mi fai vedere la casa?
1: Sì. E in realtà la casa è tutta qui, perché giù c'è giusto una cucina, una camera.
0: Tu da quale lato dormi?
1: Da quello lì.
0: Come hai detto che si chiama la tua fidanzata?
1: Livia.
0: Di dov'è?
1: Di Genova.
0: Fammi vedere una foto.
1: Non ce l'ho.
0: Dai, mica me la mangio.
1: No, veramente, non ce l'ho.
0: E perché?
1: Boh.
0: Dov'è ora?
1: È irraggiungibile.
0: Cioè, che vuol dire?
1: È che è in barca con degli amici.
0: In barca con degli amici. Mi versi un po' di vino?
1: Sì. Senti, prima di cominciare devo fare una domanda.
0: Non sono fidanzata. E ora come ora non sto con nessuno.
1: Non era questa la domanda che ti volevo fare. Tu aspetterei, lo conosci di persona?
0: No, mai conosciuto.
1: Sicura?
0: Sì.
1: Come mai?
0: In quel periodo stavo con gli zii a Montelusa, non l'ho mai incontrato.
1: E dopo? Durante le ricerche di Lina?
0: Fu riportata subito a Palermo dai nonni perché mi erano troppo angosciati.
1: E recentemente?

0: Ma smetti.
1: Ma perché scappi? Mica ti voglio sposare.
0: Senti, Adriana, io non avrei nessuna intenzione di scappare. Tu mi piaci, mi piaci moltissimo. Però devi tenere presente due cose. La prima è che io sto da anni con una donna che amo. La seconda è che in tutti questi anni io ho cercato di restare fedele a lei.
1: Che è irraggiungibile.

0: Chi è?
1: Ah, deve essere Fazio, me l'hanno dimenticato.
0: Salvo, dov'è il bagno?
1: Ah, di qua. La luce è qua dietro, eh.
2: Commissario.
3: Vieni, vieni.
2: C'è qualcuno?
1: Sì, Adriana.
2: Ah. Mm. E che fa? Va via?
1: No.
2: Ah.
1: Mm. Vuoi un bicchiere di vino?
2: No, commissario.
1: Già mangiato?
2: Sì.
1: Bene. È in bagno.
2: Lei vorrebbe convocare Spitalera in commissariato. Fargli un interrogatorio di quelli che durano un giorno e una notte. E quando ha ridotto la condizione della pezza da piedi, fargli comparire davanti la signorina Adriana, che è una stampa e una figura con la sua regola, giusto?
1: Più o meno.
2: E a questo punto lei pensa che quello, trovandosi davanti la gemella della ragazza che ha ammazzato, subito crolla e confessa?
1: Perché non ti persuade?
2: Commissario, quello tiene quattro dita di pilo sulla panza. Poi se lei lo convoca in commissariato, si quarta perché si aspetta la qualunque. No, ma l'idea dell'incontro può anche andare bene, ma è il posto che non va bene. Il commissariato non è il posto giusto.
0: Sono d'accordo con Fazio.
1: Cioè?
0: È il luogo che non va.
1: E allora, secondo voi, qual è il posto ideale?
0: Mio padre vuole comprare il villino di Pizzo. Lo ha deciso ieri, dopo il funerale. Dice che non sopporta l'idea che altri vadano a vivere lì, dove Rino ha perso la vita in quel modo così orribile. Vuole che la casa resti libera, in sua memoria. E io sono d'accordo.
1: E allora?
0: Domani mattina vado all'agenzia di quel signore. Come si chiama?
2: Callara.
0: Callara. Gli dico che voglio comprare il villino, prima del condono. Pagherò io tutte le pratiche e le spese. Gli faccio capire che siamo disposti a pagare bene. Lo convincerò, ne sono sicura. Lui ovviamente mi farà il nome di Spitaleri.
1: E dopo?
0: Telefono a Spitaleri e lo faccio venire a Pizzo. Se riesco a farmi trovare giù, dove lui ha ammazzato Rina, mi vede lì per la prima volta.
1: Ma tu sei pazza, non mica puoi rimanere sola con lui.
0: Non sarò sola. Ci sarai tu con me.
1: Allora che ne pensi?
2: A me questa storia non mi piace, commissario. Non è giusto che mettiamo in pericolo la vita della signorina.
1: Vieni anche tu, magari anche con Galluzzo.
2: Sì, come vuole lei. E comunque, commissario, ci pensasse buono. In tutti i sensi. Buonanotte.

0: Faccio Galluzzo.
1: Sono giù.
0: Ah, tu come stai? Stai bene? Devi stare tranquilla, chiaro?
2: Oh, commissario.
0: Allora?
2: Abbiamo riattaccato la Brolunga. Ci sono le tre lampade che mi ha detto, sono accese.
0: C'è abbastanza luce?
2: Ce n'è.
0: Siamo sicuri?
2: Sì.
0: Va bene, senti Galluzzo, mi devi spostare la macchina, mettila lontana, eh? Anche tu, Fazio, deve rimanere solo quella di Adriana. Poi, una volta fatto questo, vi mettete uno a una finestra e uno all'altra e aspettiamo l'arrivo di Spedaleri, che non sappiamo dove arrivano, ha detto che entra dal cancello principale. Vai.

0: Senti, io mi nascondo qua dietro. Mi si vede da qui?
1: No.
0: Bene, allora io resto qua.
1: Salvo, ho paura. Ho tanta paura.
0: Adriana, via, andiamo via.
1: No, no, no, no, aspetta. Dammi un'altra pistola.
0: No, perché?
1: La tengo io, mi sentirò più sicura.
0: No, no, no, no, guarda.
2: Adriana Monreale, dove siete? Adriana Monreale? Dove siete?
1: Signor Spitaleri, sono qua.
2: Non vedo.
3: Ma tu? Tu non sei.
1: Vieni, Michele. Guardami. Come mi trovi? Vuoi riprovarci con me?
3: Tu sei una troia. Tu sei una bottana. Sei una troia peggio di tesoro. Ma magari ti ammazzo, Dio. Ti faccio fare la stessa fine di tua sorella. Hai capito che ti ammazzo? T'ammazzo! T'ammazzo!

No te puedo sparar. Ha cercato di ammazzare anche lei. Ancora il coltello in mano.

Il commissario Montalbano vi dà appuntamento alle prossime indagini tra i pittoreschi scenari della Sicilia per il ciclo Radio Tecate in Giallo, curato da Giacinto De Caro, che vi saluta.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Ottava trasmissione. Il campo socialista. Vita quotidiana nel paradiso dei lavoratori.

Il materiale documentario raccolto nell'archivio di Radio Praga ci conduce oggi lungo un nuovo percorso conoscitivo in uno scenario abbastanza diverso da quelli a cui ci siamo abituati finora. Se ieri infatti abbiamo attraversato il modo con cui Radio Praga combatteva la sua propagandistica guerra per onde contro l'Occidente, abbiamo analizzato minuto per minuto, direi, il confronto serrato tra due concezioni del mondo, tra due diverse ideologie, oggi lasceremo il terreno del confronto politico e ideologico per avvicinarci, come dire, alla quotidianità del socialismo reale, alla sua banalità di una vita vissuta giorno per giorno tra casa, lavoro, tempo libero, cultura e divertimenti. Ecco, nel leggere e quindi poi nell'ascoltare questa documentazione, questo materiale, si avverte come un senso di straniamento, come perché se i toni enfatici e ossessivamente propagandistici ai quali ci siamo abituati nelle puntate precedenti potevano avere in qualche modo una loro legittimazione, potevano essere legittimamente usati per affrontare i grandi temi dello scontro tra due mondi, penso alla libertà, alla democrazia, alla giustizia, alla pace, alla guerra, ecco qui nell'universo del banale, del quotidiano, della vita normale, risultano, come dire, ancora più grotteschi e forse anche più inquietanti. Come ormai consuetudine in questo nostro programma, iniziamo proponendovi un esempio largamente rappresentativo della tipologia del materiale che metteremo in onda nel corso di questa puntata. Ascoltiamo infatti un reportage radiofonico sulla notte di San Silvestro del 1952, inseguendo il cronista in una sorta di scorribanda nella realtà cecoslovacca che ci condurrà dalle feste da ballo dei locali di Praga e di Bratislava ai posti di frontiera dove sentinelle in armi vigilano anche in una notte come quella. Come dice enfaticamente lo speaker di Radio Praga, iniziamo il nostro viaggio sul tappeto volante attraverso la Cecoslovacchia.

0: Cari ascoltatori, per il nuovo anno abbiamo voluto regalarvi un reportage radiofonico sulla notte di San Silvestro. I nostri tecnici hanno installato i microfoni in diversi luoghi della Repubblica Cecoslovacca e essi ci permetteranno di spostarci velocemente da un posto all'altro. Per facilitare la scelta abbiamo collegato i microfoni a dei tasti che non portano alcuna indicazione. Non sappiamo quindi con chi e con quale luogo ci collegheranno. Premiamo un bottone qualsiasi.
1: Vi stiamo parlando dal club aziendale della fabbrica Auto Praga. L'attesa del nuovo anno qui è piena di allegria. Ripeto, stiamo aspettando il nuovo anno, quello solare, quello segnato dai calendari, poiché per la fabbrica Auto Praga il 1953 è già cominciato il 21 dicembre. Il 21 di questo mese tutta la fabbrica ha realizzato infatti il piano annuale di produzione, perciò le tavole sono imbandite più riccamente del solito. Gli operai, i tecnici e gli impiegati della fabbrica hanno portato anche le proprie famiglie ed in questo momento si sta ballando un'allegra polca. Mamme, giovani e slanciate ragazze, giovani apprendisti, gli altri operai, tutti sono di buon umore e da tutti brillano un po' gli occhi. Anche l'orchestra è composta da dipendenti dell'azienda. Adesso sta salendo sul podio uno dei due complessi culturali della fabbrica per eseguire un motivo popolare boemo intitolato «Le ragazze sono andate per strada».
2: Vi parliamo da Bratislava, la più grande città della Slovacchia, dalla fabbrica che porta il nome del grande dirigente operaio Giorgio Dimitrov. Nello spazioso club aziendale tutte le luci sono accese, la melodia del valzer si diffonde nella sala da ballo. Ragazze semplici e giovani aitanti vestiti con toilette da sera si lasciano trasportare in questo valzer così bello e popolare, come una volta accadeva loro di vedere soltanto nei film. Ed anche questo veglione di San Silvestro è stato organizzato dai padroni della fabbrica, solamente che adesso i padroni sono tanti quante sono le maestranze. L'allegria è quindi di un altro tipo, è più semplice, più spontanea e più sentita.
1: Giovani soldati e sorridenti ragazze si lasciano allegramente trasportare dal ritmo della danza. Così in ogni città e villaggio della Cecoslovacchia regna stasera l'allegria e il buon umore, la felicità di uomini e donne che guardano con sicurezza al nuovo anno. La sezione italiana della Radio Cecoslovacca vi augura, cari ascoltatori, un felice anno nuovo di pace e tranquillità.
3: Da questa realtà di festa adesso passiamo invece ad un esempio di come viene interpretato il lavoro in Cecoslovacchia. La marcetta boema che accompagna l'ingresso dei lavoratori alla fabbrica meccanica CKD Sokolovo di Praga nella prima giornata del secondo piano quinquennale rinvia, francamente, adesso lo ascolterete, ad uno scenario che a me pare insieme sia tragico che grottesco. L'idea che gli ascoltatori italiani potessero essere colpiti e impressionati da trasmissioni di questo tipo, secondo me, non era ovviamente della redazione di Oggi in Italia. Qui, come abbiamo più volte ribadito, entravano in campo gli ottusi burocrati della radio di Stato cecoslovacca. Ascoltiamo questo esempio prezioso del loro lavoro.
0: Primo giorno del secondo quinquennale alla CKD Sokolovo a Praga. Sono le 6:30 del mattino, un mattino tutt'altro che rigido, con 6 gradi sopra zero. Gli operai entrano nella fabbrica, passano in portineria, ritirano le chiavi dei loro reparti, veramente loro, perché alle porte, con bracciale rosso sulla sinistra, sono i loro compagni di lavoro e non più già da 10 anni i capitalisti. Molti di essi sono anziani, hanno conosciuto la miseria, la disoccupazione, molti anche l'emigrazione, ma in un tempo ormai lontano, ormai sepolto. Anche loro, i disoccupati di un tempo, sono insieme agli altri e le polche e le marcette che suona il complesso di strumenti a fiato della fabbrica pare ribadiscano con ottimismo e allegria che anche qui, alla CKD Sokolovo, la libertà è entrata in fabbrica per tutti. Libertà dalla disoccupazione, innanzitutto. E questo è tanto vero che il disciplinato ingresso delle maestranze nella fabbrica si è rotto in molti punti per iniziativa soprattutto dei giovani operai che hanno incominciato il secondo quinquennale danzando con le loro compagne di lavoro alle 6:30 del mattino e rivaleggiando con le coppie dei più anziani, mentre gli ottoni lucenti scandiscono il tempo suonando. E questo non stona con la solennità del momento, con la solennità dell'addobbo all'entrata, con i grandi quadri delle immagini dei lavoratori insigniti con gli ordini della Repubblica e del Lavoro.
4: Mm. Nelle fabbriche Vladimir Lenin di Pilsen, Boemia occidentale, i lavoratori hanno svolto solenni manifestazioni. Le fabbriche, che per la loro importanza vengono chiamate il laboratorio dell'industria cecoslovacca, hanno prodotto lo scorso anno una serie di modernissime attrezzature per l'industria energetica, siderurgica, per le miniere ed oltre a questo 4 tipi di locomotive a vapore e alcuni tipi di mastodontiche macchine utensili. Per ciò che concerne i nuovi compiti, il direttore della fabbrica, ingegner Miloslav Svoboda, ha detto: faremo tutto il possibile affinché quest'anno diventi la base per un passo rivoluzionario nello sviluppo tecnico della nostra fabbrica.
3: Ecco, direi che se c'è una dote completamente assente nella redazione di Radio Praga è l'ironia. Pensate che il 1956, poi noi lo sappiamo come andò a finire, fu un anno, sì, fu un anno portentoso, ma fu l'anno del 20° congresso del PUKUS, l'anno della destalinizzazione e soprattutto l'anno dei tragici fatti di Ungheria. Va bene, comunque adesso abbandoniamo un attimo la realtà di lavoro di fabbrica e passiamo alla rappresentazione di un altro scorcio della realtà della società cecoslovacca, però riferita al mondo rurale. Ci occupiamo di fatti adesso di una trasmissione andata in onda l'8 gennaio 1953, una trasmissione dedicata essenzialmente all'esaltazione del trattore, mito e simbolo della potenza sovietica nell'agricoltura e nell'opera di meccanizzazione avviata dai sovietici. La trasmissione era intitolata «I successi dell'agricoltura nei paesi a democrazia popolare».
0: Vediamo ora come i governi di democrazia popolare aiutano la meccanizzazione dell'agricoltura dei loro paesi.
2: In Polonia, ad esempio, prima della guerra non esistevano quasi trattori. Nel 1951 nella Polonia popolare lavoravano già 25.000 trattori e dalla fine del primo trimestre del 1952 questi raggiungevano il numero di 35.000.
5: In Bulgaria lavorano attualmente nell'agricoltura 12.000 trattori sovietici e più di 1.300 mieti trebbiatrici.
4: Macchine ricevute dall'Unione Sovietica lavorano i campi dell'Albania, dell'Ungheria, della Romania, della Cecoslovacchia. In tutti questi paesi, per aiutare l'agricoltura a svilupparsi, sono sorte le stazioni di macchine e trattori. Queste non pongono, per la loro prestazione, condizioni esose alle aziende contadine come facevano i proprietari fondiari, ma dietro un compenso modico, molte volte stabilito di comune accordo dalle due parti interessate. Oggi, in tutti i paesi a democrazia popolare, esistono oltre 1.100 stazioni di questo genere. È superfluo dire quale funzione enorme esse abbiano per lo sviluppo dell'agricoltura.
0: I governi di democrazia popolare, dando prova di una grande sollecitudine per lo sviluppo delle forze produttive dell'agricoltura, attuano piani grandiosi per la trasformazione della natura, costruiscono sistemi di irrigazione, piantano boschi, prosciugano le paludi.
2: In Polonia, in base al piano decennale per la trasformazione della natura, solo nel 1951 sono stati prosciugati e resi fertili 835.000 ettari di terra, tre volte la terra strappata ai grandi proprietari e ai latifondisti dai nostri contadini attraverso la legge stralcio.
5: In Ungheria, con la costruzione di un sistema di irrigazione, vengono gradatamente resi fertili 120.000 ettari di terre finora sterili.
4: In Romania, una grande importanza per lo sviluppo dell'agricoltura avrà il canale Danubio-Mar Nero, che irrigherà 100.000 ettari di terra.
5: In Bulgaria, una enorme funzione per sviluppare l'agricoltura ha il sistema di irrigazione di Brižljansk, che già nel 1951 ha reso fertili 20.000 ettari di terra.
0: I governi di democrazia popolare e i partiti comunisti operai attuano grandi provvedimenti per elevare il livello culturale delle campagne. Si costruiscono a centinaia di migliaia nuove scuole, case di cultura e teatri. Si estende la rete degli ospedali, delle maternità, delle istituzioni infantili. Ai bambini degli ex contadini poveri sono aperte le porte dell'università e degli altri istituti superiori. Già oggi, nelle campagne dei paesi a democrazia popolare, lavorano migliaia di giovani specialisti, agronomi, ingegneri, medici, maestri, veterinari, tutti figli di contadini.
3: Ecco, adesso dal mondo del lavoro, dal mondo che abbiamo visto rappresentato sia dagli operai dell'industria sia dai contadini, passiamo direttamente invece al sociale, passiamo all'organizzazione della società attraverso, diciamo, l'articolazione istituzionale del regime socialista. Ascoltiamo adesso, proprio in questa direzione, un brano di una trasmissione del 21 luglio 1953 su come funzionano in Cecoslovacchia la scuola, il sistema pensionistico e l'assistenza sanitaria.
5: La piccola Alfonsina di Montevarchi, in provincia di Arezzo, ci pone alcune domande alle quali rispondiamo volentieri.
0: In Cecoslovacchia tutti i giovani, senza distinzione, hanno la possibilità di scegliere la professione che più loro piace. Dunque anche i figli degli impiegati statali, ugualmente come i figli degli operai e dei contadini, dopo 8 anni di scuola obbligatoria, hanno la strada aperta per frequentare le scuole superiori, se dimostrano talento e se hanno frequentato con successo gli 8 anni della scuola nazionale obbligatoria. Lo studio nelle scuole superiori è gratuito e lo Stato copre tutte le spese inerenti allo studio.
5: La pensione degli invalidi di guerra viene graduata secondo l'età dell'invalido e secondo di quanto è menomata la sua capacità di lavoro. Gli invalidi, come tutti gli altri cittadini, hanno cure mediche gratuite. Da noi, in Cecoslovacchia, tutte le persone con capacità di lavoro ridotte ricevono tanto per poter condurre con le loro famiglie una vita decorosa.
2: La questione di assicurare una tranquilla vecchiaia senza preoccupazioni a tutti i cittadini fu una delle prime cose di cui si occupò il governo popolare dopo il 1945. La pensione è stata assegnata a tutti i contadini che hanno compiuto il 60° anno di età. Oltre a questo vi sono pensioni di vecchiaia, vedovili, per gli orfani, eccetera. Non esiste in Cecoslovacchia persona anziana incapace di lavorare che non riceva una pensione.
3: Ed ora una serie di curiosità scientifiche che sembrano tratti pari pari dal repertorio più ovvio, più banale delle barzellette antisovietiche. Vi ricordate? Al centro di queste barzellette c'era il mitico Popov, l'inventore della radio, l'inventore a cui i sovietici attribuivano i meriti delle più grandi scoperte scientifiche del Novecento. Ecco, qui in questa trasmissione andata in onda il 14 novembre 1953, ecco, lo stile è un po' quello di enfatizzare i Popov della situazione applicate un po' a tutti i campi dello scibile scientifico.
0: Curiosità.
5: Uno dei più grandi complessi tipografici d'Europa è lo Scanteia di Bucarest. Ogni 4 ore vi si stampano ben 3 milioni di copie di giornali e 150.000 copie di libri ed opuscoli al giorno.
4: Alcuni scienziati sovietici hanno costruito un orologio atomico che misura il tempo per mezzo di un sistema molecolare. In 24 ore il singolare orologio può avere al massimo un'imperfezione di 1/1000 di secondo, cosa del tutto trascurabile. Con l'orologio atomico si può quindi controllare la rotazione della Terra attorno al suo asse e scoprire le sue irregolarità, ciò che ha enorme importanza scientifica.
2: Il silon, cioè il nylon cecoslovacco, sarà impiegato nella chirurgia. Medici e tecnici hanno scoperto che il silon è ottimo per rafforzare le connessioni fra organi interni, ad eccezione del cervello e del fegato, e con speciale riguardo al rene mobile. Il silon è preferito per il fatto che non irrita ed offre numerosi vantaggi.
5: A Jena, nella Repubblica Democratica Tedesca, il chimico Erich Roth ha scoperto un preparato chiamato Trialjet, che permette di effettuare il parto indolore senza far perdere i sensi alla madre. Numerosi ginecologi hanno già sperimentato con successo il Trialjet, che ora viene fabbricato in grande quantità a Jena.
4: A Varsavia è stata costruita una nuova stazione trasmittente ad onde medie e la più potente di tutta la Polonia. Sul luogo dove sorge, sino ad un anno fa, si coltivava ancora il grano. È stata costruita in soli 11 mesi.
3: Immaginiamo quali dovessero essere le sensazioni dei redattori italiani di Radio Praga anche solo nel leggere o nel tradurre dal ceco in italiano notizie di questo tipo. Ricordiamo che negli anni a cui si riferiscono i materiali da noi localizzati nell'archivio di Radio Praga, quelli tra il 1951 e il 1956, erano qualche migliaia i comunisti italiani rifugiatisi a Praga, tra i quali 466 illegali, costretti cioè ad espatriare perché condannati o inquisiti dalla giustizia italiana, quasi sempre per episodi relativi alla resistenza e alla lotta partigiana. Nelle loro scelte, a riconsiderarle oggi, c'è come una sorta di insistita coralità, alimentata dai comuni riferimenti generazionali e soprattutto dalle esperienze drammatiche e cruente in cui tutti loro avevano bruciato in un attimo le energie giovanili che in altre vite normali si distribuiscono più armonicamente lungo l'arco di anni. Erano tutti giunti a Praga con alle spalle atti di eroismo, vicende oscure, anche fatti di sangue. Tutti al loro arrivo si sentivano comunque pienamente e compiutamente uomini. Avevano grandi speranze, la certezza di essere dalla parte giusta, di camminare al passo con la storia. E con questa disposizione d'animo si acconciarono a vivere in una sorta di doppio esilio permanente. Stiamo in Cecoslovacchia senza viverci veramente, tenuti in disparte, conoscendola non più che in superficie, racconta uno dei protagonisti di Uomini Ex, il romanzo di Peppino Fiori, uscito recentemente da Einaudi e dedicato proprio alla redazione di Radio Praga. Tutti avevano nomi falsi, la proibizione dei rapporti con altri italiani al di fuori della cerchia ristretta dei politici, l'indirizzo praghese nascosto persino ai familiari rimasti in Italia. qualche momento di svago, il bagno tra i ponti Hlavka e Palacki, una serata sinfonica al teatro Smetanova, l'amore, ma soprattutto tanta, tanta scuola di partito, marxismo-leninismo, economia italiana, matematica, storia del Movimento Comunista Internazionale, storia del PC e poi la vigilanza, l'ossessione del nemico di classe, il compito grandioso della costruzione del socialismo.

0: Brandelli di questa realtà filtrano nelle loro trasmissioni, specialmente quelle legate all'esaltazione delle forme di divertimento del tempo libero tipiche del paradiso socialista. La televisione, la moda, le vacanze vengono presentati con i toni enfatici da chi non ha niente da invidiare all'Occidente, rinviando invece a uno scenario di miseria e desolazione neanche temperato da un'orgogliosa rivendicazione della propria purezza ideologica. Si potevano rifiutare, cioè, la televisione e la moda come esempi di consumi superflui o ideologicamente connotati, ma non scegliere questa strada che adesso ascolterete, cioè la strada di un grottesco e competitivo inseguimento al capitalismo sul suo stesso terreno consumistico, un terreno che era chiaramente, diciamo, ambito privilegiato all'interno del quale il capitalismo dava il meglio di se stesso. Questa rivendicazione di una televisione alternativa, di una moda alternativa, di un tempo libero alternativo, eccetera, in realtà assume proprio i toni dello squallore, della miseria mal nascosta e di una banalità di vita quotidiana che, francamente, con l'epica della costruzione del socialismo non c'entra proprio niente. Ascoltiamo comunque un brano relativo alla televisione, andato in onda il 2 gennaio 1956.
1: In Cecoslovacchia, momentaneamente, si produce un tipo di televisore con uno schermo di 15,5 cm, ma già quest'anno saranno messi in vendita televisori più grandi. Vi sono due stazioni televisive trasmittenti, a Praga e a Bratislava. Una terza è in costruzione ad Ostrava. La trasmissione avviene solo in bianco e nero. In futuro la Cecoslovacchia avrà pure la televisione a colori, per il cui sviluppo si sta lavorando. Finora, come è noto, in generale tale problema non è stato ancora definitivamente risolto nel mondo. I sistemi finora escogitati sono molto imperfetti. Anche per quanto riguarda la televisione a colori, però, quando questa sarà introdotta, in Cecoslovacchia si terrà conto soprattutto che possa essere accessibile a larghe masse e non soltanto a singoli privilegiati, e che, come quella esistente, sia diffonditrice di cultura, di scienza e divertimento. In Cecoslovacchia un televisore costa 2.000 corone. A scopo di paragone, ricordiamo che il salario medio si aggira sulle 1.250 corone mensili.
0: Ascoltiamo adesso una nota sui progressi della moda cinese. Ho più volte ribadito, qui l'ironia è un registro totalmente sconosciuto a questo tipo, a questo modello di comunicazione radiofonica. Qui sentirete come per le tute, per i vestiti di lavoro, si adoperano degli stilisti che poi progettano anche abiti da sera e abiti da sposa. Ma comunque la trasmissione che vi facciamo ascoltare andò in onda il 10 gennaio 1956.
2: I giornali cinesi hanno pubblicato in questi giorni due notizie che si possono dire sensazionali. La prima riguarda il nuovo modo di scrivere in cinese su linee orizzontali, così come scriviamo noi, e la seconda è ancor più rivoluzionaria e riguarda la lotta contro l'uniformità del modo di vestirsi delle donne cinesi. Al centro dell'attacco stanno le note giacche blu con i pantaloni dello stesso colore, un vestito che, se lo indossa una famiglia numerosa, questa rassomiglia ad una classe di scolari in gita. È già passata l'era dei primi anni postbellici, quando la gente doveva per forza limitare nel vestire. La nuova moda ha scelto per base la magnifica seta a sgargianti colori della provincia di Fujian e crea ogni tipo di vestiti, da quelli da passeggio ai modelli da sera. Nel nostro paese non ci sono stati grattacapi di questo tipo, perché già dall'inizio della democrazia popolare vi era una tradizione della moda. Vi fu un periodo di tempo in cui la qualità delle stoffe non era delle migliori ed il taglio più moderno non era quello corrente. E non occorre vergognarsi. Un buono stato è come una buona massaia: quando arreda una casa, compra prima le cose più necessarie. Ed ora è venuto il tempo anche per affrontare dettagliate discussioni sulla moda. Vi piace il colore di moda del 1956, e cioè rosso fragola? Chiedono i titoli nei giornali. I modellisti, come anche il pubblico, decidono se sono migliori le maniche kimono oppure quelle a raglan, se è più elegante il tweed o una stoffa di colori lana pastello, e se è più adatto un collo di agnello bianco oppure uno di persiano nero. La moda ha cessato di essere una questione solo per la domenica e per i momenti di riposo, ma è divenuta un affare di tutto il giorno. I nostri modellisti progettano tute e vestiti di lavoro per un operaio delle fonderie, per una commessa oppure per una contadina, con la stessa cura che dedicano agli abiti da sera o da pomeriggio. Vi sono varie qualità di stoffe di silon, come pure decine di modelli di biancheria di tutti i colori e qualità. La moda cecoslovacca, scrisse in occasione della mostra cecoslovacca a Helsinki il giornale finlandese Vapa Asana, è molto rappresentativa e può senz'altro concorrere con qualsiasi paese che occupi un posto rilevante in questo campo.
0: E in questa caduta libera, senza rete, nel grottesco e nel paradosso, affrontiamo adesso la rubrica Peppino Ragazzo Curioso, andata in onda il 23 maggio 1953, dove ascolterete la registrazione di un dialogo tra nonno e nipote su come lo Stato cecoslovacco garantisce le vacanze ai lavoratori.
3: Peppino Ragazzo Curioso. Peppino siede col nonno in una panchina del giardino davanti a casa e assieme parlano.
4: Nonno, ha sentito la radio? Già inizia la ricreazione estiva. Io non vedo il giorno che termini la scuola, così andrò in montagna.
5: Subito il giorno dopo.
3: Brontola il nonno, che poi continua.
5: Pensa a studiare adesso.
4: Sì, ma cosa ti credi?
3: Riprende Peppino.
4: Il babbo ha già comprato anche il binocolo. Io lo so, è proprio uno di quelli che si adoperano in montagna. Nonno, sei mai stato tu in montagna?
5: Ma stai zitto, eh? Mi lasci un po' in pace?
3: Risponde il nonno. Peppino non cede.
4: Sai, quest'anno, solo nei mesi estivi, più di 220.000 persone andranno in ricreazione. Sono molte, non è vero? L'anno scorso noi ci siamo andati, ti ricordi? Siamo andati con quelli della Skoda, dove lavora il babbo.
3: Il nonno è attratto dall'argomento e discute.
5: Quando ero giovane io, non c'era tanto da correre con quello che guadagnavo lavorando. Non mi compravo nemmeno i vestiti che occorrevano. Conosco soltanto io i sacrifici che abbiamo fatto perché tuo padre potesse andare a scuola.
4: Allora?
3: Chiede Peppino.
4: Gli operai non andavano in villeggiatura?
5: Sì, villeggiatura. Allora c'erano i padroni che pagavano male e il governo faceva bastonare e ammazzare gli operai che reclamavano. In gran parte non sapevano nemmeno cosa fosse la villeggiatura. Qui in Cecoslovacchia noi abitavamo a 60 chilometri dai grandi monti Tatra. Li conosci, no? Ma io non ci sono mai andato ed era così dappertutto. E sarà ancora così in quei paesi dove comandano i padroni, i ricchi.
3: Peppino si atteggia più serio e incomincia a parlare e scrivere.
4: Dunque, noi siamo in 12 milioni di abitanti. In Italia invece sono quasi 50. Allora, 12, 12, 24, 24 più 24 fanno 48. Bene, calcoliamo 4 volte. L'Italia ha una popolazione 4 volte superiore a quella della Cecoslovacchia. Dunque, se quest'estate da noi andranno in villeggiatura oltre 220.000 persone, facciamo allora 220.000 per 4. 4 per 0, 0, 4 per 2, 8 e 4 per 2, 8. 880.000 operai italiani dovrebbero andare al mare o in montagna nei centri di villeggiatura italiani più belli.
0: La televisione prima, la moda dopo, poi le vacanze. Adesso manca solo lo sport in questa carrellata sui divertimenti in Cecoslovacchia. Lo sport, eccolo, ve lo facciamo ascoltare, era naturalmente inteso come esaltazione dei successi degli atleti di casa in tutti i campi, dall'atletica al calcio, con una nota di merito particolare per l'uomo chiamato Cavallo, il leggendario Emil Zatopek, che, lo ricordiamo, alle Olimpiadi di Helsinki vinse sia i 5.000 che i 10.000 metri di fondo. Ed è qui il protagonista di una trasmissione andata in onda il 5 gennaio 1954.
4: Risposte agli ascoltatori.
6: Rispondiamo all'ascoltatore Morselli da Modena, che si interessa dei successi dei nostri sportivi e ci chiede una spiegazione in merito.
7: Lei ha certamente avuto notizia dei successi del maggiore Emil Zatopek, maestro e benemerito dello sport, insignito dell'Ordine della Repubblica, il quale in questi giorni ha riportato una brillante vittoria nella città portuale di San Paolo in Brasile. Perciò vogliamo comunicare alcuni fatti meno noti dei successi di altri sportivi cecoslovacchi, che non sono tanto noti come Zatopek. Così, per esempio, il detentore dei primati nel podismo sui 15 e 20 chilometri è il cecoslovacco Dolegal. La staffetta composta da Cikl, Liška, Strišnek e Jungwirth detiene il primato mondiale nei 4 per 800 metri, con il tempo di 7 minuti, 42 secondi e 2 decimi. Il record europeo nel lancio del peso è detenuto dal cecoslovacco Skoblov, che ha raggiunto i 17 metri e 54 centimetri. In breve, possiamo dire che la branca che ha ottenuto i più grandi successi nello sport cecoslovacco è stata l'atletica leggera, dove sono stati superati in totale 72 record nazionali e 100 record dei giovani. Grande successo hanno conseguito anche i sollevatori di pesi, che nell'anno scorso hanno ottenuto 33 record nazionali. In totale, gli sportivi cecoslovacchi di tutte le branche hanno superato l'anno scorso 6 primati mondiali, 9 europei e 489 nazionali.
0: Molte nubi si addensavano però su questa rappresentazione idilliaca del paradiso dei lavoratori. C'era come un orrore segreto a divorare le conquiste del socialismo, il cancro di una dittatura tanto più spietata quanto più ambiva a rappresentare il sogno collettivo e le speranze di milioni di persone. Radio Praga mentiva nel descrivere il tempo libero dei lavoratori cecoslovacchi, ma soprattutto mentiva nascondendo la realtà politica e sociale del paese. Domani analizzeremo da vicino il meccanismo con cui le menzogne si alimentavano e si propagandavano, raccontando in particolare proprio il modo con cui l'emittente cecoslovacca nel 1956 diede conto di avvenimenti come la destalinizzazione, il rapporto Khrushchev sui crimini di Stalin, ma soprattutto della rivolta d'Ungheria. Oggi, in chiusura di questa puntata, vi proponiamo invece una sorta di anticipazione, riferendoci al modo con cui Radio Praga annunciò la condanna a morte e l'esecuzione di Rudolf Slansky, addentrandoci così in una delle pagine più oscure e più tragiche della storia cecoslovacca. Ricordiamo che Slansky era il segretario generale del Partito Comunista Ceco. Insieme con lui fu condannato il ministro degli esteri Clementis, entrambi accusati di deviazionismo, in particolare di aver intrattenuto rapporti con l'eretico Tito. Il titoismo era l'accusa più grave che allora si potesse fare a un comunista. Ma devo dire che in quel processo affiorarono anche elementi di un radicale antisemitismo che gettano veramente una luce inquietante su tutta quella vicenda. Ascoltiamolo comunque, in questo senso, proprio Radio Praga del 3 dicembre 1952.
3: Nella nostra trasmissione odierna ascoltate ora una rassegna sul recente processo a carico della banda Slansky. Dal 20 al 27 novembre, innanzi al Tribunale Statale di Praga, si è tenuto il processo a carico della direzione del centro cospirativo antistatale, alla cui testa vi era l'ex segretario generale del Partito Comunista Cecoslovacco, Rudolf Slansky. Durante 8 giorni, di fronte al popolo cecoslovacco, è stata messa in luce tutta la catena di tradimenti, di sabotaggi, di crimini compiuti contro la nostra patria senza precedenti nella storia. Tutto questo con un solo scopo: instaurare in Cecoslovacchia un regime fascista come quello di Tito, con tutte le sue conseguenze, vale a dire restaurare il capitalismo, consegnare il paese come colonia agli imperialisti e farne una base per la guerra di aggressione che si sta preparando contro l'Unione Sovietica e le democrazie popolari.
4: Il procuratore di Stato, dottor Josef Urbalek, nella requisitoria conclusiva contro la direzione del centro di cospirazione antistatale ha dichiarato:
7: gli imputati non sono pericolosi solo in quanto tali, ma soprattutto per il fatto che dietro questa banda vi sono gli imperialisti americani. E gli imputati sono pericolosi perché tutto questo centro cospirativo, con la sua attività di alto tradimento, di sabotaggio e di spionaggio, si era legato pienamente con i crescenti preparativi di guerra degli imperialisti americani, divenendo così una quinta colonna della loro crociata contro la pace mondiale. Questo è il grande significato internazionale del processo.
4: Il centro di cospirazione antistatale di Slansky era nato in Occidente durante la Seconda Guerra Mondiale ed in stretta coerenza con le finalità di assoggettamento seguite dagli imperialisti occidentali.
3: Otto Schling, sistemato da Slansky ad alta funzione di partito, ha detto dinanzi ai giudici:
8: come nazionalista borghese ebraico ho svolto un'attività ostile alla Cecoslovacchia durante il mio soggiorno in Inghilterra dal 1939 al 1945. Ho preso contatti con esponenti del comitato inglese e più tardi del Trust Fund americano. Centri di spionaggio.
0: Ricordiamo che l'attività a cui fa riferimento Otto Schling è l'attività di resistenza antinazista, cioè in questo caso si capovolge radicalmente proprio il ruolo che storicamente aveva avuto la resistenza cecoslovacca all'estero, guardando con sospetto qualsiasi tipo di rapporto con gli occidentali, pur se intrattenuto all'insegna della lotta antinazista e della lotta contro l'occupazione nazista proprio della Cecoslovacchia.
3: Sul soggiorno di Voska a Londra nel 1939 Schling ha dichiarato:
8: sui legami spionistici con Voska posso dire che il suo soggiorno momentaneo a Londra durante il suo viaggio per l'America aveva un carattere di spionaggio. Voska se ne servì per stringere rapporti con cittadini cecoslovacchi e per legarli all'attività spionistica a vantaggio degli americani, che volevano avere in mano tutti i fili dello sviluppo della Cecoslovacchia del dopoguerra. Perciò rivolgevano molta attenzione alla loro centrale rappresentata dalla cricca di Beneš.
3: Ma gli imperialisti nei loro piani sporchi sul destino dei popoli dei paesi liberati dall'esercito sovietico.
0: Ricordiamo che Beneš era stato il padre dell'indipendenza cecoslovacca e che in questo caso anche il riferimento a John Foster Dulles e al generale Donovan si riferisce al loro ruolo come capi dell'Office of Strategic Service, cioè non ancora della CIA, quindi siamo ancora in un'attività totalmente legittima di resistenza antinazista
3: al fronte del campo della pace.
4: In merito, l'attività criminale del centro cospirativo antistatale è stata illustrata particolarmente dall'imputato Geminder, che ha riconosciuto:
7: Io, Slansky e gli altri della direzione del centro cospirativo antistatale eravamo a fianco dei fascisti di Tito al servizio degli imperialisti anglo-americani. Insieme ai preparativi di liquidazione dell'ordinamento democratico popolare abbiamo cercato prima di isolare e poi di eliminare il presidente della Repubblica.
3: Il processo ha anche dimostrato che è stato proprio Conis Iliacus a trasmettere le esperienze della cricca di Tito ai cospiratori in Cecoslovacchia. È stato proprio Geminder a darne la prova.
7: Mi sento colpevole anche di aver tenuto il collegamento in base ai compiti assegnatimi da Slansky tra lui e la spia inglese Ziliacus, agente degli imperialisti.
3: Il terzo grande gruppo di individui tra i quali Slansky aveva arruolato sabotatori per i suoi scopi cospirativi era quello dei sionisti. Tra i 14 imputati che sono stati condannati nel processo, 11 dipendevano da organizzazioni sioniste al servizio dell'imperialismo americano. Come ha detto il procuratore di Stato, dottor Urvalek, nella sua requisitoria, questo processo dimostra a tutti i partiti comunisti operai il pericolo del sionismo quale agenzia dell'imperialismo americano.
8: La cricca di Ben Gurion, venduta ai suoi padroni americani, trasforma lo Stato di Israele in una base militare avanzata degli aggressori statunitensi. Gli agenti sionisti del centro cospirativo di Slansky, con la loro condotta criminale, servivano soprattutto le mire di dominio sul mondo e di guerra dell'imperialismo statunitense, e non gli interessi dei lavoratori di Israele. Il loro cosmopolitismo e il loro nazionalismo borghese ebraico non sono altro che le due facce della stessa...
0: Ecco che il cosmopolitismo in qualche modo diventi la chiave di un'accusa è veramente impressionante per una repubblica fondata sul mito dell'internazionale socialista e sul mito dell'internazionalismo e della fratellanza tra i popoli. Ma il cosmopolitismo e il nazionalismo borghese ebraico ritornano con accenti che si suonano sinistramente simili a quelli della propaganda nazista.
3: E un altro alto ufficiale hitleriano. Fischel, che si spacciava come difensore degli interessi del popolo ebraico, in realtà salvava coloro che assassinavano cittadini ebraici ed era alleato inoltre ai neofascisti. Questo è il vero volto dei sionisti.
8: Rudolf Slansky, capo del centro di cospirazione antistatale, fautore di Trotsky e acceso di nazionalismo borghese ebraico, ha riconosciuto di essere colpevole.
0: Ecco, dopo il suicidio di Masaryk nel 1948, l'assassino di Slansky e Clementis rimane forse la pagina più nera dei primi anni di vita della Repubblica Popolare Cecoslovacca. Ricordiamo che in questa forma lo Stato cecoslovacco si era costituito nel 1948 dopo che era stato silurato proprio Beneš, il socialdemocratico padre dell'indipendenza tra le due guerre mondiali, e che era stato avvicendato dal leader comunista Gottwald. Ma su questi aspetti ritorneremo domani in una puntata che sarà totalmente incentrata sul dramma della rivolta ungherese del 1956 e sul modo con cui il blocco sovietico fu informato dei crimini di Stalin. A domani, sempre con Giovanni De Luna, sulla stessa rete e alla stessa ora.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

Un grande amore quello che legò Nilde Iotti a Palmiro Togliatti, inizialmente avversato dai militanti del Partito Comunista Italiano.

0: La moglie abbandonata era infatti la parlamentare del PC Rita Montagnana, storica compagna del migliore, che gli aveva dato un figlio, Aldo, morto anni dopo la madre, abbandonato in una casa di cura per patologie mentali. Cattolico e poco incline verso il mondo del padre, Aldo era rimasto scioccato dal soggiorno in Unione Sovietica, durante il quale aveva frequentato le scuole di partito insieme ai figli degli alti maggiorenti del Partito Comunista.
1: Questa riforma del diritto di famiglia, fra le tanti momenti di rilievo che essa ne abbia uno, a mio avviso fondamentale, cioè essa costituisce di fatto una legge di attuazione della Costituzione, traduce nella legge ordinaria, a distanza di 27 anni dall'approvazione della Costituzione, i principi che nella Costituzione erano stati affermati. Non ci dobbiamo dimenticare che la riforma di famiglia si è intrecciata e ha trovato momenti di stasi attraverso tutte le vicende del divorzio e poi attraverso tutte le vicende del referendum. Il fatto che malgrado questi momenti, che sono stati senza dubbio dei momenti di grande tensione nella vita del Paese, noi siamo arrivati ad avere una legge approvata unitariamente o quasi unitariamente dal Parlamento, ritengo sia un grande fatto positivo.
0: Dalla Iotti, con cui nei primi anni condivideva un appartamentino a Botteghe Oscure procuratogli da Luigi Longo, Togliatti non ebbe figli, ma la coppia ne adottò una, Marisa Malagodi.
2: Durante questa situazione dei funerali, Togliatti scrisse un bigliettino a Nilde dicendole se aiutassimo una di queste famiglie degli operai che sono stati uccisi, magari anche aiutando quelle più povere. E quindi la scelta cadde sulla mia famiglia, che era una famiglia di mezzadri, quindi la mezzadria era una forma, insomma, abbastanza di sfruttamento del lavoro dei contadini, e una famiglia quindi in cui si stava cominciando a evidenziare il fenomeno della, diciamo, urbanizzazione, per cui mio fratello Arturo, che allora aveva appena 21 anni, era proprio l'esempio, perché se no fino allora la maggior parte dei miei fratelli e sorelle lavoravano in campagna accanto ai genitori da questo punto di vista. E quindi questa famiglia composta di 11 persone, 11 figli, io ero la più piccola della serie, cadde l'attenzione, e tramite una deputata, Gina Borellini, medaglia d'oro della Resistenza, ci furono i contatti tra Nilde e la mia famiglia, dove in particolare i miei fratelli e sorelle più grandi spinsero molto i miei genitori a fare sì che io potessi andare a Roma a studiare, cioè a fare quella cosa che a loro era stata di fatto impedita dopo la quinta elementare, nonostante la loro passione e il loro interesse agli studi.
3: Quanti anni aveva lei? Quindi,
2: allora, quando arrivo a Roma c'avevo 6 anni e mezzo, diciamo, era marzo del 1950 e facevo la prima elementare.
3: E arriva a casa di Palmiro Togliatti e Nilde Iotti.
2: Esatto, sì, esatto.
3: Dove
2: sì,
3: abitavate?
2: Già abitavano da dopo l'attentato del 14 luglio a Togliatti, abitavano a Largo Arbe 5, una graziosa villetta nel quartiere periferico di Montesacro.
3: E lei, quando è arrivata lì, come è stata accolta?
2: Ma io mi sono trovata subito molto bene ed ero anche molto incuriosita delle novità che trovavo. Per esempio, cercavo dietro la radio, allora c'erano delle radio mastodontiche, la persona che parlava, mi stupivo del fatto che si accendeva, che con un pulsante si accendeva la luce elettrica. Insomma, avevo veramente voglia di scoprire un mondo nuovo.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Made in Sport. Racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

0: quando la luce era più chiara, in bicicletta.
1: La 50ª edizione del Giro d'Italia, quella del 1967, si svolse in 22 tappe e si corse dal 20 maggio all'11 giugno, per un totale percorso dai ciclisti di 3.571 chilometri. Quell'edizione storica fu vinta da Felice Gimondi. Per il bergamasco, classe 1942, sarà la prima vittoria al Giro, un successo che poi visserà nel 1969 e replicherà quasi 10 anni dopo, nel 1976. Trionfi a cui aggiungere quello della Vuelta del 1968. Gimondi nel 65 aveva già vinto il Tour de France, oltre a vantare nel proprio palmarès classiche come la Milano-Sanremo, la Parigi-Roubaix, due giri di Lombardia e non in ultimo un mondiale, quello in linea, vinto a Barcellona nel 1973. Ma il successo di Gimondi al Giro d'Italia del 1967 rimane quello più eccitante di un atleta che, per gran parte della propria carriera, dovette confrontarsi con uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, Eddy Merckx. Eppure Gimondi riuscì non solo a entrare nel cuore di tutti gli appassionati di questa disciplina, ma anche a diventare uno dei soli 7 corridori in grado di vincere almeno un'edizione di tutte e 3 le grandi corse a tappe. Un record, quello di vincere in carriera almeno un'edizione di Giro, Vuelta e Tour, appartenente anche al francese Jacques Anquetil e al belga Merckx, campioni eccezionali che con Gimondi furono grandi protagonisti dell'edizione leggendaria, quella del cinquantenario, del Giro d'Italia 1967. In realtà, per questioni di anagrafica, anche Till aveva dato il meglio di sé negli anni prima. La sua epopea dal 57 al 64 ha visto il francese vincere 2 Giri d'Italia, una Vuelta e 5 Tour de France, riuscendo dell'impresa, correva l'anno 1964, di vincere Giro e Tour nello stesso anno. Impresa che prima era riuscita solamente a Fausto Coppi. Nelle corse a tappe, l'epopea di Merckx, che è di 3 anni più giovane di Gimondi, comincerà invece solo l'anno dopo, quando il cannibale conquisterà il primo Giro d'Italia. Ne seguiranno altri 4, con una Vuelta e ben 5 Tour de France. Per Merckx, che nel 67 arrivò solo 9, quello fu il giro della prova generale di vittoria, che come detto arrivò l'edizione successiva, proprio davanti a Gimondi, 3º, e che era comunque stata anticipata dal primo importante successo del belga, quello della Milano-Sanremo del 66. Per il 22enne Merckx si tratta del primo giro in assoluto in carriera e coincide anche con le prime vittorie di tappa, nelle quali il futuro campione, già feroce talento, mette in luce tutte le sue qualità. La prima tappa in assoluto arriva per lui il 31 maggio. È la tappa numero 12, quella di 220 km da Caserta al Blockhaus. Merckx concederà il bis appena 2 giorni dopo, al Lido degli Estensi.

0: Nella trasmissione di oggi riascolteremo lo straordinario finale della 21ª tappa di quel giro, da Trento a Tirano, che consentì a Gimondi di conquistare per la prima volta in quell'edizione la maglia rosa, che riuscirà poi a conservare nell'epilogo milanese del giorno successivo. Una maglia rosa che Gimondi, quel 10 giugno del 1967, sfilò proprio a Jacques Anquetil, che pure l'aveva indossata giusto il giorno prima. È l'edizione della discussa tappa annullata alla 19ª da Udine a Lavaredo. Vediamo i fatti. La maglia rosa quel giorno è sulle spalle di Silvano Schiavon, un discreto scalatore ma solo un comprimario del giro, che vede come favorito, sebbene a fine carriera, il 33enne Anquetil. Quel giorno la strada che conduce ai 2320 metri del rifugio Auronzo è stretta, ripida, sterrata e poi nevica e nemmeno poco. Qualche tempo più tardi sarà Giovanni Michelotti, anima di decine di giri d'Italia e per 25 anni vice di Vincenzo Torriani, che per 50 dal 49 all'89 fu patrono indiscusso del giro, a raccontare come andarono le cose. A, perché quella tappa fu annullata, cosa che non è un mistero, ma soprattutto B, come lui cercò di rimediare a quell'episodio che, diciamolo subito, con la cancellazione fece un gran torto a Gimondi, che quella tappa l'aveva vinta e bene. Michelotti parlò con lo scrittore e giornalista Claudio Visani, chiedendogli di non rivelare il racconto di tale conversazione se non dopo la sua morte, avvenuta nel 2014 all'età di 90 anni. E dopo allora Visani, nel suo libro Intrighi di una Repubblica, dedicato a San Marino, trascrisse fedelmente il racconto del sammarinese Michelotti. Michelotti raccontò a Visani che, testuale, i corridori faticavano a stare in equilibrio e così le migliaia di appassionati che si erano radunati lungo gli ultimi chilometri di quella salita si erano sentiti in dovere di spingerli più del solito, anche per evitare che scivolassero sul fondo innevato. Quel giorno, d'accordo con il prefetto di Belluno, io stesso, dice Michelotti, avevo schierato un migliaio di alpini sul percorso. Stavano lì dalle 7 del mattino per scaldarsi, bevevano grappa e al pomeriggio erano quasi tutti ubriachi. Anche loro quindi si misero a spingere i ciclisti. Si ributtavano da l'uno all'altro, divertendosi come dei matti. Insomma, un vero e proprio macello. Queste le parole di Michelotti. Tutti gli atleti, chi più chi meno, beneficiarono di quelle spinte, tranne uno, il 22enne Vladimiro Panizza, uno scalatore puro al suo primo anno da professionista, che in quella bufera tenta la fuga per la sua prima vittoria, ma viene ripreso e superato a pochi chilometri dall'arrivo dai campioni in lotta per il primato. E quindi al traguardo Gimondi precede Merckx e Motta, stacca il favorito Anquetil e si prende la maglia rosa. Panizza arriva stremato ed in lacrime. A quel punto entra in scena Sergio Zavoli, il mitico cronista Rai, inventore del processo alla tappa, che incollava alla TV milioni di spettatori. Così Michelotti racconta a Visani. Il mio amico e compagno di avventure Sergio Zavoli, sempre alla ricerca di argomenti di rilievo per il suo processo, trasformò le spinte ai campioni e le lacrime di Panizza nel caso del giorno, fino a convincere Torriani ad annullare la tappa. Io ne fui molto contrariato, anche perché venni informato a cose fatte. È vero, c'erano state delle spinte, ma non mi pareva giusto verificare il gesto atletico di un corridore come Gimondi. E men che meno mi andava giù che quella decisione finisse per penalizzare l'italiano e premiare il francese Anquetil. Quel che è certo è che quel giorno Gimondi è infuriato e minaccia di ritirarsi. Ma la sua squadra, la Salvarani, lo convince a ripartire. Il giorno dopo, nella tappa da Cortina a Trento, vinta da Adorni, la maglia rosa passa proprio ad Anquetil. La tappa successiva da Trento a Tirano comprende altre due salite impegnative, il Tonale e l'Aprica. Michelotti, che ancora non ha digerito la decisione di due giorni prima, aspetta l'occasione buona per rendere giustizia a Gimondi a modo suo. E l'occasione si presenta in quella terz'ultima tappa. Il campione bergamasco va subito all'attacco e stacca Anquetil sul Tonale. Nella discesa, però, il francese rientra. In fondo, a Ponte di Legno, c'è il rifornimento. Gimondi lo salta e riparte all'attacco, distanziando di qualche decina di metri il suo avversario. Così racconta Michelotti. Quando vedo Felice allungare in fondo alla discesa del Tonale, mando due motociclisti a fare blocco dietro, con l'ordine tassativo di non far passare nessuno, nemmeno la macchina della Rai con Zavoli e la telecamera. Poi con l'ammiraglia io affianco Gimondi nel gruppetto di testa e gli dico «Dai che andiamo!». Lui capisce al volo e si mette in scia. Poi dico al mio fedele autista Isidoro, che conosce il giro meglio di chiunque altro, le mie intenzioni. «Dai, accelera, Isidoro!». L'abbiamo portata via così, la corsa di Felice. Nel tratto in discesa fino agli 80-90 km all'ora e sul piano a 50-55 km orari. Poi, sulle rampe dell'Aprica, Gimondi ha fatto il resto. È arrivato al traguardo con più di 4 minuti di vantaggio, si è ripreso la maglia rosa e ha vinto il Giro. Io sono stato l'unico testimone di questo suo straordinario volo fino a Tirano. Nessuno ha potuto documentare il piccolo aiuto, nemmeno Zavoli è riuscito a vedere quello che ho fatto, anche se Sergio raccontò che qualcosa di strano era accaduto. Questo dice Michelotti, per il quale quello fu un atto di giusta riparazione fatta ad un campione che stava strameritando la sua prima vittoria al Giro ed era stato ingiustamente penalizzato. A proposito della tappa delle Tre Cime, Gimondi disse: sì, ci furono molte spinte, qualche manata l'avevo presa anch'io, ma fui tra i più puliti. Per questo mi arrabbiai così tanto quando la tappa fu annullata. E di quella che lo vide trionfatore a Tirano, la ventunesima, Gimondi disse: quel giorno ero deciso a riprendermi la maglia. Partii una prima volta sui tornanti del Tonale, dove riuscii a staccare Jacques Anquetil. Poi, nella discesa verso Ponte di Legno, Jacques stava per rientrare. In fondo c'era il rifornimento e io lo saltai. Questo fece la differenza. Ripresi un po' di vantaggio, continuai ad attaccare, lo staccai di nuovo, forse sfruttando anche qualche scia. Capita a tutti i corridori di farlo, ma dopo la discesa e il piano c'era l'aprica e lì, signori, non contano le scie. Non c'è aiutino che conti, ci vogliono le gambe e la testa. Il mio successo, disse Gimondi, l'ho costruito su quelle rampe e al traguardo sono arrivato con più di 4 minuti di vantaggio su tutti. Le cose andarono proprio in questo modo e vinse Gimondi, il migliore quell'anno. Ora ascoltiamo il racconto dei minuti finali di quella epica tappa, di quella epica edizione con quell'epico finale, raccontati attraverso l'epica voce dell'indimenticato e indimenticabile Enrico Ameri.
1: Felice Gimondi era già maglia rosa del Giro. A Temù, cioè a 55 km dall'arrivo, la discesa aveva già ridotto i distacchi. I tre fuggitivi avevano 5 minuti sul gruppetto di Gimondi, 5:30 su quello di Anquetil, il quale Anquetil poco dopo stringeva ulteriormente i tempi del proprio disperato inseguimento, riuscendo ad agganciare il drappello di Gimondi. Gimondi, tuttavia, a questo punto riusciva a scattare ancora, sganciandosi da tutti e ponendosi solo nella scia dei tre battistrada. A 35 km dall'arrivo, cioè quando noi abbiamo abbandonato la caravana, e a 10 km dal passo della Prica, Gimondi, sempre largamente preceduto da Cucchietti, Mognini e Pinera, aveva 1:10 sul gruppetto di Anquetil, che comprendeva naturalmente i migliori uomini della classifica. Adesso questo vantaggio, secondo le ultime segnalazioni, ancorché approssimative, dello studio mobile a bordo del quale è Enrico Ameri, riferisce che il vantaggio di Gimondi nei confronti di Anquetil è salito a 2 minuti. Frattanto l'attesa della folla si fa sempre più elettrica, le notizie che noi stiamo comunicando via radio vengono raccolte naturalmente dagli apparecchi a transistor e questo elettrizza veramente la folla di Tirano che, disciplinata fino a qualche minuto fa, ormai è in preda all'entusiasmo, anche se continua ad osservare un contegno del tutto disciplinato e che garantirà l'arrivo di questa 21esima tappa del Giro d'Italia la massima regolarità. A te, Ameri.
2: Guarda, noi abbiamo finito finalmente la discesa, ci troviamo in questo momento in pianura dietro Felice Gimondi, il quale procede con quella pedalata che gli riconosciamo, una pedalata che avevamo dimenticato, la pedalata dei grandi trionfi e dei grandi successi. Il gruppo non è ancora comparso alle nostre spalle, abbiamo dato prima il passaggio alla Briga in 3 primi, poi abbiamo detto 2 primi e 10 secondi, Pezzi ci ha detto è impossibile che abbia perso tanto, ha ragione il bravo Luciano Pezzi che sta seguendo con la sua macchina il nostro studio mobile, ma abbiamo detto che abbiamo calcolato occhio e croce, quindi quando Carapezzi sarà giunto anche in discesa cercheremo di collegarci subito con la nostra motocicletta per conoscere facendo naturalmente riferimento a un punto facilmente riconoscibile da Carapezzi sul distacco reale effettivo di Felice Gimondi a poco dalla conclusione della corsa. Noi calcoliamo di essere a circa 17-18 km dall'arrivo, ora Felice Gimondi è in pianura, prosegue la stazione, curvo sul manubrio, mentre la folla è impazzita in delirio ai margini della strada.
3: Scusa, controlla bene la tua posizione, perché se sei già da un pochino in pianura dovresti essere più vicino al traguardo.
2: No, non credo di essere molto vicino al traguardo. Aspetto di vedere soltanto il cartello che indichi la mia distanza. Intanto vorrei collegarmi con Carapezzi, se mi ascolta. Carapezzi, sei in ascolto?
4: Pronto, mi ascolto. Non posso bene, ma vi ascolto.
2: D'accordo, Carapezzi, dacci qualche notizia sugli seguitori.
4: I seguitori sono ormai agli ultimi tornanti, si distingue benissimo il fondo valle con il fiume, anche Till è avvantaggiato di circa 50 metri rispetto agli altri granati, ultimo della fila è Pérez, lo spagnolo Pérez.
2: Andiamo abbiamo compreso perfettamente, Carapezzi, abbiamo capito, allora il vantaggio di Gimondi non doveva essere diminuito di molto rispetto a quello che aveva in cima la Prica. Comunque, se tu mi hai ascoltato, io adesso cercherò di far riferimento ad un punto facilmente riconoscibile anche per te. Per questo prego il pilota della nostra macchina, Ferrella, di superare Gimondi e di portarsi avanti al corridore della Salvarani, che si trova in questo momento a 10 km dall'arrivo. Noi però non abbiamo visto ancora il cartello, ci stiamo avvicinando ad un gruppo di case. Chiediamo strada per cortesia a Pezzi. Grazie Pezzi, eccoci alle spalle di Felice Gimondi, inquadrato ora anche dalla telecamera mobile sulla motocicletta. Felice è in piena azione, si sembra veramente deciso in questa sua magnifica impresa, mentre alle sue spalle sul rugolo di filo non è comparso nessuno. Poi del resto la posizione che ci ha dato Carapezzi ci ha fatto intendere chiaramente che i corridori che inseguono sono ancora molto lontani. Comunque, dimmi.
4: Abbiamo ora infilato la gavetta e stiamo percorrendo, attraversando la valle.
2: D'accordo.
4: Con lungo rettifilo.
2: D'accordo, va bene, allora sentite, sarete distaccati da noi di circa 2 minuti. 2 minuti crediamo, ma calcoliamo sempre a occhio e croce per Felice Gimondi. 2 minuti per Felice Gimondi. Ma adesso vorrei proprio vedere qualcosa, un cartello, per potermi mettere d'accordo con te, Carapezzi, ma non riesco a distinguerlo. Abbiamo passato il cartello dei 9 chilometri, però io non l'ho visto e quindi non ho fatto scattare il cronometro. Ecco che ci stiamo avvicinando. Mi sembra sulla nostra sinistra di vedere il campanile di una chiesa. Ecco, forse ti daremo lo stop, Carapezzi, quando Gimondi passerà davanti ad una chiesa che tu riconoscerai facilmente, una chiesa piuttosto antica. Ecco, vicino c'è una casa in costruzione, ora ci stiamo avvicinando a questa chiesa. Gimondi l'abbiamo lasciato 100 metri dietro le nostre spalle, prosegue nella sua azione. Qualcuno forse gli ha già comunicato il distacco, probabile che li ha dagli immediati inseguitori, inseguitori che sono sempre guidati da anche Anchetil, che come ci ha detto Carapezzi è scattato al contrattacco nel tentativo di riacciuffare Felice Gimondi. Noi stiamo passando adesso davanti a un distributore di benzina, Carapezzi prendi nota, c'è una casa in costruzione, troverai poco più avanti una chiesa, lì ti darò lo stop per Felice Gimondi. Ci stiamo avvicinando a questa chiesa, siamo lontani circa un 500 metri, ora ricomincia a piovere, ma non molto, c'è anche molto vento e forse ostacola anche un po' la corsa di Felice Gimondi. Comunque il ritmo del corridore della Salvarani non è cessato, mantiene sempre un ritmo piuttosto sostenuto, un ritmo che, ripetiamo, l'abbiamo già visto in occasione di altre imprese. Ecco la chiesa che tu troverai alla tua sinistra, tra poco Gimondi si avvicinerà a questa chiesa, ecco che è a 200 metri. Faccio scattare il cronometro, ricordati alla chiesa, dimmi quello che volevi dirmi.
4: Sono Ameri, anche sono Ameri.
2: Dimmi Carapezzi, dimmi.
4: Sono Ameri, siamo a 10 chilometri, anche Sille è stato appiazzato da Giuliani. Saltatura da 45-48 orari e sceso di colpo a 35. Emiliani sta parlando con anche Sille e nessuno tira più.
2: Capito, allora praticamente tu mi dici che anche Till ha restato la sua azione, è così?
4: Anche Till si è rialzato e ora il gruppo portiere a 30 all'ora.
2: Ho capito, va bene così allora. Comunque ho fatto scattare il cronometro, ricordatelo, c'è quella chiesa che tu troverai sulla tua sinistra e che riconoscerai facilmente perché è proprio sulla strada. È una chiesa diroccata. Sono passati fino a questo momento 55 secondi, Felice Gimondi a 7 km dall'arrivo. Carapezzi, quando sarai davanti alla chiesa mi darai lo stop.
4: Pronto, a me?
2: Dimmi.
4: Ho parlato ora con Gemigliani. Gemigliani ha detto ad anche Till. Bastiera bianca. Era da arrendersi.
2: Ho capito.
4: Anche Till si è arreso. Chiediamo ad Adorni qualche cosa.
2: Va bene, ho capito. Ma Luciano Pezzi, che ascolta forse questa nostra trasmissione, avrà sentito anche lui quello che hai detto in questo momento. E vorremmo anzi che Pezzi, se ci ascolta, ci facesse un gesto, naturalmente se può, com'è impegnato. D'accordo Pezzi, infatti abbiamo visto la mano di Pezzi che si è levata dalla macchina e ci ha salutato. D'accordo così. Comunque Gimondi fa bene a continuare nella sua azione, dietro a Gimondi i motociclisti, dietro anche i fotografi che stanno immortalando l'impresa di Felice Gimondi.
4: Attenzione al studio mobile.
2: Sì, d'accordo.
4: È ripresa la caccia, è stato lo spagnolo Gonzalez che è scattato.
2: Allora Carapezzi, mettici un po' al corrente di come si svolgono le cose nel gruppo. Hai detto che è scattato Noi siamo a 6 km dall'arrivo, hai detto che è scattato lo spagnolo, dici come reagisce anche te e gli altri.
4: Attenzione, siamo a 9 km dal traguardo. Di Paola, per favore, rallenti.
2: Guarda per cortesia, Carapezzi, fai il punto di riferimento su quella chiesa che ti ho detto che vedrai molto probabilmente sullo sfondo al fine di un rettifilo. Fino a questo momento sono passate per il nostro cronometro 2 minuti e 25 secondi e tu ancora non mi hai dato questo stop. Vorrei pregarti di venire avanti e di darmi lo stop in modo che possiamo cronometrare quant'è il vantaggio di Felice Gimondi a circa 6-5 km e mezzo dall'arrivo, d'accordo?
4: Va bene, allora il gruppo è composto da Emar, lo sto risalendo, Emar, Gavica, Perez Francese, Adorni, Teles, Motta, Ferretti, Potrero, anche Dill, Schiappano, Gonzales, Balmamion che ora tira, Blancard e poi c'è un altro uomo. Non riesco a distinguerlo.
2: Non fa niente Carapezzi, intanto ti posso dire una cosa, che Bulbarelli da Rai 1 ha comunicato che il vantaggio di Gimondi dovrebbe girarsi sui 4 primi e oltre.
4: Parisato, l'ultimo uomo è Parisato.
2: D'accordo.
4: Ora Palmamion si è rialzato, attenzione per lo stop.
2: D'accordo.
4: L'andatura è di nuovo scemata, Schiappano è andato in testa ed ora il gruppo procede a circa 30 all'ora. Attenzione allo stop, attenzione, stop.
2: 3 primi e 45 secondi di vantaggio per Gimondi a 4 km dall'arrivo. Felice Gimondi ha dunque ben incollata sulle spalle la sua maglia rosa. Tocca a lui ora difenderla in questi ultimi 4 km che lo separano dal traguardo. L'azione di Gimondi è continua. Continua l'azione di Gimondi. C'è qualcuno che forse vuole intervenire? Mi sono sentito delle voci. Ciotti, hai chiamato tu?
5: No, eventualmente a me saranno state le voci della folla qui al traguardo, al quale lo speaker della corsa ha confermato il vantaggio di Gimondi. Forse c'è stato un ingresso di voci appunto nel suo ascolto, ma venivano dal traguardo da parte degli spettatori, non da parte della postazione.
2: Ma io ho sentito chiamare addirittura allo Bruxelles, allora mi sono un po' spaventato, credevo intervenissero anche.
5: No, forse il mio microfono non era completamente chiuso, qui stanno arrivando i radiocronisti, i colleghi stranieri per collegarsi e quindi avrai sentito questo appello a Bruxelles da parte del radiocronista belga. Comunque non era un mio desiderio di intervenire.
2: D'accordo, vediamo che frattanto Taviani sta quasi perdendo le braccia pure di far gesti alla folla di stare lontana da Felice Gimondi, ma in questo tratto la folla non c'è. Comunque Toriani si preoccupa di mantenere regolare fino in fondo la corsa e dobbiamo dire che l'organizzazione è stata molto brava nella tappa di oggi nel cercare di mantenere lontani dai corridori gli spettatori che naturalmente sono sempre portati anche un po' per forse un malinteso senso di pietà a sospingere i corridori lungo le salite. Il nostro tecnico Bertagnoli frattanto che sta guardando fuori dal finestrino e ci dice sempre quanto manca l'arrivo, ci comunica che abbiamo passato da poco il tabellone dei 4 km. Io penso, Carapezzi, se tu sei d'accordo, di effettuare un altro cronometraggio. Mi volto e caso strano ritrovo un'altra volta una chiesa in fondo a un rettifilo. Penso di fare ancora riferimento a questa chiesa, se non troverò prima un qualche altro punto su cui far scattare ancora le lancette dei nostri cronometri. Ci stiamo avvicinando a questa chiesa e credo proprio che prenderò come punto di riferimento la chiesa stessa. Mi volto per vedere cosa fa Felice Gimondi. Ha rallentato, ma si può dire di poco, quasi impercettibile il rallentamento nella sua azione. Gimondi continua sempre.
4: Sì,
2: pronto.
4: Ho visto un motociclista francese che si è fermato, ha fatto scattare il cronometro a 6 km, mostrava 4 dita, evidentemente sono 4 minuti.
2: D'accordo, noi però abbiamo cronometrato da quando tu ci hai dato lo stop 3 primi e 45 secondi e pertanto riteniamo che questo sia il tempo ufficiale, almeno per noi della RAI, che mentre va in onda questa nostra trasmissione, del distacco di Felice Gimondi dal gruppo dei seguitori. Ecco, comunque mi sto avvicinando alla chiesa, tra poco io penso di darti lo stop, mancano 3 km all'arrivo, naturalmente Ciotti interrompici, ma per breve tempo quando arriveranno i tre uomini, che non dimentichiamo sono ancora in fuga. Eccoci, siamo all'ingresso di Tirano. A Tirano io penso che non sia nemmeno più il caso di far scattare il nostro cronometro, Carapezzi. Ormai Felice Gimondi sta transitando davanti al castello che indica l'entrata di Tirano. Ecco che tra poco incontreremo ancora due fittissime ali di folla che stanno attendendo Felice Gimondi. Felice Gimondi, con la scorta di motociclisti e di fotografi, sta entrando in questo momento in Tirano. Prosegue nella sua azione. Ecco Gimondi, mentre l'elicottero della Salvarani ci sorvola, sta entrando in Tirano. Passa davanti alla chiesa che volevamo prima comunicare a Carapezzi come punto di riferimento per un eventuale cronometraggio. Sta ora percorrendo un lunghissimo molto lungo questo rettifilo, in leggera discesa, così c'è un po' di sollievo anche per Felice Gimondi, che ha compiuto oggi forse una delle sue più grandi imprese dopo la Parigi-Roubaix e la vittoria nel Tour de France. Ecco Felice Gimondi che prosegue nella sua azione, alle sue spalle c'è la macchina di Toriani. Toriani continua ancora a dirigere come un grande direttore d'orchestra questo grande finale del Giro d'Italia, del Giro del Cinquantenario. Gimondi si sposta ora da destra sulla sinistra della strada. Ecco che mancano 2 chilometri all'arrivo. Gimondi è sempre solo, possiamo osservare il lunghissimo rettifilo, nessuno è comparso ancora alle sue spalle, il vantaggio di 3 primi e 45 secondi da noi segnalato, quindi permane. Gimondi prosegue la sua azione ora su un tratto in falso piano, ci voltiamo per vedere se scorgiamo lo striscione dell'ultimo chilometro, ma ancora non lo vediamo. Ecco Gimondi che si avvicina alla fine di questo rettifilo, la folla si porta quasi accanto a lui in mezzo alla strada per salutarlo, si saluta anche Villa della Salvarani, il massaggiatore che ora si è portato in mezzo alla strada per far sentire il suo incitamento a Felice Gimondi. Descriviamo in questo momento un'altra curva, poi abbiamo un'altra curva più stretta protetta da Valle di Paglia, tra poco vedremo ancora le nostre spalle Felice Gimondi. Siamo a 2 km e 500 metri dall'arrivo, ripetiamo, 2 km e 500 metri. Bisogna far cenno a Gimondi di rallentare la sua azione, perché infatti Gimondi è piuttosto scatenato. Ora si è rialzato improvvisamente dopo la curva, ha spinto a fondo sui pedali, ha ripreso nuovamente il ritmo di prima e sta proseguendo verso il traguardo di Tirano. La conclusione del 5° Giro d'Italia si sta per avere in questo momento con l'arrivo di Felice Gimondi. Dimmi Carapezzi, ma la tua ricezione non è buona.
6: Sono pronto, qui alla motocicletta, mi sentite?
2: Sì, ti sentiamo. Pronto Carapezzi, siamo in mezzo a un gruppo di case e forse non potremo più riceverti. Comunque credo che...
7: Scusate, qui al traguardo stanno arrivando i tre battistrada. Appena avrò registrato l'arrivo di questi tre battistrada restituirò la linea. C'è una fuga, la controlla Mugnaini. La volata si sviluppa in favore dell'atleta della Filotex che vince a braccia alzate su Pinera e su Cucchietti. Mugnaini primo, secondo Pinera, terzo Cucchietti. A voi studio mobile. Prendo la linea perché ho visto te che poggiavi il microfono sullo studio mobile che è transitato ora, perché il rumore della folla, l'incitamento del pubblico a Gimondi era talmente forte da non farmi intendere la trasmissione. Ecco Felice Gimondi a 100 metri dal traguardo, lo segue la macchina del direttore della corsa, è chino sul manubrio, passa in questo momento tra un tripudio di folla, un autentico delirio da parte degli sportivi di Tirano che hanno salutato in Felice Gimondi il conquistatore della maglia rosa. Sono passati circa un minuto esatto dal passaggio dei tre battistrada. Vedremo ora il distacco tra Gimondi, che si è classificato al quarto posto a un minuto da Mugnaini, Pinera e Cucchietti. Il distacco, ripetevamo, di Gimondi dal gruppo dei suoi inseguitori, nei quali è Jacques Anquetil, che è partito da Trento con la maglia rosa sulle spalle e che ora però l'ha largamente perduta. Vedremo quale margine ha conquistato Gimondi nei confronti del grande rivale in vista dell'ultima giornata di domani, che prevede, come saprete, due tappe, due semitappe che porteranno prima il giro alla Madonna del Ghisallo e poi dal Ghisallo all'Arena di Milano nel pomeriggio. Sono due semitappe comunque che non dovrebbero turbare la situazione di classifica stabilita oggi dalla clamorosa impresa di Felice Gimondi e che dovrebbero portare portare tranquillamente all'arena il nostro corridore vincitore di questa 50ª edizione del Giro d'Italia. Frattanto i radiocronisti stranieri hanno cominciato a parlare simultaneamente per il collegamento eurovisivo e per il collegamento radiofonico con tutte le radio europee collegate con il traguardo di Tirano, e noi lavoriamo in un clima di discreta confusione. Comunque la curva che mette sul rettilineo di arrivo ancora non segnala neanche le staffette motociclistiche che precedono il gruppetto degli inseguitori. È già passato un minuto e mezzo. Gimondi è quindi ufficialmente maglia rosa a partire da questo momento, il suo ritardo era soltanto di 34 secondi alla partenza da Trento, e quindi già largamente leader della classifica, mentre ripetiamo, al di là della curva che immette sul rettilineo di 600 metri che porta al traguardo di Tirano, non appaiono ancora neanche le staffette che precedono il gruppetto degli inseguitori, che è composto, vi ricordiamo, da Aymar, da Gabica, da Perez Franceschi, da Adorni, da Vélez, da Motta, da Ferretti, da Bodrero, da Anquetil, quindi Chiappano, Gonzales, Balmamion, Plancaert e Farisato. Questa è la composizione del drappello di 14 uomini che era nella scia di Gimondi a 4 minuti circa di distacco nell'ultima fase della 21ª tappa, che si è conclusa con la vittoria di Mugnaini nei confronti di Pinera e Cucchietti. A un minuto da questi tre battistrada è transitato Felice Gimondi, nuova maglia rosa del Giro, mentre sono passati già circa 3 minuti e il gruppetto degli inseguitori con Anquetil ancora non appare. La vittoria di Felice Gimondi, anche se non si tratta di una vittoria di tappa, è nonostante questo clamorosa. Ha saputo strappare dalle spalle di un personaggio del calibro di Jacques Anquetil la maglia rosa nella penultima tappa della 50ª edizione del Giro d'Italia, un'impresa davvero rimarchevole e che noi stessi non ci attendavamo, perlomeno non nella misura in cui si è realizzata. Questa mattina, quando siamo partiti da Trento e abbiamo parlato con il corridore, che al massimo riteneva di poter precedere al traguardo di Tirano Anquetil di qualche secondo, si tratta invece, grazie a Dio, di qualche minuto. Ecco le staffette motociclistiche che stanno superando la curva che immette sul rettilineo d'arrivo. In attesa che il gruppetto degli inseguitori si presenti, vorremmo un attimo al microfono Mugnaini, il vincitore della tappa, per dirci: è troppo tardi per le interviste. Sì, Mugnaini, ci vediamo più tardi. Vediamo già le staffette motociclistiche ai 500 metri, alle loro spalle dovrebbero essere i 14 più immediati inseguitori di Gimondi. Sono passati, frattanto, lo chiediamo al nostro tecnico Gentili che sta cronometrando, 3 minuti e 40 secondi. 3 minuti e 40 secondi già di vantaggio per Felice Gimondi, mentre il gruppetto degli inseguitori è ai 300 metri. 300 metri, si stacca nettamente un uomo, non riusciamo a distinguere perché la folla ci impedisce la visuale. Comunque si tratta di uno spagnolo, Gabica. Gabica si piazza primo degli inseguitori, seguito da Plancaert, Adorni, Aymar, Anquetil e via via tutti gli altri. Chiude la marcia dei 14 Chiappano. Gabica si è assicurata la volata di questo gruppetto di inseguitori, alle spalle del quale un altro plotoncino di corridori sta portandosi al traguardo. C'è solo una piccola fettuccia della sede stradale libera per questo nuovo arrivo, che viene concluso in volata con la vittoria di un altro spagnolo. Si tratta esattamente di Echevarria, che precede al traguardo una fila sgranata di una trentina di uomini, la cui marcia è chiusa da Dino Zandegu. Gabica dunque si è assicurato il quinto posto nell'ordine d'arrivo, regolando in volata i 14 compagni che inseguivano Gimondi. Il vantaggio di Gimondi rispetto ad Anquetil è un vantaggio che si può valutare nella misura di 4 minuti e qualche secondo. Una vittoria dunque molto larga, quella ottenuta da Gimondi nei confronti del suo rivale, proprio nella tappa che si è svolta alla vigilia della chiusura del Giro, chiusura che avremo domani con le due semitappe, quella del mattino e quella del pomeriggio, la prima delle quali porterà la carovana da Tirano alla Madonna del Ghisallo, e la seconda nel pomeriggio condurrà i corridori dal Ghisallo all'Arena di Milano, dove è ormai logico attendersi un trionfo di Felice Gimondi in questa 50ª edizione del Giro. Gimondi naturalmente ancora tarda a presentarsi sul palco dell'arrivo, perché è impossibile descrivervi, amici ascoltatori, l'entusiasmo, il delirio della folla davanti all'impresa spettacolosa del nostro corridore. È stato letteralmente assediato, ora soltanto riesce a guadagnare il palco e a levare in alto il mazzo di fiori circondato dalle Miss Tappa e a vestire la maglia rosa. Ecco Gimondi che lancia fiori alla folla per ringraziarla per l'incitamento costante, frenetico, delirante che gli ha porto nella fase conclusiva di questa 21esima frazione. Sta ancora offrendo fiori alla folla il corridore di Sedrina, aiutato dalle due graziose Miss Tappa, mentre intorno a lui una folla di tecnici, di massaggiatori, di giornalisti e di cronisti gli impedisce praticamente di muoversi e di portarsi al di là della transenna che separa il palco del cerimoniale da quello destinato ai radiocronisti da dove noi stiamo trasmettendo. Auguriamoci tuttavia tra poco di avere Felice Gimondi al nostro microfono e frattanto cerchiamo di avvicinare anche i cronometristi e la giuria per avere i tempi esatti dell'ordine d'arrivo di questa 21esima tappa che è stata vinta, vi ripetiamo, da Mugnaini in volata su Pinera e Cucchietti. Il tempo di Mugnaini 4 ore 23 primi e 24 secondi alla media di 34,838. Gimondi a 1 minuto e 10 dai primi tre è sopraggiunto facendo segnare il tempo di 4 ore 24 minuti e 26 secondi. A 4 minuti e 10 da Gimondi arrivava il gruppetto dei suoi più immediati inseguitori che comprendeva l'ex maglia rosa Jacques Anquetil, gruppetto che veniva regolato in volata dallo spagnolo Gabica. Un altro protoncino sopraggiunto a 1 minuto da quello che vi abbiamo appena riferito veniva regolato in volata da uno spagnolo ancora, e cioè Echevarria. Ecco Felice Gimondi che sta facendosi faticosamente strada nella folla, viene purtroppo bloccato dai colleghi stranieri che sono defilati rispetto a noi con molto più spazio e molta più libertà di movimento verso il palco del cerimoniale. Ci auguriamo tra qualche secondo di averlo al nostro microfono. Speriamo frattanto che l'ordine di arrivo ufficiale ci sia portato da qualcuno dei nostri collaboratori, in attesa che Gimondi possa sottoporsi alla rituale intervista, oggi più che mai di prammatica data la eccezionalità dell'impresa compiuta dal corridore di Sedrina. Vi ricordiamo frattanto che ha vinto Mugnaini alla media di 34,838, imponendosi in volata su Pinera e Cucchietti i suoi compagni di fuga. A 1 minuto e 2 secondi è sopraggiunto Gimondi, che si è classificato al quarto posto e che ora finalmente abbiamo accanto al nostro microfono. Vediamo un Gimondi finalmente sorridente, perché non sorride un po' di più? La vediamo ancora composto, compassato, non ci crede ancora?
8: Sì, credo sì, però è la mia abitudine di essere serio, diciamo, anche di fronte a queste grandi situazioni penso sempre, diciamo, non al peggio, però compenso queste grandi situazioni con i momenti che vado piano.
1: Beh, non ci dirà che per domani ha paura di perdere il vantaggio, è abbastanza un vantaggio piuttosto largo.
8: Quanto ha di vantaggio?
1: C'ha quasi 4 minuti, 3 minuti e qualche secondo.
8: Beh, io penso che posso star tranquillo, non solo per il vantaggio che ho, ma anche per il modo in cui vado adesso, ecco.
1: A parte appunto la forma che lei ha finalmente raggiunto proprio nella sua pienezza, ci sembra che ha avuto oggi una certa collaborazione anche dai corridori italiani in gara, no?
8: Sì, infatti dopo il tonale, quando siamo andati via, Motta mi ha aiutato, anche Adorni ha fatto la sua parte, insomma. Penso di essere soddisfatto anche per loro, ecco.
1: Si attendeva da Gianni Motta un aiuto così fraterno?
8: Beh, Gianni, a dire la verità, quest'anno è cambiato molto l'anno scorso. Diciamo, forse è più reale che l'anno scorso, diciamo.
1: Cominciamo già a pensare al tour, Gimondi.
8: Sì, questo sì. Comunque, se capiterà l'occasione di poterle dare una mano anche a loro, non credo che sia io a tirarmi indietro.
1: Ecco, questa è una dichiarazione molto simpatica che noi accogliamo con molto piacere. Vorremmo soltanto chiederle una cosa. Delle due semitappe di domani, la più pericolosa per lei sarà la prima, quella che si svolgerà in mattinata. Come pensa di regolarsi? Come pensa di controllare la corsa?
8: Beh, pericolosa non penso che sia, molto pericolosa anche per il vantaggio che ho, insomma. Comunque staremo a vedere come si comporteranno gli altri. In più io ho una squadra che attualmente sta andando fortissimo e quindi penso poter controllare bene anche la corsa.
1: Grazie infinite Gimondi e ancora auguri per domani. Ci auguriamo di salutarla vincitore anche all'Arena di Milano, dove la 50esima edizione del Giro d'Italia si concluderà nel pomeriggio con la seconda semitappa in programma nella giornata. E noi concludiamo il nostro collegamento ricordando agli amici sportivi che soltanto ora si collegassero con noi l'ordine d'arrivo di questa 21esima tappa, però prima di farlo abbiamo ancora un protagonista al microfono e non vorremmo deluderlo perché pazientemente ha aspettato che noi intervistassimo Gimondi, protagonista assoluto della giornata, per essere a sua volta ospite del nostro microfono. Si tratta del vincitore della tappa, Mugnaini, la cui impresa naturalmente non va sottovalutata nell'euforia provocata dall'impresa di Gimondi. La fuga quando è nata, Mugnaini?
9: La fuga è nata quasi in partenza, è andato via Martin Pinera. Bartolozzi mi aveva lasciato libero oggi, mi ha detto se ti capita di andare in fuga vai, può darsi che ormai hai mezz'ora in classifica, ti lasciano andare. E così è andata, siamo andati via ma eravamo in tre, e insomma avevo un po' paura perché la strada era tanta e in tre soli era dura.
1: Senta Mugnaini, la libertà che le ha concesso il suo direttore tecnico Bartolozzi è una decisione che Bartolozzi probabilmente ha presa anche in considerazione delle scarse condizioni di Bitossi, forse, no?
9: Ma guardi, Bitossi è venuto al giro, non era in condizioni fisiche perfette, e ha vinto la sua tappa, una bellissima tappa, e d'altronde più che così non poteva fare, in modo non si può abbandonare Bitossi anche se non va forte, giustamente fino a ieri tutti eravamo intorno a lui.
1: È contento per la impresa di Gimondi?
9: Sì, molto contento. Perché a parte che Gimondi ha vinto e per noi italiani non so il giro è ancora più risalto, ma anche perché per tutto il giro la gente ci ha trillato dietro, vagabondi, fannulloni.
1: E questo è un bel riscatto per tutti, no?
9: Riscatto, ecco, non solamente.
1: Gimondi ha vinto un pochino per tutti voi.
9: Anche quello lì.
1: Grazie moglie. Ah.
9: Dedicare questa vittoria alla mia figlia. Io ho una bambina di 9 mesi.
1: Come si chiama?
9: Si chiama Letizia, a mia figlia e a mia moglie.
10: Abbiamo ascoltato Made in Sport, racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.
11: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati

passava l'aria e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetto

senza cenere e nutriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano, pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva con

lungo il sentiero. La notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.

Luciano Ceri fa un viaggio nella storia del mitico Cantagiro, affrontando la stagione 1965. La puntata è senza data e quindi non è mai andata in onda. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.

Biblioteca Universale di Musica Leggera. Il Cantagiro del 1965, il Girone A, a cura di Luciano Ceri.

Giunto alla quarta edizione, il Cantagiro ormai poteva considerarsi un appuntamento di grande importanza per i cantanti italiani, ed in quell'edizione un elemento in più contribuiva a farlo diventare ancora più importante. Ezio Radaelli, l'organizzatore, infatti, aveva voluto allargare la platea del Cantagiro aprendolo alla dimensione internazionale, con tre tappe che si sarebbero svolte al di fuori dei confini italiani: Mosca, Francoforte e Vienna. Forte della popolarità che in quei paesi la canzone italiana si andava conquistando. Fu così con grande eccitazione che i cantanti si presentarono a Bari per la tappa iniziale, specialmente quelli che sapevano di contare su una grande popolarità anche all'estero, come Gianni Morandi, che presentava Se non avessi più te.